Potrebbe sembrare lo slogan di un cartellone di un'associazione di volontariato pro-life. E in effetti lo è. Questa esortazione, infatti, è inserita nelle locandine del centro di aiuto alla vita di cui faccio parte da 20 anni ormai. Molte sono le madri in difficoltà a causa di una gravidanza giunta in attesa e molte di loro si rivolgono al nostro centro che promuove la vita, le accoglie, le ascolta e offre validi aiuti materiali e sostegno morale. Tuttavia, questa affermazione potrebbe essere benissimo inserita all'inizio della storia che vi racconto di seguito, rivolta a tutti, in particolare a chi ha il compito di custodire la vita. Cara mamma, ti voglio raccontare la mia esperienza. Quarantasei anni fa, a soli 19 anni, diventavo mamma del bambino più bello del mondo. Tutti si fermavano a guardarlo da quanto era bello. Io ero tutta orgogliosa. E lo è ancora bello il mio Luca. Ero piccola, sola, senza genitori, senza un compagno accanto. Con lui ci eravamo appena lasciati dopo 2 anni assieme. Non ero autosufficiente dal punto di vista economico. Non avevo il becco di un quattrino e non lavoravo ancora, avendo appena terminato gli studi superiori. La situazione non era delle migliori, me ne rendevo conto, e a volte mi lasciavo un po' prendere dallo sconforto e dalla disperazione. Cosa faccio ora? Pensavo. Dentro di me, però, sentivo che quella era una piccola vita che si andava formando dentro di me ed era la mia vera gioia. Dovevo fare di tutto per proteggerla. Vivevo con mia nonna e una zia, alle quali posso solo dire un grande grazie, perché loro mi sono state vicine e lo hanno cresciuto assieme a me. È vero, sei sola e aspetti un figlio, tuo figlio, lo so. Accanto alla sorpresa e alla gioia di avere un piccolo esserino che cresce dentro di te, da amare e coccolare, cresce anche il timore, il terrore di non farcela, e per pochi istanti potresti anche cedere alla tentazione di rifiutarlo. Ma puoi farcela, basta guardarsi intorno, lasciarsi aiutare, trovare la grinta e la determinazione dentro di sé per lottare per se stessa e per quell'esserino indifeso che ha scelto proprio te, mandato dal Dio della vita. La scelta di accogliere il proprio figlio, pur nelle situazioni difficili, è sempre vincente. Ti senti padrona del mondo col tuo bambino e sicuramente le difficoltà non mancheranno, ma fanno parte della vita. E sarà un bellissimo gioco, a volte un rompicapo, da affrontare insieme. Ed ecco che ogni preoccupazione, ogni dolore lascerà posto solo alle gioie e alle soddisfazioni. Ricorda, tuo figlio ti amerà sempre e ti sarà grato di avergli donato la vita. Concludo così questa mia testimonianza. Scegliere la vita è sempre la scelta giusta. Tuttavia, come in ogni storia scritta, alla fine troviamo i ringraziamenti, io desidero dire innanzitutto grazie a Dio per ogni dono, perché la vita è un bene prezioso, inestimabile, che abbiamo il dovere di custodire e proteggere. Grazie, nonna. Grazie, zia, perché mi avete aiutata e sostenuta sempre, amando Luca assieme a me. E grazie perché ancora dal cielo continuate a volerci bene. Grazie al mio compagno di vita, arrivato qualche anno più tardi per proteggerci e sostenerci con amore. Grazie alle altre 2 gioie, i figli arrivati per allargare la famiglia e allietare le nostre vite. Un grazie speciale ai miei amati nipoti, belli, simpatici, intelligenti, creativi, che spesso ricordo appena nati e ripenso alla gioia infinita che hanno portato, trasformando le nostre esistenze e costringendoci a rimanere nonni attivi e non pantofolai, coccoloni e giocherelloni per giocare insieme, per accudirli quando c'è bisogno e far parte integrante delle loro vite. Grazie anche a tutti i bimbi che in questi 20 anni ho visto e coccolato al centro aiuto alla vita.
ai sorrisi bellissimi che donano a me e agli altri volontari e agli abbracci che ci regalano anche quando più grandicelli vengono a trovarci con le mamme contente di aver fatto la scelta giusta. Figli miei e nipoti miei, siete le gioie più grandi della mia vita dal momento che siete venuti al mondo da bebè sdentati e pelatini, a parte Silvia Cappellona. Non sono state sempre solo gioie, purtroppo, perché ci sono stati, ci sono e ci saranno anche i dolori, quando state male voi o i bambini. Per ogni cosa brutta che vi succede soffro con voi e sapete bene cosa si prova essendo a vostra volta genitori. Tuttavia, mentre i dolori si scordano presto quando se ne vanno, i vostri sorrisi donati non li scorderò mai. Al di là di tutte le foto che vi scatto di continuo, li ho impressi indelebilmente nel cuore. Vi amo tanto e pregherò sempre perché nelle vostre vite ci sia sempre la vera gioia.

0: Il racconto.
1: Andrea Camilleri, Teodora. La si può ammirare nello splendido mosaico della Basilica di San Vitale a Ravenna. Teodora di Bisanzio, la moglie dell'imperatore Giustiniano, vi è raffigurata in tutta la sua imponenza e maestà regale, con in capo un ricchissimo diadema di pietre preziose dal quale pendono collane di perle, un largo collare di gemme e coperta da uno sfarzoso mantello dorato color porpora, in mezzo alla schiera delle due dame di corte. Gli storici affermano che Teodora non si limitò ad essere soltanto la moglie di Giustiniano, cioè di colui che liberò Roma dai Goti e raccolse in un corpus unico tutte le leggi del diritto romano, vale a dire il fondamento della civiltà giuridica del nostro mondo, ma ne fu anche la prima collaboratrice negli affari di Stato e soprattutto l'ispiratrice di alcune importanti riforme sociali. Tra l'altro, e non è cosa da poco, fu donna che seppe dimostrare un grande coraggio personale. Procopio di Cesarea, lo storico dell'epoca giustinianea, riporta il discorso improvvisato che tenne ai generali e ai consiglieri dell'imperatore durante la rivolta di Nica, i quali non vedevano altra strada di salvezza che nella fuga. Teodora si intromise nei concitati e contrastanti pareri esordendo con malcelati disprezzo e ironia. Penso che nelle presenti condizioni sia trascurabile la sconvenienza che una donna sia più coraggiosa degli uomini e proponga soluzioni che richiedono audacia a chi invece dimostra paura. Convinse tutti a resistere e così Giustiniano poté fregiarsi di un'altra vittoria. Ma è cosa nota che lo stesso Procopio, il quale ufficialmente ne canta le lodi, nella sua storia segreta invece la denigra, la diffama, la vitupera. È come se volesse spogliarla del sontuoso mantello del mosaico per mostrarcela impietosamente, crudelmente nuda. Procopio non perdona alla crante Basilissa le sue origini, i suoi terribili anni giovanili. La storia segreta è un continuo, accanito, minuzioso e anche fin troppo compiaciuto racconto dell'abiezione nella quale Teodora viveva prima di diventare imperatrice. Ma non sarebbe più giusto se avesse scritto l'abiezione nella quale fu costretta a vivere. Acacio, allevatore di orsi per gli spettacoli, morì giovane lasciando la vedova e tre figlie, Comitò, la più grande, che aveva appena 7 anni, Teodora ed Anastasia. Siccome crebbero tutte e tre molto belle, la madre, che conviveva miseramente con un poveraccio, pensò bene di fare di Comitò una cortigiana appena che ne ebbe l'età. Procopio scrive che in breve primeggiò fra le sue colleghe, addirittura brillò. I ricchi clienti facevano la fila. Si prese come aiutante la sorella Teodora, poco più che bambina. E qui preferisco lasciare la parola a Procopio. Dato che Teodora allora non era ancora matura come donna per giacersi con gli uomini, si accoppiava come se fosse maschio con certi schiavi che in questo obbrobrioso modo trovavano sfogo e anche nel bordello dedicava molto tempo a far usare del suo corpo contro natura. Appena adolescente diventò una prostituta di bassa lega. Però è fermamente decisa a farsi strada o almeno a salire qualche gradino della scala sociale e infatti Procopio racconta come, non sapendo suonare nessuno strumento musicale e non sapendo nemmeno ballare, pur tuttavia si faceva notare per la sua bellezza, l'unica cosa che potesse mettere in mostra, e così riuscì ad entrare nel mondo dei mimi che all'epoca facevano gli spettacoli più in voga. Spesso, continua Procopio, si spogliava sul palcoscenico rimanendo in perizoma, ma non sempre se lo teneva. Un suo celebrato numero contemplava infatti che delle oche beccassero chicchi d'orzo cosparsi sul suo pube. Procopio ammette che era intelligente e spiritosissima e che aveva una filosofia di vita che la faceva ridere anche se riceveva pugni e schiaffi e che spesso risolveva tutto spogliandosi e mostrando il davanti e il di dietro, parti che, annota pudicamente lo storico, devono restare invisibili agli uomini. E poi, non contento di ciò che ha detto di lei, Procopio la spara grossa, riferendo che Teodora usava farsi accompagnare a pranzo da non meno di 10 giovani forzuti ed esperti nell'esercizio del sesso, coi quali dopo pranzo s'accoppiava ripetutamente fino a stremarli. Allora si ripassava a uno i servitori, una trentina, ma nemmeno così riusciva a placare la sua lussuria. Poi un giorno Giustiniano assiste ad uno spettacolo di mimi al quale partecipa Teodora. ne rimane affascinato, se la prende come amante e nel 525 se la sposa, facendo dell'ex Mima non ancora trentenne la sovrana dell'impero romano d'Oriente. Era un gesto che solo Giustiniano poteva permettersi senza provocare sollevazioni e rivolte. Procopio non ci lascerà nessuna nota malevola sulla condotta della Basilissa, segno che essa, prima da amante e poi da moglie di Giustiniano, fu irreprensibile. Scrive solo, ma accennandone quasi di sfuggita, che col marito si dedicò a pratiche occulte, sperimentando la possibilità di scoprire i segreti della vita e della morte. Probabilmente Teodora cercò di raggiungere, ora che ne aveva la possibilità, quella sapienza mistica orientale ignorata nell'Occidente, senza bisogno che Procopio glielo ricordasse. Teodora non poté e non volle dimenticare gli orrori patiti per l'estrema indigenza quando era ancora bambina. Le leggi che fece promulgare al marito in favore dei miserabili, dei derelitti, ne sono la prova evidente. Sì, la giovanissima prostituta che si vendeva nei bordelli di Bisanzio si è ampiamente meritata il diritto di starsene da imperatrice, ammirata e riverita dentro la Basilica di San Vitale a Ravenna. Del resto, aveva concluso il suo discorso ai consiglieri di Giustiniano durante l'assedio di Nica, affermando che lei, personalmente, non sarebbe fuggita anche se l'imperatore l'avesse fatto. Lei sarebbe rimasta a difendersi sino all'ultimo. E prima di morire uccisa, avrebbe pensato che la veste regale è un gran bel sudario. Quella veste regale che nemmeno Procopio è riuscito a toglierle.
0: Il racconto. Giovanni Arpino, La dama dei coltelli. La vide entrare e rimase un attimo nell'angolo buio del negozio per scrutarla, con ironia e curiosità. La vedeva per la terza volta in quella settimana, così ordinata nelle vesti, con un antiquato cappellino, i guanti. La signora aveva già estratto un foglietto di carta. Salutò per subito compitare, sillabando e tenendo il foglietto a notevole distanza dagli occhi: "Cerco un coltello da mezzo colpo, numero 2193P sul catalogo, e vorrei anche vedere la mannaietta centimetri 14-16, numero 3204P sul catalogo. E magari, se vuole essere gentile, il coltello da cuoco forgiato numero 5806FP, sempre dal catalogo. Do disturbo?" Il negoziante si aprì in un sorriso ambiguo, ma accennando un inchino, e prese a sfogliare nella sua grossa cartella colorata. Ricordava perfettamente che durante le precedenti visite la signora aveva acquistato una cesoia da sarto verniciata nera di 12 centimetri, una forbice per potare di 25 centimetri e due coltelli, uno per disossare stretto rigido e uno costa tonda per scannare. "Bene, bene", ruotò sui tacchi e cominciò ad aprire i cassetti con mano sicura. La signora non guardava all'intorno, sembrava essersi fissata sulle scatole allineate colme di chiodi, ma assaporava, come tutti quelli che entravano nel negozio di ferramenta e coltelleria, l'odore forte e buono del ferro, dei legni, che covava tra quelle mura da tanti anni. "Ecco la mannaietta. Vorrei dirle che ne ho una più piccola, altrettanto utile in cucina. Questa è probabilmente da macellaio, da cuoco di ristorante. L'altra mi sembra più casalinga, se posso permettermelo", spiegò l'uomo. La signora stava soppesando lo strumento. Sporgeva appena le labbra, criticamente. Alcune rughe le si approfondirono agli angoli della bocca. "Questa", decise. Toccò poi al coltello, che venne rapidamente sollevato nel palmo della mano e approvato. "Ottima qualità, come lei sa bene, dato che ormai è una mia cliente", si sentì in dovere di dire l'uomo, anche perché, punto da certe sue curiosità. "Coltelleria professionale, manici in faggio evaporato nero, straordinario carico di rottura. Sa cosa dico, vero? Lame in acciaio inossidabile svedese, il migliore del mondo. Il solito pacchettino o una borsa? La signora annuiva, come improvvisamente rattristata però, e aveva già allungato il denaro. Uscì dopo un saluto che si lasciò udire solo per il perfetto silenzio della bottega. «E se fosse una matta? E se fosse una a cui manca un venerdì? Al posto tuo? Mi fiderei mica tanto!» mise fuori la testa dalla retrobottega sua moglie. Lo scrutava avendo abbassato sul naso gli occhiali da cucito. «Eh già!» ghignò lui in risposta. «Così io per vendere coltelli da macellaio dovrei chiedere la patente ai clienti? Sarà la moglie di un trattore, la madre di un macellaio, che ne so? Conosce i cataloghi a memoria?» «Una collezionista», dubitò la moglie prima di rientrare nel suo anfratto invisibile. «E perché no? Col mondo come va oggi, con la gente che dà i numeri e colleziona anche le bambole rotte. Cosa vuoi che si sappia noi due dell'umanità a questo punto, in questa città?» Stava bevendosi il suo bicchiere di vino bianco al bar, poco dopo mezzogiorno, quando la vide passare lungo il marciapiedi di là dei vetri. Quel cappellino, i guanti e la borsetta, un passo cauto ma ancora agile nonostante l'età, e la busta dei coltelli che le pendeva dal gomito. Ebbe un'occhiata per il barista ed una mossa interrogativa del mento a indicare la signora. «Quella sta da queste parti, la vedo da un secolo. Sarà una maestra in pensione, o perlomeno ne ha l'aria. Perché?» si sbrigò rapidamente l'altro. «Da una settimana o forse 10 giorni ce l'ho come cliente fissa. Sa tutto dei coltelli», disse l'uomo battendo col dito sul bicchiere per un altro bianco. Il barista sbuffò. «I tempi! Sai cosa fa mia moglie quando esco? Mette un martello sulla sedia vicino all'entrata. Se suonano, prima afferra il martello e poi guarda». «Mica una brutta idea», accolse l'uomo. «Certo che tu con quei ferri potresti anche far gola alla gentaccia», rise il barista. «Come si chiamano? Armi improprie?» «Coltelleria professionale e da famiglia», si fece con punto l'uomo. «E poi la gentaccia preferisce il mitra, sai bene». Ma già stava riflettendo. «Se torna, le propongo le serie Saturno in 19 modelli con il portacoltelli in frassino massiccio cecoslovacco. Che scemo a non averci pensato prima! Quella sgancia e non fa una piega, ma guarda come sto invecchiando!» Era un sabato pomeriggio, sul tardi, con il cielo ormai grigio a pareggiare dall'alto i colori cinerei della strada. I rumori del mercato andavano diradando. Il tram fece stridere tutte le sue giunture rugginose proprio davanti alla bottega del Ferramenta. La vide entrare. Gli sembrò eccitata. «Mi serve subito un acciaino punta tonda, numero 4402E sul catalogo. Ma presto!» disse senza consultare nessun pezzo di carta annotata. E rimase lì a torcersi le mani inguantate. «Pronti?» fece l'uomo posandole l'arnese. Pareva un pugnale. Nella luce rada del negozio non suscitò alcun brillio. «Tutto bene? Il resto, dico», provò l'uomo. «A lei, poi, mi sono sempre dimenticato di far vedere le nostre serie complete. Roba di scelta superiore, tra coltelli e forchette e cucchiai. Se vuole...» La donna andava provando la punta dell'acciaino contro il palmo inguantato. Assurdamente. «Eh? Come?» si risvegliò corrugando la fronte. Ma poi, quasi mangiandosi le parole di furia, «Basta con mannaiette e coltelli da disossare, sono pesanti, ma che diavolo! Quanto debbo?» Sbatté i soldi infilando l'acciaino nella borsetta. Fuggì con il cappellino tremulo tra l'una e l'altra orecchia. «Quella o la fa o la sta per fare», si allungò dalla retrobottega la moglie. Aveva un pezzetto di filo per cucire tra i denti. «A meno che non sia una che vuole ammazzare il gatto». L'uomo non ebbe voglia di rispondere. Rimise un paio di arnesi nei cassetti, guardò il grigio che andava incupendo sull'asfalto, diede un'occhiata superflua all'orologio. «Qua, mondo assassino!» sentenziò. «Chi non beve si vanta, chi ha vino non canta. Vado al bar!» «Non più di uno!» litaniò la moglie. Fu uscendo dal bar che la vide, nella penombra ormai dilatatasi in chiazze lungo la strada. Camminava con passo stranamente svelto la signora ed un po' curva. Era senza borsetta e teneva un involto ben serrato al petto con le due mani. La vide svoltare verso i giardini con rapide accelerazioni dei piedi ma anche delle spalle, sempre più spinte in avanti. L'ora era umida, con quella pesantezza autunnale che sa dissociare i corpi in trepide carni e quasi isolate ossa. Oltre la piazza del mercato ingombra di carte, i giardini apparvero come un solitario occhio buio. La signora scartò con decisione. Senza guardarsi attorno, prese verso gli alberi che circondavano le aiuole, ma ombreggiavano anche il grande viale, in quel momento percorso da scarso traffico. Erano ippocastani cupi, dal tronco diritto e dalle chiome profonde. Sicura di sé, la signora scelse il terzo della fila. Sfoderò dal pacchetto l'acciaino e con furia prese a ferire quel tronco poderoso. A fatica estraeva la punta del ferro, con rabbia la ricacciava nella corteccia, ansimando, e tutta tremava dalle spalle ai piccoli tacchi male apposti sul terreno. «Prendi!» ma la voce era appena un guaito. «Prendi anche questo! E domani ti scortico con qualcos'altro e non avrò pace finché non ti vedrò seccare. Non morirò finché non sarai secco, bastardo. Prendi questo e ancora, Dio mio, dammi fiato!» Si arrestò e l'uomo, occultatosi nell'ombra, udiva e non capiva, stupefatto ma incapace di reprimere un improvviso dolore interno che gli batteva nel costato. «Creperai a poco, agonia ti darò, anni di agonia!» infieriva la signora accanendosi con l'acciaino pur smarrendo visibilmente le forze. «Prendi, assassino!» Finì stremata. Lasciò cadere il braccio destro. Aveva quel suo cappellino in bilico, l'acciaino tornò a fatica nell'involto. Ne uscì una forbice da giardiniere, che la donna fece sbattere più volte tra le due lame, aggirandosi attorno all'albero, ma tutti i rami erano troppo alti. «O forse no», avvertì l'uomo dal suo angolo nascosto. «Erano già stati tagliati, in maniera perfida e irregolare rispetto alle chiome degli altri ippocastani, e le punte residue apparivano non più raggiungibili per le braccia e la forbice della signora, che infatti scaraventò l'aggeggio lontano, rabbiosamente, pestando un tacco. Si calmò di colpo, però, appoggiandosi a quello stesso tronco ferito, estrasse il fazzoletto per asciugarsi le lacrime. Poi fece per muoversi. Vi riuscì con pena. Il passo che la portò via apparve vecchissimo, e rotto come le mosse di un consunto burattino. Fu il salumiere al bar a spiegare il fatto. Sì, la signora era un'insegnante in pensione, vedova con un unico figlio tutto prosciutto di prima scelta, il burro più caro per costui, precisò il salumiere, e si era schiantato col motore contro quell'albero più o meno un anno prima. Gli alberi sono un pericolo, commentò qualcuno. Non c'è strada con alberi dove non vi siano incidenti. Ma sta zitto tu, gli fu risposto. La colpa è di chi non sa guidare. E poi un albero ci mette 100 anni a crescere e ci vuole un minuto per buttarlo giù. Non facciamo discorsi fessi. Il ferramenta non volle metter bocca. Pensava alla vendetta della signora, ai suoi coltelli, mannaiette e cesoie. Le augurò di poter continuare. Quanto può resistere un albero offeso? Pensò ad un magnifico esemplare di lama per bistecca, numero 2115E sul catalogo, centimetri 30, impugnatura che rende facile il lavoro e risulta inattaccabile dagli acidi. In omaggio. Vi sono clienti che non perdi mai più, se sai capirli.
2: Avete ascoltato Il racconto.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. San Francesco, il primo ecologista. Si festeggia il 4 ottobre uno dei santi più amati della Chiesa cattolica, per la sua fede ardente, lo spirito di fratellanza universale, l'umiltà e la generosità. Si spogliò infatti di tutti i suoi beni e li donò ai poveri. Non solo, nutrì un grande amore per la natura che lo portò a proteggere qualunque creatura vivente. È patrono d'Italia. Di Monica Morandi. È fra i santi più popolari e amati dalla gente per la sua umiltà e lo spirito di servizio verso i più poveri e bisognosi. Francesco nasce attorno al 1182 ad Assisi da una ricca famiglia di commercianti in stoffe. Il padre, Pietro di Bernardone, lo battezza così in segno di ammirazione per i francesi, suoi partner d'affari, con l'auspicio che anche suo figlio diventi un commerciante di successo. Inizialmente, infatti, il ragazzo segue l'attività del padre e trascorre una giovinezza agiata e spensierata. Secondo la cultura cortese cavalleresca del tempo, culla però anche sogni di gloria militare. Siamo nel 1154, nell'età comunale, e Assisi e Perugia sono divise da una ostinata rivalità. L'odio sfocia nella cruenta battaglia di Collestrada, 1202, nei pressi di Perugia, a cui partecipa anche Francesco, che viene catturato e imprigionato. Rimane per oltre un anno in prigione, dove si ammala gravemente e ha l'occasione per ripensare ai valori della sua vita. Inizia così il suo avvicinamento a Cristo. Indebolito fisicamente, si sente pervadere da un crescente desiderio di carità verso il prossimo. Liberato su riscatto dal padre, torna a casa e recupera la salute nei suoi possedimenti in mezzo alla natura, dove nasce in lui l'amore per il creato. Ma nel 1205 decide di partecipare alla crociata. Parte alla volta di Lecce per unirsi a Gualtiero di Brienne e combattere per il Papa. Giunto a Spoleto, Francesco si ammala di nuovo. Durante la notte, nella chiesa di San Sabino, sente una voce celeste che lo esorta a servire il padrone e non il servo. In seguito, Dio rinnova la sua chiamata mentre Francesco prega davanti al crocifisso bizantino nella chiesa di San Damiano nelle campagne di Assisi. Il crocifisso gli parla. «Francesco, va, ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in rovina». Francesco segue la voce divina e, abbandonata la vita agiata, si ritira sempre più di frequente a pregare in solitudine. È in costante dialogo con il Signore, al quale chiede di indicargli la via. Crescono il suo zelo verso i piccoli e i bisognosi e il profondo desiderio di imitare Cristo sulla via della povertà e del servizio ai fratelli. Mandato a Roma dal padre per vendere una partita di merce, devolve il ricavato ai poveri e dona le sue vesti a un mendicante. Un'altra volta, ad Assisi, abbraccia e bacia un lebbroso davanti al quale tutti fuggivano per ribrezzo. Vende poi alcune stoffe della bottega di famiglia, con l'intenzione di devolvere il ricavato ai restauri di San Damiano. Ma a quel punto si scontra con il padre, deluso nelle sue aspettative, che lo ritiene uno squilibrato mentale e dissipatore. Pietro di Bernardone giunge a citare Francesco in giudizio per diseredarlo, ma questi, appellatosi al vescovo di Assisi, rinuncia volontariamente a tutti i suoi beni per seguire Cristo. La rinuncia alle ricchezze di famiglia vale a Francesco la fama di pazzo. Ritornato ad Assisi, si dà al restauro di San Damiano e di altre chiese, come San Pietro e la Porziuncola, una chiesetta all'interno di Santa Maria degli Angeli. Qui, nel giorno di San Mattia, 24 febbraio del 1208, un brano del Vangelo di Matteo accende in lui la vocazione apostolica. Inizia così a predicare la parola di Dio, prima nelle vicinanze di Assisi e poi fuori dall'Umbria, aiutato dall'amico d'infanzia Bernardo di Quintavalle e dalla prima piccola comunità di frati riunitasi attorno a lui. L'approvazione scritta della sua regola arriva il 29 novembre 1223 con la bolla Solet Annuere, suole approvare, di Papa Onorio III, che ufficializza l'Ordo Fratrum Minorum, l'ordine dei frati minori. La famiglia francescana si compone di tre ordini voluti da San Francesco. Il primo è l'ordine dei frati minori, così chiamato perché Francesco vuole essere il minore fra i minori, cioè il più piccolo e umile. Nasce e si consolida ad Assisi. Ben presto lo stile di vita francescano attrae anche le donne, tanto che attorno al 1211-1212, con la consacrazione della giovane Chiara di Assisi 1194-1253, la famiglia francescana si arricchisce di un ramo femminile, che diventerà poi l'ordine delle Clarisse. Si aggiunge in seguito il terzo ordine francescano, l'attuale ordine francescano secolare, che integra anche i laici desiderosi di seguire l'esempio di San Francesco, secondo una regola specifica adatta alla vita secolare. Oggi è quella confermata da Papa Paolo VI nel 1978. Di San Francesco affascinano l'umiltà, la povertà e la fraternità con i più piccoli e deboli. Egli stesso viene chiamato il poverello di Assisi per la rinuncia ai beni materiali a favore di una vita minimalista e di condivisione con i poveri. Il profondo ascetismo e il servizio ai fratelli lo identificano come imitator Christi, imitatore di Cristo, caposaldo della regola francescana secondo cui ciascun frate della comunità deve a sua volta diventare un imitator Francisci, imitatore di Francesco, prendendosi cura dei confratelli e dei bisognosi fino a diventare a sua volta un imitator Christi. La regola francescana è inoltre improntata allo spirito missionario. Da qui l'apostolato e l'aiuto materiale svolto in forma itinerante dai frati, andando incontro al prossimo e vivendo dell'ospitalità e del cibo offerti loro di volta in volta. La salute di Francesco si deteriora e il santo è vittima di lunghe e sfibranti malattie. Continua a pregare e a digiunare finché il 14 settembre 1224, cioè 2 anni prima di morire, mentre prega sul Monte dell'Averna, riceve le stigmate. Fonti agiografiche riportano anche di una ferita da taglio sul fianco destro, nello stesso punto in cui Gesù, sulla croce, fu colpito dalla lancia. Per questa dolorosa condivisione con Cristo, San Francesco viene chiamato anche Alter Christus, letteralmente un secondo Cristo, cioè del tutto simile a lui. Sentendo avvicinarsi la fine, chiede di essere riportato alla Porziuncola di Assisi, dove muore il 3 ottobre 1226, adagiato sulla terra nuda. Riposa nella Basilica Inferiore di Assisi. Nel 1228, a soli 2 anni dalla morte, Francesco viene proclamato santo da Papa Gregorio IX in uno dei processi di canonizzazione più veloci nella storia della Chiesa. Nel 1939 Papa Pio XII lo proclama patrono d'Italia assieme a Santa Caterina da Siena, definendolo il più italiano dei santi e il più santo degli italiani. Nel 1979 Papa Giovanni Paolo II lo proclama patrono dell'ecologia. San Francesco è venerato dalla Chiesa Cattolica e in tutti i luoghi della sua vita e predicazione, dove sono sorti numerosi santuari. È anche patrono dell'Umbria e di varie città, fra cui San Francisco negli Stati Uniti. La Chiesa Cattolica lo festeggia il giorno 4 ottobre.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista web La mente è meravigliosa. Discriminazione verso gli anziani, una realtà sempre più comune. Lo chiamiamo ageismo e si verifica ogni giorno e in ogni momento. La discriminazione verso gli anziani è una realtà evidente che non conosce confini, ambienti o culture. Curiosamente siamo stati educati a riconoscere il sessismo e il comportamento razzista, ma la verità è che la discriminazione basata sull'età è qualcosa che non sempre si vede ed è spesso una realtà. Inoltre, come spiega un recente rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, una persona su due nel mondo adotta comportamenti discriminatori nei confronti dei nostri anziani. I dati sono sconvolgenti e ci costringono a una seria riflessione. Pensare che mezzo pianeta abbia criticato, sottovalutato o sminuito una persona anziana ci svilisce come società. Tuttavia va detto che questo fenomeno non è nuovo. Quel che è certo è che in questo momento è più evidente che mai. La crisi sanitaria in cui ci troviamo a causa della pandemia sta portando alla luce situazioni tanto tristi quanto palesemente ingiuste. Ora più che mai è necessario prendere coscienza e applicare cambiamenti, elaborare strategie affinché l'età, lungi dall'essere un problema, diventi un valore aggiunto. L'ageismo o la discriminazione contro le persone anziane ha cominciato a essere studiata nel 1968. Si manifesta attraverso il modo in cui pensiamo, stereotipi, come ci sentiamo, pregiudizi e come agiamo, discriminazione. Fu Robert Neil Butler, medico, gerontologo e psichiatra, a emergere come il pioniere per eccellenza nel campo della ricerca e della difesa della comunità anziana. Il suo libro Human Aging continua a essere un riferimento per comprendere quelle pratiche discriminatorie che si verificano a livello individuale, sociale e istituzionale. Ora c'è qualcosa che rimane in evidenza. Questo fenomeno va avanti da decenni. Tuttavia, come sottolinea giustamente il rapporto dell'OMS, stiamo attualmente assistendo a nuove dinamiche che è importante considerare. Le analizziamo. I paesi con redditi più alti discriminano di più. Nella World Valleys Survey, analizzata dall'OMS, è emerso chiaramente un dato eclatante. I paesi ad alto reddito, curiosamente, hanno un minor grado di rispetto per le persone anziane. Ora, con questa mancanza di considerazione, ci riferiamo fondamentalmente ai pensieri e agli stereotipi che tendiamo ad alimentare nei confronti degli anziani. In qualche modo, inconsapevolmente, ci lasciamo trasportare da certi schemi di pensiero e pregiudizi che non mettiamo nemmeno in discussione. È la stessa cosa che accade con il sessismo. Allo stesso modo, la discriminazione contro gli anziani è ancora un'ironia e una contraddizione. Nel 2050 si stima che il numero di persone di età superiore ai 60 anni raggiungerà i 2 miliardi. Saremo una società sempre più anziana e tuttavia continueremo a nutrire una percezione negativa di questo settore della popolazione. L'Università dell'Alberta in Canada ha condotto nel 2019 uno studio in cui è stato dimostrato ancora una volta il grado di discriminazione nei confronti delle persone anziane. Donna Wilson, l'autrice di questo lavoro, sottolinea che questa realtà è la forma più comune di pregiudizio e il problema è che non ne siamo consapevoli, né siamo consapevoli della sua prevalenza o dell'impatto che presenta. Ora, è molto probabile che ci si chieda come e in che modo si esplica questo fenomeno. Per cominciare, la discriminazione basata sull'età è legata ai pensieri che abbiamo nei confronti di questo gruppo, nonché ai sentimenti e ai giudizi a riguardo. Questi sarebbero alcuni esempi. Pensare che i nostri anziani non sono capaci di imparare cose nuove e che non sanno usare il cellulare e il computer. Pensarli come persone invalide, destinate solo a dover essere curate da altri. Dare per scontato che non ci sentano bene e che non capiscano le cose. Supporre che non siano più utili alla società. Gli anziani non sono rappresentati nel mondo del cinema e della televisione. L'ageismo si traduce anche in barriere architettoniche. Le città non sono abilitate per gli anziani. La nudità e l'intimità delle persone anziane è considerate antiestetica, la loro sessualità è stigmatizzata. D'altra parte, è importante parlare di ageismo istituzionale. Ne è un esempio il non dare opportunità di lavoro a chi, anche in età avanzata, vuole continuare a lavorare. È importante anche evidenziare la situazione di vulnerabilità che molti anziani hanno nelle residenze. L'ageismo va oltre un semplice pregiudizio o pensiero negativo. Questa forma di discriminazione si esercita attraverso molti ambiti. Ad esempio, sappiamo che dopo una certa età, certi interventi e trattamenti medici sono limitati. Come possiamo ben supporre, tutto questo insieme di realtà discriminatorie non passa inosservato agli anziani. Sentimenti di inutilità, frustrazione, senso di abbandono, trattamento paterno o addirittura infantilizzante finiscono per diminuire la loro salute fisica e psicologica. Rendere invisibile e discriminante un settore così significativo e vasto della nostra società dice ben poco di noi. I nostri anziani sono un valore aggiunto, sono preziosi alleati per il nostro presente, da cui imparare e trarre insegnamento per quello che hanno fatto e per quello che sono. In una società sempre più anziana è tempo di apportare cambiamenti e progressi. Un mondo che non dà spazio, valore e attenzione agli anziani non avanza, regredisce.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Cosa insegnano gli scacchi? Un esercito di bambini si dedica con passione a un'attività apparentemente da adulti, che potenzia le loro capacità cognitive e crea grandi amicizie, di Margherita Fronte. Come ogni sabato, il cortile dell'oratorio è affollato di bambini che si rincorrono e giocano a calcio. Ogni tanto qualcuno esce saltellando dall'edificio in cui solitamente si gioca a ping pong. Oggi però il tavolo è stato portato all'esterno, così come i due biliardini. Questa settimana, infatti, nelle sale dell'oratorio si disputa un torneo di scacchi. Ai bordi del cortile, gruppetti di ragazzini stanno in piedi attorno ai tavolini quadrati, con le mani dietro la schiena. Una bimbetta sugli 8 anni è seduta in modo scomposto su una sedia proiettata con metà busto verso la scacchiera posta al centro. Sta analizzando la partita che ha appena concluso, ripercorrendola mossa dopo mossa con il suo maestro per capire quali erano le alternative alla strategia che ha scelto. L'analisi è un passaggio fondamentale al quale nessun giocatore può sottrarsi, sia che abbia vinto, sia che abbia perso. Nelle sale interne, invece, il turno di gioco è ancora in corso, nel silenzio più assoluto. Le partite sono tese, ma non c'è pubblico né tifo. In caso di dubbi, i giocatori chiamano l'arbitro alzando la mano. E non gridano di gioia neppure quando il re dell'avversario non ha scampo, ed è scacco matto. Per festeggiare o per piangere, bisogna prima uscire in cortile. Controllo, impegno e resistenza, perché le partite possono durare ore e i tornei si svolgono di solito su più giorni. Ma anche divertimento, amicizia e passione sono gli ingredienti di uno sport tutto mentale che conta un numero crescente di praticanti delle età più diverse, ma che ha numeri importanti nel settore che meno ti aspetti, quello dei ragazzini. La metà dei 16.000 tesserati della Federazione Scacchistica Italiana ha meno di 18 anni, ma si stima che siano circa 100.000 i bambini e i ragazzi che prendono lezioni nelle scuole o nei circoli. Non a caso la federazione ha scelto proprio loro per ripartire con gli eventi in presenza dopo l'emergenza pandemica. Alla fine di agosto, a Salso Maggiore, i 650 scacchisti under 18 più forti d'Italia si sono affrontati nel campionato nazionale in un'atmosfera di festa, di agonismo e di rituali ritrovati. Le occasioni di incontro dei più piccoli con la scacchiera si creano quasi sempre a scuola o in famiglia, come è accaduto alla campionessa italiana Marina Brunello. Avevo 5 anni e mio fratello maggiore, che seguiva un corso a scuola, voleva qualcuno con cui giocare anche in casa. Così ha insegnato sia a me sia a mia sorella. O al campione italiano Luca Moroni. Mio padre voleva insegnarmi la dama, ma io ero attratto dai pezzi degli scacchi, tutti diversi uno dall'altro, e ho chiesto di imparare quelli. Del resto, ci sono ottimi motivi per introdurre i bambini in questo mondo, come spiega Carla Mircoli, educatrice e maestra di scacchi, che da una decina di anni propone progetti nelle scuole. Gli scacchi migliorano le capacità di calcolo e di attenzione, potenziano la memoria e insegnano ai bambini l'importanza di pianificare con cura le proprie azioni. Inoltre, allenano a essere flessibili, perché se l'avversario non fa la mossa che ci si aspetta, bisogna cambiare strategia. Diversi studi confermano i benefici cognitivi, anche se, come ha osservato una recente analisi dell'Università di Liverpool, UK, pubblicata sulla rivista Educational Research Review, non sempre le ricerche hanno dato risultati univoci. A testimoniare i vantaggi sono però anche i diretti protagonisti. Gli scacchi sviluppano la logica e il problem solving, dice Luca Moroni. In fondo, quando si gioca, ogni mossa è la soluzione di un problema, piccolo o grande. Aggiunge Marina Brunello, giocando si impara a gestire il tempo, che nelle partite è stabilito a priori, e si sviluppa la capacità di sintesi, perché le mosse sono il frutto della valutazione di un numero molto grande di possibilità. Inoltre, poiché ogni scelta deve avere una giustificazione valida, si allena il pensiero critico. Uno scacchista non accetterà mai passivamente un'informazione, ma cercherà sempre di capire il perché delle cose. Insomma, anche se non basta frequentare un corso per diventare i primi della classe, gli scacchi sono una straordinaria ginnastica per la mente, che ha effetti positivi anche a livello psicologico e relazionale. Giocando, i bambini capiscono l'importanza del rispetto delle regole che negli scacchi sono fisse e non ammettono eccezioni. E imparano ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni, perché sulla scacchiera ogni mossa ha delle conseguenze che diventano presto evidenti. Prosegue Mircoli. Fra i giocatori poi si instaurano amicizie profonde e durature, perché, come mi disse una volta un ragazzino, il mio avversario mi aiuta a crescere. Grazie a queste qualità, gli scacchi sono uno strumento efficace anche per combattere il bullismo, come ha sperimentato la stessa Carla Mircoli, creando progetti ad hoc. La necessità di chiamare un arbitro super partes in caso di contestazioni insegna ai ragazzi a rivolgersi agli adulti se si verificano delle ingiustizie. Inoltre, gli scacchi sono un linguaggio universale su cui si può far leva per far comunicare i ragazzi. Nelle scuole li utilizziamo anche per favorire l'integrazione di studenti che non parlano bene l'italiano. Una volta note le regole, tutti possono divertirsi sulla scacchiera. Va sfatata l'idea che questo gioco sia riservato a persone particolarmente intelligenti, prosegue Brunello, e tuttavia, come in ogni altro sport, il professionismo richiede un salto di livello. La scelta di fare degli scacchi la propria vita appartiene a pochi, che già da ragazzini sono estremamente determinati e iniziano a scalare le classifiche con grande rapidità. Non c'è stato un momento in cui ho deciso che gli scacchi sarebbero diventati il mio lavoro, ma in realtà non li ho mai considerati un hobby, li ho sempre visti come qualcosa di serio, ricorda Moroni. I re e le regine della scacchiera si formano con allenamenti quotidiani, ore di studio e partite frequenti. Gioco praticamente tutto il giorno, prosegue Moroni, e quando non studio sono impegnato nei tornei, negli scacchi, più si gioca e più si vince. Insomma, per avere risultati non basta il talento. A questi ragazzi è richiesto un grande impegno, precisa Mircoli, che va reso compatibile con la scuola, ma che non si può certo pretendere da tutti. Ho il diploma di liceo scientifico e una laurea triennale in psicologia, dice Brunello, ma conciliare i due impegni è stato complesso per l'intensità dello studio richiesto, ma anche perché le date degli appelli di esame possono sovrapporsi a quelle delle gare. La discussione della mia tesi, per esempio, coincideva con un importante torneo internazionale al quale ho dovuto rinunciare. A tenere uniti i campioni e i ragazzini dei corsi scolastici resta il filo rosso del divertimento. Nei tornei dei bambini c'è un momento speciale ed è quando un giocatore individua la combinazione che lo porterà certamente alla vittoria, racconta Mircoli. In quell'istante il suo sguardo si illumina in un lampo. Nel tempo della mia carriera scacchistica sono cambiate molte cose. Ora viaggio in continuazione e incontro persone di tutte le età e di tutte le culture, ma un aspetto che è rimasto lo stesso è proprio il piacere di giocare, conclude Luca Moroni. Io mi diverto ancora come quando ho iniziato.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista online fanpage.it. Sei leggende su Napoli, tra miti, fantasmi e superstizioni. Dalla leggenda della sirena Partenope ai fantasmi che abitano Castel Sant'Elmo e la Pedamentina. Dal mito dei Munacelli alle maledizioni della Gaiola. Ecco le leggende su Napoli che forse ancora non conoscete. A cura di Ida Artiaco. Napoli, città di mistero e di leggende. Dai fantasmi che aleggiano in alcuni dei palazzi più famosi del centro storico, alle strane figure che vivono sottoterra, fino alle opere

Il mito più famoso riguarda la nascita stessa della città di Napoli ed ha per protagonista la sirena Partenope. La leggenda di Partenope, che in greco significa vergine, è narrata anche da Omero nel dodicesimo canto dell'Odissea. Ulisse voleva ascoltare a tutti i costi il canto delle sirene, spinto dalla sua incontenibile curiosità. Queste erano solite attirare a sé i pellegrini in mare con la loro voce, per poi ucciderli. Avvisato però dalla maga Circe, l'uomo con i suoi compagni fece di tutto per non cedere a quella tentazione. Le sirene non accettarono quel rifiuto e si suicidarono schiantandosi contro gli scogli. Tra di loro, Partenope fu trasportata dalle correnti marine nei pressi dell'isolotto di Megaride, dove oggi sorge il famoso Castel dell'Ovo. I pescatori che ritrovarono il suo corpo cominciarono a venerarla come una dea, ma questo, una volta approdato sulla terraferma, si dissolse, trasformandosi nella morfologia della città, di cui divenne ben presto il simbolo e protettrice. Il suo capo sarebbe poggiato sull'altura di Capodimonte, mentre i piedi sono adagiati su quella di Posillipo. Napoli è una delle città con il maggior numero di credenze sui fantasmi nel mondo. Tra i luoghi da sempre considerati più infestati dagli spiriti ci sono i sotterranei di Castel Sant'Elmo e la cosiddetta pedamentina, cioè la piccola scalinata che fiancheggia la collina del Vomero su cui si erge la fortezza. Qui vivrebbe uno spettro vestito di bianco che si diverte a spaventare i visitatori dell'imponente struttura. Di notte, inoltre, si avvertirebbero dei lamenti sempre in questa zona. Secondo un'antica credenza, si tratta delle anime di coloro che volevano assalire la dimora reale e che venivano uccisi dalle guardie. I loro corpi venivano poi lasciati nei sotterranei per essere divorati dai topi. Storie simili ci sono anche sulla Pignasecca, sulla chiesa di Santa Chiara, dove fu uccisa Giovanna I d'Angiò, il cui spirito ancora si manifesterebbe ai visitatori, e sulla Basilica dell'Incoronata del Buon Consiglio, dove pare appaia, per invidia o per tristezza, solo alle nubili, il fantasma di una donna vestita da sposa, che morì di tisi poco prima del suo matrimonio. Sull'isolotto della Gaiola, dove oggi sorge l'omonimo parco naturale, meta delle giornate estive di cittadini napoletani e turisti, sorge un'antica villa abbandonata, appartenuta a personaggi noti, come Gianni Agnelli e Polghetti, che è tra i palazzi dei fantasmi più terrificanti della città. Secondo la leggenda, qui si troverebbe lo spettro senza volto di una donna. Per i pescatori della zona si tratta dello spirito di una persona morta durante il naufragio di San Giorgio del 1911. Da quel momento una serie di maledizioni hanno colpito gli abitanti della struttura circondata dal mare, con numerosi morti violente, bancarotte e rapimenti. Una delle opere più conosciute al mondo si trova a Napoli ed è il Cristo velato di Giuseppe San Martino, conservato nella Cappella San Severo, nei pressi della centralissima piazza San Domenico Maggiore. La storia di questa incredibile scultura di marmo, che rappresenta il corpo di Gesù a grandezza naturale, è però avvolta dal mistero. Secondo la leggenda, l'opera sarebbe stata frutto di un processo alchemico di marmorizzazione compiuto dal principe Raimondo di Sangro, proprietario della Cappella San Severo, famoso scienziato e alchimista. Questi avrebbe insegnato all'autore il processo di calcificazione del tessuto in cristalli di marmo, alla base dell'effetto realistico del velo, che ancora oggi è possibile ammirare. Napoli è una città che non si sviluppa solo alla luce del sole. Il suo sottosuolo è ricco di storie e leggende, quasi al pari della parte superficiale, grazie soprattutto alla presenza di cisterne e cunicoli di collegamento che si nascondono sotto i palazzi, anticamente utilizzati dai romani per far funzionare il sistema idrico del centro storico. Si narra che Napoli sotterranea sia abitata da strane figure, spiriti benevoli o maligni a seconda dei casi, denominati monacelli, letteralmente piccoli monaci. Niente folletti o gnomi.

0: però. Si trattava probabilmente dei cosiddetti pozzari, una classe di liberi professionisti che si occupava della gestione delle cavità idriche e che per questo sapeva ben destreggiarsi tra un cunicolo e l'altro, coperti da un elmetto e un mantello di lavoro che somigliava all'abito di un prete. Spesso, per risalire dal sottosuolo, giungevano nelle case del centro storico, dove ne approfittavano per fare uno spuntino, per rubare qualche oggetto di valore e per conquistare le donne del focolare. Le persone che cominciarono a nascondersi per scoprire l'arcano vedevano queste figure tozze e dalla fisionomia simile a quella dei frati francescani addentrarsi nelle loro abitazioni. Per questo cominciarono a chiamarli Munacelli. Un altro luogo di grande fascino a Napoli è costituito dal cimitero delle Fontanelle, nel cuore del rione Sanità. Mistero e terrore si mescolano in quella che è una delle esperienze più strane che chiunque si fermi in città deve provare. Il sito, un ex cava di tufo, è caratterizzato dalla presenza di file di teschi, le cosiddette cape di morto, ordinati l'uno accanto all'altro. Qui sono conservati i resti di più di 40.000 persone che morirono tra il 1600 e il 1800 a causa della peste e del colera. Negli anni successivi è nato il culto delle anime pezzentelle. Gli abitanti del quartiere adottavano un teschio e se ne prendevano cura andando a fargli visita in cambio di grazie. Una volta scelta la capa di morto da adottare, la si puliva e si poneva in una teca di marmo o in una scatola. L'anima del teschio prescelto e la persona che l'aveva adottato comunicavano attraverso il sogno. Il defunto chiedeva preghiere, elargendo in cambio grazie o numeri da giocare al lotto. Tradizione che continua ancora oggi. I teschi sono quasi tutti anonimi, tranne due. Quello di Filippo Carafa, conte di Cerreto, dei duchi di Maddaloni, e quello di donna Margherita Petrucci, nata Azzoni. Quest'ultimo ha la bocca spalancata, come di chi sta per vomitare. Per cui si dice che la nobildonna sia morta strangolata da uno gnocco.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da rivistanatura.com. Il lento sollevamento del suolo dei Campi Flegrei. Un nuovo studio analizza l'attività sismica che accompagna il bradisismo per misurarne la rapidità e comprenderne l'evoluzione. A cura della redazione. Grazie ai dati acquisiti dal sistema di posizionamento globale, GPS, e dalla rete sismica, un team di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV, ha misurato i due andamenti sovrapposti del sollevamento del suolo e della sismicità nell'area dei Campi Flegrei nel periodo 2000-2020. Lo studio, a cui ha partecipato anche la Scuola Normale Superiore di Pisa e le università americane di Buffalo, Tufts e Penn State, hanno rilevato un'accelerazione su una scala decennale e oscillazioni periodiche. La caldera dei Campi Flegrei è interessata fin dagli anni 50 da significativi movimenti del suolo, fra cui il lento bradisismo in corso da quasi 20 anni. Questo fenomeno è caratterizzato da una sequenza di episodi di deformazione, accompagnati da incrementi nell'attività sismica. L'obiettivo dello studio è stato quello di comprendere la rapidità del fenomeno bradisismico e la sua possibile evoluzione. A tal fine, i ricercatori hanno analizzato la velocità e l'accelerazione del sollevamento del suolo della caldera, il numero degli eventi sismici e la loro energia cumulativa, anche comparando i dati registrati nel periodo 1983-2000 con quelli registrati nel periodo 2000-2020. Questa analisi ha permesso il riconoscimento di due andamenti temporali sovrapposti, un'accelerazione su scala decennale e oscillazioni ricorrenti di varia frequenza. Le nostre analisi mostrano un aumento della velocità del sollevamento del suolo e un aumento della frequenza di accadimento dei terremoti, a partire dal 2005, il 90-97% del loro incremento è stato registrato dopo il 2011 e il 40-80% dopo il 2018, spiega Flora Giudice Pietro, ricercatrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV e coautrice dello studio. Il sollevamento del suolo sta tuttora proseguendo e lo spostamento verticale rispetto ai valori registrati nel 2005 ha raggiunto circa 100 centimetri. La ricerca pubblicata ha una valenza essenzialmente scientifica, priva al momento di immediate implicazioni in merito agli aspetti di protezione civile.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Seconda puntata. Homo sapiens, le origini.
3: Noi tutti apparteniamo alla specie Homo sapiens, l'unica specie umana tuttora vivente sul pianeta. Non è sempre stato così, perché la norma, nel lontano passato, era la convivenza fra diverse specie umane ed anche fra i primi rappresentanti del genere Homo e gli australopiteci. Dove e quando ha avuto origine Homo sapiens? In Africa. Quando un cranio vecchio di 160.000 anni è stato ritrovato nella valle del fiume Omo, in Etiopia, si è pensato che la nostra specie avesse avuto origine in Africa orientale. Ma la recente scoperta in Marocco, a Jebel Irhoud, di un cranio parziale di un uomo ritenuto Homo sapiens e datato a circa 300.000 anni fa, ha fatto arretrare nel tempo ed ha spostato nell'Africa settentrionale la nostra origine. In cosa si differenzia Homo sapiens dagli altri appartenenti al genere Homo che l'hanno preceduto? Dal punto di vista fisico abbiamo una scatola cranica espansa in senso verticale, con una capacità, e quindi con un cervello, mediamente di 1350 centimetri cubi. Un Homo habilis arrivava a circa 650 centimetri cubi. Il toro sopraorbitario è scomparso, ma è comparso il mento. Come vedremo in seguito, però, le caratteristiche che più ci differenziano dalle altre specie umane che ci hanno preceduto e da maggior ragione dagli altri animali sono ben altre. Una caratteristica esclusiva di Homo sapiens consiste nel fatto che i cuccioli, alla nascita, hanno il cervello non ancora completamente sviluppato. Questo comporta da un lato un vantaggio per la donna al momento del parto, dall'altro il fatto che i cuccioli umani hanno un lungo periodo di sviluppo non solo fisico, ma anche mentale. Lo sviluppo del cervello dopo la nascita e la conseguente plasticità facilitano l'apprendimento. È ben noto che è molto più facile apprendere una lingua straniera da bambini che non da adulti. A partire da circa 1,8 milioni di anni fa, il genere Homo, con la specie Homo erectus, è uscito dall'Africa spingendosi in Europa ed in Asia. Ma solo Homo sapiens ha colonizzato tutto il pianeta, ad eccezione dell'Antartide, raggiunto solo in tempi moderni. Passando attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, allora forse asciutto perché il livello dei mari era molto più basso a causa delle glaciazioni, si è diretto verso l'odierno Israele. Ne abbiamo evidenza nella grotta di Kafzeh. E da qui, circa 40.000 anni fa, è giunto in Europa attraverso quella che oggi è nota come la rotta dei Balcani. Lungo una direttrice che probabilmente costeggiava la linea costiera di allora, è giunto in Asia ed in Australia, 40.000 anni fa. Anche quest'isola era separata dal continente asiatico da una striscia di mare più stretta rispetto a quella odierna, ma comunque deve essere stata un'impresa non da poco per quelle popolazioni, o forse solo per alcuni indomiti e incoscienti esploratori. L'ultimo continente ad essere stato raggiunto sono le Americhe, circa 13.000 anni fa, come testimoniano i resti di quella che viene chiamata cultura di Clovis. La migrazione è avvenuta attraverso lo stretto di Bering, allora una distesa di ghiaccio. Nell'attuale Nord America, Homo sapiens ha incontrato i mastodonti, l'equivalente americano del mammut. Ebbene, in poche migliaia di anni questi grandi animali si sono estinti, quasi sicuramente per la caccia ai cuccioli da parte degli umani. A questo proposito dobbiamo evidenziare che dovunque Homo sapiens è arrivato, le popolazioni preesistenti si sono estinte. Homo erectus e Homo di Flores in Asia, l'uomo di Neanderthal in Europa. Non è noto a quale causa siano da imputare queste estinzioni, ma nel caso dell'uomo di Neanderthal gli studiosi sono propensi a credere che più che di un'estinzione si sia trattato di un'assimilazione. E questo da quando si è scoperto che tutti gli attuali abitanti del pianeta, ad eccezione degli africani, hanno una piccola percentuale di DNA neandertaliano nei loro cromosomi. Due sono le caratteristiche peculiari di Homo sapiens, il linguaggio e la cultura. Gli studiosi ritengono che fin dall'origine della specie, il cervello di Homo sapiens fosse dotato delle strutture necessarie a produrre il linguaggio e che una mutazione casuale abbia innescato quel poco che mancava per produrlo effettivamente. Un po' come un computer che, completo del suo hardware, necessita di un particolare software per svolgere una determinata funzione. La possibilità di parlare necessita anche di un particolare cavo orofaringeo, una conformazione che non permette agli umani di respirare e bere contemporaneamente, pena il rischio di soffocare, e di cui non sono dotati i cuccioli nei primi mesi di vita, che possono succhiare il latte materno e contemporaneamente respirare, ma non sono ancora in grado di parlare. È molto probabile che anche l'uomo di Neanderthal fosse in grado di parlare. Un osso ioide neandertaliano si è rivelato identico a quello sapiens. Tuttavia, simulazioni al computer hanno evidenziato che i suoni emessi dai Neanderthal sarebbero stati alquanto diversi dai nostri e che quasi sicuramente non sarebbero stati in grado di pronunciare alcune delle nostre vocali. L'esplosione della cultura in Homo sapiens è iniziata in Africa circa 150.000 anni fa. Nella grotta di Blombos, in Sudafrica, sono state rinvenute prove del fatto che gli abitanti di allora usavano gusci di molluschi per mescolare con l'acqua l'ocra, che prima riscaldavano per far mutare il suo colore da giallo a rosso. Sicuramente questo miscuglio veniva utilizzato per pitture corporali. Sempre in Sudafrica sono stati trovati pezzi di ocra con incisioni geometriche, uova di struzzo divise a metà, forse antichi bicchieri, anch'essi segnati da incisioni volontarie. Homo sapiens ha poi inventato la sepoltura dei morti, nelle cui tombe venivano poste offerte votive, come coltelli e cibo. Le prime testimonianze di questo comportamento si hanno in Israele, nelle grotte di Skul e Kafze. Giunto in Europa, Homo sapiens ci ha regalato meravigliose testimonianze culturali. Le famose grotte con pitture rupestri nella regione franco-cantabrica, le statuette femminili denominate Veneri preistoriche, statuette di animali come il cavallo di Fogelerd, segni sulle pareti delle grotte dipinte che sicuramente erano una forma di comunicazione. E poi la musica. Sono state ritrovate ossa cave di uccelli in cui erano stati praticati dei fori per fabbricare un flauto. Per inciso, è stato trovato anche un flauto neandertaliano, a riprova del fatto che questa specie umana era dotata di una certa cultura, che però non ha mai raggiunto il livello di quella di Homo sapiens. Era nato in Homo sapiens quello che viene definito pensiero simbolico, che consiste nella capacità di rappresentare oggetti reali o concetti astratti mediante segni grafici o suoni. Nel pensiero simbolico l'oggetto perde le sue caratteristiche individuali per trasformarsi in una rappresentazione che contiene, si potrebbe dire schematicamente, tutte le possibili variazioni dell'oggetto. In esso era chiusa la capacità, unicamente umana, di creare un mondo nella propria mente e di ricrearlo in quello reale che si trova all'esterno. Facciamo un esempio. Quando leggiamo il cartello «Attenti al cane», non pensiamo ad una particolare razza, come un pastore tedesco o un cocker, ma facciamo riferimento ad una generalizzazione dell'animale cane che abbiamo costruito nella nostra mente, un simbolo che racchiude in sé le sue caratteristiche generali: quattro zampe, pelo, capacità di abbaiare e mordere e così via. Alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, un gruppo di ricerca diretto da Alan Wilson analizzò il DNA mitocondriale, cioè il DNA contenuto nei mitocondri delle nostre cellule e che viene trasmesso solo per linea femminile. Questa analisi portò alla scoperta che tutti gli umani attualmente viventi discendono da un'unica donna vissuta fra 100.000 e 200.000 anni fa in Africa. Ciò non significa che all'epoca vivesse una sola donna, ma che solo questa, per puro caso, ha visto propagarsi nel tempo i suoi mitocondri. A questa donna i media hanno dato il nome di Eva africana. I cromosomi sessuali sono chiamati X e Y. Una donna ha due cromosomi X, un uomo un X e un Y. Analizzando il cromosoma Y, gli scienziati sono arrivati a definire che l'antenato più lontano di tutti noi è vissuto, anche lui presumibilmente in Africa, circa 75.000 anni fa. Ma la vera rivoluzione nella genetica applicata alle origini del genere umano si è avuta nel 2010, quando l'equipe di Swante Peebu è stata in grado di analizzare il DNA di un uomo di Neanderthal, evidenziando come tutti gli abitanti del pianeta abbiano una percentuale di DNA neandertaliano nei loro cromosomi. Questa è stata la dimostrazione che vi sono stati incroci fertili fra le due specie umane. Fanno eccezione gli africani, perché le popolazioni che vivevano in quel continente non hanno mai avuto contatti con i Neanderthal, specie prettamente euroasiatica. Da allora l'analisi del DNA antico ha avuto un vertiginoso sviluppo, permettendo di evidenziare l'esistenza nel lontano passato di popolazioni sconosciute. Una di queste rinvenuta nel ragazzo di Malta in Siberia, e di scoprire incroci fra popolazioni di cui l'archeologia e la paleoantropologia non avevano potuto fornire il benché minimo indizio.
1: Avete ascoltato L'alba dell'umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
6: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema.

Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Oggi può sembrare un mezzo un po' antiquato, ma la radio fu una delle invenzioni più importanti della modernità, che cambiò totalmente il nostro modo di comunicare. Come spesso accade in questi casi, la radio fu il frutto di invenzioni precedenti, come il telegrafo, e di diverse ricerche indipendenti che contribuirono allo sviluppo della tecnologia che oggi tutti conosciamo. Prima dell'apparecchio vero e proprio, infatti, alcuni scienziati scoprirono l'esistenza di queste strane radiazioni elettromagnetiche, le onde radio appunto, che viaggiavano nell'aria e potevano essere intercettate da appositi strumenti. I pionieri di questa scoperta furono lo scozzese James Clerk Maxwell, teorico nel 1864 dell'elettromagnetismo e della possibilità di inviare segnali attraverso l'etere, e il tedesco Heinrich Rudolf Hertz, che qualche anno dopo ne dimostrò sperimentalmente l'esistenza. Il mondo scientifico di allora, però, pensava alle onde radio come una pura curiosità scientifica, senza grandi applicazioni pratiche. Fortunatamente, non tutti la pensavano così. La scoperta delle onde elettromagnetiche catturò l'attenzione di due fisici intraprendenti, l'italiano Guglielmo Marconi e il russo Aleksandr Stepanovich Popov. Questi due studiosi vivevano e lavoravano in zone completamente diverse del globo, eppure, senza saperlo, cominciarono a lavorare contemporaneamente sul medesimo progetto, ossia la costruzione di una tecnologia in grado di inviare e ricevere segnali radio anche a notevoli distanze. Questa puntata è dedicata proprio a Guglielmo Marconi, che con le sue applicazioni ha dato inizio alla scienza e alla tecnologia delle comunicazioni a distanza, quella della radio, della televisione e del wireless. Guglielmo nasce a Bologna il 25 aprile 1874 da Giuseppe Marconi e Annie Jameson. I trasferimenti della famiglia in Inghilterra, dove Guglielmo svolse molte delle sue attività, e in Toscana furono molto frequenti. Dal 1885 al 1889 Guglielmo Marconi studiò all'Istituto Nazionale di Livorno e in quegli anni si interessò fortemente all'elettrotecnica, materia che approfondì con Vincenzo Rosa, professore di fisica del Regio Liceo Nicolini di Livorno, e grazie al quale poteva frequentare il laboratorio di fisica, pur non essendo studente di quella scuola. Qui imparò, ad esempio, a valutare le caratteristiche dei componenti di un circuito e sperimentò l'utilizzo del Coherer, rilevatore di onde elettromagnetiche utilizzato in quegli anni da vari studiosi. Allestì un laboratorio nella casa paterna a Villa Griffone, in provincia di Bologna, dove si dedicò a numerosi esperimenti, primo tra tutti, a soli 18 anni, quello finalizzato alla realizzazione di una nuova pila elettrica da presentare ad un concorso internazionale bandito dalla rivista L'Elettricità nel 1891. La finalità del concorso era la realizzazione di un elettromotore pratico ed economico, considerando che in quegli anni non esistevano ancora sorgenti in grado di assicurare una fornitura continua e di ampia diffusione di energia. Mettendo a frutto le sue competenze tecniche e le abilità sperimentali, il giovane Marconi si dedicò quindi alla realizzazione di pile termoelettriche, basate cioè sul principio della trasformazione del calore in elettricità. Guglielmo Marconi interruppe quasi subito i suoi esperimenti sulle pile e iniziò a lavorare nel campo delle onde elettromagnetiche. A 20 anni realizzò un rilevatore di fulmini, composto da una pila, un coherer e un campanello elettrico, e ipotizzando di sostituire al fulmine un segnale prodotto da lui stesso, riuscì con un impulso inviato ad un tasto telegrafico a far suonare un campanello posto ad una certa distanza nella sua stanza. L'interesse di Marconi era essenzialmente focalizzato sullo sviluppo di tecnologie applicabili ed utilizzabili e quindi dai risvolti pratici e commerciali. Il suo progetto più ambizioso fu quello di sviluppare un sistema di comunicazione con la telegrafia senza fili che, come vedremo, gli valse il premio Nobel per la fisica nel 1909, segnando in pratica l'inizio delle radiocomunicazioni.

0: a partire dal 1894, effettuò i primi esperimenti con le onde elettromagnetiche, che in quel periodo erano oggetto di studio e ricerca a livello europeo. Leggendo le relazioni del fisico tedesco Heinrich Rudolf Hertz, il giovane Marconi cominciò a riflettere sulla possibilità di inviare segnali a distanza utilizzando le onde radio, superando quindi la necessità dei fili della telegrafia ordinaria. Assiduo frequentatore delle lezioni di Augusto Righi, docente di fisica all'Università di Bologna, nel 1895 acquistò alcuni componenti e preparò il primo trasmettitore e ricevitore telegrafico che sperimentò a Pontecchio, in provincia di Bologna. L'apparato di trasmissione e quello di ricezione erano separati da una collina. I segnali Morse furono ricevuti a circa 2 chilometri di distanza dal fratello, che segnalò il successo della prova con un colpo di fucile. Aveva così compiuto il primo esperimento di telegrafia senza fili e realizzato la prima trasmissione di un segnale Morse su onde radio. Marconi inoltre perfezionò alcuni dispositivi e introdusse l'antenna, elemento fondamentale del sistema Marconi. Nel 1896 la famiglia si trasferì in Inghilterra, dove in quegli anni era fortissimo l'interesse nel potenziamento delle reti di comunicazione e quindi il giovane inventore poté avviare collaborazioni importanti. Ottenne il suo primo brevetto nel giugno del 1896 e nel luglio del 1897 fu costruita la Wireless Telegraph and Signal Company, nota come Marconi Company, della quale Guglielmo Marconi diventò direttore tecnico e inizialmente principale azionista. In questo modo Marconi riuscì a controllare direttamente gli sviluppi della sua invenzione, anche in vista delle future applicazioni commerciali. Il 7 luglio 1897 ottenne il brevetto numero 12039 per la telegrafia senza fili.
1: Sono lieto di poter rievocare, in poche parole, le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio ed il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: La ionosfera, che in quegli anni non era ancora conosciuta, è uno strato dell'atmosfera che riflette le onde radio, rendendo così possibili le comunicazioni intercontinentali. Ai tempi della traversata atlantica, Marconi non poteva comprendere quindi perché il suo sistema funzionasse e se si fosse affidato solo ai calcoli basati sulla realtà fisica nota in quegli anni. Riconosceva il profitto che poteva derivare da un progetto di tale portata e sfruttò quindi la sua posizione di direttore tecnico della Marconi Company per effettuare ricerche e dimostrazioni in tal senso. Con i suoi collaboratori si dedicò principalmente all'incremento della portata delle trasmissioni e alla riservatezza e indipendenza delle comunicazioni. Nel 1900 svelò l'esistenza dello spettro radioelettrico, che rendeva possibile la comunicazione contemporanea di molti segnali senza interferenze o intercettazione dei messaggi trasmessi. La prima trasmissione transatlantica dei segnali, risalente al 1901 dall'Inghilterra, stazione di Poldhu in Cornovaglia, fino ad un ricevitore posto in Canada, coprì una distanza di oltre 3.000 chilometri, dimostrando quindi che le onde radio potevano propagarsi a grande distanza nonostante la curvatura terrestre. Il commento pubblicato dal New York Times poco dopo la prima trasmissione transatlantica fu: Se Marconi riesce nelle sue esperienze di telegrafia intercontinentale, il suo nome rimarrà attraverso i secoli tra quelli dei più grandi inventori di tutto il mondo. Nel 1902 Marconi condusse esperimenti a bordo del transatlantico Philadelphia e poi sulla corazzata Carlo Alberto, messagli a disposizione dalla Marina Militare Italiana, con cui i segnali si trasmettevano e ricevevano nel Mediterraneo, nell'Atlantico, nella Manica e nel Mar Baltico. Il programma transatlantico richiese molto lavoro. Furono costruite nuove stazioni, Glass Bay nel 1902, Cape Cod nel 1903 e Clifden nel 1907, e furono necessari nuovi dispositivi. Nello stesso anno inventò il detector magnetico, che, più sensibile e affidabile del Coirer, lo sostituì nella rivelazione di onde elettromagnetiche, permettendo così di passare dalla ricezione di un segnale elettrico alla ricezione di un segnale acustico. Per i successi ottenuti da Marconi in quegli anni, nel 1904 gli fu conferita la laurea ad honorem in ingegneria dalla Regia Scuola d'Applicazione per Ingegneri di Bologna e nel 1908 riuscì nel suo obiettivo più ambizioso, un ponte di comunicazioni regolari tra le due sponde dell'Atlantico. Una delle principali applicazioni della sua invenzione riguardò i servizi radiomarittimi per la sicurezza del mare. Il salvataggio di circa 1700 passeggeri a bordo del transatlantico Republic della White Star Line nel gennaio 1909 ne fu una conferma tangibile e proprio nel dicembre di quell'anno, al termine di un programma di lavoro di circa 15 anni, Guglielmo Marconi vinse il premio Nobel per la fisica, condiviso con lo scienziato tedesco Carl Ferdinand Braun. Nel 1928 fu nominato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e nel 1930 presidente della Reale Accademia d'Italia. In questo stesso anno stabilì un collegamento tra le apparecchiature dell'Elettra, ancorata nel porto di Genova, ed una stazione ad onde corte in Australia, a Sydney. Il radiosegnale inviato da Genova, coprendo quasi 20.000 km di distanza, fece accendere le luci del municipio della città australiana. Il 12 febbraio 1931 fu inaugurata la stazione radio Vaticana e nello stesso anno avviò le sue indagini sulle microonde. Nel 1934 gli fu conferita la laurea ad honorem in fisica. Guglielmo Marconi morì a Roma il 20 luglio 1937. La figura del premio Nobel Marconi è a distanza di tempo ancora pienamente attuale e strettamente connessa con le più moderne innovazioni. Con le sue applicazioni, Marconi ha dato inizio alla scienza e alla tecnologia delle comunicazioni a distanza, della radio, della televisione e del wireless. Quello che lui realizzò allora con l'elettromagnetismo, noi oggi si continua a studiare e a fare con la luce, lavorando per un internet del futuro molto più veloce e performante, basato sulle tecnologie quantistiche.

0: Il racconto.
1: La donna che scampò al Titanic e ad altri due naufragi. Di Andrea Accorsi. Quando si dice nascere sotto una buona stella. Violet Jessop lavorò come cameriera sui transatlantici della compagnia di navigazione inglese White Star Line e sopravvisse a ben 3 incidenti navali, compreso quello del Titanic, guadagnandosi l'appellativo di inaffondabile. Violet Constance Jessop vide la luce nel 1887 in Argentina. I genitori vi erano emigrati dall'Irlanda per cercare una sorte migliore di quella a cui erano destinati in madrepatria. Il padre, William, allevava pecore, un'occupazione che gli permise di vivere dignitosamente assieme alla moglie, Catherine, e di mettere su famiglia. Ebbero 9 figli, 3 dei quali però non sopravvissero all'infanzia, vittime di malattie che all'epoca mietevano giovani vite con frequenza. La stessa sorte sfiorò Violet, ammalatasi a sua volta di tubercolosi. I medici si mostrarono pessimisti, ma lei, contro ogni previsione, guarì. Il primo colpo di fortuna di una lunga serie. La giovane Jessop crebbe nella Pampa argentina vicino alla città portuale di Bahia Blanca, affacciata sull'Atlantico. Proprio l'oceano sarebbe divenuto la sua meta lavorativa. Prima, però, dovette attraversarlo con i suoi familiari. Accadde alla morte del padre, che non sopravvisse alle complicazioni di un intervento chirurgico. Violet aveva allora 16 anni e da quel momento, come figlia maggiore, dovette prendersi cura dei 5 fratelli. Per mantenerli, sua madre decise di trasferirsi dall'altra parte del globo, in Inghilterra. Qui trovò lavoro come cameriera sulle navi. Il grande sviluppo della navigazione alimentava in quegli anni un settore florido che richiamava sempre più passeggeri e con essi addetti a bordo. Mentre Catherine, lontano da casa, manteneva la famiglia, Violet fu avviata agli studi in un convento, ma dovette mollare tutto quando la salute della madre cominciò a cedere. Fu allora che la giovane, divenuta nel frattempo una bellissima ragazza, seguì le orme materne. A 21 anni cercò un lavoro come hostess di bordo. La sua bellezza non le fu d'aiuto. All'epoca, infatti, la maggior parte delle donne assunte sulle navi erano di mezza età e i datori di lavoro scartavano quelle troppo giovani o appariscenti perché ritenevano che avrebbero potuto causare problemi durante la navigazione, distraendo l'equipaggio e i passeggeri. Violet non si perse d'animo, rinunciò a truccarsi e ripiegò su vecchi abiti, offrendo così un'immagine dimessa. L'espediente funzionò e Violet fu assunta a bordo di un piroscafo della Royal Mail Line, l'Orinoco. Qui incontrò il suo primo amore, un passeggero che però le disse di aver promesso alla madre di non sposarsi prima di ottenere una promozione. I due poi persero i contatti. Sul luogo di lavoro Violet ricevette almeno 3 proposte di matrimonio, di cui una da un ricco passeggero di prima classe, ma non ne accettò nessuna. Poi fu assunta dalla White Star. La retribuzione era minima, poco più di 2 sterline al mese, pari a 200 euro di oggi. Il destino l'avrebbe portata, uno dopo l'altro, su tutti i 3 transatlantici gemelli della compagnia. Il primo fu l'Olympic, che nel 1908 era la più grande nave di linea civile al mondo. Il 20 settembre 1911, al momento di lasciare il porto di Southampton, con un forte ritardo sull'orario di partenza, il transatlantico si scontrò con l'incrociatore Oak della Royal Navy, che lo speronò a dritta causando uno squarcio a poppa. 2 compartimenti stagni furono danneggiati sotto la linea di galleggiamento e l'elica perse una pala. I danni maggiori però li riportò la Hawke, che ebbe la prua completamente distrutta. Nonostante lo squarcio nello scafo, l'Olympic non affondò e riuscì a rientrare in porto. L'incidente non causò vittime e la stessa Jessop non ne parla nelle sue memorie, che scrisse nel 1934 e furono ritrovate e pubblicate solo nel 1998. Incurante dell'episodio, o forse rassicurata dall'esserne scampata, Violet accettò di imbarcarsi poi sul Titanic. La prospettiva non la allettava granché. La paga era più alta, 3 sterline e 10 scelline al mese, ma i turni di lavoro arrivavano a 17 ore al giorno. Inoltre, le rotte che doveva coprire nel Nord Atlantico la esponevano a un clima rigido, con condizioni meteorologiche avverse, ed erano percorse da una clientela particolarmente esigente. Ma su insistenza di familiari e amici, Violet accettò. Alle 6 del mattino del 10 aprile 1912 raggiunse in carrozza il molo di attracco a Southampton per prendere servizio nel viaggio inaugurale del Titanic. 4 giorni dopo la nave colpì un iceberg e nulla poté evitare che colasse a picco. Violet, che aveva 24 anni, raccontò nelle sue memorie di essere rimasta composta fino all'ultimo, senza farsi prendere dal panico, perché doveva dare esempio di come comportarsi nell'emergenza per quanti non parlavano inglese e non potevano seguire le istruzioni fornite dall'equipaggio. Scrisse: «Mi fu ordinato di stare sul ponte dove i passeggeri camminavano tranquillamente. Rimasi addossata alla paratia con le altre hostess a guardare le donne che si aggrappavano ai mariti prima di salire con i figli sulle scialuppe di salvataggio». Violet ricevette l'ordine di aiutare donne e bambini a prendere posto sulle scialuppe. Poi le dissero di salire a sua volta sulla scialuppa numero 16. Mentre la barca veniva calata, un ufficiale le affidò un bimbo in fasce perché ne avesse cura. L'indomani fu tratta in salvo dal transatlantico Carpazia. Durante uno dei 3 giorni di navigazione alla volta di New York, una donna le si avvicinò. Prese il piccolo e si allontanò senza dirle una parola. Questo episodio rimane però un mistero. Secondo i documenti ufficiali, sulla scialuppa 16 fu imbarcato un solo minore che si chiamava Assad Thomas e aveva 5 mesi, affidato a una passeggera inglese, Edwina Trout. La madre poté riabbracciarlo dopo lo sbarco del Carpazia a New York. Anni dopo, la Jessop riferì che in una notte di tempesta ricevette a casa la telefonata di una donna che le chiese se aveva salvato un bambino dal Titanic. «Sì», rispose. «Ero io quel bambino», si sentì dire all'altro capo del filo. Dopo una risata, la telefonata si interruppe. Un amico e biografo della Jessop pensò a uno scherzo, ma lei replicò di non aver mai raccontato il suo gesto a nessuno. Neppure il disastro del Titanic scoraggiò Violet dal riprendere il mare. Dopo lo scoppio della Grande Guerra, si imbarcò per la Croce Rossa britannica sulla nave ospedale Britannic e qui andò incontro a un altro naufragio. La mattina del 21 novembre 1916, vicino alla Grecia, il Britannic colpì presumibilmente una mina di profondità tedesca. E in appena 10 minuti si trovò nelle stesse condizioni del Titanic un'ora dopo la collisione con l'iceberg. La rapidità con cui la nave stava affondando spinse Violet a saltare fuori bordo. I motori però non erano stati ancora fermati e le eliche risucchiarono 2 lance di salvataggio sotto la poppa, facendole a pezzi assieme ai loro passeggeri. «Sono saltata in acqua, ma sono finita risucchiata sotto la chiglia della nave picchiando la testa», scrisse Violet. «Sono scampata, ma anni dopo, quando sono andata dal medico a causa di ricorrenti mali di testa, ho scoperto che quella volta avevo subito una frattura del cranio». L'indomita Violet scherzò dicendo che se l'era cavata solo grazie alla sua folta capigliatura che aveva attutito il colpo. Disse anche che, a differenza del Titanic, stavolta si era ricordata di portare con sé gli effetti personali, fra cui lo spazzolino da denti. Il Britannic fu la nave più grande affondata nel corso del conflitto. L'orgoglio del mondo sanitario sugli oceani immerse un po' la prua, poi un po' più in basso e ancora più in basso. Tutti i macchinari del ponte scivolarono in mare come i giocattoli di un bambino. Poi fece un tuffo spaventoso. La sua poppa si sollevò centinaia di piedi in aria fino a quando, con un ruggito finale, scomparve nelle profondità marine. Riportò la Jessop alla fine delle sue memorie. A bordo c'erano 1.066 persone, fra cui 315 membri del servizio medico dell'esercito e 77 infermiere. Le vittime furono solo 30, i feriti 38. Un bilancio contenuto grazie ad alcuni fattori. La temperatura dell'acqua, 21 gradi rispetto ai meno 2 del Titanic. La presenza di più lance di salvataggio e l'arrivo dei primi soccorsi meno di 2 ore dopo l'SOS. Negli anni 20 le navi divennero un mezzo di trasporto sempre più popolare e comparvero anche le crociere di svago. Violet tornò a lavorare per la White Star e altre compagnie. Con la Red Star Line fece 2 crociere in tutto il mondo sulla nave più grande della compagnia, la Helgoland. Alla fine degli anni 30 si sposò, ma il matrimonio ebbe breve durata e non le diede figli. Nel 1950, dopo più di 40 anni trascorsi sulle navi, Violet si ritirò nel Suffolk per dedicarsi al giardinaggio e all'allevamento di polli. La morte, che non l'aveva mai ghermita in mare, la colse nel 1971 all'età di 83 anni per insufficienza cardiaca. Nota a margine. Nave gemella, identico destino. Il transatlantico Britannic, gemello del Titanic e dell'Olympic, doveva chiamarsi Gigantic, ma dopo il naufragio del Titanic fu ribattezzato e modificato per renderlo più sicuro. Varato nel 1914, era più grande delle navi sorelle. Lungo 269 metri, largo 29, aveva una stazza di 48.000 tonnellate. Quando scoppiò la Grande Guerra, fu trasformato in nave ospedale per le truppe impegnate nella campagna di Gallipoli, in territorio turco. Alloggiava 3.300 posti letto e alcune sale operatorie. Dopo 5 viaggi nel Mediterraneo orientale, il 21 novembre 1916, mentre percorreva il canale di Ceo, nell'Egeo, il Britannic fu scosso da un'esplosione, in seguito alla quale raggiunse il suo limite di allagamento. Il capitano Charles Alfred Bartlett proseguì verso la costa per farlo arenare. A condannarlo furono involontariamente le infermiere che avevano aperto gli oblò dei ponti inferiori per ventilare i reparti, contravvenendo agli ordini. Questo fece imbarcare acqua al transatlantico fino a causarne l'affondamento in 55 minuti. Quando la poppa si sollevò fuori dall'acqua, la prua si era già schiantata sul fondo del mare, profondo 120 metri. Il relitto fu scoperto nel 1975 da Jacques Cousteau, che lo esplorò.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta la letteratura antica, la figura di Ulisse nella letteratura. Il personaggio di Ulisse è sicuramente molto affascinante. L'Ulisse di Omero è un personaggio moderno, egocentrico e desideroso di conoscenza, lascia la moglie e la patria. Al contrario di Achille, uomo guidato dalla propria ira, istintivo e impulsivo, Odisseo è molto astuto, è paziente e sa dominare passioni e sentimenti. Da eroe guerriero usa le armi, quale l'arco o la spada, ma raramente le sue vittorie sono frutto di duelli frontali. Egli, infatti, fa spesso ricorso a intuizioni e inganni e riesce anche a sopportare gli oltraggi subiti dai proci, cosa inconcepibile per gli eroi dell'Iliade. Infatti, mentre quest'ultimo poema celebra i valori incentrati sull'onore che doveva condurre alla gloria immortale, l'Odissea nasce dal senso pratico della vita caratteristico di marinai, spesso abili nel commercio e che riuscivano ad affermarsi in più contesti, sfruttando sempre tutti i mezzi a loro disposizione per giungere al proprio scopo. Nel Medioevo, Dante inserisce Ulisse nell'Inferno, nel canto 26, in particolare nell'ottavo cerchio della bolgia dei consiglieri fraudolenti, e definisce il suo viaggio un folle volo. Ulisse varca infatti le colonne d'Ercole, desideroso e avido di conoscere, come rivela nei famosi versi: «Fatti, non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza». Ulisse nel suo ultimo viaggio voleva sapere quali fossero i confini del mondo. Dante condanna però quest'ansia di sapere che cancella i limiti umani. Per il poeta, solo la fede e la teologia possono superare e completare il percorso di conoscenza dell'uomo, che ha sempre bisogno di una guida per intraprendere i viaggi del sapere. Nel sonetto di Ugo Foscolo a Zacinto, l'eroe greco diventa un alter ego del poeta per i suoi continui viaggi, che gli ricordano il suo destino di esule. Ulisse, per volere degli dèi, tornerà nell'amata patria, mentre Foscolo, eroe romantico, non godrà mai di questo privilegio. Nei sepolcri, invece, Foscolo riprende un'antica leggenda, secondo cui le armi di Achille, che Ulisse si guadagnò con l'inganno, furono riportate dalla nave naufragata di Ulisse alla tomba di Aiace, cui queste erano destinate. La morte, afferma il poeta, ripartisce le glorie tra i grandi uomini, al di là degli astuti inganni di Ulisse. Nei poemi conviviali, più in particolare nella poesia L'ultimo viaggio, Giovanni Pascoli ci presenta Ulisse come un eroe stanco che torna in patria con il solo fine di comprendere il senso dell'esistenza. Approdato presso l'isola di Calipso, Ulisse, tentando di salvarsi dalla nave che per la forte corrente è spinta ad infrangersi contro gli scogli, chiede alle sirene il significato della vita e la stessa dea gli risponde che per l'uomo è meglio non nascere, poiché è destinato a morire. L'osservazione di Calipso fa così perdere ogni certezza al povero Odisseo, che diventa il simbolo della crisi di valori del

0: pubblica il romanzo Ulisse, che vede come protagonista Leopold Bloom. Bloom diventa l'emblema del mondo moderno e della modernità, e tutto il romanzo è strutturato come una continua citazione e un capovolgimento del modello omerico. Quella di Ulisse viene indicata come la storia delle storie, e un insegnamento si può trarre dalla grandezza di questo personaggio letterario, cioè quello di prendere la vita con coraggio e di vivere il nostro viaggio dell'esistenza come un'avventura. E anche durante le tempeste più violente non bisogna mai fermarsi per non abbandonare le vere passioni che ci rendono vivi.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10,

0: 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista National Geographic. Che cosa sono i safari per vegani? È ormai risaputo che il veganismo non è solo una scelta alimentare. Ma i safari africani sono all'altezza della sfida? Di Jennifer Billock. I vegani sanno che alcune esperienze potrebbero provocare loro un certo disagio. Il safari africano è fra queste. Durante il suo svolgimento, infatti, generalmente si consumano piatti a base di carne, si frequentano luoghi arredati con divani in pelle e per osservare gli animali selvatici si fanno escursioni in veicoli alimentati a diesel. Questo significa che per il crescente numero di persone che scelgono di essere vegane, i safari potrebbero essere un'esperienza alla quale dover rinunciare, soprattutto perché tale scelta comporta uno stile di vita che non solo prevede una dieta priva di carne, ma si concentra anche sulla sostenibilità e la conservazione delle risorse del pianeta. Adesso, tuttavia, alcuni tour operator offrono safari che sono più in linea con i valori vegani. In queste spedizioni si servono piatti a base vegetale, ma si punta anche a limitare l'utilizzo di materiali di origine animale, a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e a compensare le emissioni di carbonio del viaggio stesso. Ma fino a che punto i safari possono davvero essere adatti ai vegani? Cos'è un safari adatto ai vegani? I primi safari vegani sono nati intorno al 2017 da Vegan Safari Africa e World Vegan Travel, agenzie che offrono esperienze in Botswana, Sudafrica e Ruanda. Ora che sempre più turisti abbracciano una filosofia di vita vegana o vegetariana, i safari non sono solo più accessibili e sostenibili, ma rappresentano anche una nuova fonte di guadagno per gli operatori del settore. L'agenzia Vegan Safari Africa, che ha sede in Botswana ed è gestita da Helen e David Forward, da circa 6 anni propone tali esperienze appoggiandosi a strutture locali. Non hanno una struttura ricettiva permanente e, quando necessario, preferiscono appoggiarsi a logge vegan friendly già esistenti, in modo da ridurre il proprio impatto ambientale. I campeggi applicano una politica leave no trace, ovvero senza lasciare tracce. Gli ospiti sono forniti di borracce riutilizzabili, i saponi biodegradabili e non testati su animali sono fatti a mano dagli abitanti del luogo e tutto il cibo preparato è vegano. Le escursioni partono ogni mattina e nel resto della giornata i clienti possono rilassarsi nel campeggio. Le guide sono molto attente nel modo in cui conducono le escursioni e nell'osservazione degli animali, afferma Helen. Un altro tour operator offre safari in Sudafrica e in Botswana. Qui i prodotti per l'igiene personale non sono testati su animali e non contengono sostanze di origine animale. La biancheria è realizzata senza fibre di lana e seta e si evitano poi gli spazi in cui sono presenti oggetti realizzati con pelle animale, come sedie in pelle, o trofei di caccia, come corna appese al muro. Tra le attività vengono proposte escursioni per l'avvistamento di grandi felini, elefanti e giraffe in riserve in cui l'utilizzo dei fuoristrada è limitato. Attività di piantagione per compensare le emissioni di carbonio e volontariato presso santuari e centri di riabilitazione per cuccioli di fauna selvatica rimasti orfani. Tra le altre possibilità ci sono il King's Camp in Sudafrica, che offre cibo vegano e la cui guida safari è vegana, ed Embu Camp in Kenya. Quest'ultima è la prima realtà dell'Africa orientale ad avere un'intera flotta di veicoli elettrici che vengono ricaricati a energia solare. Il numero degli operatori locali che offrono safari adatti ai vegani è ancora piuttosto basso. Il mercato è ancora di nicchia, ma la causa potrebbe anche essere nella differenza culturale. La cultura dei paesi in cui si svolgono i safari ha un'alimentazione prettamente carnivora, in parte a causa della natura semiarida del territorio che rende l'agricoltura difficoltosa. Il successo di tali iniziative è senza alcun dubbio spinto dall'interesse che il veganismo suscita nella popolazione. Secondo le rilevazioni di Eurospace, in particolare in Italia i vegani nel 2022 sono stati circa 800.000, corrispondenti all'1,3% della popolazione. Sembra tuttavia che tale dato sia in calo rispetto agli anni precedenti. Nel 2022 la percentuale era del 2,4 e nel 2020 del 2,2. Opportunità od opportunismo? La scelta di evitare di consumare carne è tuttavia solo uno degli aspetti che caratterizza il viaggiare secondo un'ideologia vegana. Tutti i safari esercitano un impatto sull'ecosistema e sull'ambiente, in particolar modo nelle riserve più note, dove potrebbero verificarsi episodi di maltrattamento degli animali, distruzione dell'habitat, inquinamento e uscita dei veicoli dai percorsi previsti. In certe aree del Masai Mara abbiamo riscontrato una riduzione delle zone da pascolo e anche una rilevante erosione del suolo, causate da un intenso traffico fuori strada, afferma Shem Wambugu Mainji, esperto di ecoturismo dei safari e docente presso la Kenyatta University in Kenya. I principi della sostenibilità globale dovrebbero essere applicati anche alle compagnie aeree e alle aziende che offrono servizi di trasporto in auto, alle quali i turisti si rivolgono per arrivare a destinazione, e alla scelta delle materie prime alimentari, che dovrebbe prediligere quelle locali o comunque provenienti da luoghi il meno lontani possibile. Se in cima alle priorità dei turisti ci sono l'ambiente e le comunità locali, questo tipo di safari può giovare sia alle persone che al pianeta. Interagite con persone di tutto il mondo e conoscetene le vite. Esplorate la natura e apprezzate profondamente quello che potremmo perdere. Consiglia Helen Forward. Lasciatevi affascinare e ispirare e contribuite alle possibili soluzioni.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista storica di National Geographic. Le tombe di Saqqara, la necropoli millenaria dell'antico Egitto. La costruzione della piramide a gradoni da parte del faraone Djoser fece di Saqqara il cimitero reale più prestigioso dell'Egitto faraonico. Recenti scoperte mostrano che rimase in uso fino all'epoca greco-romana. Di José Miguel Parra. Alcuni dei monumenti più noti dell'antico Egitto si trovano a Saqqara, una necropoli che ospita meraviglie come la prima piramide faraonica, quella di Djoser, gli ipogei per i corpi mummificati dei buoi sacri, Serapeo, e le mastabe dei nobili dell'antico e del nuovo regno, decorate con rilievi di sorprendente bellezza. Saqqara è un gigantesco cimitero la cui esistenza è inestricabilmente legata all'antica capitale faraonica Menfi. Quest'ultima non fu la prima città a svolgere tale funzione. In origine, il centro politico e religioso dell'Egitto era 500 chilometri più a sud, ad Abido, nella cui necropoli furono sepolti i primi faraoni. Ma Menes, il mitico unificatore del paese, che molto probabilmente coincide con il Narmer menzionato dalle fonti storiche, capì che per governare la lunga valle del Nilo era necessario istituire una capitale più a nord, e così fondò una nuova città proprio all'estremità inferiore del delta, nella zona d'incontro tra Alto e Basso Egitto. Questa seconda capitale fu denominata in origine Ineb Egi, il Muro Bianco, anche se oggi è conosciuta come Menfi, da Men-Nefer, splendido monumento, il nome con cui i greci chiamavano la piramide di Pepi I. Ma Menfi non aveva la lunga e onorata storia di Abido, la capitale meridionale. Per rimediare a questa mancanza, Menes dotò di una necropoli che fece costruire su una piana a una trentina di metri di altitudine. La nuova città si sarebbe sviluppata ai piedi di questa necropoli, dove erano sepolti i membri di spicco della corte e della famiglia reale, all'interno di edifici grandiosi detti mastabe, alcuni dei quali erano lunghi più di 50 metri. All'alto di questo plateau, le imponenti e colorate mastabe dominavano l'orizzonte occidentale di Menfi, ricordando agli abitanti la loro posizione nella scala sociale, ai piedi del faraone e della sua corte. Le mastabe erano costruite con mattoni di fango e avevano una facciata caratterizzata da un susseguirsi di sporgenze e rientranze verticali che venivano poi intonacate e dipinte con motivi colorati. L'interno era di solito suddiviso in scompartimenti per ospitare le offerte e il corredo funebre che avrebbero accompagnato il defunto. Questi veniva sepolto in una camera sotterranea al centro dell'edificio, circondato da altre stanze in cui erano collocati ulteriori elementi di corredo. Alcune di queste tombe principesche ospitavano anche delle sepolture sussidiarie di servi sacrificati alla morte del padrone. Durante le prime due dinastie, la corte dei faraoni si spostava tra Abido e Menfi, le due capitali del paese. Fu Djoser, primo sovrano della terza dinastia, a decidere di stabilire definitivamente la capitale a Menfi, facendo così di Saqqara la necropoli reale d'Egitto. Qui, in precedenza, erano già stati sepolti tre sovrani della seconda dinastia, delle cui tombe sono state identificate solo alcune intricate gallerie, forse in origine sormontate da edifici, poi scomparsi. Ma fu la costruzione della piramide a gradoni di Djoser a rendere Saqqara la grande necropoli conosciuta oggi. La piramide di Djoser divenne il centro nevralgico di un vasto territorio di una trentina di chilometri di lunghezza, dove i successivi faraoni della quarta, quinta e sesta dinastia fecero costruire i loro complessi funerari con relative piramidi. Erigere la propria piramide vicino a quella di Djoser era per alcuni di loro un modo per cercare di accrescere la propria legittimità. Furono questi i casi di Userkaf e Teti, primi faraoni rispettivamente della quinta e della sesta dinastia, che non erano imparentati con la famiglia reale. Ma anche le tombe più lontane mantenevano un contatto visivo con la venerabile piramide di Djoser. Quest'ultima era infatti visibile da altre necropoli faraoniche, come Abusir, Giza e Abu Ravash a nord, mentre a sud poteva essere scorta da Dashur, dove il faraone della quarta dinastia Snefru fece costruire le sue due piramidi, quella romboidale e quella rossa. Durante il Medio Regno, la capitale dell'Egitto si trasferì nella fino ad allora provinciale e minuscola città di Tebe, quasi 800 chilometri a sud di Menfi, e più tardi a Ititawi, sul lago Fayum. Lì costruirono i propri complessi funerari circa metà dei faraoni della dodicesima dinastia, mentre gli altri scelsero la necropoli di Dahshur, a sud di Saqqara. Anche alcuni faraoni della tredicesima dinastia preferirono continuare a servirsi della necropoli di Menfi. All'estremità meridionale di Saqqara, Kendir fece erigere la sua piramide, che era dotata di un elaborato sistema di chiusura della camera sepolcrale tramite evacuazione della sabbia. Saqqara perse la sua funzione di cimitero reale durante il secondo periodo intermedio, quando venne meno l'autorità unica dei faraoni sulla valle del Nilo e l'Egitto si divise tra i re Hyksos che governavano il nord e si facevano seppellire nel delta del Nilo e i principi tebani del sud. Più tardi, quando gli Hyksos furono sconfitti e il paese riunificato, i faraoni della potente diciottesima dinastia adottarono nuovi modi di sepoltura. Rinunciarono alle ostentate piramidi delle epoche precedenti e preferirono separare le loro tombe dai templi funerari e collocarle nella Valle dei Re, un appartato vadi situato sulla riva del Nilo di fronte a Tebe. Ciò nonostante, Saqqara continuò a essere utilizzata come necropoli anche in questo periodo. Durante il nuovo regno, sebbene Tebe fosse oramai diventata la capitale religiosa della Valle del Nilo, Menfi aveva una tale importanza strategica che continuò nella pratica a svolgere la funzione di capitale politica. Il faraone di solito risiedeva in quest'ultima città, anche se doveva fare frequenti visite a Tebe per presiedere a determinate feste e cerimonie. Assieme a lui vivevano alcuni alti funzionari di Menfi, che presto iniziarono a costruire le loro tombe a Saqqara, la necropoli per eccellenza, nel tentativo di appropriarsi del prestigio derivante dal fatto di essere sepolti vicino alle piramidi faraoniche. A Saqqara gli archeologi hanno individuato e scavato numerose tombe di personaggi importanti del nuovo regno, come Maya, il tesoriere reale di Tutankhamon, o Aper-El, uno dei visir di Amenofi III. Spicca anche la tomba di Horemheb, il potente capo dell'esercito di due faraoni, Tutankhamon e Ai. Dopo la morte di quest'ultimo, Horemheb sarebbe salito al trono, il che significa che fu sepolto nella Valle dei Re. La sua tomba a Saqqara, che aveva fatto costruire in precedenza, fu riservata alla moglie e al figlio nato morto. La sepoltura venne scoperta nel XIX secolo, ma poi se ne persero le tracce fino al 1975, quando iniziarono gli scavi, grazie ai quali è diventata una miniera di informazioni storiche. La necropoli di Saqqara era anche associata a un importante culto di Menfi, quello del toro Api. In quanto manifestazione terrena del dio Ptah, il toro Api era considerato un essere sacro ed era oggetto di un culto quotidiano che prevedeva una serie di attenzioni particolari. Aveva per esempio a disposizione un harem e una residenza speciale. Ogni toro, alla morte, veniva mummificato e riceveva una sontuosa sepoltura. Inizialmente i tori api erano inumati a Saqqara in tombe individuali con una propria cappella, ma durante il regno di Ramses II, uno dei suoi figli, il principe Khaemuaset, decise di creare un cimitero sotterraneo dove seppellire tutti i tori dopo la loro morte. Fu questa l'origine del serapeo di Saqqara. Proprio la scoperta di questa tomba multipla da parte dell'archeologo francese Auguste Mariette tra il 1850 e il 1851 permise di riportare alla luce la necropoli e di comprendere tutta l'importanza della piramide a gradoni, allora semisepolta nella sabbia. A partire dalla XIX dinastia, Menfi smise di essere la capitale di fatto dell'Egitto, un ruolo che fu assegnato a diverse città del delta del Nilo, e la necropoli di Saqqara cessò di ospitare tanto le tombe dei nobili quanto quelle della corte reale. Ciò nonostante, continuò a essere usata come cimitero. La vista delle antiche piramidi manteneva viva la memoria degli antichi re egizi, e molti abitanti di Menfi e di altre regioni credevano che la sepoltura tra i vecchi monumenti di Saqqara fosse un'importante fonte di prestigio che avrebbe favorito l'accesso all'aldilà. Per questo motivo continuarono a farsi seppellire nella grande necropoli del nord, per la felicità dei sacerdoti incaricati di svolgere le cerimonie funebri e di fornire gli spazi adeguati, che venivano pagati profumatamente per queste prestazioni. Gli egizi andavano a Saqqara anche per seppellire gli animali. Durante il periodo tardo 722-332 a.C., divenne di moda presentare una mummia di animale come offerta votiva al suo dio corrispondente, nella speranza di attirarne così la protezione. Ciò portò allo sviluppo di un fiorente mercato della mummificazione e alla creazione di immensi cimiteri di animali. A Saqqara ce n'è uno di babbuini e ibis, dedicato a Thoth, il dio della saggezza e della scrittura. Uno di falchi, dedicato a Horus, figlio di Osiride ed erede al trono. Un altro di gatti, dedicato a Bastet, la dea protettrice della maternità. E infine uno di cani, presieduto da Anubi, il signore delle necropoli. Una serie di recenti scoperte ha rivelato che Saqqara è rimasta un importante luogo di sepoltura fin quasi in età greco-romana. Uno dei ritrovamenti più notevoli è stato un insieme di megatombe localizzato da alcuni archeologi egiziani ai piedi del Bubasteion, un complesso di templi ellenistici e romani situato nel deserto, ai margini della necropoli di Saqqara, dove si trova anche il già citato cimitero di mummie di gatti. Ognuna di queste mega tombe, a cui si accede attraverso un pozzo di decine di metri di profondità, consiste in diversi spazi dove sono stipate, in pile alte fino al soffitto che poggiano su pesanti sarcofagi di pietra calcarea, centinaia di bare dai colori vivaci, decorate con foglia d'oro. Non si tratta dell'unica scoperta archeologica degna di nota a Saqqara, perché nelle vicinanze un team di ricercatori giapponese ha recentemente trovato un interessante gruppo di sarcofagi non inumati, bensì depositati direttamente sulla sabbia. E accanto alla piramide di Unis è stato identificato un laboratorio di imbalsamazione completo di una piattaforma per drenare i liquidi dal cadavere. Tutto questo rivela come secoli dopo la partenza dei faraoni e dei loro cortigiani, la necropoli di Saqqara, con la sua maestosa piramide a gradoni e le antiche mastabe, abbia continuato a rappresentare per gli egizi una porta privilegiata verso l'aldilà, anche quando i loro governanti erano ormai greci e romani.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Mind, mensile di psicologia e neuroscienze di Le Scienze. Le necessità e le voglie, di Anna Oliviero Ferraris. Nessun genitore lascerebbe entrare un venditore nella stanza dei bambini. Eppure ogni giorno una pletora di venditori e influencer, grandi e piccoli, raggiungono i bambini dentro casa, attraverso gli schermi. Particolarmente insidiosi sono gli influencer bambini, in cui i giovani spettatori sono indotti a identificarsi. E così molti genitori finiscono per acquistare dei prodotti anche se erano restii. Tempo fa chiesi a un nutrito gruppo di genitori per quale motivo cedevano le richieste dei figli anche se contrari. Ecco le risposte che diedero. Perché smetta di fare i capricci. Per sfinimento. Per non farlo sentire diverso dai compagni. Per coccolarlo, farlo contento, assecondarlo. Alcuni genitori hanno difficoltà a tollerare i malumori dei figli. Fino a sentirsi in colpa se negano loro qualcosa. È lui che comanda quando facciamo la spesa e se non compra ciò che vuole, alza la voce e batte i piedi in pubblico. Si lamenta una madre, ma poi con una malcelata punta d'orgoglio aggiunge: bisogna però riconoscere che è più aggiornato di me. Ma se un bambino non si confronta di tanto in tanto con il divieto e con la frustrazione, non uscirà mai dall'illusione di onnipotenza tipica dei più piccini. Infatti, se nelle prime fasi della vita è importante nutrire la sensazione che il mondo è capace di rispondere ai propri bisogni, è però altrettanto importante che in seguito quello stesso mondo aiuti a uscire dall'illusione che gli altri debbano essere a completa disposizione. Ciò è indispensabile per poter prendere posto all'interno di una rete di scambi, regole e norme condivise e per imparare che a volte è necessario attendere, che non si può avere tutto subito. Uno degli obiettivi dell'educazione è di aiutare i bambini e i ragazzi a trovare un compromesso, direbbe il padre della psicanalisi Sigmund Freud, tra il principio del piacere e il principio di realtà. Chi è abituato a vedere esaudito ogni desiderio si sente forte e onnipotente nell'immediato, superiore e capace. Dietro questa facciata si nasconde però una fragilità destinata a emergere alle prime difficoltà. In agguato c'è anche il rischio di dipendere in tutto e per tutto da chi deve assolvere i propri desideri e di non riuscire così ad autogestirsi. Si diventa egocentrici, narcisisti, ma anche manipolabili. I piccoli tiranni sono dispotici, ma fragili. Sta all'educatore mettere un limite al tutto e subito, anche se ciò può creare proteste e malumori. Il che non significa ovviamente adottare un metodo educativo dispotico, bensì lasciare ai bambini e ai ragazzi la libertà di soffrire un po', di annoiarsi qualche volta, di imparare a reggere le frustrazioni, di apprezzare gli sforzi e di imparare a posticipare e a esercitare la volontà. L'attesa ha aspetti formativi. Mentre si attende, si fantastica su ciò che si desidera. Per i bambini ciò rappresenta anche un modo di vagare con l'immaginazione, fare ipotesi, prefigurare soluzioni, anticipare i scenari possibili. Insomma, un sano esercizio della mente. Un modo per comprendere la differenza tra bisogni e desideri. I bambini hanno bisogno di latticini per crescere, ma non dell'ultimo yogurt al pistacchio con incluso nella confezione fluorescente un sacchetto di caramelle colorate e zuccherate che danneggiano i denti. I bambini hanno bisogno di scarpe comode con cui poter correre e giocare, non di un paio di scarpe della marca più cara che c'è sul mercato. I bambini hanno bisogno della presenza dei genitori, non che la mamma si sdrai accanto a loro tutte le sere fino a quando non si addormentano. E via discorrendo. I bisogni fondamentali dei bambini vanno senz'altro soddisfatti. Per fortuna, però, il loro numero è limitato. Bisogno di cibo e di calore, bisogno di amore e di protezione, bisogno di conoscenza, di riconoscimento, di autonomia e di gioco. Tutti i genitori degni di questo nome soddisfano naturalmente i bisogni dei loro figli senza particolari problemi. I desideri in sé non sono cattivi, ovviamente. Il bambino che desidera qualcosa fa lo sforzo di esprimersi e cerca di trovare la via per ottenere ciò che vuole. Il desiderio è una tentazione che lo spinge in avanti e lo obbliga a superarsi, a dare il meglio di sé. Ma quando i suoi desideri vengono sistematicamente anticipati da qualcun altro o dalla pubblicità, egli non fa alcuno sforzo. I bambini di oggi crescono in una società che li tenta in continuazione. Gestire i desideri è diventato difficile. Come uscire da questo impasse? Un primo passo consiste nel differenziare i bisogni dai desideri. Al bambino si spiega che i suoi bisogni saranno ampiamente soddisfatti. Hai dei desideri? Benissimo. Un desiderio è un progetto che si iscrive nel tempo. È fatto per essere sognato, immaginato, descritto. Qualche volta lo si può soddisfare. Non sempre subito o nella forma in cui viene espresso. Bisognerà poi anche cercare di ridurre l'impatto delle pubblicità, oggi prodotte in quantità industriali, minimizzando i messaggi che ogni giorno li raggiungono, proponendo loro ogni tipo di prodotto, dai giocattoli all'automobile di famiglia, attraverso bambini attori in cui loro possono riconoscersi e identificarsi. Sarà anche l'occasione per parlare degli influencer bambini, che cominciano ad avere una diffusione anche nel nostro paese. Con questo stratagemma si realizzano pubblicità più coinvolgenti di quelle televisive, perché gli spettatori hanno la sensazione di parlare e giocare nell'intimità delle loro camerette, con l'influencer loro coetaneo e i prodotti da lui proposti, il che crea una connessione emotiva profonda. Le strategie messe in atto possono essere particolarmente subdole. Per esempio, dopo aver suonato alla porta, un runner recapita un pacco al bambino influencer. Eccitato, il bambino attore rigira il pacco tra le mani. Cosa sarà? Quindi lo scarta. Lui e i suoi fan vivono insieme la sorpresa di scoprirne il contenuto. L'influencer illustra le caratteristiche del prodotto e insegna ai suoi amici come usarlo. I bambini spettatori chiederanno ai genitori di acquistare il prodotto verso cui hanno sviluppato una forte curiosità e un intenso desiderio. Il video può sembrare divertente e spontaneo al pubblico dei bambini, quando invece, come sappiamo, dietro c'è una ben precisa programmazione, il lavoro di un'equipe di esperti volto a orientare scelte e gusti fin dalla più tenera età. C'è anche una precisa filosofia, noterebbe Erich Fromm, che privilegia l'avere all'essere.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da rivistanatura.com. Santa Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa che studiava la natura. A cura della redazione. I dottori della Chiesa sono coloro che, in virtù della propria santità e sapienza, hanno saputo rendere grande la Chiesa. Nella storia millenaria della cristianità, tra i dottori della Chiesa ci sono solo quattro donne. Sono Santa Teresa d'Avila e Santa Caterina da Siena, dichiarate tali da Papa Paolo VI nel 1970, Santa Teresa di Lisieux da San Giovanni Paolo II nel 1997. L'ultima è Santa Ildegarda di Bingen, Kreisnach, Germania, 1098, Bringen, Germania, 1179, proclamata da Papa Ratzinger nel 2012. L'insegnamento della santa monaca benedettina venne giudicato straordinariamente attuale nel mondo contemporaneo da Papa Benedetto XVI. La santa, infatti, ha scritto opere mediche e scientifiche, ed è per questo patrona degli erboristi. Ildegarda di Bringen parla nei suoi trattati anche dell'alimentazione e del tipo di vita sana da condurre. Il pensiero di Ildegarda è incentrato sul concetto di viriditas, la parola latina che indica il colore verde, l'energia verdeggiante della vita. Per Ildegarda, le piante verdi germogliano, rappresentano l'equilibrio della salute fisica e spirituale, capace di guarire gli esseri umani. La viriditas è vita, energia e armonia dell'universo, una visione ecologista ante litteram. Ildegarda era l'ultima di 10 figli della famiglia Werdersheim. Portata all'età di 8 anni nel monastero di Disimbondenberg come scolara, lì prese i voti e in seguito divenne badessa del monastero. Nel solco della filosofia greca, Il De Garda ritiene che ogni cosa sia formata da quattro elementi: aria, acqua, terra, fuoco, e che sopra di essi vi sia l'anima. Per curare un malato occorre

0: di erboristeria medievali, il Degarda personalizza l'effetto che la sostanza produce sull'uomo, distinguendo l'efficacia del rimedio in base al paziente. Partendo da una visione mistica della vita e del creato, la medicina di Degarda aveva comunque raggiunto una solida base scientifica. Alcune sue preparazioni, infatti, sono ancora attuali.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Bulli, chi sono? Che danni provocano? Come difendersi da loro? Il bullismo è una piaga della nostra società, in cui aggressori e vittime hanno profili ricorrenti. I bulli sono spesso adolescenti con problemi di autostima provenienti da famiglie difficili. I bullizzati sono soggetti vulnerabili sul piano fisico, psicologico o dell'orientamento sessuale. Di Andrea Porta. C'è il caso del bambino aggredito in un parco per aver risposto a una provocazione. C'è quello del ragazzino fragile, sottoposto ad angherie e pesanti scherzi fisici, oppure terrorizzato perché minacciato di essere picchiato fuori scuola. Il bullismo è una tipologia di sopruso che si consuma nel gruppo dei pari e di cui sentiamo sempre più spesso parlare in questi anni. I copioni sono diversi, ma le caratteristiche di questo odioso fenomeno sono sempre le stesse, secondo gli psicologi. È intenzionale. Il bullo agisce con la precisa intenzione di far del male alla vittima. I comportamenti aggressivi sono persistenti nel tempo. Ad esempio a scuola, quando durano per tutti gli anni del percorso di studi. E infine prevede una simmetria nelle relazioni. La vittima, cioè, subisce sempre in quanto incapace di difendersi. Perché si comportano così? La scuola è il luogo in cui si riscontrano maggiormente questi fenomeni, che però possono avvenire ovunque. Peraltro, il bullismo può essere fisico, ma anche solo psicologico, a sfondo razziale o omofobico. Senza dimenticare il cyberbullismo, oggi sempre più diffuso in un contesto sociale in cui la comunicazione digitale è diventata centrale nella vita dei ragazzi. Studiosi hanno provato a costruire un identikit del bullo, nel tentativo di risalire alle ragioni che lo spingono a comportarsi così. Una ricerca italiana, condotta nel 1999, su ragazzi di 14 e 15 anni, aveva rilevato che i bulli mostrano livelli di autostima più alti della media, spesso insieme a tratti di narcisismo e manie di grandezza. Dietro l'apparente elevata autostima si nasconde però un forte disagio. Secondo un'ulteriore ricerca, l'autostima dei bulli è elevata nelle relazioni interpersonali e nella percezione di attrazione fisica, mentre è molto bassa in ambito scolastico e familiare. La violenza verso i deboli servirebbe per darsi conferma di avere un potere che sentono di non avere in tutti gli ambiti della loro vita. Le caratteristiche psicologiche. Dotati di scarso autocontrollo, i bulli usano la prevaricazione per gestire la rabbia o la paura derivanti dalla percezione altalenante che hanno di se stessi. Il bullo provoca un danno alla vittima per acquisire una posizione dominante nel gruppo, spiega Riccardo Lancellotti, psicologo giuridico all'Università La Sapienza di Roma. Perciò ha bisogno di un pubblico di sostenitori o di testimoni delle sue azioni. Non a caso i bulli sono bambini e ragazzi popolari e apprezzati nel gruppo dei pari. Il bullo ha una buona capacità di comprendere lo stato emotivo delle sue vittime, ma a scarsi livelli di empatia. Pertanto la sofferenza che induce su di loro non lo coinvolge a livello emotivo. È inoltre impulsivo ed irritabile, e ciò peggiora il quadro. Il contesto familiare. Certo, ogni situazione fa il caso suo. Accanto al bullo prevaricatore c'è infatti anche quello passivo. A parlare è

0: Erika Valsecchi, di Emergenza Bullismo, manuale di sopravvivenza per i genitori e gli educatori. Ancona. Si tratta di un soggetto più fragile, sottomesso al bullo dominante, che commette atti di violenza per tentare di porsi al suo stesso livello. Anche il contesto familiare può avere un certo peso. I bulli possono avere alle spalle una famiglia autoritaria che abusa di punizioni fisiche, oppure permissiva, dice Lancellotti. Non c'è necessariamente un evento traumatico nella storia familiare dei bulli e non possiamo individuare la causa del loro comportamento nel rapporto con la madre, il padre o fratelli. Tuttavia, la mancanza di calore e di coinvolgimento emotivo da parte dei genitori è certamente un fattore di rischio. Il bullismo, aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento, curato dallo stesso Lancellotti assieme ad Angela Guarino, Franco Angeli. Viene inoltre evidenziato come la presenza in famiglia di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti sia un ulteriore fattore di rischio. Esistono anche le bulle. Statisticamente sono i maschi a mettere in atto più frequentemente comportamenti aggressivi. Tuttavia, si assiste oggi a un aumento di bulle, pur con qualche differenza. Esiste infatti un bullismo diretto, basato sull'aggressione fisica, su insulti e offese, e uno indiretto, che invece fa uso della diffamazione e dell'esclusione dal gruppo. Nelle bulle femmine prevale questo secondo, prosegue Lancellotti. Così, ad esempio, una ragazza benestante, con vestiti firmati, potrebbe bullizzare una che viene da una famiglia modesta, diffamandola nel gruppo amicale per il suo abbigliamento semplice. Negli ultimi anni, però, si sono diffusi atti di bullismo perpetrati da femmine con le modalità violente tipiche del bullismo maschile, aggiunge lo psicologo. Questo dipende anche dal nuovo ruolo assunto dalle donne nella società. Le vittime prescelte. Anche per le vittime si può tracciare un identikit. In linea generale si tratta di bambini e ragazzi con bassa autostima. Possono avere alle spalle famiglie iperprotettive che non li hanno resi capaci di gestire i conflitti, prosegue lo psicologo. Sono ragazzi che in classe durante la ricreazione tendono a parlare con l'insegnante invece che giocare con i compagni. Non sono integrati nel gruppo e i compagni non li coinvolgono nelle attività di squadra e nei giochi di gruppo. Finiscono quindi con l'isolarsi, restando senza amici. Diversi studi hanno dimostrato che avere una buona rete amicale di supporto consente di prevenire questi fenomeni. Peraltro, le vittime hanno spesso caratteristiche fisiche che le fanno percepire dai bulli come deboli. Ad esempio una forma, anche lieve, di disabilità, la pelle di un altro colore o, se maschio, qualche tratto di effeminatezza. Genitori e insegnanti. I genitori e gli insegnanti dovrebbero però notare alcuni campanelli d'allarme: maggiore stress o ansia, difficoltà a dormire, disattenzione o scatti d'ira. Anche un cambiamento nel profitto scolastico può essere indice di qualcosa che non va, aggiunge Lancellotti. È possibile inoltre che un bambino manifesti il proprio disagio somatizzandolo con sintomi come mal di testa, vomito e mal di pancia, senza un reale riscontro medico. Nel tempo, i bambini vittime di bullismo possono sviluppare disturbi anche gravi e corrono un reale rischio di depressione. Tendono a colpevolizzarsi, convincendosi che se gli altri se la prendono con loro, devono avere qualcosa che non va, dice lo psicologo. È un fenomeno, per certi versi, analogo a quello delle donne vittime di violenza da parte dei loro partner maltrattanti. Occorre prevenzione. In soccorso delle vittime occorre un intervento professionale. Può consistere anche in una vera e propria psicoterapia che alleni i bambini e ragazzi a sviluppare capacità di interazione con gli altri e a ritrovare autostima e fiducia in sé e l'accettazione delle proprie fragilità. Un intervento efficace, prosegue Lancellotti, dovrebbe coinvolgere tutto il gruppo dei pari per aiutare la vittima a inserirsi pienamente, così da sentirsi accettata. Prevenire questi atti significa però partire da ben prima che il bambino inizi a essere bullizzato. Gli studi sottolineano l'importanza di progetti di prevenzione a supporto dei piccoli a maggior rischio di isolamento e vittimizzazione. Valorizzare i loro talenti e le loro abilità scolastiche, sportive o artistiche e affidare loro ruoli di leader nelle attività di gruppo favorisce la piena inclusione. Questo li aiuta a inserirsi in una rete di amicizie e a imparare a gestire i conflitti. Il bullismo colpisce anche la sfera sessuale. Il bullismo a sfondo omofobico va a colpire quanto di più personale abbiamo, la sfera intima e sessuale. È basato sull'idea che l'omosessualità sia una caratteristica indesiderabile e negativa, spiega Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino. Colpisce tutte quelle persone che sono percepite come non conformi ai ruoli tradizionali di genere. Si legge in bullismo: aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento di Lancellotti e Guarino, Franco Angeli. Ad esempio, ragazzi femminili e ragazze mascoline, anche se non si identificano come gay o lesbiche, nel 2015 12 organismi delle Nazioni Unite avevano pubblicato un documento per chiedere agli stati aderenti di intervenire per fermare le discriminazioni contro le persone LGBT. Da allora ben poco sembra essere cambiato. È importante considerare la mancanza di una rete di supporto e di sostegno per le ragazze e i ragazzi vittime di queste dinamiche di discriminazione. Cyberbullismo. Quando la vittima è perseguitata in rete. Le parole per capire gli aspetti del cyberbullismo. Il cyberbullismo è un fenomeno in crescita e si manifesta in varie forme. Flaming. Insulti rabbiosi nei commenti sui social. Harassment. Invio ripetuto di messaggi offensivi. Outing and trickery. Rivelare informazioni personali della vittima senza il suo consenso tramite i social. Exclusion. Esclusione della vittima dai gruppi online. Impersonation. Condivisione di informazioni negative sulla vittima appropriandosi della sua identità digitale. Cyberstalking. Perseguitare la vittima attraverso l'invio ripetuto di minacce. Sexting. Condividere immagini di nudo della vittima senza il suo consenso. I cyberbullizzati si sentono con le spalle al muro. Il cyberbullismo ha effetti gravissimi sulle vittime, pur non manifestandosi con violenza fisica, dice Riccardo Lancellotti, psicologo giuridico di Roma. A volte però le due cose possono coesistere, come quando una vittima viene filmata mentre viene picchiata e poi il video è pubblicato sui social. Nel cyberbullismo la vittima viene raggiunta dai suoi persecutori in qualsiasi momento del giorno e della notte e dovunque si trovi. L'angoscia che deriva dal sentire di non potersi sottrarre alle vessazioni, neanche cambiando scuola o città, la fa percepire con le spalle al muro. Il cyberspazio azzera l'empatia. In generale, il bullo manca di empatia nei confronti della vittima e non percepisce la sua sofferenza. Ciò è ancora più vero in rete. Alcuni studi neuroscientifici ipotizzano un rapporto tra il fenomeno e l'alterazione del sistema neuroni specchio, spiega ad Airone Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino. L'ipotesi è che gli adolescenti, trascorrendo molto tempo nel cyberspazio, possano perdere la capacità di allenare questi gruppi di neuroni che ci permettono di percepire le emozioni altrui. Con la diminuzione dei contatti reali, sembra che i giovani manifestino maggiore difficoltà nel provare empatia.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il bambino indaco di Marco Franzoso, editore Einaudi, 2014. Letto da Sandra Boscarato. Il testo racconta la storia di Carlo e Isabel, una coppia in attesa di un figlio desiderato, ma presto travolta da un dolore profondo e inspiegabile. Isabel cade in una spirale di tristezza e ossessione per una purezza impossibile che consuma lei stessa, il bambino e il legame familiare. Attraverso lo sguardo partecipe e impotente di Carlo, si esplora con sensibilità il dramma emotivo e psicologico che può accompagnare la maternità in una vicenda di amore assoluto e devastante sofferenza. Buon ascolto.
3: Le auto dei carabinieri sono ferme in fila a bordo strada. Un'ambulanza manovra di fronte al cancelletto metallico del mio palazzo. In ordine sparso sul marciapiede nel parcheggio interno, una decina di carabinieri si muovono inquieti. Lo sguardo a terra in cerca di qualcosa. Sullo spiazzo del bar dall'altra parte della strada c'è un gruppo di curiosi. Sono fermi, immobili, attoniti. Quando mi vedono arrivare, ammutoliscono. Parcheggio dietro la colonna di auto, mi presento al carabiniere di guardia al cancello e gli dico che sono appena stato contattato dal maresciallo. Mi chiede di mostrargli un documento, quindi chiama il suo superiore. Non è la prima volta che incontro il maresciallo Marino, un uomo imponente sui 60 anni. Il viso severo contrasta con le folte basette rosse che spuntano da sotto il berretto di ordinanza. Mi rivolge il solito saluto militare e annuisce, stringendo le labbra. Ha capito di cosa si tratta? Esordisce, poi continua. Mi dispiace tanto. No, non ho capito. Quando mi ha chiamato è stato telegrafico e mi ha semplicemente invitato a tornare subito a casa. Cos'è successo? Riesco a dirgli e inizio come al solito a tremare. Chiudo le mani a pugno e stringo fino quasi a conficcare le unghie nei palmi. Mi segua, dice il maresciallo abbassando la voce. Grazie a lui ci facciamo largo tra le guardie davanti al cancello e raggiungiamo il parcheggio del condominio, dove possiamo parlare lontano dai curiosi. Ha un'espressione seria, si guarda intorno, prende tempo e studia il cortile invaso dai suoi uomini, come un vecchio generale studierebbe il campo di un'atroce battaglia. Quando riprende a guardarmi, sembra usare gli occhi per capire dalla mia postura, dal tremore delle mie mani, dalla mia aria sfiancata, il mio grado di tolleranza alle notizie che sta per darmi. Cerca il tono giusto, si fa più vicino. Si tratta di sua moglie. Inizia. Mia moglie? È successa una tragedia. Da questa distanza vedo bene la pelle grossa del suo viso, le vene che si raggrumano alla base del naso, i piccoli occhi che mi studiano veloci. Sfila il berretto d'ordinanza e lo stringe con entrambe le mani per la visiera, un gesto che gli ho già visto fare in altre occasioni. Conosco quest'uomo da qualche mese e all'improvviso mi pare che tra noi ci sia una specie di familiarità antica. Una tragedia, ripete. Prende una boccata d'aria, appoggia il berretto alla pancia e continua a stringerlo fino a quando la punta delle dita inizia a sbiancare. Sì, purtroppo. Non so dove trovo la forza, ma anche in un momento come questo sono in grado di trattenermi e non reagire, non gridare, non fare nulla. Immagino che qualsiasi cosa faccia, qualsiasi frase dica o qualsiasi espressione attraversi il mio viso, potrebbe un giorno ritorcersi contro di me. Resto immobile, a contemplare la scena e mi perdo a osservare i dettagli più marginali, il tessuto liscio del suo berretto, la ghiaia silenziosa ai nostri piedi e le nostre ombre proiettate dal sole biancastro. Studio i dettagli perché questo mi permette di resistere e prendere tempo. Non crollare. Ho paura di me, soprattutto. Mi dica per favore cos'è successo. Dico misurando le parole. Alzo gli occhi verso il terrazzo del mio appartamento e vedo carabinieri che entrano ed escono con naturalezza da casa mia. Uno di loro scatta foto col flash. Nell'appartamento a fianco i miei due vicini anziani appoggiati sui gomiti alla ringhiera di metallo. Lei, Emma, si asciuga gli occhi con un fazzoletto. Lui, il vecchio Dante, accenna un saluto con la mano e l'accompagna con un movimento rallentato del viso. Scuote la testa e non si dà pace. Sua moglie è stata trovata morta, riprende il maresciallo Marino. Mi gira la testa, ho bisogno di sedermi. Mi sento male, gli dico. Lui chiama due giovani guardie che mi prendono sotto braccio e mi accompagnano a sedere sul muretto vicino al portone d'entrata. Il maresciallo ci segue da poca distanza. Le faccio portare qualcosa da bere, dice. Grazie. Rispondo. Lei ora pensi solo a stare tranquillo. Una delle guardie si allontana e torna di corsa con un bicchiere. Bevo troppo velocemente, poi sputo con un colpo di tosse. Si sforzi di stare tranquillo, ripete il maresciallo Marino. Appoggia una mano sulla mia spalla, stringe con una forza morbida e allo stesso tempo decisa, e io sento tutta la pressione del suo corpo su di me. Finalmente chiudo gli occhi, respiro lentamente e l'oscurità improvvisa sembra regalarmi qualche istante di stabilità. Porto i palmi delle mani sugli occhi e ascolto il vociare sgraziato dei carabinieri. Sento i loro passi sulla ghiaia, li sento sciamare intorno, impegnati nelle loro mansioni, occupati nel tentativo di ristabilire l'ordine rassicurante delle cose, scovare cause verificabili, tracce possibili sulle quali costruire una qualche possibile oggettività. Suppongo sia questo il loro lavoro. La promessa della legge. Chiedo al maresciallo che mi racconti cos'è successo. Gli dico che non tema di dirmi la verità. Non ho alcuna paura di sentirla, la verità. Anzi, la verità mi farà bene, ne sono sicuro. Avevamo tutti gli elementi per prevenire questa tragedia, inizia, ma abbiamo sottovalutato. Fa allontanare il giovane carabiniere che ha portato l'acqua e mi siede vicino sul muretto. È una giornata molto calda, siamo nel pieno di un afoso pomeriggio di luglio e dalla terra sale un'umidità che impregna i pantaloni, si appiccica fastidiosamente alla camicia. Io sudo, cerco solo di stare immobile e di trattenermi come da tempo ho imparato a fare. Cosa ha detto? Abbiamo tutti sottovalutato la situazione, ripete quasi sentisse il dovere di scusarsi. No, non tutti l'abbiamo sottovalutata, gli dico con un filo di voce. E poi, cos'è successo? Un carabiniere che sta vicino al cancello, forse lo stesso che mi ha accolto all'inizio, chiama il maresciallo e lui gli risponde infastidito, facendo con la mano di non disturbare. Poi c'è sua madre. Continua. Io ricomincio a tremare. Mia madre? Alzo la voce. Mia madre cosa? Sento che non ho più le forze e mi afferro al muretto come se ora davvero una corrente irresistibile e spietata potesse risucchiarmi lontano, strapparmi via per sempre. Il maresciallo sta per riprendere a parlare quando io lo interrompo. «Dov'è mio figlio?» gli chiedo. «Suo figlio è al sicuro», risponde. «È in custodia dagli assistenti sociali. Sta bene suo figlio, non si preoccupi». «È ferito?» «No, le ho detto che sta bene. Non si preoccupi per lui, non ci pensi. Suo figlio è in salvo. Nessuno gli farà più niente». È un uomo a cui l'esperienza ha insegnato a seguire i tempi del copione nel migliore dei modi. Non accelera e non rallenta la cadenza. Capisce dai miei gesti, dal mio sguardo e dalle mie domande qual è il momento delle frasi da pronunciare. È un professionista e sa come agire anche nelle situazioni umanamente più complesse. Intanto mi sta vicino e mi tiene d'occhio perché ha imparato a diffidare di quelli in grado di controllarsi come me. Suo figlio ha visto tutto. «Ma lo aiuteremo noi», riprende il maresciallo. «Lei può contare su di noi in ogni momento». «E mia madre?» «L'abbiamo sedata. È a letto e sta bene. C'è un medico con lei. Non si preoccupi. Sua madre è fuori pericolo ormai». «Cosa c'è?» mi chiede. «Si sente male?» Tossisco, la gola è tornata secca e poi all'improvviso una fitta mi prende allo stomaco. Mi viene da vomitare. Mi sforzo di dirgli. Mi scusi. Ce la fa? Mi chiede. Non c'è niente di cui scusarsi, sono qui per lei. Nel frattempo attira l'attenzione di una delle guardie e anche se io gli dico che sto meglio, lui non sembra convinto. «Chiama il medico!» ordina alla guardia. Il medico scende trafelato dopo pochi minuti, il camice aperto sul davanti. È un volontario della Croce Verde, di appena 30 anni, magro, capelli stopposi sopra la fronte. I suoi occhi si muovono veloci e spaventati. «Come si sente?» chiede tastandomi il polso. «Non lo so. Se posso permettermi», dice il medico, «se lo desidera, potrei darle qualcosa. Qualcosa di leggero non le farà male». «No, grazie». Il maresciallo gli fa cenno di andare. «Voglio vedere mia madre». «Sua madre sta dormendo, adesso non è possibile». «Voglio vederla», insisto. «Dov'è mio figlio?» «Senta», inizia il maresciallo, torna subito a stringere le labbra con un'espressione di rimorso. «D'accordo. L'accompagno io», concede infine, «anche se non sarebbe consentito». Entriamo nel palazzo. Nell'atrio non c'è nessuno. Si sente solo un mormorio lontano dai piani superiori. Probabilmente è da casa mia. In ascensore gli istanti scorrono infiniti. Non mi ero mai accorto della lentezza di questo ascensore. È un modello nuovo e sembra fermo anche quando si muove. Le porte si aprono al 5° piano. Esce prima il maresciallo, poi io, infine la giovane guardia che ci ha seguiti. La porta del mio appartamento è spalancata. Uno spiraglio di luce dentro il buio polveroso del pianerottolo. Sento i nostri passi rimbombare nel corridoio. Adesso nessuno parla. I carabinieri che stazionano davanti alla porta mi guardano. Sulla soglia, prima ancora di entrare, Vedo il corpo di mia moglie, disteso di traverso sul pavimento, sopra il tappeto, con motivi indiani che avevamo scovato in un mercatino equo solidale. È crivellato di colpi e io ne riconosco il viso nonostante sia coperto di schizzi di sangue. Anche i muri del nostro soggiorno sono schizzati di sangue. Sto male, dico al maresciallo. La giovane guardia mi si avvicina. Vuole uscire? No. C'è sangue sullo stereo e sui suoi CD di musica etnica. C'è sangue sul suo quadro, quello che chiamavamo la tuffatrice, appeso sopra il divano. Sangue sul divano, sangue sul tappeto, ci sono schizzi sulle tende, della porta finestra, c'è sangue sul suo corpo, morto. Le gambe sono leggermente divaricate, sembra distesa in una posizione comoda, quasi naturale. Indossa la tunica marocchina che aveva acquistato durante un viaggio in Nord Africa con delle amiche, prima che ci conoscessimo. È scalza. Inizio a prendere coscienza di me, inizio a pensare per la prima volta con lucidità a ciò che sta succedendo. Questa è la mia casa. Mi ripeto quasi dovessi convincermene. Questo è il mio tappeto. Questo è il mio salotto. Questa mia moglie. Saranno passati pochi minuti da quando ho varcato il cancello sulla strada e sono stato accolto dal maresciallo, eppure sembra trascorsa un'eternità. Il tempo si è rappreso addensando insieme ogni elemento della mia vita per spararmelo addosso ora con tutta la violenza di cui è capace. Pur faticando a guardare ciò che mi sta davanti agli occhi, riconosco questa scena come l'unico esito possibile di una serie di eventi che nessuno ha saputo fermare, né io né il maresciallo. È stata ferita anche mia madre? No, dice il maresciallo, sua madre sta bene, ha avuto una crisi di nervi e l'abbiamo sedata, gliel'ho detto. Mia madre sta bene, mi ripeto, ossessivamente, come servisse a stabilizzare le cose. Mia madre sta bene. Il maresciallo, nel frattempo, ci ha ripensato e dice che è impossibile vederla ora. Penso che mi piacerebbe avere qui Sara, il mio avvocato, con le sue braccia nervose e il suo atteggiamento pratico. Ma ho il sospetto che se chiedessi di farla chiamare, il maresciallo e i suoi uomini lo prenderebbero come un affronto. Ci sono loro qui, ci sono loro a vegliare su di me, a cercare di rimettere ordine nelle cose. Allora non faccio niente, lascio scorrere altri istanti e abbasso lo sguardo. E finalmente la vedo, seminascosta, ai piedi del divano, morbida. La pelle di daino sfrangiata, dentro la quale mio padre custodiva la sua vecchia pistola. È proprio finita, penso. Tra me e mia moglie Isabel iniziò tutto nel migliore dei modi, poco meno di 4 anni fa. Io avevo 36 anni e da qualche tempo la mia vita era entrata in una sorta di stallo che pareva dover durare per sempre. Ero socio in una piccola agenzia di comunicazione che, pur non brillando, mi garantiva una certa stabilità economica e mi ero costruito negli anni un'indipendenza sentimentale che sembrava più che sufficiente. Voglio dire che non riponevo grandi aspettative nei confronti della vita e sentivo che era giusto così, perché nemmeno la vita sembrava riporre grandi aspettative su di me. In giro poi c'erano un sacco di opportunità, gli amici, le ragazze, era tutto a disposizione e io non mi tiravo indietro. L'incontro era stato organizzato da Valentina, la fidanzata di un amico, una laureanda in giurisprudenza con la passione per la biodanza. In quei mesi spesso mi parlava di questa ragazza svizzera che lavorava nell'erboristeria di una città vicina, Treviso, e che a sentire lei pareva tagliata su di me. E poi continuava a ripetermi quasi fosse una minaccia. Avevo 36 anni, non sentivo il bisogno di sistemarmi. No, non lo sentivo. Fu lei a prendere l'iniziativa e senza consultarmi organizzò questa cena a due per un venerdì sera di metà ottobre, un autentico appuntamento al buio. Quella sera faceva freddo e l'aria era bagnata da una pioggia sottilissima e densa, quasi un vapore gelido. La gente rientrava dal lavoro guidando con lentezza. Una colonna di macchine si snodava sulla circonvallazione attorno alle antiche mura della città. Un serpente ininterrotto, fatto di lamiera, sedili imbottiti, riscaldamenti accesi, autoradio sintonizzate su trasmissioni satiriche. La settimana sfumava nella zona franca del weekend. Il serpente scivolava sull'asfalto umido. Bisognava bucare la densità del suo corpo per penetrare là dentro, oltre le mura, nello spazio protetto del centro, dove un dedalo di divieti di transito e di sosta scoraggiava gli intrusi e dove regnava un diffuso militaresco senso di ordine, l'illusione della cittadina ideale. Pur essendo un intruso, conoscevo Treviso e riuscii ad attraversare l'anello di traffico e parcheggiare in sosta vietata a pochi metri dal ristorante. Nemmeno nella cittadina ideale, tutto sommato, i vigili urbani sarebbero usciti con la pioggia. Arrivai al ristorante con un quarto d'ora di anticipo e aspettai al bancone del bar con un aperitivo. Lei arrivò puntuale, alle 8. Svizzera. Non fu difficile riconoscerla. Appena la vidi superare la porta di vetro, mi sembrò quasi di ritrovare una persona già nota. Vestiva un enorme cappotto militare color khaki, squadrato sulle spalle e lungo fino alle ginocchia. I capelli biondi raccolti dietro, gli occhi azzurri, grandi. Era indubbiamente bella. Mi piacque il suo modo di camminare. Mi piacque il sorriso insicuro e insieme aperto, la franchezza con cui si diresse verso di me. «Sei tu, Carlo?» «Sono io, sì, credo proprio di sì», dissi. Un giovane cameriere col pizzo e le basette a punta ci fece accomodare in una saletta in fondo. Il tavolo era di legno massiccio, con vecchie sedie impagliate e una tovaglia di lino color panna ricamata a mano, in linea con lo stile d'osteria storica del locale. In compenso, il pavimento era fatto di lastroni di vetro e là, sotto, silenziosa, incantata e quasi fiabesca, scorreva l'acqua di un ramo del Sile. La saletta era tutta per noi, una bolla di intimità ci avvolse da subito e sembrò annullare ogni imbarazzo. Fingendo di studiare il menù, ci lanciammo occhiate a vicenda fino a quando i nostri sguardi si incontrarono. «Non avevo mai partecipato a un appuntamento al buio», disse lei. «Neppure io», risposi, e scoppiammo a ridere. Quella sera parlammo a lungo, sospesi sopra il pavimento di vetro. Nello scrigno della piccola sala le nostre voci scorrevano basse e fluide. Isabel iniziò proponendo un patto. Le sarebbe piaciuto godersi la cena in completa rilassatezza, senza inseguire grandi aspettative che avrebbero solo inceppato il dialogo. «Magari non ci rivedremo più», disse sorridendo. La luce tenue dell'ambiente rendeva i suoi occhi di un blu insondabile e riposante. «Magari ci rivedremo ancora, chi lo sa? Lasciamo fare al destino e godiamoci questa bella cena. Che dici?» Quella frase mi colpì. Nella sua banalità era dotata di un tale buon senso che era impossibile non accettare. E non solo per assecondare la donna che avevo di fronte, ma perché sentivo che per una volta nella vita si poteva provare ad abbassare le difese. «Mi piace», le risposi. «Sì». Da quel momento la conversazione fu fitta e deliziosamente disordinata. Scivolammo con naturalezza da un argomento all'altro e lei, soprattutto, pareva instancabile. Mi srotolò davanti la sua vita passata, i primi 10 anni in Italia, a Roma, in un mini appartamento a Trastevere, un motorino scassato, i pomeriggi di primavera a prendere il sole nei giardini di Villa Panfili. Mi raccontò della pittura, la sua passione più bruciante. Sembrava non cercare né volere niente, e nemmeno io cercai mai di far colpo su di lei. Nessuno sentiva il bisogno di sedurre nessuno. Ed era del tutto naturale essere lì, lontani dal mondo, in quella piccola sala protetta. Che insperata sensazione di intimità, continuavo a ripetermi. Mi disse di amare quasi fisicamente Lucien Freud, i suoi personaggi volgari e al tempo stesso sofisticati. Mi spiegò la decadenza della scultura dopo Giacometti. Mi rivelò di essere quasi fuggita dalla Svizzera ed essersi rifugiata in Italia perché credeva che in questo paese l'arte avesse intriso ogni aspetto dell'esistenza, anche la vita quotidiana della gente. Ma subito aveva compreso che non era così. Per questo si era trasferita al nord. Qui almeno c'erano il mare e Venezia, molto meno contaminata di Roma. Inoltre c'erano le Dolomiti e lei amava, come nient'altro, fare lunghe passeggiate da sola tra i monti, d'estate. «Anch'io vado spesso sulle Dolomiti», intervenni con entusiasmo, mi sistemai sulla sedia e ripresi l'impulso di sfiorarle le mani. «Passo San Pellegrino, il Monte Civetta», elencò lei, «le tre cime di Lavaredo». «Sono i miei posti», esclamai sorpreso. Erano i miei posti, sì, c'ero andato fin da bambino con mio padre, mia madre. Lassù ho trascorso un sacco di giornate, c'è una bella energia e l'aria è leggera. Ti senti una cosa sola con la natura. Socchiuse gli occhi e sembrò guardare distante come se davanti a lei si aprisse un panorama montano e assolato. Chissà quante volte eravamo lassù nello stesso momento. Scherzai. Chissà quante volte ci siamo sfiorati. Prima o poi era destino incontrarci. Prima o poi, confermò lei, in una smorfia che sembra di pena o addirittura rimorso.

0: Avete ascoltato un estratto da Il bambino indaco di Marco Franzoso, editore Einaudi, 2014, letto da Sandra Boscarato.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dolce via.
1: Con l'età non si diventa più saggi, si diventa più cauti. Oscar Wilde.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Le vere gioie della vita di Patrizia Masello. Sei in difficoltà a causa di una gravidanza? Non rinunciare mai a tuo figlio, anche se ti sembra di non potergli offrire nulla. Anche se sei sola, cerca ogni aiuto possibile. A tutto c'è rimedio. Potrebbe sembrare lo slogan di un cartellone di un'associazione di volontariato pro-life. E in effetti lo è. Questa esortazione, infatti, è inserita nelle locandine del Centro di Aiuto alla Vita di cui faccio parte da 20 anni ormai. Molte sono le madri in difficoltà a causa di una gravidanza giunta in attesa e molte di loro si rivolgono al nostro centro che promuove la vita, le accoglie, le ascolta e offre validi aiuti materiali e sostegno morale. Tuttavia, questa affermazione potrebbe essere benissimo inserita all'inizio della storia che vi racconto di seguito, rivolta a tutti, in particolare a chi ha il compito di custodire la vita. Cara mamma, ti voglio raccontare la mia esperienza. Quarantasei anni fa, a soli 19 anni, diventavo mamma del bambino più bello del mondo. Tutti si fermavano a guardarlo da quanto era bello. Io ero tutta orgogliosa. E lo è ancora bello il mio Luca. Ero piccola, sola, senza genitori, senza un compagno accanto. Con lui ci eravamo appena lasciati dopo 2 anni assieme. Non ero autosufficiente dal punto di vista economico. Non avevo il becco di un quattrino e non lavoravo ancora, avendo appena terminato gli studi superiori. La situazione non era delle migliori, me ne rendevo conto, e a volte mi lasciavo un po' prendere dallo sconforto e dalla disperazione. Cosa faccio ora? Pensavo. Dentro di me, però, sentivo che quella era una piccola vita che si andava formando dentro di me ed era la mia vera gioia. Dovevo fare di tutto per proteggerla. Vivevo con mia nonna e una zia, alle quali posso solo dire un grande grazie, perché loro mi sono state vicine e lo hanno cresciuto assieme a me. È vero, sei sola e aspetti un figlio, tuo figlio, lo so, accanto alla sorpresa e alla gioia di avere un piccolo esserino che cresce dentro di te, da amare e coccolare, cresce anche il timore, il terrore di non farcela, e per pochi istanti potresti anche cedere alla tentazione di rifiutarlo. Ma puoi farcela, basta guardarsi intorno, lasciarsi aiutare, trovare la grinta e la determinazione dentro di sé per lottare per se stessa e per quell'esserino indifeso che ha scelto proprio te, mandato dal Dio della vita. La scelta di accogliere il proprio figlio, pur nelle situazioni difficili, è sempre vincente. Ti senti padrona del mondo col tuo bambino e sicuramente le difficoltà non mancheranno, ma fanno parte della vita. E sarà un bellissimo gioco, a volte un rompicapo, da affrontare insieme. Ed ecco che ogni preoccupazione, ogni dolore lascerà posto solo alle gioie e alle soddisfazioni. Ricorda, tuo figlio ti amerà sempre e ti sarà grato di avergli donato la vita. Concludo così questa mia testimonianza. Scegliere la vita è sempre la scelta giusta. Tuttavia, come in ogni storia scritta, alla fine troviamo i ringraziamenti, io desidero dire innanzitutto grazie a Dio per ogni dono, perché la vita è un bene prezioso, inestimabile, che abbiamo il dovere di custodire e proteggere. Grazie, nonna. Grazie, zia, perché mi avete aiutata e sostenuta sempre, amando Luca assieme a me. E grazie perché ancora dal cielo continuate a volerci bene. Grazie al mio compagno di vita, arrivato qualche anno più tardi per proteggerci e sostenerci con amore. Grazie alle altre due gioie, i figli arrivati per allargare la famiglia e allietare le nostre vite. Un grazie speciale ai miei amati nipoti, belli, simpatici, intelligenti, creativi, che spesso ricordo appena nati e ripenso alla gioia infinita che hanno portato, trasformando le nostre esistenze e costringendoci a rimanere nonni attivi e non pantofolai, coccoloni e giocherelloni per giocare insieme, per accudirli quando c'è bisogno e far parte integrante delle loro vite. Grazie anche a tutti i bimbi che in questi 20 anni ho visto e coccolato al centro Aiuto alla Vita, ai sorrisi bellissimi che donano a me e agli altri volontari e agli abbracci che ci regalano anche quando più grandicelli vengono a trovarci con le mamme contente di aver fatto la scelta giusta. Figli miei e nipoti miei, siete le gioie più grandi della mia vita dal momento che siete venuti al mondo da bebè sdentati e pelatini. A parte Silvia Cappellona. Non sono state sempre solo gioie, purtroppo, perché ci sono stati, ci sono e ci saranno anche i dolori, quando state male voi o i bambini. Per ogni cosa brutta che vi succede soffro con voi e sapete bene cosa si prova essendo a vostra volta genitori. Tuttavia, mentre i dolori si scordano presto quando se ne vanno, i vostri sorrisi donati non li scorderò mai. Al di là di tutte le foto che vi scatto di continuo, li ho impressi indelebilmente nel cuore. Vi amo tanto e pregherò sempre perché nelle vostre vite ci sia sempre la vera gioia.

0: Il racconto.
1: Andrea Camilleri, Teodora. La si può ammirare nello splendido mosaico della Basilica di San Vitale a Ravenna. Teodora di Bisanzio, la moglie dell'imperatore Giustiniano, vi è raffigurata in tutta la sua imponenza e maestà regale, con in capo un ricchissimo diadema di pietre preziose dal quale pendono collane di perle, un largo collare di gemme e coperta da uno sfarzoso mantello dorato color porpora, in mezzo alla schiera delle due dame di corte. Gli storici affermano che Teodora non si limitò ad essere soltanto la moglie di Giustiniano, cioè di colui che liberò Roma dai Goti e raccolse in un corpus unico tutte le leggi del diritto romano, vale a dire il fondamento della civiltà giuridica del nostro mondo, ma ne fu anche la prima collaboratrice negli affari di Stato e soprattutto l'ispiratrice di alcune importanti riforme sociali. Tra l'altro, e non è cosa da poco, fu donna che seppe dimostrare un grande coraggio personale. Procopio di Cesarea, lo storico dell'epoca giustinianea, riporta il discorso improvvisato che tenne ai generali e ai consiglieri dell'imperatore durante la rivolta di Nica, i quali non vedevano altra strada di salvezza che nella fuga. Teodora si intromise nei concitati e contrastanti pareri esordendo con malcelati disprezzo e ironia. Penso che nelle presenti condizioni sia trascurabile la sconvenienza che una donna sia più coraggiosa degli uomini e proponga soluzioni che richiedono audacia a chi invece dimostra paura. Convinse tutti a resistere e così Giustiniano poté fregiarsi di un'altra vittoria. Ma è cosa nota che lo stesso Procopio, il quale ufficialmente ne canta le lodi, nella sua storia segreta invece la denigra, la diffama, la vitupera. È come se volesse spogliarla del sontuoso mantello del mosaico per mostrarcela impietosamente, crudelmente nuda. Procopio non perdona alla crante Basilissa le sue origini, i suoi terribili anni giovanili. La storia segreta è un continuo, accanito, minuzioso e anche fin troppo compiaciuto racconto dell'abiezione nella quale Teodora viveva prima di diventare imperatrice. Ma non sarebbe più giusto se avesse scritto l'abiezione nella quale fu costretta a vivere. Acacio, allevatore di orsi per gli spettacoli, morì giovane lasciando la vedova e tre figlie, Comitò, la più grande, che aveva appena 7 anni, Teodora ed Anastasia. Siccome crebbero tutte e tre molto belle, la madre, che conviveva miseramente con un poveraccio, pensò bene di fare di Comitò una cortigiana appena che ne ebbe l'età. Procopio scrive che in breve primeggiò fra le sue colleghe, addirittura brillò. I ricchi clienti facevano la fila. Si prese come aiutante la sorella Teodora, poco più che bambina. E qui preferisco lasciare la parola a Procopio. Dato che Teodora allora non era ancora matura come donna per giacersi con gli uomini, si accoppiava come se fosse maschio con certi schiavi che in questo obbrobrioso modo trovavano sfogo e anche nel bordello dedicava molto tempo a far usare del suo corpo contro natura. Appena adolescente diventò una prostituta di bassa lega. Però è fermamente decisa a farsi strada o almeno a salire qualche gradino della scala sociale e infatti Procopio racconta come, non sapendo suonare nessuno strumento musicale e non sapendo nemmeno ballare, pur tuttavia si faceva notare per la sua bellezza, l'unica cosa che potesse mettere in mostra, e così riuscì ad entrare nel mondo dei mimi che all'epoca facevano gli spettacoli più in voga. Spesso, continua Procopio, si spogliava sul palcoscenico rimanendo in perizoma, ma non sempre se lo teneva. Un suo celebrato numero contemplava infatti che delle oche beccassero chicchi d'orzo cosparsi sul suo pube. Procopio ammette che era intelligente e spiritosissima e che aveva una filosofia di vita che la faceva ridere anche se riceveva pugni e schiaffi e che spesso risolveva tutto spogliandosi e mostrando il davanti e il di dietro, parti che, annota pudicamente lo storico, devono restare invisibili agli uomini. E poi, non contento di ciò che ha detto di lei, Procopio la spara grossa, riferendo che Teodora usava farsi accompagnare a pranzo da non meno di 10 giovani forzuti ed esperti nell'esercizio del sesso, coi quali dopo pranzo s'accoppiava ripetutamente fino a stremarli. Allora si ripassava a uno i servitori, una trentina, ma nemmeno così riusciva a placare la sua lussuria. Poi un giorno Giustiniano assiste ad uno spettacolo di mimi al quale partecipa Teodora. ne rimane affascinato, se la prende come amante e nel 525 se la sposa, facendo dell'ex Mima, non ancora trentenne, la sovrana dell'impero romano d'Oriente. Era un gesto che solo Giustiniano poteva permettersi senza provocare sollevazioni e rivolte. Procopio non ci lascerà nessuna nota malevola sulla condotta della Basilissa, segno che essa, prima da amante e poi da moglie di Giustiniano, fu irreprensibile. Scrive solo, ma accennandone quasi di sfuggita, che col marito si dedicò a pratiche occulte, sperimentando la possibilità di scoprire i segreti della vita e della morte. Probabilmente Teodora cercò di raggiungere, ora che ne aveva la possibilità, quella sapienza mistica orientale ignorata nell'Occidente, senza bisogno che Procopio glielo ricordasse. Teodora non poté e non volle dimenticare gli orrori patiti per l'estrema indigenza quando era ancora bambina. Le leggi che fece promulgare al marito in favore dei miserabili, dei derelitti, ne sono la prova evidente. Sì, la giovanissima prostituta che si vendeva nei bordelli di Bisanzio si è ampiamente meritata il diritto di starsene da imperatrice, ammirata e riverita dentro la Basilica di San Vitale a Ravenna. Del resto, aveva concluso il suo discorso ai consiglieri di Giustiniano durante l'assedio di Nica, affermando che lei, personalmente, non sarebbe fuggita anche se l'imperatore l'avesse fatto. Lei sarebbe rimasta a difendersi sino all'ultimo. E prima di morire uccisa, avrebbe pensato che la veste regale è un gran bel sudario. Quella veste regale che nemmeno Procopio è riuscito a toglierle.
0: Il racconto. Giovanni Arpino, La dama dei coltelli. La vide entrare e rimase un attimo nell'angolo buio del negozio per scrutarla, con ironia e curiosità. La vedeva per la terza volta in quella settimana, così ordinata nelle vesti, con un antiquato cappellino e guanti. La signora aveva già estratto un foglietto di carta. Salutò per subito compitare, sillabando e tenendo il foglietto a notevole distanza dagli occhi: "Cerco un coltello da mezzo colpo, numero 2193P sul catalogo, e vorrei anche vedere la mannaietta centimetri 14-16, numero 3204P sul catalogo. E magari, se vuole essere gentile, il coltello da cuoco forgiato numero 5806FP, sempre dal catalogo. Do disturbo?" Il negoziante si aprì in un sorriso ambiguo, ma accennando un inchino, e prese a sfogliare nella sua grossa cartella colorata. Ricordava perfettamente che durante le precedenti visite la signora aveva acquistato una cesoia da sarto verniciata nera di 12 centimetri, una forbice per potare di 25 centimetri e due coltelli, uno per disossare stretto rigido e uno costa tonda per scannare. "Bene, bene", ruotò sui tacchi e cominciò ad aprire i cassetti con mano sicura. La signora non guardava all'intorno, sembrava essersi fissata sulle scatole allineate colme di chiodi, ma assaporava, come tutti quelli che entravano nel negozio di ferramenta e coltelleria, l'odore forte e buono del ferro, dei legni, che covava tra quelle mura da tanti anni. "Ecco la mannaietta. Vorrei dirle che ne ho una più piccola, altrettanto utile in cucina. Questa è probabilmente da macellaio, da cuoco di ristorante. L'altra mi sembra più casalinga, se posso permettermelo", spiegò l'uomo. La signora stava soppesando lo strumento. Sporgeva appena le labbra, criticamente. Alcune rughe le si approfondirono agli angoli della bocca. "Questa", decise. Toccò poi al coltello, che venne rapidamente sollevato nel palmo della mano e approvato. "Ottima qualità, come lei sa bene, dato che ormai è una mia cliente", si sentì in dovere di dire l'uomo, anche perché punto da certe sue curiosità. "Coltelleria professionale, manici in faggio evaporato nero, Straordinario carico di rottura. Sa cosa dico, vero? Lame in acciaio inossidabile svedese, il migliore del mondo. Il solito pacchettino o una borsa? La signora annuiva, come improvvisamente rattristata però, e aveva già allungato il denaro. Uscì dopo un saluto che si lasciò udire solo per il perfetto silenzio della bottega. E se fosse una matta? E se fosse una a cui manca un venerdì? Al posto tuo? Mi fiderei mica tanto, mise fuori la testa dalla retrobottega sua moglie. Lo scrutava avendo abbassato sul naso gli occhiali da cucito. Eh già, ghignò lui in risposta. Così io per vendere coltelli da macellaio dovrei chiedere la patente ai clienti? Sarà la moglie di un trattore, la madre di un macellaio, che ne so? Conosce i cataloghi a memoria? Una collezionista, dubitò la moglie prima di rientrare nel suo anfratto invisibile. E perché no? Col mondo come va oggi, con la gente che dà i numeri e colleziona anche le bambole rotte. Cosa vuoi che si sappiano i due dell'umanità a questo punto, in questa città? Stava bevendosi il suo bicchiere di vino bianco al bar, poco dopo mezzogiorno, quando la vide passare lungo il marciapiedi di là dei vetri. Quel cappellino, i guanti e la borsetta, un passo cauto ma ancora agile nonostante l'età, e la busta dei coltelli che le pendeva dal gomito. Ebbe un'occhiata per il barista ed una mossa interrogativa del mento a indicare la signora. Quella sta da queste parti, la vedo da un secolo. Sarà una maestra in pensione, o perlomeno ne ha l'aria. Perché? Si sbrigò rapidamente l'altro. Da una settimana o forse 10 giorni ce l'ho come cliente fissa. Sa tutto dei coltelli, disse l'uomo battendo col dito sul bicchiere per un altro bianco. Il barista sbuffò. I tempi. Sai cosa fa mia moglie quando esco? Mette un martello sulla sedia vicino all'entrata. Se suonano, prima afferra il martello e poi guarda. Mica una brutta idea, accolse l'uomo. Certo che tu con quei ferri potresti anche far gola alla gentaccia, rise il barista. Come si chiamano? Armi improprie? Coltelleria professionale e da famiglia. Si fece compunto l'uomo. E poi la gentaccia preferisce il mitra, sai bene. Ma già stava riflettendo. Se torna, le propongo le serie Saturno in 19 modelli con il portacoltelli in frassino massiccio cecoslovacco. Che scemo a non averci pensato prima. Quella sgancia e non fa una piega. Ma guarda come sto invecchiando. Era un sabato pomeriggio, sul tardi, con il cielo ormai grigio a pareggiare dall'alto i colori cinerei della strada. I rumori del mercato andavano diradando. Il tram fece stridere tutte le sue giunture rugginose, proprio davanti alla bottega del ferramenta. La vide entrare. Gli sembrò eccitata. Mi serve subito un acciaino punta tonda, numero 4402E sul catalogo. Ma presto, disse senza consultare nessun pezzo di carta annotata, e rimase lì a torcersi le mani inguantate. Pronti? Fece l'uomo posandole l'arnese. Pareva un pugnale. Nella luce rada del negozio non suscitò alcun brillio. Tutto bene? Il resto, dico, provò l'uomo. A lei, poi, mi sono sempre dimenticato di far vedere le nostre serie complete. Roba di scelta superiore, tra coltelli e forchette e cucchiai, se vuole. La donna andava provando la punta dell'acciaino contro il palmo inguantato, assurdamente. Eh? Come? Si risvegliò corrugando la fronte. Ma poi, quasi mangiandosi le parole di furia, basta con mannaiette e coltelli da disossare, sono pesanti, ma che diavolo, quanto debbo? Sbatté i soldi infilando l'acciaino nella borsetta. Fuggì con il cappellino tremulo tra l'una e l'altra orecchia. Quella o la fa o la sta per fare, si allungò dalla retrobottega la moglie. Aveva un pezzetto di filo per cucire tra i denti. A meno che non sia una che vuole ammazzare il gatto. L'uomo non ebbe voglia di rispondere. Rimise un paio di arnesi nei cassetti, guardò il grigio che andava incupendo sull'asfalto, diede un'occhiata superflua all'orologio. «Qua, mondo assassino!» sentenziò. «Chi non beve si vanta, chi ha vino non canta. Vado al bar!» «Non più di uno!» litaniò la moglie. Fu uscendo dal bar che la vide, nella penombra ormai dilatatasi in chiazze lungo la strada. Camminava con passo stranamente svelto la signora ed un po' curva. Era senza borsetta e teneva un involto ben serrato al petto con le due mani. La vide svoltare verso i giardini con rapide accelerazioni dei piedi ma anche delle spalle, sempre più spinte in avanti. L'ora era umida, con quella pesantezza autunnale che sa dissociare i corpi in trepide carni e quasi isolate ossa. Oltre la piazza del mercato ingombra di carte, i giardini apparvero come un solitario occhio buio. La signora scartò con decisione. Senza guardarsi attorno, prese verso gli alberi che circondavano le aiuole, ma ombreggiavano anche il grande viale, in quel momento percorso da scarso traffico. Erano ippocastani cupi, dal tronco diritto e dalle chiome profonde. Sicura di sé, la signora scelse il terzo della fila. Sfoderò dal pacchetto l'acciaino e con furia prese a ferire quel tronco poderoso. A fatica estraeva la punta del ferro, con rabbia la ricacciava nella corteccia, ansimando, e tutta tremava dalle spalle ai piccoli tacchi male apposti sul terreno. «Prendi!» ma la voce era appena un guaito. «Prendi anche questo! E domani ti scortico con qualcos'altro e non avrò pace finché non ti vedrò seccare. Non morirò finché non sarai secco, bastardo. Prendi questo e ancora, Dio mio, dammi fiato!» Si arrestò e l'uomo, occultatosi nell'ombra, udiva e non capiva, stupefatto ma incapace di reprimere un improvviso dolore interno che gli batteva nel costato. «Creperai a poco, agonia ti darò, anni di agonia!» infieriva la signora accanendosi con l'acciaino pur smarrendo visibilmente le forze. «Prendi, assassino!» Finì stremata. Lasciò cadere il braccio destro. Aveva quel suo cappellino in bilico, l'acciaino tornò a fatica nell'involto. Ne uscì una forbice da giardiniere, che la donna fece sbattere più volte tra le due lame, aggirandosi attorno all'albero, ma tutti i rami erano troppo alti. «O forse no», avvertì l'uomo dal suo angolo nascosto. «Erano già stati tagliati, in maniera perfida e irregolare rispetto alle chiome degli altri ippocastani, e le punte residue apparivano non più raggiungibili per le braccia e la forbice della signora, che infatti scaraventò l'aggeggio lontano, rabbiosamente, pestando un tacco. Si calmò di colpo, però, appoggiandosi a quello stesso tronco ferito, estrasse il fazzoletto per asciugarsi le lacrime. Poi fece per muoversi. Vi riuscì con pena. Il passo che la portò via apparve vecchissimo, e rotto come le mosse di un consunto burattino. Fu il salumiere al bar a spiegare il fatto. Sì, la signora era un'insegnante in pensione, vedova con un unico figlio tutto prosciutto di prima scelta, il burro più caro per costui, precisò il salumiere, e si era schiantato col motore contro quell'albero più o meno un anno prima. Gli alberi sono un pericolo, commentò qualcuno. Non c'è strada con alberi dove non vi siano incidenti. Ma sta zitto tu, gli fu risposto. La colpa è di chi non sa guidare. E poi, un albero ci mette 100 anni a crescere e ci vuole un minuto per buttarlo giù. Non facciamo discorsi fessi. Il ferramenta non volle metter bocca. Pensava alla vendetta della signora, ai suoi coltelli, mannaiette e cesoie. Le augurò di poter continuare. Quanto può resistere un albero offeso? Pensò ad un magnifico esemplare di lama per bistecca numero 2115E sul catalogo, centimetri 30, impugnatura che rende facile il lavoro e risulta inattaccabile dagli acidi. In omaggio. Vi sono clienti che non perdi mai più, se sai capirli.
2: Avete ascoltato Il racconto. Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org. La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

c'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: Va ora in onda
6: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
7: Dalla rivista Donna Moderna. Obiettivo parità. La nostra Costituzione stabilisce che a donne e uomini spetta lo stesso trattamento sul lavoro, stipendio compreso, e invita a eliminare gli ostacoli che lo impediscono. Ma cosa abbiamo davvero ottenuto dal 1948 a oggi? Di Miriam De Filippi. Il Novecento è stato scandito da una progressiva liberazione delle donne da una condizione costrittiva che le escludeva da tante dimensioni della vita pubblica, a partire da quella economica e da quella politica. In questo contesto, la partecipazione al lavoro è un fenomeno particolare, perché per certi aspetti le donne hanno sempre lavorato e in periodi di guerra, mentre gli uomini erano in trincea, sono entrate massicciamente sul mercato del lavoro per poi venire di nuovo rimpiazzate dagli uomini alla fine del conflitto. Spiega Luisa Corazza, ordinaria di diritto del lavoro all'Università del Molise e autrice del saggio Il lavoro delle donne, una questione retributiva, Franco Angeli. La nostra Costituzione, in vigore dal 1 gennaio 1948, disegna all'articolo 3 un duplice quadro delle eguaglianze, quella formale, in base alla quale uomini e donne devono essere trattati in modo uguale, e quella sostanziale, che impegna la nostra Repubblica a rimuovere gli ostacoli che si frappongono a un pieno raggiungimento dell'eguaglianza. All'articolo 37 è stato inserito il principio della parità di retribuzione, che per l'epoca era veramente rivoluzionaria, tenuto conto che fino agli anni 60 in Italia le tabelle salariali erano differenziate per genere, con le donne che guadagnavano sistematicamente meno degli uomini. Le pari opportunità. La nostra normativa si è poi intrecciata con quella europea. Il Trattato di Roma del 57, che ha istituito la Comunità Economica Europea, conteneva una norma sulle parità di retribuzioni, continua Corazza. Negli anni successivi, un corposo gruppo di direttive comunitarie è stato recepito in Italia da varie leggi. Tra queste, la 903 del 1977, nota come Legge Anselmi, che garantisce parità di accesso a lavoro, formazione, retribuzione e progressione di carriera, eliminando discriminazioni legate allo stato matrimoniale o alla gravidanza. Nel 1991, con la legge 125, si introduce il concetto di azioni positive, volte, come previsto dalla Costituzione, a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la parità di opportunità e vengono istituite le consigliere o i consiglieri di parità, con il compito fondamentale di promuovere e controllare l'attuazione di principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Le quote di genere. Se la spinta alla promozione della parità è venuta spesso da Bruxelles, in un caso l'Italia è stata apripista, la legge Golfo Mosca del 2011, rinnovata nel 2020, che ha introdotto l'obbligo di quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche. È sulle quote di genere, non quote rosa, termine inventato dai giornali, e mira a proteggere il genere meno rappresentato. È come un antibiotico per curare il maschilismo del nostro paese, chiarisce Lella Golfo, battagliera promotrice della norma, fondatrice e attuale presidente della Fondazione Marisa Bellisario. È stato un iter travagliato. Nessuno voleva quella legge, né da sinistra né da destra, racconta. Quando è stata approvata nei CDA delle società quotate, c'erano 2.700 uomini e solo 177 donne. I dati della Consob ci dicono che oggi abbiamo raggiunto il 43% di presenze femminili. Quella legge ha risvegliato il dibattito, fermo dai tempi del femminismo, sull'importanza del contributo femminile in tutti gli ambiti, dalla politica all'economia. Solo 10 anni dopo di noi l'Unione Europea è riuscita ad approvare una direttiva simile. La certificazione di parità. Per la parità di genere sul lavoro resta cruciale, accanto al ruolo del legislatore, quello delle aziende. Nel 2009, da un'istituzione coraggiosa di 12 donne di aziende pioniere, nasce Valore D, la prima associazione di imprese in Italia impegnata in modo sistemico sulla parità di genere e sull'inclusione. In quasi 20 anni, Valore D ha accompagnato oltre 500 aziende e più di 2 milioni di persone in un percorso che ha cambiato il modo in cui l'Italia guarda al talento femminile e all'inclusione, dice Barbara Falcomer, direttrice generale dell'associazione. Siamo state tra le prime a occuparci di pay gap, un divario che ancora oggi pesa in media il 17% a parità di mansioni e ore lavorate. E quel percorso ci porta a sedere ai tavoli istituzionali per contribuire concretamente al cambiamento. Luisa Corazza spiega che il gender gap è considerato uno dei fattori in grado di rallentare la crescita economica, tanto che l'empowerment femminile è uno degli obiettivi trasversali a tutto il piano di rilancio europeo Next Generation EU. In Italia è stato attuato attraverso il PNRR, ma i dati ci dicono che molte di queste misure non hanno prodotto i risultati sperati. La trasparenza retributiva. Certo è che restiamo un paese dove lavora poco più di una donna su due. La maggior parte dei contratti part-time sono delle donne e al pay gap si aggiunge un pension gap, mediamente del 30%. Ora, per tentare ulteriori conquiste, la speranza è riposta nella norma sulla trasparenza salariale, la direttiva UE 2023-970, che mira a eliminare il divario retributivo di genere. Dal 7 giugno 2026, data entro cui va recepita, potremo cominciare a verificarne gli effetti.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista storica di National Geographic. Gioco di luci nel Partenone. Uno studio pionieristico rivela come la luce solare desse vita alla statua di Atena ospitata nel grande tempio sull'Acropoli, a cura della redazione. Per secoli, architetti e archeologi si sono chiesti come fossero illuminati i templi dell'antica Grecia, in particolare il più famoso di tutti, il Partenone, costruito sull'Acropoli di Atene a metà del V secolo a.C. Il ricercatore spagnolo Juan de Lara, dell'Università di Oxford, ritiene di aver trovato la soluzione grazie a una minuziosa ricostruzione digitale dell'iconico edificio che gli ha permesso di simulare con grande precisione le condizioni ambientali del Partenone nell'epoca classica. Nella cella del Partenone si ergeva la grande statua criso-elefantina di Atena, protettrice della città. Alta 12 metri, era realizzata in avorio, precedentemente ammorbidito con aceto e modellato in lastre, mentre le sue vesti e le sue armi erano ricoperte da lamine di oro puro. Considerando l'importanza della statua all'interno del tempio, Delara si chiese come potesse essere visibile in uno spazio chiuso, vasto e buio, come la cella del Partenone. Già dalla fine del XVIII secolo diversi studiosi avevano formulato teorie sul modo in cui potevano essere illuminati l'interno del tempio e l'imponente statua. Nel 1888 l'inglese Francis Penrose ipotizzò che il tetto del Partenone potesse essere costituito da sottili tegole di marmo, la cui struttura avrebbe lasciato filtrare la luce, illuminando debolmente l'interno e la scultura. Si pensò pure che la vasca d'acqua che si trovava di fronte alla dea, la cui presunta funzione era quella di mantenere l'umidità del lavorio e dell'armatura di legno della statua, fungesse da specchio per riflettere la luce del mattino, poiché il tempio era orientato a est in modo da catturare i primi raggi del sole nascente. Per verificare queste ipotesi, lo studio condotto da Juan de Lara ha ricostruito digitalmente in ogni dettaglio tutti gli elementi del Partenone. La statua della dea è stata modellata sulla base di scansioni di copie romane, mentre il tempio è stato ricostruito sulla base delle ultime ricerche. Sono stati ricreati anche la topografia originale e l'orientamento esatto dell'edificio, ed è stato incorporato un sole digitale che replicasse il movimento del re degli astri nell'anno in cui il tempio fu completato, 438-437 avanti Cristo. Infine, sono state effettuate simulazioni fotometriche per misurare l'intensità della luce e i suoi riflessi all'interno del tempio. Questa straordinaria ricostruzione ha permesso di accantonare le vecchie ipotesi sull'illuminazione del Partenone. La piscina non avrebbe funzionato come uno specchio. Le tegole potrebbero essere state trasparenti, ma tra di esse e la statua ci sarebbe stata una copertura in legno che bloccava la luce. Il tempio venne progettato con materiali luminosi e altamente riflettenti, oro, avorio e marmo, il cui nome deriva dal greco marmaros, splendente. Va sottolineato che i templi costituiti interamente di tale materiale non erano affatto comuni nell'antica Grecia. Il modello digitale ha dimostrato che quando l'oro, l'avorio e il marmo venivano colpiti dalla luce, per quanto fioca, brillavano intensamente. Nonostante l'oscurità dell'interno, quando un raggio colpiva la statua, questa risplendeva con un'intensità abbagliante, come se emergesse dall'oscurità. Inoltre, il marmo, che era stato abilmente levigato, accentuava ulteriormente i riflessi dei raggi solari, agendo quasi come uno specchio. Doveva essere uno spettacolo impressionante, soprattutto durante le festività estive in onore della dea, quando i raggi del sole colpivano direttamente l'oro dell'abito della statua e Atena si manifestava in una vera e propria epifania agli ateniesi.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Focus, se le piante non facessero ombra. Non si può toccare, ma i suoi effetti sull'ambiente sono tangibili. Non solo d'estate, quando è più utile e apprezzata anche da noi. Di Marco Ferrari. Uno dei pochi che poteva fare a meno dell'ombra è stato Peter Pan, ma c'è voluta la fantasia di James Matthew Barrie per costruire un personaggio privo ogni tanto di questa incorporea presenza. che i corpi blocchino la luce e quindi creino una zona poco illuminata è infatti una nozione così connaturata che non è facile pensare a cosa potrebbe succedere se questo fenomeno non esistesse sul nostro pianeta. Eppure, immaginarlo potrebbe essere un esercizio interessante, proprio per rendersi conto di quanto sia importante l'ombra per gli ambienti, le specie viventi e noi stessi. Poiché i più grandi produttori di ombra sono gli alberi, la nostra simulazione potrebbe limitarsi a questi, fortunatamente, onnipresenti elementi degli ecosistemi terrestri. Il primo passo è capire come e in quali condizioni la luce potrebbe passare attraverso le foglie, i primi e più importanti schermi presenti sugli alberi. Possiamo pensare che, se l'efficienza della fotosintesi fosse estremamente elevata, sarebbe possibile per gli alberi intercettare solo una parte minima delle radiazioni luminose che arrivano dal sole, sfruttarle al massimo e lasciarle passare tutto il resto. Se i cloroplasti, cioè, fossero in grado di portare avanti il processo più importante della biosfera, con pochissimi fotoni, l'intera chioma degli alberi non bloccherebbe più la stragrande maggioranza delle radiazioni luminose. Le foglie sarebbero quindi trasparenti o quasi. E in questo caso la luce arriverebbe fino a terra, illuminando praticamente tutto il terreno sottostante, non producendo ombra. Qualche frammento di oscurità sarebbe provocato dai tronchi, ma gran parte del territorio sarebbe sottoposta ai costanti raggi del sole. Con quali conseguenze? Un ambiente continuamente colpito dai raggi solari potrebbe anche essere, agli occhi di un escursionista umano, un paesaggio piacevole perché assolato. Ma per le piante e gli animali che vivono sotto le chiome degli alberi potrebbe essere una specie di incubo. L'ombra infatti non è solo mancanza o poca presenza di luce, ma ha molte conseguenze. La prima è ovviamente l'abbassamento della temperatura ambientale e di conseguenza una minore evaporazione dal terreno e quindi un suolo più umido. Senza ombra, il sole costante, la mancanza di umidità e un terreno arido portano con sé ovviamente anche una composizione completamente differente dei vegetali, che sono alla base del funzionamento degli ecosistemi. Molte specie che i botanici definiscono sciafile, che cioè vivono in preferenza all'ombra di altre piante, non potrebbero neppure essersi evolute in queste condizioni. Parecchie felci, per esempio, non possono vivere in un ambiente arido. Hanno infatti bisogno, in un momento molto delicato della loro vita come la riproduzione, di un velo d'acqua costante. Ma anche i muschi e le epatiche, gruppi di vegetali dalla struttura molto semplice e che necessitano di costante umidità, avrebbero molte difficoltà a sopravvivere in un ambiente così arido. In generale è probabile che gli ecosistemi sarebbero semplificati e non troppo diversi dagli ambienti privi di alberi, come la savana o addirittura il deserto, e ci sarebbero erbe e cespugli propri di zone più assolate. Il paesaggio dei nostri boschi sarebbe diverso senza la presenza di molti fiori, come le asperule, le acetoselle, mughetti o campanule. Nei boschi ombrosi, infatti, i fiori sbocciano in primavera per sfruttare i momenti in cui la luce radente li colpisce e possono essere visti da lontano dagli insetti. In un bosco senza ombra, invece, le fioriture non avrebbero più necessità di essere così precoci. Con la luce sempre presente che enfatizza i colori dei fiori, potrebbero avvenire tutto l'anno. A proposito dei colori, sarebbero diversi, perché l'ombra bloccando di preferenza alcune lunghezze d'onda della luce, influisce anche su di essi. Quindi non ci sarebbero solo fiori bianchi, che sono tipici del sottobosco, ma un profluvio di tinte diverse. Dominanti sarebbero di conseguenza le specie eliofile, cioè amanti di un'illuminazione forte e costante. Per esempio, una faggeta che d'estate ha un sottobosco buio e quasi privo di vegetazione sarebbe un ecosistema totalmente diverso. Un sottobosco più secco ha anche altre ripercussioni. È più facilmente infiammabile. Un ambiente privo di ombra diventa di conseguenza più sottoposto a incendi e con la crisi climatica in atto e in futuro questa infiammabilità sarebbe ancora maggiore. In generale, comunque, la biodiversità sarebbe inferiore rispetto a un mondo ombroso. Ci sarebbe infatti un'uniformità della vegetazione tra le zone boscose e le altre prive di vegetazione arborea. Ma non è solo l'umidità che varia in un sottobosco costantemente colpito dai raggi. Cambiano anche la temperatura e soprattutto i suoi estremi. Lo stress termico dovuto ai raggi solari del mattino e soprattutto la mancanza di scudo da parte delle foglie la sera causerebbero giornate molto calde e notti molto fredde anche in ambienti temperati. La perdita di umidità nelle giornate assolate e l'abbassamento di temperatura durante la notte sarebbero fenomeni molto rapidi. I raggi UV ad alta intensità, che nel sottobosco protetto dalle foglie non arrivano quasi per niente, avrebbero conseguenze anche pericolose. Gli ultravioletti provocano modifiche nel materiale genetico dei tessuti e delle cellule. E nelle specie non evolute, per essere protetti da esse, potrebbero rivelarsi letali. Effetti molto più difficili da identificare si potrebbero verificare nel sottosuolo. Pochi centimetri sotto la superficie, nei boschi e nelle savane, si estende una rete infinita di sottilissimi filamenti fungini, le ife, che funzionano da veri e propri collettori di alimenti e, secondo alcuni, da connessioni tra tutti i funghi di un ecosistema. È attraverso le ife che i funghi si espandono e si nutrono, degradando i materiali morti presenti nell'ambiente. Quelli che conosciamo come funghi sono solo i corpi fruttiferi che spuntano per la riproduzione. Le ife preferiscono vivere in ambienti umidi e l'aridità originata dal continuo martellare dei raggi solari ne fa un ambiente poco adatto ai funghi e ad altri degradatori come i batteri. In un ambiente senza ombra, quindi, le sostanze organiche, rami, fogli, resti di animali e altro, potrebbero accumularsi in fretta. I funghi non sono solo agenti di degradazione, ma nelle foreste vivono spessissimo in simbiosi con le piante. Scambiano con i singoli alberi materiale nutritivo e acqua, avendo in cambio zuccheri e altre molecole complesse. La mancanza di ombra produrrebbe un grave stress a questi complessi sotterranei piante e funghi che si chiamano micorrize, senza le quali sicuramente i grossi alberi avrebbero numerosi problemi di crescita. Insomma, un ambiente più semplice, meno ricco di specie vegetali e quindi meno rigoglioso, sarebbe anche più povero di animali, compresi quelli che più conosciamo. Per moltissimi di loro, anche quelli più adatti all'ambiente caldo, il fresco e l'ombra sono una vera necessità. E anche le specie delle foreste temperate in alcune stagioni cercano il fresco del bosco. Non essendoci più questo ambiente, probabilmente diminuirebbero anche gli erbivori e i carnivori loro predatori. e quelli che ci sono non potrebbero più approfittare delle ombre per nascondersi. Molti predatori, all'agguato, come la maggior parte dei felini, sarebbero sempre in piena luce, e altrettanto potrebbe accadere agli animali che cercano di sfuggire ai predatori grazie al mimetismo. Difficile sbarcare il lunario in queste condizioni. Un ambiente più povero di specie porta ovviamente con sé una rete alimentare più semplificata, che, come dicono gli ecologi, è anche più fragile. Ovviamente anche gli ambienti urbani sarebbero colpiti dalla mancanza di ombra. Nelle strade e nei grandi viali l'effetto fisico dell'ombra è spettacolare, perché abbassa drasticamente la temperatura delle strade. Secondo l'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti, gli alberi e la vegetazione abbassano la temperatura. Le superfici ombreggiate, per esempio, possono essere di 11-25 gradi più fredde rispetto alle temperature massime dei materiali non ombreggiati. Senza l'ombra, le isole di calore presenti in città sarebbero oltremodo amplificate. E andando a scavare nelle attività umane, si capisce come l'importanza della copertura vegetale sia molto maggiore di quanto si possa pensare. Una ricerca condotta a Pechino ha scoperto che, negli ambienti urbani, l'assorbimento di anidride carbonica è molto superiore se una zona è protetta da alberi e popolata anche da cespugli e ovviamente erbe. Ma in una zona assolata è probabile che ci siano meno piante che in una zona ombrosa. Un ultimo effetto della mancanza dell'ombra colpisce un ambito assolutamente inatteso: la qualità della bevanda più utilizzata al mondo, il caffè. Può essere coltivato all'ombra della foresta tropicale oppure nei terreni dopo che la foresta è stata abbattuta. Ebbene, le piante cresciute al sole fanno semi più abbondanti, ma la loro qualità è decisamente inferiore.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Airone. Il dolore è un salvavita, ci segnala che qualcosa non va. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Eppure i farmaci più venduti in Italia sono gli antidolorifici. A dimostrazione del fatto che almeno in Occidente la società moderna ha una paura eccessiva della sofferenza, percepita come un ostacolo che impedisce di vivere come si vorrebbe. Di Andrea Porta. Tra i primi 50 farmaci da banco più venduti in Italia nel primo semestre del 2022, 24 sono antidolorifici. Siamo colpiti da un'epidemia di dolori o siamo intolleranti verso qualsiasi forma di sofferenza fisica? Probabilmente la seconda. Da tempo sociologi e antropologi sottolineano come la società occidentale abbia perso la capacità di tollerare il dolore fisico, ma in fondo anche quello psicologico. Nelle civiltà contadine del passato, la capacità di sopportare la sofferenza fisica era più elevata di oggi, spiega Giuseppe De Benedittis, professore associato di neurochirurgia all'Università di Milano e terapista del dolore. Quelle società sorriderebbero dei dolori di cui ci lamentiamo noi oggi. In altre parole, siamo sempre più fragili. Oggi imperversa l'algofobia, una paura generalizzata del dolore, scrive il filosofo coreano Byung-Chul Han in La società senza dolore, Einaudi. L'algofobia ha come conseguenza un'anestesia permanente. Si evita qualsiasi circostanza dolorosa. Laddove il dolore nel mondo cristiano ha sempre avuto un significato alto, quello di lasciapassare per la vita eterna, oggi è solo un impiccio che ci impedisce di vivere come vorremmo. L'esclusiva medicalizzazione e farmacologizzazione del dolore, aggiunge Han, lo rende un male insensato da affrontare armati di analgesici. Eppure il dolore ha un significato importante. Se è vero che nessuno sarebbe disposto a considerare un dono l'emicrania che ci assale nei momenti più sbagliati, il dolore resta un potente meccanismo ideato dall'evoluzione per segnalarci che qualcosa nel nostro corpo non sta funzionando. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Esiste una patologia di origine genetica indicata come insensibilità congenita al dolore, spiega Fabrizio Benedetti, ordinario di neurofisiologia all'Università di Torino. I bambini che ne soffrono si procurano ferite e automutilazioni perché non provano dolore. Così difficilmente raggiungono l'età adulta. Il dolore è quindi un salvavita. Lo spiegava Paul Brand, chirurgo britannico che dedicò la sua vita allo studio e alla terapia della lebbra in India e che fu autore con il giornalista americano Philip Jensey del saggio The Gift of Pain, il dono del dolore, in cui illustrava la sua teoria del valore protettivo delle percezioni dolorose partendo proprio dai lebbrosi. I batteri che causano questa patologia possono condurre a un danneggiamento dei nervi, causa di insensibilità cutanea che giunge fino alla completa anestesia al dolore. Quando ci facciamo male, la sensazione dolorosa registrata dai nocicettori, le apposite terminazioni dei neuroni sensoriali distribuite in tutto l'organismo, passa attraverso il midollo spinale e raggiunge la corteccia cerebrale. Qui viene elaborata. Il dolore è infatti una percezione contemporaneamente fisica e psichica. Non a caso l'International Association for the Study of Pain lo definisce un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tessutale. Il dolore comprende sempre una componente sensoriale e una emotiva, aggiunge De Benedictis. Ce ne accorgiamo quando, di fronte a una sensazione dolorosa intensa, la psiche entra in allerta. Scatta la paura e l'attenzione viene totalmente catturata dal dolore, tanto da dimenticarci, o quasi, di ciò che avviene attorno a noi. Tuttavia, alcune condizioni dolorose possono mostrare una spiccata componente emotiva, come accade nella fibromialgia. In questa patologia, oggi in crescita, il dolore articolare, associato a debolezza e stanchezza, non sembra corrispondere a un reale danno delle articolazioni che appaiono sane. Si suppone che questo tipo di dolore abbia una componente psichica preponderante, pur essendo del tutto reale e non immaginario. Si calcola che tra il 30 e il 40% dei fibromialgici abbia alle spalle abbandoni o abusi, prosegue De Benedictis. In un certo senso la fibromialgia può essere vista come una somatizzazione di un evento psichico traumatico. La psiche può contribuire a modulare la percezione dell'intensità di qualsiasi tipo di dolore. È dimostrato, infatti, che l'interpretazione che diamo alla gravità della causa del dolore che proviamo ha un peso determinante. Così, ad esempio, un paziente affetto da tumore percepisce un mal di schiena causato da una metastasi come più penoso di un mal di schiena della stessa intensità percepito da chi ha una semplice contrattura muscolare. D'altro canto vale anche l'opposto. Il dolore è un'esperienza negativa che induce emozioni negative, quindi ha un impatto importante sullo stato psichico, spiega Benedetti. Se si soffre per un lungo periodo, l'insorgenza di uno stato depressivo è praticamente scontata. Secondo una meta-analisi pubblicata nel 2003 dagli Archive of Internal Medicine, un qualche dolore fisico è riportato come sintomo nel 65% dei soggetti affetti da depressione e non a caso l'aumento della sensibilità al dolore rappresenta una avvisaglia precoce di questa condizione psichiatrica. Del resto, studi recenti mostrano che nella depressione sono rilevabili le stesse alterazioni biologiche ravvisabili nei soggetti affetti da dolore cronico. Specifici assetti ormonali e un incremento delle citochine proinfiammatorie circolanti, proteine responsabili tanto della flessione del tono dell'umore quanto del dolore collegato ai meccanismi infiammatori. Quantificare l'intensità del dolore è complesso perché è un'esperienza soggettiva. Nonostante l'avanzare della medicina e delle neuroscienze, il solo modo che abbiamo per capire il dolore di un'altra persona è chiederle di valutarlo, ad esempio su una scala da 0 a 10, spiega Benedetti. Accanto alle scale numeriche sono stati proposti altri sistemi per misurare il dolore in proporzione all'efficacia dei trattamenti antidolorifici. Ad esempio, nei bambini che mostrano una maggiore affidabilità nel descrivere il dolore che provano, si usano scale grafiche che fanno uso di faccine sorridenti e tristi per invitarli a dare un peso alla loro sofferenza. È anche complicato descrivere il tipo di dolore che proviamo. Proprio questa difficoltà ci spinge a impiegare una varietà di espressioni. Diciamo che un dolore è sordo, trafittivo, pulsante, aggiunge De Benedictis. Così inafferrabile lo definiamo quindi per mezzo di metafore e similitudini. Si tratta di analogie che richiamano esperienze comuni, come quelle della vista, dell'udito e del tatto, spiega Benedetti. Anche a scopo clinico si usano questionari che usano criteri semantici di questo tipo. Ad esempio, il questionario italiano del dolore, QID, sviluppato dallo stesso De Benedictis, è costituito da una scala di intensità e da una semantica che impiega termini per descrivere la tipologia di dolore distribuiti in 4 classi principali: sensoriale, affettiva, valutativa e mista. Si dice che alcune persone abbiano una soglia del dolore più alta o più bassa della media. In pratica, alcuni sopporterebbero il dolore meglio di altri. L'espressione è usata impropriamente, prosegue De Benedictis. In realtà indica la minima intensità di dolore percepibile, uguale per tutti. Altro è la tolleranza al dolore, cioè quanto riusciamo a sopportarlo. La tolleranza è individuale e dipende da fattori di natura genetica, psicologica, ma anche sociale. Ad esempio, le reazioni emotive dei paesi del Sud Europa sono maggiori rispetto al Nord Europa, spiega Benedetti. In generale si può dire che i paesi mediterranei sono più sensibili al dolore. Perciò comprendere il dolore di un soggetto implica anche la conoscenza del contesto in cui vive. Come infatti spiega il sociologo e antropologo francese David Le Breton in Esperienze del dolore fra distruzione e rinascita, Cortina, gli interventi per trattare il dolore non possono essere solo medici, ma devono attingere a tutte le discipline e fare riferimento alle risorse dell'individuo nella sua globalità.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal quotidiano La Repubblica, Christian Fracassi, l'ingegnere delle protesi low cost per feriti del conflitto ucraino. Sono a basso costo e pronte all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra. Non sono un genio.

Dice pressappoco così la telefonata che Christian Fracassi, l'ingegnere che durante la pandemia ha trasformato le maschere da sub in maschere respiratorie, riceve un mese e mezzo fa. Dall'altra parte del filo c'è Antonella Bertolotti, medico bresciano, che lavora in Ucraina per la Onlus Intermed. Improvvisamente mi sono trovato davanti a un problema grandissimo. Ero scettico, avevo paura. Servivano protesi che devono durare anni e reggere chili di peso. Ma la voglia di provarci era fortissima. 3.000 persone mi stavano aspettando. Così Fracassi si mette al lavoro. Lascia perdere tutti i progetti che ha in ballo. Guarda le protesi tradizionali, studia, capisce il loro limite, impara, fa prove. Passa giorni e notti in ufficio, poi trova l'idea. Ho hackerato il tutor che ti danno dopo un intervento alle ginocchia. L'ho comprato su Amazon e ho iniziato a modificarlo. Mette insieme materiali diversi, alluminio per il tubolare, poliuretano per il piede, pezzi di stampa in 3D per la cover. Fa 5 prototipi e alla fine ci riesce. Crea una protesi. Tecnicamente si dovrebbe chiamare ausilio per il camminamento. A basso costo e pronta all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra in Ucraina. Deposita il brevetto, lo lascia libero per chi ha fini umanitari. E chiama il progetto Letizia, in onore di due donne speciali. Letizia è il nome della mia mamma, la prima persona che mi ha insegnato a camminare. E Letizia è il nome della ragazza che ha provato i prototipi e mi ha dato un sacco di feedback. Ad aiutarlo anche un ortopedico di Brescia, Davide Piovani, un primario ucraino dell'ospedale di Vinnezza, un infermiere di Roma, gli amici, i parenti e appunto lei, Letizia, 34 anni e una gamba persa a 5 anni per una malattia, trovata con un post su LinkedIn. Ci siamo incontrati nel mio ufficio, mi ha raccontato la sua storia, mi ha portato la sua vecchia protesi in dono, mi ha fatto studiare quella nuova che indossa. Mi ha parlato di alcuni problemi, la pelle artificiale del piede si consuma, e mi ha dato feedback. Christian aveva pensato di realizzare il piede con la fibra di carbonio, ma è un materiale che costa e si consuma. Così opta per il poliuretano, un materiale più resistente della gomma e che costa meno. È quello con cui si fanno tutte le ruote dei carrelli e dei pattini. E le prime prove le fa su se stesso. Avevo visto il film Benvenuti al Sud in cui Claudio Bisio faceva il finto invalido. Ho provato a imitarlo. Ho legato la caviglia alla coscia con una cintura. Faccio il primo passo e il piede si rompe. Lo rifaccio, funziona. Secondo prototipo. Provo l'ausilio, il ginocchio dondola. Era debole. Lo rinforzo. Terzo prototipo. Sembra ok, ma fa un male incredibile. Il quarto prototipo a provarlo è Letizia. L'ortopedico la assiste. La protesi scivola. Il moncherino si abbassa. Mettigli un fine corsa, un cuscino in silicone, dove andrà a cadere il moncherino e vedrai che funziona, mi ha consigliato lei. Detto, fatto. Poi con la stampa 3D crea la cover della protesi, che così è più bella esteticamente e più funzionale. Progetto completo e finito per l'uso di materiali e viti, costo 500 euro. A questo punto Fracassi inizia a cercare fondi. Chiama amici, parenti, sostenitori e in due giorni raccoglie capitali per 22.000 euro. Sono gasato, forse sto sottovalutando i problemi che con le maschere sono stati infiniti. È la prima protesi che costa pochissimo, è modulare, va bene per tutti.

0: si adatta a qualunque tipo di gamba. Campione di matematica, laurea in ingegneria edile e architettura, dottorato in ingegneria dei materiali, master in economia, Fracassi ha alle spalle molti brevetti. Durante la pandemia ha stampato in 3D e in sole 8 ore la valvola Charlotte, dal nome della moglie, che ha permesso una connessione tra la maschera e l'ossigeno. Il file con le istruzioni per questo processo è stato scaricato su YouTube più di 2 milioni e 500 volte. I media del mondo, dal New York Times alla BBC, hanno parlato del suo ingegno. A maggio 2020 viene nominato Cavaliere al Merito dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ha vinto il Compasso d'Oro. È finito in un video di Google nella pubblicità della Jeep, in un'intervista della Coca-Cola, come simbolo dell'inventiva degli italiani. Ha vinto il Mother Teresa Memorial Award, riconoscimento assegnato già al Dalai Lama. Non sono un genio, non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico. Poi, per farti capire cosa vuol dire, ti racconta quello che il suo avvocato, che di mestiere tutela i brevetti, gli dice sempre. Christian, le idee nuove non esistono. Guarda i libri. Se tu li analizzi, sono fatti dalle 21 lettere dell'alfabeto che, mescolate e spostate, sono in grado di creare un'infinità di storie. Ho trasferito questa cosa nel mio mondo. In ingegneria ci sono principi fisici che puoi conoscere e mettere insieme come le 21 lettere. Ecco, io rimescolo cose già esistenti. Sono solo bravo a osservare. Dov'è nata la tua curiosità? Se glielo chiedi, Christian sorride e inizia a parlare della sua infanzia, quando giocava nella fabbrica del padre. Sono nato e cresciuto nell'azienda tessile di mio padre. La mia culla erano i tessuti. Lì ho imparato come funzionano le macchine. Da allora non ho mai smesso di osservare. Studio come è fatta una parabola. Mi innamoro dei motori ad aria Stirling. Osservo le assi di legno lamellare. Ho imparato presto a far funzionare le cose. E sai perché? Mio padre era un super tirchio. La sua mentalità era, ed è ancora, quella di risparmiare sempre. Quando qualcosa si rompeva in azienda, la prima volta chiamava un tecnico. Gli faceva 1000 domande. Che vite hai usato? Perché fai così e non cosà? E mi costringeva a osservare e imparare. Così, la volta dopo, quando un altro macchinario si rompeva, mi diceva «Vieni a dare una mano, trova una soluzione!» È domenica mattina, Christian è in ufficio. In sottofondo si sente il rumore delle stampanti 3D che sono al lavoro. Per domani vuole avere pronte 43 protesi, quelle che riesce a costruire con i fondi che ha già raccolto. Intanto cerca nuovi capitali, nutre nuovi sogni, come quello di rendere i deserti coltivabili. E non si arrende. La prossima conquista la voglio dedicare a mia figlia Beatrice.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Seconda puntata. Homo sapiens, le origini.
3: Noi tutti apparteniamo alla specie Homo sapiens, l'unica specie umana tuttora vivente sul pianeta. Non è sempre stato così, perché la norma, nel lontano passato, era la convivenza fra diverse specie umane ed anche fra i primi rappresentanti del genere Homo e gli australopiteci. Dove e quando ha avuto origine Homo sapiens? In Africa. Quando un cranio vecchio di 160.000 anni è stato ritrovato nella valle del fiume Omo, in Etiopia, si è pensato che la nostra specie avesse avuto origine in Africa orientale. Ma la recente scoperta in Marocco, a Jebel Irhoud, di un cranio parziale di un uomo ritenuto Homo sapiens e datato a circa 300.000 anni fa, ha fatto arretrare nel tempo ed ha spostato nell'Africa settentrionale la nostra origine. In cosa si differenzia Homo sapiens dagli altri appartenenti al genere Homo che l'hanno preceduto? Dal punto di vista fisico abbiamo una scatola cranica espansa in senso verticale, con una capacità, e quindi con un cervello, mediamente di 1350 centimetri cubi. Un Homo habilis arrivava a circa 650 centimetri cubi. Il toro sopraorbitario è scomparso, ma è comparso il mento. Come vedremo in seguito, però, le caratteristiche che più ci differenziano dalle altre specie umane che ci hanno preceduto e da maggior ragione dagli altri animali sono ben altre. Una caratteristica esclusiva di Homo sapiens consiste nel fatto che i cuccioli, alla nascita, hanno il cervello non ancora completamente sviluppato. Questo comporta da un lato un vantaggio per la donna al momento del parto, dall'altro il fatto che i cuccioli umani hanno un lungo periodo di sviluppo non solo fisico, ma anche mentale. Lo sviluppo del cervello dopo la nascita e la conseguente plasticità facilitano l'apprendimento. È ben noto che è molto più facile apprendere una lingua straniera da bambini che non da adulti. A partire da circa 1,8 milioni di anni fa, il genere Homo, con la specie Homo erectus, è uscito dall'Africa spingendosi in Europa ed in Asia. Ma solo Homo sapiens ha colonizzato tutto il pianeta, ad eccezione dell'Antartide, raggiunto solo in tempi moderni. Passando attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, allora forse asciutto perché il livello dei mari era molto più basso a causa delle glaciazioni, si è diretto verso l'odierno Israele. Ne abbiamo evidenza nella grotta di Kafzeh. E da qui, circa 40.000 anni fa, è giunto in Europa attraverso quella che oggi è nota come la rotta dei Balcani. Lungo una direttrice che probabilmente costeggiava la linea costiera di allora, è giunto in Asia ed in Australia, 40.000 anni fa. Anche quest'isola era separata dal continente asiatico da una striscia di mare più stretta rispetto a quella odierna, ma comunque deve essere stata un'impresa non da poco per quelle popolazioni, o forse solo per alcuni indomiti e incoscienti esploratori. L'ultimo continente ad essere stato raggiunto sono le Americhe, circa 13.000 anni fa, come testimoniano i resti di quella che viene chiamata cultura di Clovis. La migrazione è avvenuta attraverso lo stretto di Bering, allora una distesa di ghiaccio. Nell'attuale Nord America, Homo sapiens ha incontrato i mastodonti, l'equivalente americano del mammut. Ebbene, in poche migliaia di anni questi grandi animali si sono estinti, quasi sicuramente per la caccia ai cuccioli da parte degli umani. A questo proposito dobbiamo evidenziare che dovunque Homo sapiens è arrivato, le popolazioni preesistenti si sono estinte. Homo erectus e Homo di Flores in Asia, l'uomo di Neanderthal in Europa. Non è noto a quale causa siano da imputare queste estinzioni, ma nel caso dell'uomo di Neanderthal, gli studiosi sono propensi a credere che più che di un'estinzione si sia trattato di un'assimilazione. E questo da quando si è scoperto che tutti gli attuali abitanti del pianeta, ad eccezione degli africani, hanno una piccola percentuale di DNA neandertaliano nei loro cromosomi. Due sono le caratteristiche peculiari di Homo sapiens: il linguaggio e la cultura. Gli studiosi ritengono che fin dall'origine della specie il cervello di Homo sapiens fosse dotato delle strutture necessarie a produrre il linguaggio e che una mutazione casuale abbia innescato quel poco che mancava per produrlo effettivamente. Un po' come un computer che, completo del suo hardware, necessita di un particolare software per svolgere una determinata funzione. La possibilità di parlare necessita anche di un particolare cavo orofaringeo, una conformazione che non permette agli umani di respirare e bere contemporaneamente, pena il rischio di soffocare, e di cui non sono dotati i cuccioli nei primi mesi di vita, che possono succhiare il latte materno e contemporaneamente respirare, ma non sono ancora in grado di parlare. È molto probabile che anche l'uomo di Neanderthal fosse in grado di parlare. Un osso ioide neandertaliano si è rivelato identico a quello sapiens. Tuttavia, simulazioni al computer hanno evidenziato che i suoni emessi dai Neanderthal sarebbero stati alquanto diversi dai nostri e che quasi sicuramente non sarebbero stati in grado di pronunciare alcune delle nostre vocali. L'esplosione della cultura in Homo sapiens è iniziata in Africa circa 150.000 anni fa. Nella grotta di Blombos, in Sudafrica, sono state rinvenute prove del fatto che gli abitanti di allora usavano gusci di molluschi per mescolare con l'acqua l'ocra, che prima riscaldavano per far mutare il suo colore da giallo a rosso. Sicuramente questo miscuglio veniva utilizzato per pitture corporali. Sempre in Sudafrica sono stati trovati pezzi di ocra con incisioni geometriche, uova di struzzo divise a metà, forse antichi bicchieri, anch'essi segnati da incisioni volontarie. Homo sapiens ha poi inventato la sepoltura dei morti, nelle cui tombe venivano poste offerte votive, come coltelli e cibo. Le prime testimonianze di questo comportamento si hanno in Israele, nelle grotte di Skul e Kafzeh. Giunto in Europa, Homo sapiens ci ha regalato meravigliose testimonianze culturali. Le famose grotte con pitture rupestri nella regione franco-cantabrica, le statuette femminili denominate Veneri preistoriche, statuette di animali come il cavallo di Fogelerd, segni sulle pareti delle grotte dipinte che sicuramente erano una forma di comunicazione. E poi la musica. Sono state ritrovate ossa cave di uccelli in cui erano stati praticati dei fori per fabbricare un flauto. Per inciso, è stato trovato anche un flauto neandertaliano, a riprova del fatto che questa specie umana era dotata di una certa cultura, che però non ha mai raggiunto il livello di quella di Homo sapiens. Era nato in Homo sapiens quello che viene definito pensiero simbolico, che consiste nella capacità di rappresentare oggetti reali o concetti astratti mediante segni grafici o suoni. Nel pensiero simbolico l'oggetto perde le sue caratteristiche individuali per trasformarsi in una rappresentazione, che contiene, si potrebbe dire schematicamente, tutte le possibili variazioni dell'oggetto. In esso è racchiusa la capacità, unicamente umana, di creare un mondo nella propria mente e di ricrearlo in quello reale che si trova all'esterno. Facciamo un esempio. Quando leggiamo il cartello "Attenti al cane", non pensiamo ad una particolare razza, come un pastore tedesco o un cocker, ma facciamo riferimento ad una generalizzazione dell'animale cane che abbiamo costruito nella nostra mente, un simbolo che racchiude in sé le sue caratteristiche generali: 4 zampe, pelo, capacità di abbaiare e mordere e così via. Alla fine degli anni 80 del secolo scorso, un gruppo di ricerca diretto da Alan Wilson analizzò il DNA mitocondriale, cioè il DNA contenuto nei mitocondri delle nostre cellule, e che viene trasmesso solo per linea femminile. Questa analisi portò alla scoperta che tutti gli umani attualmente viventi discendono da un'unica donna vissuta fra 100.000 e 200.000 anni fa in Africa. Ciò non significa che all'epoca vivesse una sola donna, ma che solo questa, per puro caso, ha visto propagarsi nel tempo i suoi mitocondri. A questa donna i media hanno dato il nome di Eva africana. I cromosomi sessuali sono chiamati X e Y. Una donna ha 2 cromosomi X, un uomo un X e un Y. Analizzando il cromosoma Y, gli scienziati sono arrivati a definire che l'antenato più lontano di tutti noi è vissuto, anche lui presumibilmente in Africa, circa 75.000 anni fa. Ma la vera rivoluzione nella genetica applicata alle origini del genere umano si è avuta nel 2010, quando l'equipe di Swante Peebu è stata in grado di analizzare il DNA di un uomo di Neanderthal, evidenziando come tutti gli abitanti del pianeta abbiano una percentuale di DNA neandertaliano nei loro cromosomi. Questa è stata la dimostrazione che vi sono stati incroci fertili fra le due specie umane. Fanno eccezione gli africani, perché le popolazioni che vivevano in quel continente non hanno mai avuto contatti con i Neanderthal, specie prettamente euroasiatica. Da allora l'analisi del DNA antico ha avuto un vertiginoso sviluppo, permettendo di evidenziare l'esistenza nel lontano passato di popolazioni sconosciute. Una di queste rinvenuta nel ragazzo di Malta in Siberia, e di scoprire incroci fra popolazioni di cui l'archeologia e la paleoantropologia non avevano potuto fornire il benché minimo indizio.
1: Avete ascoltato L'alba dell'umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
4: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Oggi può sembrare un mezzo un po' antiquato, ma la radio fu una delle invenzioni più importanti della modernità, che cambiò totalmente il nostro modo di comunicare. Come spesso accade in questi casi, la radio fu il frutto di invenzioni precedenti, come il telegrafo, e di diverse ricerche indipendenti che contribuirono allo sviluppo della tecnologia che oggi tutti conosciamo. Prima dell'apparecchio vero e proprio, infatti, alcuni scienziati scoprirono l'esistenza di queste strane radiazioni elettromagnetiche, le onde radio appunto, che viaggiavano nell'aria e potevano essere intercettate da appositi strumenti. I pionieri di questa scoperta furono lo scozzese James Clerk Maxwell, teorico nel 1864 dell'elettromagnetismo e della possibilità di inviare segnali attraverso l'etere, e il tedesco Heinrich Rudolf Hertz, che qualche anno dopo ne dimostrò sperimentalmente l'esistenza. Il mondo scientifico di allora, però, pensava alle onde radio come una pura curiosità scientifica, senza grandi applicazioni pratiche. Fortunatamente, non tutti la pensavano così. La scoperta delle onde elettromagnetiche catturò l'attenzione di due fisici intraprendenti, l'italiano Guglielmo Marconi e il russo Aleksandr Stepanovich Popov. Questi due studiosi vivevano e lavoravano in zone completamente diverse del globo, eppure, senza saperlo, cominciarono a lavorare contemporaneamente sul medesimo progetto, ossia la costruzione di una tecnologia in grado di inviare e ricevere segnali radio anche a notevoli distanze. Questa puntata è dedicata proprio a Guglielmo Marconi, che con le sue applicazioni ha dato inizio alla scienza e alla tecnologia delle comunicazioni a distanza, quella della radio, della televisione e del wireless. Guglielmo nasce a Bologna il 25 aprile 1874 da Giuseppe Marconi e Annie Jameson. I trasferimenti della famiglia in Inghilterra, dove Guglielmo svolse molte delle sue attività, e in Toscana furono molto frequenti. Dal 1885 al 1889 Guglielmo Marconi studiò all'Istituto Nazionale di Livorno e in quegli anni si interessò fortemente all'elettrotecnica, materia che approfondì con Vincenzo Rosa, professore di fisica del Regio Liceo Nicolini di Livorno, e grazie al quale poteva frequentare il laboratorio di fisica, pur non essendo studente di quella scuola. Qui imparò, ad esempio, a valutare le caratteristiche dei componenti di un circuito e sperimentò l'utilizzo del Coherer, rilevatore di onde elettromagnetiche utilizzato in quegli anni da vari studiosi. Allestì un laboratorio nella casa paterna a Villa Griffone, in provincia di Bologna, dove si dedicò a numerosi esperimenti, primo tra tutti, a soli 18 anni, quello finalizzato alla realizzazione di una nuova pila elettrica da presentare ad un concorso internazionale bandito dalla rivista L'Elettricità nel 1891. La finalità del concorso era la realizzazione di un elettromotore pratico ed economico, considerando che in quegli anni non esistevano ancora sorgenti in grado di assicurare una fornitura continua e di ampia diffusione di energia. Mettendo a frutto le sue competenze tecniche e le abilità sperimentali, il giovane Marconi si dedicò quindi alla realizzazione di pile termoelettriche, basate cioè sul principio della trasformazione del calore in elettricità. Guglielmo Marconi interruppe quasi subito i suoi esperimenti sulle pile e iniziò a lavorare nel campo delle onde elettromagnetiche. A 20 anni realizzò un rilevatore di fulmini, composto da una pila, un coherer e un campanello elettrico, e ipotizzando di sostituire al fulmine un segnale prodotto da lui stesso, riuscì con un impulso inviato ad un tasto telegrafico a far suonare un campanello posto ad una certa distanza nella sua stanza. L'interesse di Marconi era essenzialmente focalizzato sullo sviluppo di tecnologie applicabili ed utilizzabili e quindi dai risvolti pratici e commerciali. Il suo progetto più ambizioso fu quello di sviluppare un sistema di comunicazione con la telegrafia senza fili che, come vedremo, gli valse il premio Nobel per la fisica nel 1909, segnando in pratica l'inizio delle radiocomunicazioni.

0: a partire dal 1894, effettuò i primi esperimenti con le onde elettromagnetiche, che in quel periodo erano oggetto di studio e ricerca a livello europeo. Leggendo le relazioni del fisico tedesco Heinrich Rudolf Hertz, il giovane Marconi cominciò a riflettere sulla possibilità di inviare segnali a distanza utilizzando le onde radio, superando quindi la necessità dei fili della telegrafia ordinaria. Assiduo frequentatore delle lezioni di Augusto Righi, docente di fisica all'Università di Bologna, nel 1895 acquistò alcuni componenti e preparò il primo trasmettitore e ricevitore telegrafico che sperimentò a Pontecchio, in provincia di Bologna. L'apparato di trasmissione e quello di ricezione erano separati da una collina. I segnali Morse furono ricevuti a circa 2 chilometri di distanza dal fratello, che segnalò il successo della prova con un colpo di fucile. Aveva così compiuto il primo esperimento di telegrafia senza fili e realizzato la prima trasmissione di un segnale Morse su onde radio. Marconi inoltre perfezionò alcuni dispositivi e introdusse l'antenna, elemento fondamentale del sistema Marconi. Nel 1896 la famiglia si trasferì in Inghilterra, dove in quegli anni era fortissimo l'interesse nel potenziamento delle reti di comunicazione e quindi il giovane inventore poté avviare collaborazioni importanti. Ottenne il suo primo brevetto nel giugno del 1896 e nel luglio del 1897 fu costruita la Wireless Telegraph and Signal Company, nota come Marconi Company, della quale Guglielmo Marconi diventò direttore tecnico e inizialmente principale azionista. In questo modo Marconi riuscì a controllare direttamente gli sviluppi della sua invenzione, anche in vista delle future applicazioni commerciali. Il 7 luglio 1897 ottenne il brevetto numero 12039 per la telegrafia senza fili.
1: Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: La ionosfera, che in quegli anni non era ancora conosciuta, è uno strato dell'atmosfera che riflette le onde radio, rendendo così possibili le comunicazioni intercontinentali. Ai tempi della traversata atlantica, Marconi non poteva comprendere quindi perché il suo sistema funzionasse e se si fosse affidato solo ai calcoli basati sulla realtà fisica nota in quegli anni. Riconosceva il profitto che poteva derivare da un progetto di tale portata e sfruttò quindi la sua posizione di direttore tecnico della Marconi Company per effettuare ricerche e dimostrazioni in tal senso. Con i suoi collaboratori si dedicò principalmente all'incremento della portata delle trasmissioni e alla riservatezza e indipendenza delle comunicazioni. Nel 1900 svelò l'esistenza dello spettro radioelettrico, che rendeva possibile la comunicazione contemporanea di molti segnali senza interferenze o intercettazione dei messaggi trasmessi. La prima trasmissione transatlantica dei segnali, risalente al 1901, dall'Inghilterra, stazione di Poldhu, in Cornovaglia, fino ad un ricevitore posto in Canada, coprì una distanza di oltre 3.000 chilometri, dimostrando quindi che le onde radio potevano propagarsi a grande distanza nonostante la curvatura terrestre. Il commento pubblicato dal New York Times poco dopo la prima trasmissione transatlantica fu: Se Marconi riesce nelle sue esperienze di telegrafia intercontinentale, il suo nome rimarrà attraverso i secoli tra quelli dei più grandi inventori di tutto il mondo. Nel 1902 Marconi condusse esperimenti a bordo del transatlantico Philadelphia e poi sulla corazzata Carlo Alberto, messagli a disposizione dalla Marina Militare Italiana, con cui i segnali si trasmettevano e ricevevano nel Mediterraneo, nell'Atlantico, nella Manica e nel Mar Baltico. Il programma transatlantico richiese molto lavoro. Furono costruite nuove stazioni, Glass Bay nel 1902, Cape Cod nel 1903 e Clifden nel 1907, e furono necessari nuovi dispositivi. Nello stesso anno inventò il detector magnetico, che, più sensibile e affidabile del Coerer, lo sostituì nella rivelazione di onde elettromagnetiche, permettendo così di passare dalla ricezione di un segnale elettrico alla ricezione di un segnale acustico. Per i successi ottenuti da Marconi in quegli anni, nel 1904 gli fu conferita la laurea ad honorem in ingegneria dalla Regia Scuola d'Applicazione per Ingegneri di Bologna e nel 1908 riuscì nel suo obiettivo più ambizioso, un ponte di comunicazioni regolari tra le due sponde dell'Atlantico. Una delle principali applicazioni della sua invenzione riguardò i servizi radiomarittimi per la sicurezza del mare. Il salvataggio di circa 1.700 passeggeri a bordo del transatlantico Republic della White Star Line nel gennaio 1909 ne fu una conferma tangibile e proprio nel dicembre di quell'anno, al termine di un programma di lavoro di circa 15 anni, Guglielmo Marconi vinse il premio Nobel per la fisica, condiviso con lo scienziato tedesco Carl Ferdinand Braun. Nel 1928 fu nominato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e nel 1930 presidente della Reale Accademia d'Italia. In questo stesso anno stabilì un collegamento tra le apparecchiature dell'Elettra, ancorata nel porto di Genova, ed una stazione ad onde corte in Australia, a Sydney. Il radiosegnale inviato da Genova, coprendo quasi 20.000 km di distanza, fece accendere le luci del municipio della città australiana. Il 12 febbraio 1931 fu inaugurata la stazione radio Vaticana e nello stesso anno avviò le sue indagini sulle microonde. Nel 1934 gli fu conferita la laurea ad honorem in fisica. Guglielmo Marconi morì a Roma il 20 luglio 1937. La figura del premio Nobel Marconi è a distanza di tempo ancora pienamente attuale e strettamente connessa con le più moderne innovazioni. Con le sue applicazioni, Marconi ha dato inizio alla scienza e alla tecnologia delle comunicazioni a distanza, della radio, della televisione e del wireless. Quello che lui realizzò allora con l'elettromagnetismo, noi oggi si continua a studiare e a fare con la luce, lavorando per un internet del futuro molto più veloce e performante, basato sulle tecnologie quantistiche.

0: Il racconto.
1: La donna che scampò al Titanic e ad altri due naufragi. Di Andrea Accorsi. Quando si dice nascere sotto una buona stella. Violet Jessop lavorò come cameriera sui transatlantici della compagnia di navigazione inglese White Star Line e sopravvisse a ben 3 incidenti navali, compreso quello del Titanic, guadagnandosi l'appellativo di inaffondabile. Violet Constance Jessop vide la luce nel 1887 in Argentina. I genitori vi erano emigrati dall'Irlanda per cercare una sorte migliore di quella a cui erano destinati in madrepatria. Il padre, William, allevava pecore, un'occupazione che gli permise di vivere dignitosamente assieme alla moglie, Catherine, e di mettere su famiglia. Ebbero 9 figli, 3 dei quali però non sopravvissero all'infanzia, vittime di malattie che all'epoca mietevano giovani vite con frequenza. La stessa sorte sfiorò Violet, ammalatasi a sua volta di tubercolosi. I medici si mostrarono pessimisti, ma lei, contro ogni previsione, guarì. Il primo colpo di fortuna di una lunga serie. La giovane Jessop crebbe nella pampa argentina vicino alla città portuale di Bahia Blanca, affacciata sull'Atlantico. Proprio l'oceano sarebbe divenuto la sua meta lavorativa. Prima, però, dovette attraversarlo con i suoi familiari. Accadde alla morte del padre, che non sopravvisse alle complicazioni di un intervento chirurgico. Violet aveva allora 16 anni e da quel momento, come figlia maggiore, dovette prendersi cura dei 5 fratelli. Per mantenerli, sua madre decise di trasferirsi dall'altra parte del globo, in Inghilterra. Qui trovò lavoro come cameriera sulle navi. Il grande sviluppo della navigazione alimentava in quegli anni un settore florido che richiamava sempre più passeggeri e con essi addetti a bordo. Mentre Catherine, lontano da casa, manteneva la famiglia, Violet fu avviata agli studi in un convento, ma dovette mollare tutto quando la salute della madre cominciò a cedere. Fu allora che la giovane, divenuta nel frattempo una bellissima ragazza, seguì le orme materne. A 21 anni cercò un lavoro come hostess di bordo. La sua bellezza non le fu d'aiuto. All'epoca, infatti, la maggior parte delle donne assunte sulle navi erano di mezza età e i datori di lavoro scartavano quelle troppo giovani o appariscenti perché ritenevano che avrebbero potuto causare problemi durante la navigazione, distraendo l'equipaggio e i passeggeri. Violet non si perse d'animo, rinunciò a truccarsi e ripiegò su vecchi abiti, offrendo così un'immagine dimessa. L'espediente funzionò e Violet fu assunta a bordo di un piroscafo della Royal Mail Line, l'Orinoco. Qui incontrò il suo primo amore, un passeggero che però le disse di aver promesso alla madre di non sposarsi prima di ottenere una promozione. I due poi persero i contatti. Sul luogo di lavoro Violet ricevette almeno 3 proposte di matrimonio, di cui una da un ricco passeggero di prima classe, ma non ne accettò nessuno. Poi fu assunta dalla White Star. La retribuzione era minima, poco più di 2 sterline al mese, pari a 200 euro di oggi. Il destino l'avrebbe portata, uno dopo l'altro, su tutti i 3 transatlantici gemelli della compagnia. Il primo fu l'Olympic, che nel 1908 era la più grande nave di linea civile al mondo. Il 20 settembre 1911, al momento di lasciare il porto di Southampton, con un forte ritardo sull'orario di partenza, il transatlantico si scontrò con l'incrociatore Oak della Royal Navy, che lo speronò a dritta causando uno squarcio a poppa. 2 compartimenti stagni furono danneggiati sotto la linea di galleggiamento e l'elica perse una pala. I danni maggiori però li riportò la Hawke, che ebbe la prua completamente distrutta. Nonostante lo squarcio nello scafo, l'Olympic non affondò e riuscì a rientrare in porto. L'incidente non causò vittime e la stessa Jessop non ne parla nelle sue memorie, che scrisse nel 1934 e furono ritrovate e pubblicate solo nel 1998. Incurante dell'episodio, o forse rassicurata dall'esserne scampata, Violet accettò di imbarcarsi poi sul Titanic. La prospettiva non la allettava granché. La paga era più alta, 3 sterline e 10 scelline al mese, ma i turni di lavoro arrivavano a 17 ore al giorno. Inoltre, le rotte che doveva coprire nel Nord Atlantico la esponevano a un clima rigido, con condizioni meteorologiche avverse, ed erano percorse da una clientela particolarmente esigente. Ma su insistenza di familiari e amici, Violet accettò. Alle 6 del mattino del 10 aprile 1912 raggiunse in carrozza il molo di attracco a Southampton per prendere servizio nel viaggio inaugurale del Titanic. 4 giorni dopo la nave colpì un iceberg e nulla poté evitare che colasse a picco. Violet, che aveva 24 anni, raccontò nelle sue memorie di essere rimasta composta fino all'ultimo, senza farsi prendere dal panico, perché doveva dare esempio di come comportarsi nell'emergenza per quanti non parlavano inglese e non potevano seguire le istruzioni fornite dall'equipaggio. Scrisse: «Mi fu ordinato di stare sul ponte dove i passeggeri camminavano tranquillamente. Rimasi addossata alla paratia con le altre hostess a guardare le donne che si aggrappavano ai mariti prima di salire con i figli sulle scialuppe di salvataggio. Violet ricevette l'ordine di aiutare donne e bambini a prendere posto sulle scialuppe. Poi le dissero di salire a sua volta sulla scialuppa numero 16. Mentre la barca veniva calata, un ufficiale le affidò un bimbo in fasce perché ne avesse cura. L'indomani fu tratta in salvo dal transatlantico Carpazia. Durante uno dei 3 giorni di navigazione alla volta di New York, una donna le si avvicinò, prese il piccolo e si allontanò senza dirle una parola. Questo episodio rimane però un mistero. Secondo i documenti ufficiali, sulla scialuppa 16 fu imbarcato un solo minore che si chiamava Assad Thomas e aveva 5 mesi. Affidato a una passeggera inglese, Edwina Trout. La madre poté riabbracciarlo dopo lo sbarco del Carpazia a New York. Anni dopo, la Jessop riferì che in una notte di tempesta ricevette a casa la telefonata di una donna che le chiese se aveva salvato un bambino dal Titanic. «Sì», rispose. «Ero io quel bambino», si sentì dire all'altro capo del filo. Dopo una risata, la telefonata si interruppe. Un amico e biografo della Jessop pensò a uno scherzo, ma lei replicò di non aver mai raccontato il suo gesto a nessuno. Neppure il disastro del Titanic scoraggiò Violet dal riprendere il mare. Dopo lo scoppio della Grande Guerra, si imbarcò per la Croce Rossa britannica sulla nave ospedale Britannic e qui andò incontro a un altro naufragio. La mattina del 21 novembre 1916, vicino alla Grecia, il Britannic colpì presumibilmente una mina di profondità tedesca e in appena 10 minuti si trovò nelle stesse condizioni del Titanic un'ora dopo la collisione con l'iceberg. La rapidità con cui la nave stava affondando spinse Violet a saltare fuori bordo. I motori però non erano stati ancora fermati. E le eliche risucchiarono 2 lance di salvataggio sotto la poppa, facendole a pezzi assieme ai loro passeggeri. Sono saltata in acqua, ma sono finita risucchiata sotto la chiglia della nave picchiando la testa, scrisse Violet. Sono scampata, ma anni dopo, quando sono andata dal medico a causa di ricorrenti mali di testa, ho scoperto che quella volta avevo subito una frattura del cranio. L'indomita Violet scherzò dicendo che se l'era cavata solo grazie alla sua folta capigliatura che aveva attutito il colpo. Disse anche che, a differenza del Titanic, stavolta si era ricordata di portare con sé gli effetti personali, fra cui lo spazzolino da denti. Il Britannic fu la nave più grande affondata nel corso del conflitto. L'orgoglio del mondo sanitario sugli oceani immerse un po' la prua, poi un po' più in basso e ancora più in basso. Tutti i macchinari del ponte scivolarono in mare come i giocattoli di un bambino. Poi fece un tuffo spaventoso. La sua poppa si sollevò centinaia di piedi in aria fino a quando, con un ruggito finale, scomparve nelle profondità marine, riportò la Jessop alla fine delle sue memorie. A bordo c'erano 1.066 persone, fra cui 315 membri del servizio medico dell'esercito e 77 infermiere. Le vittime furono solo 30, i feriti 38. Un bilancio contenuto grazie ad alcuni fattori. La temperatura dell'acqua, 21 gradi rispetto ai meno 2 del Titanic. La presenza di più lance di salvataggio e l'arrivo dei primi soccorsi meno di 2 ore dopo l'SOS. Negli anni 20 le navi divennero un mezzo di trasporto sempre più popolare e comparvero anche le crociere di svago. Violet tornò a lavorare per la White Star e altre compagnie. Con la Red Star Line fece 2 crociere in tutto il mondo sulla nave più grande della compagnia, la Helgoland. Alla fine degli anni 30 si sposò, ma il matrimonio ebbe breve durata e non le diede figli. Nel 1950, dopo più di 40 anni trascorsi sulle navi, Violet si ritirò nel Suffolk per dedicarsi al giardinaggio e all'allevamento di polli. La morte, che non l'aveva mai ghermita in mare, la colse nel 1971 all'età di 83 anni per insufficienza cardiaca. Nota a margine. Nave gemella, identico destino. Il transatlantico Britannic, gemello del Titanic e dell'Olympic, doveva chiamarsi Gigantic, ma dopo il naufragio del Titanic fu ribattezzato e modificato per renderlo più sicuro. Varato nel 1914, era più grande delle navi sorelle. Lungo 269 metri, largo 29, aveva una stazza di 48.000 tonnellate. Quando scoppiò la Grande Guerra, fu trasformato in nave ospedale per le truppe impegnate nella campagna di Gallipoli, in territorio turco. Alloggiava 3.300 posti letto e alcune sale operatorie. Dopo 5 viaggi nel Mediterraneo orientale, il 21 novembre 1916, mentre percorreva il canale di Ceo, nell'Egeo, il Britannic fu scosso da un'esplosione, in seguito alla quale raggiunse il suo limite di allagamento. Il capitano Charles Alfred Bartlett proseguì verso la costa per farlo arenare. A condannarlo furono involontariamente le infermiere che avevano aperto gli oblò dei ponti inferiori per ventilare i reparti, contravvenendo agli ordini. Questo fece imbarcare acqua al transatlantico fino a causarne l'affondamento in 55 minuti. Quando la poppa si sollevò fuori dall'acqua, la prua si era già schiantata sul fondo del mare, profondo 120 metri. Il relitto fu scoperto nel 1975 da Jacques Cousteau, che lo esplorò.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta la letteratura antica, la figura di Ulisse nella letteratura. Il personaggio di Ulisse è sicuramente molto affascinante. L'Ulisse di Omero è un personaggio moderno, egocentrico e desideroso di conoscenza, lascia la moglie e la patria. Al contrario di Achille, uomo guidato dalla propria ira, istintivo e impulsivo, Odisseo è molto astuto, è paziente e sa dominare passioni e sentimenti. Da eroe guerriero usa le armi, quale l'arco o la spada, ma raramente le sue vittorie sono frutto di duelli frontali. Egli, infatti, fa spesso ricorso a intuizioni e inganni e riesce anche a sopportare gli oltraggi subiti dai proci, cosa inconcepibile per gli eroi dell'Iliade. Infatti, mentre quest'ultimo poema celebra i valori incentrati sull'onore che doveva condurre alla gloria immortale, l'Odissea nasce dal senso pratico della vita caratteristico dei marinai, spesso abili nel commercio e che riuscivano ad affermarsi in più contesti, sfruttando sempre tutti i mezzi a loro disposizione per giungere al proprio scopo. Nel Medioevo, Dante inserisce Ulisse nell'Inferno, nel canto 26, in particolare nell'ottavo cerchio della bolgia dei consiglieri fraudolenti, e definisce il suo viaggio un folle volo. Ulisse varca infatti le colonne d'Ercole, desideroso e avido di conoscere, come rivela nei famosi versi: «Fatti, non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza». Ulisse nel suo ultimo viaggio voleva sapere quali fossero i confini del mondo. Dante condanna però quest'ansia di sapere che cancella i limiti umani. Per il poeta, solo la fede e la teologia possono superare e completare il percorso di conoscenza dell'uomo, che ha sempre bisogno di una guida per intraprendere i viaggi del sapere. Nel sonetto di Ugo Foscolo a Zacinto, l'eroe greco diventa un alter ego del poeta per i suoi continui viaggi, che gli ricordano il suo destino di esule. Ulisse, per volere degli dèi, tornerà nell'amata patria, mentre Foscolo, eroe romantico, non godrà mai di questo privilegio. Nei sepolcri, invece, Foscolo riprende un'antica leggenda, secondo cui le armi di Achille, che Ulisse si guadagnò con l'inganno, furono riportate dalla nave naufragata di Ulisse alla tomba di Aiace, cui queste erano destinate. La morte, afferma il poeta, ripartisce le glorie tra i grandi uomini, al di là degli astuti inganni di Ulisse. Nei poemi conviviali, più in particolare nella poesia L'ultimo viaggio, Giovanni Pascoli ci presenta Ulisse come un eroe stanco che torna in patria con il solo fine di comprendere il senso dell'esistenza. Approdato presso l'isola di Calipso, Ulisse, tentando di salvarsi dalla nave che per la forte corrente è spinta ad infrangersi contro gli scogli, chiede alle sirene il significato della vita e la stessa dea gli risponde che per l'uomo è meglio non nascere, poiché è destinato a morire. L'osservazione di Calipso fa così perdere ogni certezza al povero Odisseo, che diventa il simbolo della crisi di valori del decadentismo. D'Annunzio fa di questo eroe un prototipo del superuomo, come si nota nell'incontro di Ulisse, contenuto nel ciclo delle Laudi. Egli viene rappresentato come un essere superiore e sdegnoso verso la massa, rappresentata dai suoi compagni di viaggio. Il poeta vorrebbe assomigliargli e cerca invano di catturare la sua attenzione, finché riceve uno sguardo dall'eroe omerico. Nel 1922 James Joyce pubblica il romanzo Ulisse, che vede come protagonista Leopold Bloom. Bloom diventa l'emblema del mondo moderno e della modernità, e tutto il romanzo è strutturato come una continua citazione è un capovolgimento del modello omerico. Quella di Ulisse viene indicata come la storia delle storie, e un insegnamento si può trarre dalla grandezza di questo personaggio letterario, cioè quello di prendere la vita con coraggio e di vivere il nostro viaggio dell'esistenza come un'avventura. E anche durante le tempeste più violente non bisogna mai fermarsi per non abbandonare le vere passioni che ci rendono vivi.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: dibble dabble shribble scrabble libby schwab glab. Ooh, splendid, simply delicious, ooh ha ha.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. La timidezza non deve farti paura. Di Gerardo Antonelli. Riunione di lavoro, in pieno brainstorming vi viene un'idea. Aspetti il momento giusto per esporla, ma in un istante le voci dei colleghi ti sovrastano e la conversazione cambia direzione. Ci rimani male. Per te è l'ennesima doccia fredda e conferma della tua inadeguatezza, afferma Massimo Ammanniti, autore de Il coraggio di essere timidi. Torni a casa con un pensiero fisso. Avresti dovuto parlare. Ti riconosci? Sei una persona timida e ti trovi in buona compagnia. Secondo lo psicologo americano Philip Zimbardo, fondatore della Shiny's Clinic in California, lo è il 40% della popolazione. Nulla di cui vergognarsi, non è quella certa fragilità tipica dei bambini, ma un tratto adulto, sotterraneo, che però può arrivare a condizionare lavoro, relazioni e vita sociale. Ma la buona notizia è che puoi imparare a gestirlo, perché non c'è nulla di male a essere timidi. L'importante è che questa caratteristica non danneggi la nostra vita. Esci dal circolo vizioso. La timidezza adulta ha una sua storia, tende a cristallizzarsi nel tempo, porta a rifuggire gli incontri, limitandoli sempre più, irrigidisce il carattere. Nel tempo le esperienze negative possono accumularsi rafforzando la convinzione di essere incapaci di gestire le relazioni. Un circolo vizioso che peggiora anno dopo anno. Ma è possibile uscirne? La svolta può arrivare grazie a un evento inaspettato, risponde il professore. Un legame sentimentale che infonde fiducia o un riconoscimento importante al lavoro, per esempio. Due situazioni che possono aiutare a incamminarsi su una strada diversa. In pratica, ricevere un'immagine positiva di sé può aprire spazi nuovi. Perciò una buona strategia per innescare il cambiamento può essere quella di cercare un corso, un'attività, un contesto che aiuti a mettere in luce le proprie doti e crei anche nuove occasioni di incontro. È proprio il mio tipo. Non tutti i timidi sono uguali. Il professore Ammanniti distingue due profili diversi. Il primo è il timido per paura degli altri. Di fronte agli estranei si chiude quasi automaticamente, senza nemmeno valutare le loro intenzioni. È una reazione abbastanza radicata, spiega l'esperto. Il lavoro da fare, in questo caso, è sulla sicurezza. Bisogna conquistare una maggiore consapevolezza di sé, avere più fiducia nelle proprie risorse. I timidi che ci riescono lo fanno spesso grazie al lavoro, dove l'attitudine più riflessiva consente di raggiungere risultati spesso apprezzabili e i feedback positivi alimentano l'autostima. Bisognerebbe individuare il contesto in cui le proprie qualità emergono naturalmente. I timidi in genere danno il meglio di sé nelle attività dove non possono esibirsi ma fare. Sono osservatori straordinari, capaci di empatia profonda, affidabili e riflessivi. Tendono a eccellere nelle professioni di cura, spiega Ammanniti, perché sono affidabili e accurati. Il secondo profilo è quello del timido ipersensibile al giudizio, che percepisce gli altri come costantemente maldisposti, pronti a criticarlo. In questo caso ci vuole qualcuno che aiuti il timido a decodificare meglio i comportamenti altrui, sgretolando la sua granitica convinzione che le persone siano tutte ostili e pronte a giudicare, osserva Ammanniti. E spesso basta il parere di un amico fidato. Ma per capire in che direzione concentrare gli sforzi è fondamentale chiedersi, quando ci si blocca davanti agli altri, è un riflesso automatico innescato dalla paura o una voce interiore che dice «ti stanno giudicando». Il corpo parla. C'è una trappola che i timidi troppo spesso non vedono, i loro segnali corporei. Lo sguardo sfuggente, la postura chiusa, il tono di voce incerto, che Darwin descrisse già nel 1872. Un vero boomerang, perché questi segni spesso non vengono letti come segnali di insicurezza, ma scambiati per arroganza o disinteresse. Così scatta il rifiuto, proprio la reazione più temuta. I timidi che tengono a distanza, che non guardano in faccia, possono essere percepiti come disinteressati agli altri, puntualizza Manniti, mentre in realtà sono molto bisognosi di attenzioni. Il problema è che non sono capaci di aprirsi. Vengono quindi scambiati per freddi o arroganti, uno stigma che li allontana ulteriormente. La soluzione non è recitare una parte che non appartiene, ma diventare consapevoli di come ci si presenta e rivedere la gestualità. Sostenere lo sguardo qualche secondo in più, sorridere per primi, orientare il corpo verso chi si ha di fronte, sono piccoli aggiustamenti che permettono di inviare messaggi di maggiore apertura. Non esisti solo tu. I timidi sono iperconcentrati su se stessi, un occhio sugli altri, uno su di sé. Non riescono a dimenticare le proprie apprensioni personali, afferma Manniti. Il risultato è una paralisi. Si è troppo impegnati a preoccuparsi per essere davvero presenti. Cosa penserà di me? Ho detto una cosa stupida? Mi ha giudicato? Intanto la conversazione va avanti. La soluzione passa da ciò che in psicologia si chiama mentalizzazione. È quella che noi esercitiamo quando invece di pensare a noi stessi ci focalizziamo sugli stati d'animo degli altri e sulle loro emozioni. Si allena nella vita di tutti i giorni, osservando le espressioni, i gesti, il tono della voce, invece di restare prigionieri del proprio monologo interiore. Occorre cercare di avvicinarsi senza esagerare in fatto di pregiudizi, paure e ansie, avere un atteggiamento di disponibilità e mettersi per quanto possibile alla prova, continua Manniti. Per allenarsi ci si può dare un obiettivo preciso quando si affronta una conversazione, per esempio, e scoprire un aspetto nuovo della persona che si ha di fronte. In questo modo si sposta il fuoco da come apparirò a chi è lei, chi è lui. Uno alla volta. Per un timido affrontare le situazioni in cui si trova con molte persone è sempre difficile. La strategia giusta è quella opposta all'immersione forzata. Inutile lanciarsi nella mischia sperando di guarire per shock. La disinvoltura nei rapporti sociali si costruisce con un incontro alla volta, in contesti dove ci si sente al sicuro. Con un amico si è proprio agio, più accettati, in grado di potersi esporre, dice Manniti. Questo è il primo passo. Ci si abituerà ai gruppi sempre più allargati, con gradualità. Le relazioni si costruiscono nel tempo. La lezione della volpe. Nel suo nuovo manuale, Manniti richiama una delle pagine più belle de Il principe di Saint-Exupéry. La volpe chiede al principe di addomesticarla, in francese costruire un legame affettivo profondo, e spiega che ci vogliono tempo, pazienza e piccoli rituali quotidiani. Non le grandi occasioni, i brevi passi ripetuti. Cosa significa? Intanto essere disponibile nei confronti degli altri, suggerisce il professore. Sorridere, non rinchiudersi nel proprio bozzolo. Porre domande, mostrare attenzione, avvicinarsi in modo empatico. Quando si incontra qualcuno per la seconda o terza volta, per esempio, ci si può riallacciare a qualcosa che ha detto in precedenza. È il modo più semplice per far sentire l'altro ascoltato e costruire mattone su mattone quella fiducia reciproca che, per i timidi, è l'unica base da cui vale la pena partire.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Dormiamoci su. Non è affatto segno di pigrizia. Una siesta a metà giornata ricarica le energie e stimola nuove idee, purché non sia troppo lunga. 20 minuti bastano. Di Elisa Venco. Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo, sosteneva ironicamente lo scrittore Leo Longanesi. C'è modo e modo però di intendere l'agognato riposo. E mentre un buon sonno notturno è un obiettivo generalmente condiviso, il pisolino pomeridiano gode di una cattiva reputazione, come fosse un'abitudine da scansafatiche. Charles Xisler, studioso del sonno all'Università di Harvard, USA, pensa addirittura che la società attuale ritenga chi dorme poco, e di certo mai al pomeriggio, un vincente. La cultura lavorativa e sociale contemporanea glorifica la mancanza di sonno nello stesso modo in cui un tempo si celebravano coloro che reggevano l'alcol, si sbilancia Xisler. Eppure, secondo gli ultimi studi, Lungi dall'essere il sigillo di chi lavora svogliatamente, la siesta è il contrario. È la condizione per lavorare meglio. Per questo motivo James Maas, psicologo della Cornell University, USA, ha ridefinito la pennichella power nap o sonnellino potenziante, poiché comporta vantaggi prestazionali. Non a caso si tratta di un istinto primordiale, tant'è vero che due volte al giorno, la sera e tra le 13 e le 14, la temperatura corporea si abbassa leggermente, diminuendo la nostra vigilanza per invitarci al sonno. Perché il pisolino sia efficace, ci sono però alcune condizioni da rispettare. Innanzitutto non vale per chi passa le notti in bianco. A meno che venga usato da chi fa turni, il sonnellino è vietato agli insonni notturni, perché aggrava il problema, precisa Luigi De Gennaro, ordinario di psicobiologia presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, dove dirige il Laboratorio del Sonno e segretario dell'Associazione Italiana Medicina del Sonno. Poi, la siesta va avviata preferibilmente entro le 15, appunto per non condizionare il riposo notturno, e deve essere rigorosamente breve. Oltre la soglia dei 20 minuti dall'addormentamento, i benefici vengono superati dagli svantaggi, spiega il docente. Il problema è legato alla cosiddetta inerzia del sonno, una sorta di gap cognitivo che si verifica nei primi minuti dopo un sonno prolungato e che dipende dalla fase del sonno da cui ci siamo destati. A partire dal tempo zero, che è il momento in cui ci addormentiamo e che in genere richiede circa 10-15 minuti, in 20 minuti raggiungiamo solo le prime fasi del sonno, ovvero lo stadio 1 e 2, in cui questa fatica del cervello ad attivarsi è minima. Se invece, prolungando il pisolino, entriamo nelle fasi di sonno profondo, l'inerzia successiva si protrae. La mancanza di lucidità pure. Insomma, sopra i 20 minuti, al risveglio si resta troppo intorpiditi, a meno che non si raggiunga la durata del ciclo completo di sonno, 1 ora e mezza. Anche al di sotto dei 20 minuti, comunque, l'efficacia del pisolino non è garantita. I ricercatori australiani della Flinders University hanno sottoposto alcune persone che avevano dormito solo 5 ore per notte a 3 test cognitivi, misurandone le prestazioni dopo pisolini di diversa durata. I risultati hanno dimostrato che dormire solo 5 minuti non migliora quasi le prestazioni cognitive, memoria, concentrazione, vigilanza, eccetera, mentre farlo per 10 minuti innalza parecchio i risultati, da subito dopo il risveglio fino a 2,5 ore dopo. Anche dormire per 20 o 30 minuti aumenta le prestazioni, ma serve mezz'ora per notare miglioramenti, anche se l'effetto dura oltre le 2 ore e mezza successive. Ci sono ulteriori motivi per indulgere in una pennichella. Uno studio realizzato dall'Università di Atene su malati di patologie coronariche ha dimostrato che un sonnellino di 30 minuti aiuta a ridurre l'infiammazione che porta all'irrigidimento delle pareti venose, diminuendo quindi il rischio di ipertensione. In più, la siesta mantiene giovane il cervello. Uno studio del 2023 fa addirittura supporre che bastino pochi minuti di sonno pomeridiano per ringiovanire il cervello fino a 6,5 anni. Dall'analisi dei dati raccolti, il campione era di 378.932 persone. I ricercatori dell'Università di Londra hanno riscontrato un volume cerebrale più ampio in chi faceva la siesta. E il volume cerebrale, che varia con l'età o in associazione alla neurodegenerazione, è un importante indicatore della salute del cervello. Vero è che la correlazione non è casualità, ovvero due fenomeni che crescono insieme non è detto che siano legati da una relazione di causa-effetto, ma che abbiamo da perdere? Se invece puntiamo a stimolare la creatività o trovare soluzioni originali, il pisolino più indicato è quello micro. Albert Einstein e Thomas Edison raccontavano di praticare mini pause tenendo qualcosa in mano, un cucchiaio il primo, due sfere di metallo il secondo, in modo che il rumore della caduta di quegli oggetti li destasse. Uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances ha testato proprio il potere di questo metodo su 103 soggetti, alle prese con esercizi matematici risolvibili grazie a un trucchetto. Coloro che sono risultati più lenti nell'individuarlo sono stati invitati a riprovare dopo un micropisolino, con il cranio coperto di elettrodi. Hanno fatto una pausa di 20 minuti in posizione reclinata con una bottiglietta d'acqua in mano. Alcuni non sono riusciti per nulla a rilassarsi, mentre altri si sono addormentati per 1 o 2 minuti prima di sentire la bottiglia cadere. Il distacco tra i due gruppi è apparso in modo netto. Chi ha trascorso almeno 15 secondi nella primissima fase del sonno ha triplicato le possibilità di trovare il trucco nascosto. In pratica ci è riuscito oltre l'83% contro il 31% del gruppo che non si era addormentato. L'ipotesi è che in questi primi secondi si spengano le regioni frontali del cervello essenziali per il ragionamento logico e ciò ci renda liberi di associare le idee in modo non convenzionale. Non è però che ci si desti di colpo, folgorati da un'idea. Nei soggetti esaminati, l'aumento della brillantezza nel risolvere il problema matematico non appariva subito, bensì da 45 minuti a un'ora dopo la microsiesta, senza che nessuno di essi sapesse fare a ritroso il cammino mentale che aveva portato alla soluzione. Un disastro, invece, sono risultati quei volontari che hanno continuato a dormire malgrado la caduta della bottiglia. Solo il 14% di essi è riuscito a trovare la soluzione. A dispetto della sorveglianza che possiamo esercitare sulla nostra siesta, comunque in realtà ci appisoliamo continuamente senza che ce ne rendiamo conto. Rilevazioni sul cervello dimostrano che occasionalmente alcune aree di esso, non impegnate dalle attività in corso, entrano in una sorta di blackout, cioè di piccoli colpi di sonno, anche se il resto del cervello resta sveglio. In un esperimento riportato dalla rivista Nature Communication, un team di ricercatori francesi ha volutamente assegnato ad alcuni volontari un compito noioso: schiacciare per un'ora su un tasto di un computer quando compariva una nuova cifra sullo schermo, con l'eccezione di quando si trattava del numero 3. Date le premesse, era ovvio che a un certo punto le persone esaminate lavorassero con il pilota automatico, facendo però molti errori. Eppure le cavie si sbagliavano in due modi distinti: o perché premevano troppo velocemente il tasto, o perché dimenticavano di farlo. Si è scoperto che il primo caso si verificava quando, vista la noia della situazione, le onde lente del sonno si affacciavano nella corteccia frontale del cervello, coinvolta nel controllo e nell'inibizione di risposte impulsive. All'inverso, quando il sonno si manifestava nelle aree posteriori del cervello che ricevono le informazioni dall'ambiente, i volontari provavano momenti di smarrimento e non schiacciavano il pulsante. La noia è quindi una sorta di sonno parziale. Le piccole sieste involontarie tendono comunque a manifestarsi più spesso in caso di debito di sonno, ma esistono in ogni caso. Per esempio, è stato dimostrato, grazie a simulatori di guida, che l'area cerebrale che presiede al movimento si appisola quando si resta seduti per ore al volante, il che giustifica i messaggi di prevenzione stradale che raccomandano pause agli autisti. Ma perché avviene questo addormentamento locale? Si tratta di un meccanismo di neuroprotezione, spiega Thomas Andrion, ricercatore all'Istituto del Cervello di Parigi. La nostra mente si comporta un po' come un fusibile che disconnette le zone troppo surriscaldate per evitare danni neuronali in caso di attività intensa. Il sonno localizzato del cervello mette quindi in pausa alcune reti neuronali, ma evita un addormentamento completo per lasciarci reattivi di fronte a un'emergenza. Questa abilità di dormicchiare da svegli sarebbe un'eredità lasciataci dai nostri progenitori, che potevano così riposarsi senza cadere preda di animali feroci. Vogliamo rispettare il ritmo dettato dalla natura? Non abbiamo che da seguirlo a occhi chiusi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Perché videogiocare non equivale a giocare? Un messaggio salvavita per genitori e figli. Di Alberto Pellai. Se c'è un problema che oggi riguarda tutti i genitori di bambini e preadolescenti, soprattutto maschi, quel problema si chiama dipendenza da videogiochi. Nessuno in passato è mai stato dipendente dai giochi che faceva. Non ti svegliavi di notte per correre in cortile a giocare a bandiera o nascondino, oppure per andare in sala a giocare a Monopoli. Non davi calci alle ante dell'armadio o alla porta se i genitori ti dicevano «Adesso basta giocare, è ora di studiare». Tutto questo sta avvenendo nelle vite dei nostri figli e ha ragioni economiche e neurobiologiche, come spieghiamo in modo approfondito nel libro «Esci da quella stanza», Mondadori Edizioni, che dovrebbe essere una lettura fondamentale per chi sta crescendo figli nel terzo millennio. Ecco un breve estratto dal nostro volume. Nei videogiochi, i nostri figli si trovano ingaggiati inizialmente in un'attività stimolante, attraente, divertente ed eccitante, che poi però richiede di non essere interrotta e di essere messa in atto il più possibile e senza soluzione di continuità. Videogiocare non equivale a giocare, o meglio, anche chi videogioca sta giocando, ma al tempo stesso chi crea le piattaforme di videogioco, quando pensa al proprio giocatore, non pensa semplicemente a trovare la migliore risposta alla domanda «come posso farlo divertire giocando?», perché i produttori creano videogiochi ponendosi due domande chiave. 1. Mentre lo faccio divertire giocando, come posso prolungare il più possibile il suo tempo di permanenza dentro al videogioco? 2. Mentre passa più tempo possibile con il videogioco, quanti soldi posso fargli spendere? Insomma, il fine principale di un videogioco, almeno di quelli che oggi vanno per la maggiore tra bambini e ragazzi di tutte le età, non è quasi mai quello di fornire un divertimento e un intrattenimento a misura di bambino, bensì quello di garantire un profitto a favore delle multinazionali che controllano l'industria. Un tempo il grande guadagno delle multinazionali del videogioco era rappresentato dalla vendita del supporto fisico necessario a giocarlo. Con la console di proprietà, che a partire dagli ultimi anni del secolo scorso è diventata un must have in tutte le case in cui erano presenti preadolescenti e adolescenti. Quindi, prima del passaggio alle console connesse online, il grande profitto delle multinazionali dei videogiochi era associato alla vendita degli oggetti fisici necessari per poter vivere questa esperienza tra le pareti domestiche. Volanti, microfono, cuffie, joystick e cartucce contenenti la versione più recente dello stesso. Nei centri commerciali si trovava sempre un grande negozio tutto dedicato a questi prodotti, che potevano venire acquistati sia nuovi che usati. Poi è cambiato il mondo. I ragazzi, oltre alle console, hanno avuto in mano gli smartphone e questo ha permesso loro di poter continuare a fare fuori casa quello che potevano fare stando in casa propria. A quel punto, l'industria del videogioco ha deciso di guadagnare cifre impensabili sfruttando gli investimenti che ogni singolo giocatore fa mentre sta effettuando le partite con i suoi devices portatili. Il gioco così molto spesso viene scaricato con modalità totalmente gratuita dai negozi di app disponibili nell'online. Apparentemente perciò tu entri dentro al videogioco a costo zero. Solo che quando cominci a giocarlo, ecco che cominciano ad arrivare infiniti richiami ed inviti ad investire denaro nel gioco che stai facendo, che si trasforma in una vera e propria slot machine, a vantaggio della multinazionale che l'ha prodotto. Insomma, più videogiochi e più desideri continuare a videogiocare, più videogiochi e più spendi, solo che più videogiochi e meno vivi la vita che dovresti vivere quando sei in età evolutiva. Ecco perché prendere consapevolezza di tutto ciò può davvero rimettere i nostri figli nella vita che a loro serve per acquisire abilità e competenze che li rendano capaci di vivere nel principio di realtà.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito touringclub.it. Torino. A cura della redazione. Quando nel 218 a.C. l'esercito e gli elefanti di Annibale, superate le Alpi, arrivarono sulle sponde del Po, l'insediamento dei Taurisci o Taurini non era che un villaggio. Dovettero passare ancora due secoli prima che Augusta Taurinorum, fondata nel 28 a.C., potesse sfregiarsi del titolo di città. Di quel rettangolo fortificato, nella Torino di oggi, non restano che le mura, le torri di Porta Palatina e i ruderi del teatro, corona all'ingresso del Museo di Antichità. Ancora nel XIV secolo, le mura romane cingevano un grosso borgo dall'aspetto alquanto rurale. Solo a partire dalla fine del 400 si iniziarono a costruire chiese, monasteri e abitazioni a più piani e a procedere alla selciatura delle vie. Dopo la scelta di Emanuele Filiberto di stabilire a Torino la sede del Ducato Sabaudo, 1563, quasi un secolo dopo, nel 1658, si avvia la ricostruzione di Palazzo Ducale e la riquadratura di Piazza Castello, nuovi fulcri urbanistici della città. A partire dal 1619 viene realizzato nell'arco di un secolo e in tre fasi distinte un piano di consolidamento delle mura e di ampliamento dell'area cittadina. All'architetto ducale Carlo di Castellamonte sono affidati i lavori dell'espansione meridionale, culminati nell'apertura di Piazza San Carlo. Il figlio, Amedeo di Castellamonte, realizza il progetto del secondo ampliamento nella zona orientale, lungo l'asse di Contrada di Po. All'inizio del XVIII secolo, conclusa la fortificazione della città, Filippo Juvarra, con i nuovi quartieri militari ad ovest, porta Palazzo a nord e con altri interventi nel cuore storico del centro, su tutto il rifacimento di Palazzo Madama, completa il piano urbanistico che finalmente dà a Torino un'immagine degna di competere con le altre capitali europee. Nel frattempo, l'incremento demografico spinge la popolazione a cercare residenza anche fuori dalle mura. Nascono Borgo Po e Borgo Dora. L'epoca napoleonica porta con sé l'abbattimento della cinta muraria e l'apertura di grandi viali di circolazione esterna, nuovi ponti e progetti di ulteriori ampliamenti. Eredità reinterpretate durante la restaurazione con la costruzione delle grandi piazze, Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Repubblica, Piazza Carlo Felice e con la costruzione del neoclassico Borgo Nuovo. L'ampliamento della città nel settore occidentale di Corso Vittorio Emanuele II, sulla base di un disegno urbanistico unitario e globale, caratterizza la seconda metà dell'Ottocento. La sistemazione della stazione ferroviaria di Porta Nuova e la creazione di quella di Porta Susa, la realizzazione di grandi strutture di servizio, dalle carceri nuove 1862-1870 al mattatoio civico 1866, dal mercato del bestiame 1870 alle officine ferroviarie 1884. Il piano regolatore del 1908 definisce lo sviluppo borghese e industriale. Mentre nel centro storico si avviano ristrutturazioni destinate ad ospitare i luoghi di rappresentanza di banche e amministrazioni societarie, assetto ratificato negli anni 30 con la radicale riedificazione di Via Roma e dintorni secondo i canoni architettonici e spaziali del regime, lungo le vecchie direttrici di espansione si formano i borghi operai, le cosiddette barriere. Il piano regolatore del 1959 legittima la struttura di città dell'industria, ma dopo neppure 40 anni, il successivo ordinamento di programmazione urbanistica, 1995, dovrà fare i conti con la condizione post-industriale di una città non più in crescita. I nuovi obiettivi diventano allora quelli della riqualificazione degli spazi urbani e della riconversione, a favore di terziario e servizi, di aree e strutture liberate dalle attività produttive. Nel decennio a cavallo del volgere del millennio, Torino assiste ad una straordinaria stagione di cambiamento, per molti versi analoga a quella che nei secoli ha caratterizzato l'evoluzione della sua immagine di città.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Bell'Italia, storia e design ai piedi del Monte Rosa. A poca distanza da Gressonay-Saint-Jean, un villaggio ospita l'hotel formato da antiche case Walser, con un mix di ambienti tradizionali e contemporanei, da dove partire per trekking e scoperte gourmet, di Barbara Roveda. Non si capita per caso a Nil, un piccolo borgo abbarbicato a 1575 metri sopra Gaby, uno dei paesi della Valle dell'Is, a 10 km da Gressonay. Ma una volta arrivati, dopo aver percorso una tortuosa strada tra i boschi, ci si ritrova in un mondo dal fascino antico, fatto di vecchie case Walser disposte sul pendio e collegate da stradine acciottolate. Alcune di queste formano oggi l'hotel La Gruba Relais. Gruba è il nome di una borgata di Nil, un albergo diffuso in miniatura, dislocato in due edifici a breve distanza e dotato di scenografico ristorante. La struttura nasce oltre 10 anni fa come dortoir, posto tappa per escursionisti, con camere in stile rustico, in parte ricavati negli spazi un tempo usati per lo stoccaggio del grano e con un piccolo ristoro. Qualche anno dopo l'apertura, il ristorante viene ampliato su progetto di un architetto milanese, aggiungendo all'esterno un cubo in vetro dove ci si sente immersi nel paesaggio. È solo nel 2021 che l'hotel si espande con un secondo edificio, ristrutturato dallo stesso architetto, dove sono state create nuove suite in stile alpino contemporaneo e una piccola spa. Un lavoro minuzioso che ha tenuto conto della tradizione architettonica locale, ma in cui i materiali sono stati utilizzati, o meglio riutilizzati, in chiave contemporanea. Ecco allora gli antichi tavolati in legno, recuperati in paese, trasformati in boiserie per le camere, o i vecchi armadi e scrittoi come pezzi di arredo in contrasto con gli interni moderni. Persino i muri in pietra secco sono stati ricostruiti servendosi dei pochi artigiani locali rimasti. Un luogo particolare è la spa, nell'ex fienile all'ultimo piano della casa, con la sauna a legna e la vista panoramica sulla valle. La mattina ci si sveglia con il dolce sottofondo dei campanacci delle mucche al pascolo, e ci si rifocilla con la robusta colazione a base di torte fatte in casa, formaggi e salumi tipici, dalla fontina Dop alla toma di Gressonay, dall'ardo di Arnà alla mocetta, il salume valdostano a base di carne di mucca essiccata. Gli stessi prodotti si trovano nel negozio di delicatessen Aubry Platz, nella piazza principale di Gressonay-Saint-Jean, insieme a Genepi, tegole, biscotti a base di mandorle e nocciole, e pregiati vini valligiani. Dal centro, con una passeggiata di mezz'ora, si raggiunge Castel Savoia, imponente edificio in stile eclettico circondato da un parco, costruito tra il 1899 e il 1904, per volere della regina Margherita, che amava venire qui in villeggiatura. Nei due piani aperti al pubblico, si visitano la camera della regina, con vista sul Monte Rosa, e le sontuose stanze decorate da soffitti a cassettoni, tappezzerie preziose e mobili di abili ebanisti. I più attivi possono invece cimentarsi nei trekking direttamente dall'hotel. Da Nil partono infatti diversi sentieri, tra cui una mulattiera lastricata risalente al 1881, che in 2 ore porta al colle della Mologna Piccola, antica via di comunicazione tra la Valle d'Aosta e le montagne del Biellese.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. E vissero per sempre lontani e contenti. Le relazioni a distanza sono in aumento in questo mondo iperconnesso e dinamico, dove è facile cambiare lavoro, città o addirittura continente. Ma funzionano davvero? Per un po' sì,
7: ma poi bisogna andare a vivere insieme. Di Andrea Porta. Lucia e Francesco si sono conosciuti online. Lei vive in Italia e lui negli Stati Uniti. Si vedono quasi ogni giorno su Google Meet, ma non c'è ancora stato un incontro fisico e chissà quando questo avverrà. Stefano e Giorgio, invece, stanno insieme da molto tempo, ma per motivi di lavoro, da qualche anno, vivono in due città diverse e si vedono solo negli weekend. Sono solo due esempi di come oggi, sempre più spesso, si vivono rapporti di coppia, a distanza. Il fenomeno è certamente attuale, complice la tecnologia che avvicina chi vive in luoghi distanti e la sempre maggiore mobilità che porta molte persone a numerosi trasferimenti nel corso della vita. Tutto ciò vale in particolare per i più giovani. Nel 2015 un'indagine parte della campagna The Distant Hello, voluta da un celebre marchio di caffè e dedicata agli amori a distanza, aveva coinvolto circa 1.800 italiani tra i 18 e i 65 anni attraverso un monitoraggio su social network, blog e forum. L'obiettivo era quello di conoscere da vicino le caratteristiche delle relazioni a distanza. Dai dati era emerso che queste storie nascono come conseguenza di trasferimenti per ragioni di lavoro nel 65% dei casi e di studio nel 29%. Interessante però rilevare un 6% di intervistati che sceglie fin dall'inizio una relazione esclusivamente a distanza, preferendola a una in carne e ossa. Sempre secondo questi dati, chi vive un rapporto da lontano si incontra mediamente 3 volte al mese. Le distanze sono spesso notevoli. I dati dell'Osservatorio Single, centro di ricerca sulle relazioni e sul dating online, mostrano che il 50% copre una distanza media di 100 km per incontrare il proprio partner, mentre il 18% deve viaggiare per una media di 300 km. Un importante incremento di relazioni a distanza si è però registrato recentemente. Se infatti già nel 2007 l'Istat rilevava come il fenomeno riguardasse ben 4 milioni di italiani, nel 28% dei casi giovani con meno di 30 anni residenti in particolare al centro-nord, 13 anni dopo, con l'avvento della pandemia, la situazione non poteva che complicarsi. Pandemia. Con i lockdown causati dalla pandemia di Covid, social e tecnologie digitali hanno permesso a molte coppie a distanza di mantenere vivo il rapporto e hanno anche contribuito a far nascere nuove relazioni. Secondo

Ella Montano e Valentina Iadeluca, psicoterapeute presso l'Istituto A.T. Beck di Roma e autrici del recente Amori lontani, esercizi per imparare a conoscere e vivere al meglio le relazioni a distanza. Franco Angeli. I canali attraverso i quali è possibile scambiare l'amore si stanno ampliando e con loro il modo di amarsi. Naturalmente, a patto che l'incontro reale resti un aspetto essenziale. Per questo invitiamo gli amanti lontani a prendere molto sul serio la pianificazione dei loro incontri, sia nell'immediato futuro sia nel lungo termine. Le relazioni non dovrebbero rimanere a distanza per sempre. Sesso e tradimento. Uno dei temi centrali, quando si parla di coppie a distanza, riguarda poi la sessualità. Ancora una volta il digitale non va demonizzato. Non è detto che l'intimità debba essere negata nelle fasi della separazione, proseguono le psicologhe Montano e Iadeluca. La distanza, in realtà, può essere un'occasione per esplorare nuove dimensioni della sensualità che vadano ad arricchire il proprio immaginario e vocabolario erotico. Da questo punto di vista, le nuove tecnologie possono rappresentare un canale attraverso cui vivere la sessualità. Certo che la distanza può mettere a dura prova un altro aspetto importante di ogni relazione a due, cioè la fedeltà. Per molti, infatti, la lontananza può apparire come un'impossibilità di controllo sull'altro e quindi rappresentare una fonte di angoscia circa la possibilità di essere traditi. Chi le dovrebbe evitare? In questo modo, però, una relazione a distanza non può funzionare. In un'intervista, Marco Rossi, presidente della Società Italiana di Sessuologia ed Educazione Sessuale, spiega: nella società 2.0 la tecnologia annulla le distanze. Questo vantaggio, però, non deve trasformare la relazione in una coppia di cristallo, nella quale si vuole sapere ogni aspetto della vita dell'altro. In altre parole, lo spionaggio che si nutre di controlli ossessivi sugli orari di accesso a WhatsApp e sui commenti dell'altro è quanto di più grave e deleterio si possa verificare in una coppia a distanza, oltre che un'abitudine problematica anche per chi convive. In fondo, la fedeltà è sempre una scelta, che si viva lontani o nella stessa città, aggiungono le psicologhe. Per questo, persone fragili e controllanti dovrebbero evitare di imbarcarsi in una relazione a distanza. In loro la mancanza di prossimità potrebbe esacerbare paure e ansie. Persone emotivamente molto instabili si ritroverebbero a vivere una relazione di questo tipo con molta sofferenza. I rapporti a distanza richiedono infatti una buona capacità di stare da soli e di tollerare la frustrazione della separatezza. Una prova di maturità. Eppure, sono proprio questi ultimi aspetti a rappresentare, per chi è emotivamente stabile, un fattore di crescita personale. Per queste persone, vivere una relazione a distanza può persino essere beneficio. Per amarsi seriamente da lontano ci vuole molto impegno, aggiungono le psicologhe. Le relazioni a distanza, destinate a resistere e fiorire, raramente sono rapporti superficiali. Al contrario, richiedono grande resilienza e maturità. Insomma, non è scritto da nessuna parte che amarsi da lontano significa amarsi di meno. Del resto, anche secondo il 71% degli intervistati nella campagna di The Distant Hello, la lontananza rende le relazioni più solide e durature. Sono relazioni a tutti gli effetti, a dimostrarlo anche alcuni dati scientifici. Ad esempio, in uno studio del 2015, pubblicato sul Journal of Sex and Marital Therapy, erano state messe a confronto centinaia di uomini e donne impegnati in relazioni a distanza con altri che invece vivevano vicini. I risultati furono sorprendenti. Emersero infatti pochissime differenze in termini di qualità del rapporto e modalità di vivere la relazione. Soprattutto emerse chiaramente come le relazioni a distanza non mostrino significativi svantaggi rispetto a quelle classiche. Risultato confermato anche da uno studio
dell'Università

0: di Hong Kong, pubblicato sul Journal of Communication. Una relazione vissuta a breve distanza, spiegano gli autori, non semplifica necessariamente il rapporto e non contribuisce a renderla più felice. Al contrario, le coppie distanti acquisiscono una maggiore capacità di vivere interazioni più intense, di condividere pensieri e sentimenti che col passare del tempo diventano più significativi. Come pianificare un incontro di persona? Pianificare l'incontro di persona con un partner solitamente lontano crea di solito aspettative e tensione positiva. Sarebbe bene potersi vedere almeno una volta ogni 3 mesi, meglio ancora una volta al mese. Quando il grande giorno arriva, però, manteniamo la calma. La lontananza alimenta il fuoco della passione, ma rischia anche di caricare il momento di aspettative irrealistiche, spiegano le psicologhe Antonella Montano e Valentina Iadeluca. Diamo quindi modo ai corpi di ritrovarsi, riabituarsi l'uno all'altro, ascoltandoci reciprocamente. Non c'è nulla di male a voler assecondare il desiderio impellente. Tuttavia, non perdiamo di vista tutto ciò che una coppia normale farebbe in un weekend qualsiasi: vedere amici, cucinare, guardare un film.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il bambino indaco di Marco Franzoso, editore Einaudi, 2014, letto da Sandra Boscarato. Il testo racconta la storia di Carlo e Isabel, una coppia in attesa di un figlio desiderato, ma presto travolta da un dolore profondo e inspiegabile. Isabel cade in una spirale di tristezza e ossessione per una purezza impossibile che consuma lei stessa, il bambino e il legame familiare. Attraverso lo sguardo partecipe e impotente di Carlo, si esplora con sensibilità il dramma emotivo e psicologico che può accompagnare la maternità in una vicenda di amore assoluto e devastante sofferenza. Buon ascolto.
3: Le auto dei carabinieri sono ferme in fila a bordo strada. Un'ambulanza manovra di fronte al cancelletto metallico del mio palazzo. In ordine sparso sul marciapiede nel parcheggio interno, una decina di carabinieri si muovono inquieti. Lo sguardo a terra in cerca di qualcosa. Sullo spiazzo del bar dall'altra parte della strada c'è un gruppo di curiosi. Sono fermi, immobili, attoniti. Quando mi vedono arrivare, ammutoliscono. Parcheggio dietro la colonna di auto, mi presento al carabiniere di guardia al cancello e gli dico che sono appena stato contattato dal maresciallo. Mi chiede di mostrargli un documento, quindi chiama il suo superiore. Non è la prima volta che incontro il maresciallo Marino, un uomo imponente sui 60 anni. Il viso severo contrasta con le folte basette rosse che spuntano da sotto il berretto di ordinanza. Mi rivolge il solito saluto militare e annuisce, stringendo le labbra. Ha capito di cosa si tratta? Esordisce, poi continua. Mi dispiace tanto. No, non ho capito. Quando mi ha chiamato è stato telegrafico e mi ha semplicemente invitato a tornare subito a casa. Cos'è successo? Riesco a dirgli e inizio come al solito a tremare. Chiudo le mani a pugno e stringo fino quasi a conficcare le unghie nei palmi. Mi segua, dice il maresciallo abbassando la voce. Grazie a lui ci facciamo largo tra le guardie davanti al cancello e raggiungiamo il parcheggio del condominio, dove possiamo parlare lontano dai curiosi. Ha un'espressione seria, si guarda intorno, prende tempo e studia il cortile invaso dai suoi uomini, come un vecchio generale studierebbe il campo di un'atroce battaglia. Quando riprende a guardarmi, sembra usare gli occhi per capire dalla mia postura, dal tremore delle mie mani, dalla mia aria sfiancata, il mio grado di tolleranza alle notizie che sta per darmi. Cerca il tono giusto, si fa più vicino. Si tratta di sua moglie. Inizia. Mia moglie? È successa una tragedia. Da questa distanza vedo bene la pelle grossa del suo viso, le vene che si raggrumano alla base del naso, i piccoli occhi che mi studiano veloci. Sfila il berretto d'ordinanza e lo stringe con entrambe le mani per la visiera, un gesto che gli ho già visto fare in altre occasioni. Conosco quest'uomo da qualche mese e all'improvviso mi pare che tra noi ci sia una specie di familiarità antica. Una tragedia, ripete. Prende una boccata d'aria, appoggia il berretto alla pancia e continua a stringerlo fino a quando la punta delle dita inizia a sbiancare. Sì, purtroppo. Non so dove trovo la forza, ma anche in un momento come questo sono in grado di trattenermi e non reagire, non gridare, non fare nulla. Immagino che qualsiasi cosa faccia, qualsiasi frase dica o qualsiasi espressione attraversi il mio viso, potrebbe un giorno ritorcersi contro di me. Resto immobile, a contemplare la scena e mi perdo a osservare i dettagli più marginali, il tessuto liscio del suo berretto, la ghiaia silenziosa ai nostri piedi e le nostre ombre proiettate dal sole biancastro. Studio i dettagli perché questo mi permette di resistere e prendere tempo. Non crollare. Ho paura di me, soprattutto. Mi dica per favore cos'è successo. Dico misurando le parole. Alzo gli occhi verso il terrazzo del mio appartamento e vedo carabinieri che entrano ed escono con naturalezza da casa mia. Uno di loro scatta foto col flash. Nell'appartamento a fianco i miei due vicini anziani appoggiati sui gomiti alla ringhiera di metallo. Lei, Emma, si asciuga gli occhi con un fazzoletto. Lui, il vecchio Dante, accenna un saluto con la mano e l'accompagna con un movimento rallentato del viso. Scuote la testa e non si dà pace. Sua moglie è stata trovata morta, riprende il maresciallo Marino. Mi gira la testa, ho bisogno di sedermi. Mi sento male, gli dico. Lui chiama due giovani guardie che mi prendono sotto braccio e mi accompagnano a sedere sul muretto vicino al portone d'entrata. Il maresciallo ci segue da poca distanza. Le faccio portare qualcosa da bere, dice. Grazie. Rispondo. Lei ora pensi solo a stare tranquillo. Una delle guardie si allontana e torna di corsa con un bicchiere. Bevo troppo velocemente, poi sputo con un colpo di tosse. Si sforzi di stare tranquillo, ripete il maresciallo Marino, appoggia una mano sulla mia spalla, stringe con una forza morbida e allo stesso tempo decisa, e io sento tutta la pressione del suo corpo su di me. Finalmente chiudo gli occhi, respiro lentamente e l'oscurità improvvisa sembra regalarmi qualche istante di stabilità. Porto i palmi delle mani sugli occhi e ascolto il vociare sgraziato dei carabinieri. Sento i loro passi sulla ghiaia, li sento sciamare intorno, impegnati nelle loro mansioni, occupati nel tentativo di ristabilire l'ordine rassicurante delle cose, scovare cause verificabili, tracce possibili sulle quali costruire una qualche possibile oggettività. Suppongo sia questo il loro lavoro. La promessa della legge. Chiedo al maresciallo che mi racconti cos'è successo. Gli dico che non tema di dirmi la verità. Non ho alcuna paura di sentirla, la verità. Anzi, la verità mi farà bene, ne sono sicuro. Avevamo tutti gli elementi per prevenire questa tragedia, inizia, ma abbiamo sottovalutato. Fa allontanare il giovane carabiniere che ha portato l'acqua e mi siede vicino, sul muretto. È una giornata molto calda, siamo nel pieno di un afoso pomeriggio di luglio e dalla terra sale un'umidità che impregna i pantaloni, si appiccica fastidiosamente alla camicia. Io sudo, cerco solo di stare immobile, di trattenermi come da tempo ho imparato a fare. Cosa ha detto? Abbiamo tutti sottovalutato la situazione, ripete quasi sentisse il dovere di scusarsi. No, non tutti l'abbiamo sottovalutata, gli dico con un filo di voce. E poi, cos'è successo? Un carabiniere che sta vicino al cancello, forse lo stesso che mi ha accolto all'inizio, chiama il maresciallo e lui gli risponde infastidito, facendo con la mano di non disturbare. Poi c'è sua madre. Continua. Io ricomincio a tremare. Mia madre? Alzo la voce. Mia madre cosa? Sento che non ho più le forze e mi afferro al muretto come se ora davvero una corrente irresistibile e spietata potesse risucchiarmi lontano, strapparmi via per sempre. Il maresciallo sta per riprendere a parlare quando io lo interrompo. «Dov'è mio figlio?» gli chiedo. «Suo figlio è al sicuro», risponde. «È in custodia dagli assistenti sociali. Sta bene suo figlio, non si preoccupi». «È ferito?» «No, le ho detto che sta bene. Non si preoccupi per lui, non ci pensi. Suo figlio è in salvo. Nessuno gli farà più niente». È un uomo a cui l'esperienza ha insegnato a seguire i tempi del copione nel migliore dei modi. Non accelera e non rallenta la cadenza. Capisce dai miei gesti, dal mio sguardo e dalle mie domande qual è il momento delle frasi da pronunciare. È un professionista e sa come agire anche nelle situazioni umanamente più complesse. Intanto mi sta vicino e mi tiene d'occhio perché ha imparato a diffidare di quelli in grado di controllarsi come me. Suo figlio ha visto tutto, ma lo aiuteremo noi, riprende il maresciallo. Lei può contare su di noi in ogni momento. E mia madre? L'abbiamo sedata. È a letto e sta bene, c'è un medico con lei, non si preoccupi. Sua madre è fuori pericolo ormai. Cosa c'è? Mi chiede. Si sente male? Tossisco, la gola è tornata secca e poi all'improvviso una fitta mi prende allo stomaco. Mi viene da vomitare. Mi sforzo di dirgli. Mi scusi. Ce la fa? Mi chiede. Non c'è niente di cui scusarsi, sono qui per lei. Nel frattempo attira l'attenzione di una delle guardie e anche se io gli dico che sto meglio, lui non sembra convinto. Chiama il medico, ordina alla guardia. Il medico scende trafelato dopo pochi minuti, il camice aperto sul davanti. È un volontario della Croce Verde, di appena 30 anni. Magro, capelli stopposi sopra la fronte. I suoi occhi si muovono veloci e spaventati. «Come si sente?» chiede tastandomi il polso. «Non lo so». «Se posso permettermi», dice il medico, «se lo desidera, potrei darle qualcosa. Qualcosa di leggero non le farà male». «No, grazie». Il maresciallo gli fa cenno di andare. «Voglio vedere mia madre». «Sua madre sta dormendo. Adesso non è possibile». «Voglio vederla», insisto. «Dov'è mio figlio?» «Senta», inizia il maresciallo, torna subito a stringere le labbra con un'espressione di rimorso. «D'accordo. L'accompagno io», concede infine, «anche se non sarebbe consentito». Entriamo nel palazzo. Nell'atrio non c'è nessuno. Si sente solo un mormorio lontano dai piani superiori. Probabilmente da casa mia. In ascensore gli istanti scorrono infiniti. Non mi ero mai accorto della lentezza di questo ascensore. È un modello nuovo e sembra fermo anche quando si muove. Le porte si aprono al 5° piano. Esce prima il maresciallo. Poi io, infine, la giovane guardia che ci ha seguiti. La porta del mio appartamento è spalancata, uno spiraglio di luce dentro il buio polveroso del pianerottolo. Sento i nostri passi rimbombare nel corridoio. Adesso nessuno parla, i carabinieri che stazionano davanti alla porta mi guardano. Sulla soglia, prima ancora di entrare, vedo il corpo di mia moglie, disteso di traverso sul pavimento, sopra il tappeto, con motivi indiani che avevamo scovato in un mercatino equo solidale. È crivellato di colpi e io ne riconosco il viso nonostante sia coperto di schizzi di sangue. Anche i muri del nostro soggiorno sono schizzati di sangue. «Sto male», dico al maresciallo. «La giovane guardia mi si avvicina. Vuole uscire?» «No». «C'è sangue sullo stereo e sui suoi CD di musica etnica. C'è sangue sul suo quadro, quello che chiamavamo la tuffatrice, appeso sopra il divano. Sangue sul divano, sangue sul tappeto, ci sono schizzi sulle tende, della porta finestra, c'è sangue sul suo corpo, morto. Le gambe sono leggermente divaricate, sembra distesa in una posizione comoda, quasi naturale. Indossa la tunica marocchina che aveva acquistato durante un viaggio in Nord Africa con delle amiche, prima che ci conoscessimo. È scalza. Inizio a prendere coscienza di me, inizio a pensare per la prima volta con lucidità a ciò che sta succedendo. Questa è la mia casa. Mi ripeto quasi dovessi convincermene. Questo è il mio tappeto. Questo è il mio salotto. Questa mia moglie. Saranno passati pochi minuti da quando ho varcato il cancello sulla strada e sono stato accolto dal maresciallo, eppure sembra trascorsa un'eternità. Il tempo si è rappreso addensando insieme ogni elemento della mia vita per spararmelo addosso ora con tutta la violenza di cui è capace. Pur faticando a guardare ciò che mi sta davanti agli occhi, riconosco questa scena come l'unico esito possibile di una serie di eventi che nessuno ha saputo fermare, né io né il maresciallo. «È stata ferita anche mia madre?» «No», dice il maresciallo, «sua madre sta bene, ha avuto una crisi di nervi e l'abbiamo sedata, gliel'ho detto». Mia madre sta bene, mi ripeto, ossessivamente, come servisse a stabilizzare le cose. Mia madre sta bene. Il maresciallo, nel frattempo, ci ha ripensato e dice che è impossibile vederla ora. Penso che mi piacerebbe avere qui Sara, il mio avvocato, con le sue braccia nervose e il suo atteggiamento pratico. Ma ho il sospetto che se chiedessi di farla chiamare... Il maresciallo e i suoi uomini lo prenderebbero come un affronto. Ci sono loro qui, ci sono loro a vegliare su di me, a cercare di rimettere ordine nelle cose. Allora non faccio niente, lascio scorrere altri istanti e abbasso lo sguardo. E finalmente la vedo, seminascosta, ai piedi del divano, morbida. La pelle di daino sfrangiata, dentro la quale mio padre custodiva la sua vecchia pistola. È proprio finita, penso. Tra me e mia moglie Isabel iniziò tutto nel migliore dei modi, poco meno di 4 anni fa. Io avevo 36 anni e da qualche tempo la mia vita era entrata in una sorta di stallo che pareva dover durare per sempre. Ero socio in una piccola agenzia di comunicazione che, pur non brillando, mi garantiva una certa stabilità economica e mi ero costruito negli anni un'indipendenza sentimentale che sembrava più che sufficiente. Voglio dire che non riponevo grandi aspettative nei confronti della vita e sentivo che era giusto così, perché nemmeno la vita sembrava riporre grandi aspettative su di me. In giro poi c'erano un sacco di opportunità, gli amici, le ragazze, era tutto a disposizione e io non mi tiravo indietro. L'incontro era stato organizzato da Valentina, la fidanzata di un amico, una laureanda in giurisprudenza con la passione per la biodanza. In quei mesi spesso mi parlava di questa ragazza svizzera che lavorava nell'erboristeria di una città vicina, Treviso, e che a sentire lei pareva tagliata su di me. E poi continuava a ripetermi quasi fosse una minaccia. Avevo 36 anni, non sentivo il bisogno di sistemarmi. No, non lo sentivo. Fu lei a prendere l'iniziativa e senza consultarmi organizzò questa cena a due per un venerdì sera di metà ottobre, un autentico appuntamento al buio. Quella sera faceva freddo e l'aria era bagnata da una pioggia sottilissima e densa, quasi un vapore gelido. La gente rientrava dal lavoro guidando con lentezza. Una colonna di macchine si snodava sulla circonvallazione attorno alle antiche mura della città. Un serpente ininterrotto fatto di lamiera, sedili imbottiti, riscaldamenti accesi, autoradio sintonizzate su trasmissioni satiriche. La settimana sfumava nella zona franca del weekend. Il serpente scivolava sull'asfalto umido. Bisognava bucare la densità del suo corpo per penetrare là dentro, oltre le mura, nello spazio protetto del centro, dove un dedalo di divieti di transito e di sosta scoraggiava gli intrusi e dove regnava un diffuso militaresco senso di ordine, l'illusione della cittadina ideale. Pur essendo un intruso, conoscevo Treviso e riuscì ad attraversare l'anello di traffico e parcheggiare in sosta vietata a pochi metri dal ristorante. Nemmeno nella cittadina ideale, tutto sommato, i vigili urbani sarebbero usciti con la pioggia. Arrivai al ristorante con un quarto d'ora di anticipo e aspettai al bancone del bar con un aperitivo. Lei arrivò puntuale, alle 8. Svizzera. Non fu difficile riconoscerla. Appena la vidi superare la porta di vetro, mi sembrò quasi di ritrovare una persona già nota. Vestiva un enorme cappotto militare color khaki, squadrato sulle spalle e lungo fino alle ginocchia. I capelli biondi raccolti dietro, gli occhi azzurri, grandi. Era indubbiamente bella. Mi piacque il suo modo di camminare. Mi piacque il sorriso insicuro e insieme aperto, la franchezza con cui si diresse verso di me. «Sei tu, Carlo?» «Sono io, sì, credo proprio di sì», dissi. Un giovane cameriere col pizzo e le basette a punta ci fece accomodare in una saletta in fondo. Il tavolo era di legno massiccio, con vecchie sedie impagliate e una tovaglia di lino color panna ricamata a mano, in linea con lo stile d'osteria storica del locale. In compenso, il pavimento era fatto di lastroni di vetro e là, sotto, silenziosa, incantata e quasi fiabesca, scorreva l'acqua di un ramo del Sile. La saletta era tutta per noi, una bolla di intimità ci avvolse da subito e sembrò annullare ogni imbarazzo. Fingendo di studiare il menù, ci lanciammo occhiate a vicenda fino a quando i nostri sguardi si incontrarono. «Non avevo mai partecipato a un appuntamento al buio», disse lei. «Neppure io», risposi, e scoppiammo a ridere. Quella sera parlammo a lungo, sospesi sopra il pavimento di vetro. Nello scrigno della piccola sala le nostre voci scorrevano basse e fluide. Isabel iniziò proponendo un patto. Le sarebbe piaciuto godersi la cena in completa rilassatezza, senza inseguire grandi aspettative che avrebbero solo inceppato il dialogo. «Magari non ci rivedremo più», disse sorridendo. La luce tenue dell'ambiente rendeva i suoi occhi di un blu insondabile e riposante. «Magari ci rivedremo ancora, chi lo sa? Lasciamo fare al destino e godiamoci questa bella cena. Che dici?» Quella frase mi colpì. Nella sua banalità era dotata di un tale buon senso che era impossibile non accettare. E non solo per assecondare la donna che avevo di fronte, ma perché sentivo che per una volta nella vita si poteva provare ad abbassare le difese. «Mi piace», le risposi. «Sì». Da quel momento la conversazione fu fitta e deliziosamente disordinata. Scivolammo con naturalezza da un argomento all'altro e lei, soprattutto, pareva instancabile. Mi srotolò davanti la sua vita passata, i primi 10 anni in Italia, a Roma, in un mini appartamento a Trastevere, un motorino scassato, i pomeriggi di primavera a prendere il sole nei giardini di Villa Panfili. Mi raccontò della pittura, la sua passione più bruciante. Sembrava non cercare né volere niente, e nemmeno io cercai mai di far colpo su di lei. Nessuno sentiva il bisogno di sedurre nessuno. Ed era del tutto naturale essere lì, lontani dal mondo, in quella piccola sala protetta. Che insperata sensazione di intimità, continuavo a ripetermi. Mi disse di amare quasi fisicamente Lucien Freud, i suoi personaggi volgari e al tempo stesso sofisticati. Mi spiegò la decadenza della scultura dopo Giacometti. Mi rivelò di essere quasi fuggita dalla Svizzera ed essersi rifugiata in Italia perché credeva che in questo paese l'arte avesse intriso ogni aspetto dell'esistenza, anche la vita quotidiana della gente. Ma subito aveva compreso che non era così. Per questo si era trasferita al nord. Qui almeno c'erano il mare e Venezia, molto meno contaminata di Roma. Inoltre c'erano le Dolomiti e lei amava, come nient'altro, fare lunghe passeggiate da sola tra i monti, d'estate. «Anch'io vado spesso sulle Dolomiti», intervenni con entusiasmo, mi sistemai sulla sedia e ripresi l'impulso di sfiorarle le mani. «Passo San Pellegrino, il Monte Civetta», elencò lei, «le tre cime di Lavaredo». «Sono i miei posti», esclamai sorpreso. Erano i miei posti, sì, c'ero andato fin da bambino con mio padre, mia madre. Lassù ho trascorso un sacco di giornate, c'è una bella energia e l'aria è leggera. Ti senti una cosa sola con la natura. Socchiuse gli occhi e sembrò guardare distante come se davanti a lei si aprisse un panorama montano e assolato. Chissà quante volte eravamo lassù nello stesso momento. Scherzai. Chissà quante volte ci siamo sfiorati. Prima o poi era destino incontrarci. Prima o poi, confermò lei, in una smorfia che sembra di pena o addirittura rimorso.

0: Avete ascoltato un estratto da Il bambino indaco di Marco Franzoso, editore Einaudi, 2014, letto da Sandra Boscarato.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Le vere gioie della vita di Patrizia Masello. Sei in difficoltà a causa di una gravidanza? Non rinunciare mai a tuo figlio, anche se ti sembra di non potergli offrire nulla. Anche se sei sola, cerca ogni aiuto possibile. A tutto c'è rimedio. Potrebbe sembrare lo slogan di un cartellone di un'associazione di volontariato pro-life. E in effetti lo è. Questa esortazione, infatti, è inserita nelle locandine del Centro di Aiuto alla Vita di cui faccio parte da 20 anni ormai. Molte sono le madri in difficoltà a causa di una gravidanza giunta in attesa e molte di loro si rivolgono al nostro centro che promuove la vita, le accoglie, le ascolta e offre validi aiuti materiali e sostegno morale. Tuttavia, questa affermazione potrebbe essere benissimo inserita all'inizio della storia che vi racconto di seguito, rivolta a tutti, in particolare a chi ha il compito di custodire la vita. Cara mamma, ti voglio raccontare la mia esperienza. Quarantasei anni fa, a soli 19 anni, diventavo mamma del bambino più bello del mondo. Tutti si fermavano a guardarlo da quanto era bello. Io ero tutta orgogliosa. E lo è ancora bello il mio Luca. Ero piccola, sola, senza genitori, senza un compagno accanto. Con lui ci eravamo appena lasciati dopo 2 anni assieme. Non ero autosufficiente dal punto di vista economico. Non avevo il becco di un quattrino e non lavoravo ancora avendo appena terminato gli studi superiori. La situazione non era delle migliori, me ne rendevo conto, e a volte mi lasciavo un po' prendere dallo sconforto e dalla disperazione. Cosa faccio ora? Pensavo. Dentro di me, però, sentivo che quella era una piccola vita che si andava formando dentro di me ed era la mia vera gioia. Dovevo fare di tutto per proteggerla. Vivevo con mia nonna e una zia, alle quali posso solo dire un grande grazie, perché loro mi sono state vicine e lo hanno cresciuto assieme a me. È vero. Sei sola e aspetti un figlio, tuo figlio, lo so. Accanto alla sorpresa e alla gioia di avere un piccolo esserino che cresce dentro di te, da amare e coccolare, cresce anche il timore, il terrore di non farcela. E per pochi istanti potresti anche cedere alla tentazione di rifiutarlo. Ma puoi farcela. Basta guardarsi intorno, lasciarsi aiutare, trovare la grinta e la determinazione dentro di sé per lottare per se stessa e per quell'esserino indifeso che ha scelto proprio te, mandato dal Dio della vita. La scelta di accogliere il proprio figlio, pur nelle situazioni difficili, è sempre vincente. Ti senti padrona del mondo col tuo bambino e sicuramente le difficoltà non mancheranno, ma fanno parte della vita. E sarà un bellissimo gioco, a volte un rompicapo, da affrontare insieme. Ed ecco che ogni preoccupazione, ogni dolore lascerà posto solo alle gioie e alle soddisfazioni. Ricorda, tuo figlio ti amerà sempre e ti sarà grato di avergli donato la vita. Concludo così questa mia testimonianza. Scegliere la vita è sempre la scelta giusta. Tuttavia, come in ogni storia scritta, alla fine troviamo i ringraziamenti, io desidero dire innanzitutto grazie a Dio per ogni dono, perché la vita è un bene prezioso, inestimabile, che abbiamo il dovere di custodire e proteggere. Grazie, nonna. Grazie, zia, perché mi avete aiutata e sostenuta sempre, amando Luca assieme a me. E grazie perché ancora dal cielo continuate a volerci bene. Grazie al mio compagno di vita, arrivato qualche anno più tardi per proteggerci e sostenerci con amore. Grazie alle altre due gioie, i figli arrivati per allargare la famiglia e allietare le nostre vite. Un grazie speciale ai miei amati nipoti, belli, simpatici, intelligenti, creativi, che spesso ricordo appena nati e ripenso alla gioia infinita che hanno portato, trasformando le nostre esistenze e costringendoci a rimanere nonni attivi e non pantofolai, coccoloni e giocherelloni per giocare insieme, per accudirli quando c'è bisogno e far parte integrante delle loro vite. Grazie anche a tutti i bimbi che in questi 20 anni ho visto e coccolato al centro Aiuto alla Vita, ai sorrisi bellissimi che donano a me e agli altri volontari e agli abbracci che ci regalano anche quando più grandicelli vengono a trovarci con le mamme contente di aver fatto la scelta giusta. Figli miei e nipoti miei, siete le gioie più grandi della mia vita dal momento che siete venuti al mondo da bebè sdentati e pelatini, a parte Silvia Cappellona. Non sono state sempre solo gioie, purtroppo, perché ci sono stati, ci sono e ci saranno anche i dolori, quando state male voi o i bambini. Per ogni cosa brutta che vi succede soffro con voi e sapete bene cosa si prova essendo a vostra volta genitori. Tuttavia, mentre i dolori si scordano presto quando se ne vanno, i vostri sorrisi donati non li scorderò mai. Al di là di tutte le foto che vi scatto di continuo, li ho impressi indelebilmente nel cuore. Vi amo tanto e pregherò sempre perché nelle vostre vite ci sia sempre la vera gioia.

0: Il racconto.
1: Andrea Camilleri, Teodora. La si può ammirare nello splendido mosaico della Basilica di San Vitale a Ravenna. Teodora di Bisanzio, la moglie dell'imperatore Giustiniano, vi è raffigurata in tutta la sua imponenza e maestà regale, con in capo un ricchissimo diadema di pietre preziose dal quale pendono collane di perle, un largo collare di gemme e coperta da uno sfarzoso mantello dorato color porpora, in mezzo alla schiera delle due dame di corte. Gli storici affermano che Teodora non si limitò ad essere soltanto la moglie di Giustiniano, cioè di colui che liberò Roma dai Goti e raccolse in un corpus unico tutte le leggi del diritto romano, vale a dire il fondamento della civiltà giuridica del nostro mondo, ma ne fu anche la prima collaboratrice negli affari di Stato e soprattutto l'ispiratrice di alcune importanti riforme sociali. Tra l'altro, e non è cosa da poco, fu donna che seppe dimostrare un grande coraggio personale. Procopio di Cesarea, lo storico dell'epoca giustinianea, riporta il discorso improvvisato che tenne ai generali e ai consiglieri dell'imperatore durante la rivolta di Nica, i quali non vedevano altra strada di salvezza che nella fuga. Teodora si intromise nei concitati e contrastanti pareri esordendo con malcelati disprezzo e ironia. Penso che nelle presenti condizioni sia trascurabile la sconvenienza che una donna sia più coraggiosa degli uomini e proponga soluzioni che richiedono audacia a chi invece dimostra paura. Convinse tutti a resistere e così Giustiniano poté fregiarsi di un'altra vittoria. Ma è cosa nota che lo stesso Procopio, il quale ufficialmente ne canta le lodi, nella sua storia segreta invece la denigra, la diffama, la vitupera. È come se volesse spogliarla del sontuoso mantello del mosaico per mostrarcela impietosamente, crudelmente nuda. Procopio non perdona alla crante Basilissa le sue origini, i suoi terribili anni giovanili. La storia segreta è un continuo, accanito, minuzioso e anche fin troppo compiaciuto racconto dell'abiezione nella quale Teodora viveva prima di diventare imperatrice. Ma non sarebbe più giusto se avesse scritto l'abiezione nella quale fu costretta a vivere. Acacio, allevatore di orsi per gli spettacoli, morì giovane lasciando la vedova e tre figlie, Comitò, la più grande, che aveva appena 7 anni, Teodora ed Anastasia. Siccome crebbero tutte e tre molto belle, la madre, che conviveva miseramente con un poveraccio, pensò bene di fare di Comitò una cortigiana appena che ne ebbe l'età. Procopio scrive che in breve primeggiò fra le sue colleghe, addirittura brillò. I ricchi clienti facevano la fila. Si prese come aiutante la sorella Teodora, poco più che bambina. E qui preferisco lasciare la parola a Procopio. Dato che Teodora allora non era ancora matura come donna per giacersi con gli uomini, si accoppiava come se fosse maschio con certi schiavi che in questo obbrobrioso modo trovavano sfogo e anche nel bordello dedicava molto tempo a far usare del suo corpo contro natura. Appena adolescente diventò una prostituta di bassa lega. Però è fermamente decisa a farsi strada o almeno a salire qualche gradino della scala sociale e infatti Procopio racconta come, non sapendo suonare nessuno strumento musicale e non sapendo nemmeno ballare, pur tuttavia si faceva notare per la sua bellezza, l'unica cosa che potesse mettere in mostra, e così riuscì ad entrare nel mondo dei mimi che all'epoca facevano gli spettacoli più in voga. Spesso, continua Procopio, si spogliava sul palcoscenico rimanendo in perizoma, ma non sempre se lo teneva. Un suo celebrato numero contemplava infatti che delle oche beccassero chicchi d'orzo cosparsi sul suo pube. Procopio ammette che era intelligente e spiritosissima e che aveva una filosofia di vita che la faceva ridere anche se riceveva pugni e schiaffi e che spesso risolveva tutto spogliandosi e mostrando il davanti e il di dietro, parti che, annota pudicamente lo storico, devono restare invisibili agli uomini. E poi, non contento di ciò che ha detto di lei, Procopio la spara grossa, riferendo che Teodora usava farsi accompagnare a pranzo da non meno di 10 giovani forzuti ed esperti nell'esercizio del sesso, coi quali dopo pranzo s'accoppiava ripetutamente fino a stremarli. Allora si ripassava uno a uno i servitori, una trentina, ma nemmeno così riusciva a placare la sua lussuria. Poi un giorno Giustiniano assiste ad uno spettacolo di mimi al quale partecipa Teodora. ne rimane affascinato, se la prende come amante e nel 525 se la sposa, facendo dell'ex Mima non ancora trentenne la sovrana dell'impero romano d'Oriente. Era un gesto che solo Giustiniano poteva permettersi senza provocare sollevazioni e rivolte. Procopio non ci lascerà nessuna nota malevola sulla condotta della Basilissa, segno che essa, prima da amante e poi da moglie di Giustiniano, fu irreprensibile. Scrive solo, ma accennandone quasi di sfuggita, che col marito si dedicò a pratiche occulte, sperimentando la possibilità di scoprire i segreti della vita e della morte. Probabilmente Teodora cercò di raggiungere, ora che ne aveva la possibilità, quella sapienza mistica orientale ignorata nell'Occidente, senza bisogno che Procopio glielo ricordasse. Teodora non poté e non volle dimenticare gli orrori patiti per l'estrema indigenza quando era ancora bambina. Le leggi che fece promulgare al marito in favore dei miserabili, dei derelitti, ne sono la prova evidente. Sì, la giovanissima prostituta che si vendeva nei bordelli di Bisanzio si è ampiamente meritata il diritto di starsene da imperatrice, ammirata e riverita dentro la Basilica di San Vitale a Ravenna. Del resto, aveva concluso il suo discorso ai consiglieri di Giustiniano durante l'assedio di Nica, affermando che lei, personalmente, non sarebbe fuggita anche se l'imperatore l'avesse fatto. Lei sarebbe rimasta a difendersi sino all'ultimo. E prima di morire uccisa, avrebbe pensato che la veste regale è un gran bel sudario. Quella veste regale che nemmeno Procopio è riuscito a toglierle.
0: Il racconto. Giovanni Arpino, La dama dei coltelli. La vide entrare e rimase un attimo nell'angolo buio del negozio per scrutarla, con ironia e curiosità. La vedeva per la terza volta in quella settimana, così ordinata nelle vesti, con un antiquato cappellino, i guanti. La signora aveva già estratto un foglietto di carta. Salutò per subito compitare, sillabando e tenendo il foglietto a notevole distanza dagli occhi: "Cerco un coltello da mezzo colpo, numero 2193P sul catalogo, e vorrei anche vedere la mannaietta centimetri 14-16, numero 3204P sul catalogo. E magari, se vuole essere gentile, il coltello da cuoco forgiato numero 5806FP, sempre dal catalogo. Do disturbo?" Il negoziante si aprì in un sorriso ambiguo, ma accennando un inchino, e prese a sfogliare nella sua grossa cartella colorata. Ricordava perfettamente che durante le precedenti visite la signora aveva acquistato una cesoia da sarto verniciata nera di 12 centimetri, una forbice per potare di 25 centimetri e due coltelli, uno per disossare stretto rigido e uno costa tonda per scannare. "Bene, bene," ruotò sui tacchi e cominciò ad aprire i cassetti con mano sicura. La signora non guardava all'intorno, sembrava essersi fissata sulle scatole allineate colme di chiodi, ma assaporava, come tutti quelli che entravano nel negozio di ferramenta e coltelleria, l'odore forte e buono del ferro, dei legni, che covava tra quelle mura da tanti anni. "Ecco la mannaietta. Vorrei dirle che ne ho una più piccola, altrettanto utile in cucina. Questa è probabilmente da macellaio, da cuoco di ristorante. L'altra mi sembra più casalinga, se posso permettermelo," spiegò l'uomo. La signora stava soppesando lo strumento. Sporgeva appena le labbra, criticamente. Alcune rughe le si approfondirono agli angoli della bocca. "Questa," decise. Toccò poi al coltello, che venne rapidamente sollevato nel palmo della mano e approvato. "Ottima qualità, come lei sa bene, dato che ormai è una mia cliente," si sentì in dovere di dire l'uomo, anche perché punto da certe sue curiosità. "Coltelleria professionale, manici in faggio evaporato nero, Straordinario carico di rottura. Sa cosa dico, vero? Lame in acciaio inossidabile svedese, il migliore del mondo. Il solito pacchettino o una borsa? La signora annuiva, come improvvisamente rattristata però, e aveva già allungato il denaro. Uscì dopo un saluto che si lasciò udire solo per il perfetto silenzio della bottega. «E se fosse una matta? E se fosse una a cui manca un venerdì? Al posto tuo? Mi fiderei mica tanto!» mise fuori la testa dalla retrobottega sua moglie. Lo scrutava avendo abbassato sul naso gli occhiali da cucito. «Eh già!» ghignò lui in risposta. «Così io per vendere coltelli da macellaio dovrei chiedere la patente ai clienti? Sarà la moglie di un trattore, la madre di un macellaio, che ne so? Conosce i cataloghi a memoria?» «Una collezionista», dubitò la moglie prima di rientrare nel suo anfratto invisibile. «E perché no? Col mondo come va oggi, con la gente che dà i numeri e colleziona anche le bambole rotte. Cosa vuoi che si sappiano i due dell'umanità a questo punto, in questa città?» Stava bevendosi il suo bicchiere di vino bianco al bar, poco dopo mezzogiorno, quando la vide passare lungo il marciapiedi di là dei vetri. Quel cappellino, i guanti e la borsetta, un passo cauto ma ancora agile nonostante l'età, e la busta dei coltelli che le pendeva dal gomito. Ebbe un'occhiata per il barista ed una mossa interrogativa del mento a indicare la signora. «Quella sta da queste parti, la vedo da un secolo. Sarà una maestra in pensione o perlomeno ne ha l'aria. Perché?» si sbrigò rapidamente l'altro. «Da una settimana o forse 10 giorni ce l'ho come cliente fissa. Sa tutto dei coltelli», disse l'uomo battendo col dito sul bicchiere per un altro bianco. Il barista sbuffò. «I tempi! Sai cosa fa mia moglie quando esco? Mette un martello sulla sedia vicino all'entrata. Se suonano, prima afferra il martello e poi guarda». «Mica una brutta idea», accolse l'uomo. «Certo che tu con quei ferri potresti anche far gola alla gentaccia», rise il barista. «Come si chiamano? Armi improprie?» «Coltelleria professionale e da famiglia», si fece con punto l'uomo. «E poi la gentaccia preferisce il mitra, sai bene». Ma già stava riflettendo. «Se torna, le propongo le serie Saturno in 19 modelli con il portacoltelli in frassino massiccio cecoslovacco. Che scemo a non averci pensato prima. Quella sgancia e non fa una piega. Ma guarda come sto invecchiando». Era un sabato pomeriggio, sul tardi, con il cielo ormai grigio a pareggiare dall'alto i colori cinerei della strada. I rumori del mercato andavano diradando. Il tram fece stridere tutte le sue giunture rugginose proprio davanti alla bottega del Ferramenta. La vide entrare. Gli sembrò eccitata. «Mi serve subito un acciaino punta tonda, numero 4402E sul catalogo. Ma presto!» disse senza consultare nessun pezzo di carta annotata. E rimase lì a torcersi le mani inguantate. «Pronti?» fece l'uomo posandole l'arnese. Pareva un pugnale. Nella luce rada del negozio non suscitò alcun brillio. «Tutto bene? Il resto, dico», provò l'uomo. «A lei, poi, mi sono sempre dimenticato di far vedere le nostre serie complete. Roba di scelta superiore, tra coltelli e forchette e cucchiai. Se vuole...» La donna andava provando la punta dell'acciaino contro il palmo inguantato. Assurdamente. «Eh? Come?» si risvegliò corrugando la fronte. Ma poi, quasi mangiandosi le parole di furia, «Basta con mannaiette e coltelli da disossare. Sono pesanti. Ma che diavolo! Quanto debbo?» Sbatté i soldi infilando l'acciaino nella borsetta. Fuggì con il cappellino tremulo tra l'una e l'altra orecchia. «Quella o la fa o la sta per fare», si allungò dalla retrobottega la moglie. Aveva un pezzetto di filo per cucire tra i denti. «A meno che non sia una che vuole ammazzare il gatto». L'uomo non ebbe voglia di rispondere. Rimise un paio di arnesi nei cassetti, guardò il grigio che andava incupendo sull'asfalto, diede un'occhiata superflua all'orologio. «Qua, mondo assassino!» sentenziò. «Chi non beve si vanta, chi ha vino non canta. Vado al bar!» «Non più di uno!» litaniò la moglie. Fu uscendo dal bar che la vide, nella penombra ormai dilatatasi in chiazze lungo la strada. Camminava con passo stranamente svelto la signora ed un po' curva. Era senza borsetta e teneva un involto ben serrato al petto con le due mani. La vide svoltare verso i giardini con rapide accelerazioni dei piedi ma anche delle spalle, sempre più spinte in avanti. L'ora era umida, con quella pesantezza autunnale che sa dissociare i corpi in trepide carni e quasi isolate ossa. Oltre la piazza del mercato ingombra di carte, i giardini apparvero come un solitario occhio buio. La signora scartò con decisione. Senza guardarsi attorno, prese verso gli alberi che circondavano le aiuole, ma ombreggiavano anche il grande viale, in quel momento percorso da scarso traffico. Erano ippocastani cupi, dal tronco diritto e dalle chiome profonde. Sicura di sé, la signora scelse il terzo della fila. Sfoderò dal pacchetto l'acciaino e con furia prese a ferire quel tronco poderoso. A fatica estraeva la punta del ferro, con rabbia la ricacciava nella corteccia, ansimando, e tutta tremava dalle spalle ai piccoli tacchi male apposti sul terreno. «Prendi!» ma la voce era appena un guaito. «Prendi anche questo!» «E domani ti scortico con qualcos'altro e non avrò pace finché non ti vedrò seccare. Non morirò finché non sarai secco, bastardo. Prendi questo e ancora, Dio mio, dammi fiato!» Si arrestò e l'uomo, occultatosi nell'ombra, udiva e non capiva, stupefatto ma incapace di reprimere un improvviso dolore interno che gli batteva nel costato. «Creperai a poco, agonia ti darò, anni di agonia!» infieriva la signora accanendosi con l'acciaino pur smarrendo visibilmente le forze. «Prendi, assassino!» Finì stremata. Lasciò cadere il braccio destro. Aveva quel suo cappellino in bilico, l'acciaino tornò a fatica nell'involto. Ne uscì una forbice da giardiniere, che la donna fece sbattere più volte tra le due lame, aggirandosi attorno all'albero, ma tutti i rami erano troppo alti. «O forse no», avvertì l'uomo dal suo angolo nascosto. «Erano già stati tagliati, in maniera perfida e irregolare rispetto alle chiome degli altri ippocastani, e le punte residue apparivano non più raggiungibili per le braccia e la forbice della signora, che infatti scaraventò l'aggeggio lontano, rabbiosamente, pestando un tacco. Si calmò di colpo, però, appoggiandosi a quello stesso tronco ferito, estrasse il fazzoletto per asciugarsi le lacrime. Poi fece per muoversi. Vi riuscì con pena. Il passo che la portò via apparve vecchissimo, e rotto come le mosse di un consunto burattino. Fu il salumiere al bar a spiegare il fatto. Sì, la signora era un'insegnante in pensione, vedova con un unico figlio tutto prosciutto di prima scelta, il burro più caro per costui, precisò il salumiere, e si era schiantato col motore contro quell'albero più o meno un anno prima. Gli alberi sono un pericolo, commentò qualcuno. Non c'è strada con alberi dove non vi siano incidenti. Ma sta zitto tu, gli fu risposto. La colpa è di chi non sa guidare. E poi un albero ci mette 100 anni a crescere e ci vuole un minuto per buttarlo giù. Non facciamo discorsi fessi. Il ferramenta non volle metter bocca. Pensava alla vendetta della signora, ai suoi coltelli, mannaiette e cesoie. Le augurò di poter continuare. Quanto può resistere un albero offeso? pensò ad un magnifico esemplare di lama per bistecca, numero 2115E sul catalogo, centimetri 30, impugnatura che rende facile il lavoro e risulta inattaccabile dagli acidi. In omaggio. Vi sono clienti che non perdi mai più, se sai capirli.
2: Avete ascoltato Il racconto.
3: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. Paura. 10 istruzioni per l'uso. Altro che debolezza. È un'emozione di cui non possiamo fare a meno, perché ci mette in guardia dai pericoli, salvandoci la vita. A volte però è così intraprendente da bloccarci. Impariamo a conoscerla per farcela amica. Di Vania Crippa. Ci sono paure che fanno rumore, e poi ci sono quelle silenziose, quasi educate, che ti sussurrano: non sei pronto, non è il momento, aspetta ancora un po'. Non ti urlano contro, ma ti rallentano. Quante scelte hai rimandato perché avevi paura? Quante volte hai chiamato prudenza quello che in realtà era timore? Domande che invitano a riflettere, così come è un invito a mettersi sotto indagine il nuovo libro di Maria Beatrice Alonzi, scrittrice ed esperta di etica della comunicazione con quasi 500.000 di follower su Instagram. Hai ancora paura? Ciò che ti ha salvato ora ti sta fermando. Oltre 200 pagine per aprire la porta dei ricordi e ripercorrere i momenti cruciali della vita, indagando con nuova consapevolezza quello che è stato. La paura è un'emozione primaria. La scienza ne riconosce 6: rabbia, gioia, tristezza, disgusto, sorpresa, oltre alla già citata paura, e le chiama primarie perché sono universali. Ovvero presenti in tutte le culture del mondo, a ogni età, indipendentemente dall'educazione ricevuta. La scienza ne è certa perché, dopo lunga e attenta osservazione, ha notato che vengono espresse sul volto sempre nello stesso modo da chiunque, in tutto il mondo. Le emozioni primarie, prosegue Alonzi, non sono pensate, non vengono decise, sono automatiche, istintive, e la loro funzione è ancestrale. Ci tengono in vita. Forniscono indicazioni sul sentiero delle esperienze, proprio come i cartelli stradali mentre guidi. La paura, in particolare, serve a mettere in atto le strategie di sopravvivenza più efficaci di fronte a una minaccia, fisica o psicologica: attaccare, fuggire o congelarti, magari compiacendo. Di volta in volta, la capacità di adattamento sceglie la migliore delle 3 opzioni. Senza la paura, dunque, saremmo morti, e pensare che sia una debolezza è come dire che avere la bocca per mangiare è un inutile orpello. Ma come si affronta nel modo giusto? La parola consiglio applicata alla paura è fuorviante. I consigli presuppongono che ci sia una tecnica, un esercizio, una lista da spuntare. La paura non funziona così. Se funzionasse così, non saremmo qui a parlarne. Quello che posso offrire, però, sono punti di osservazione, posti dai quali vedersi e perciò guardare la stessa paura diversamente. Eccone 10. 1. Nominala. La paura non nominata è la più potente, non perché sia più grande, ma perché occupa tutto lo spazio disponibile senza dover dichiarare il suo peso. Quando riesci a dire «sto facendo questa cosa per paura», lei ha già tolto il controllo totale. Facciamo un esempio. Sono alla cassa del supermercato e una signora ti passa davanti. «Scusi», dice a voce più alta di quanto volessi, «c'ero prima io». Ripristini l'ordine. Poi, una volta fuori, ripensi alla scena. «Ha fatto finta di non vedermi. Perché la gente deve essere così maleducata? Che fastidio!» Questione di adrenalina, orgoglio, di principio. Ma cos'altro? Vuoto? Quanto tempo avresti perso? Poco, in realtà. Allora perché hai reagito come se fossi in pericolo? Il principio che invochi ha a che fare con l'invisibilità. Il tuo cervello non ha registrato «qualcuno mi ha scavalcato alla cassa», ma «qualcuno ha deciso che io non esisto». 2. pericolo reale o no? Il corpo non distingue fra una tigre a 3 metri e un messaggio senza risposta, ma tu puoi imparare a farlo. Chiediti, c'è un pericolo reale adesso, in questo momento, oppure il corpo sta rispondendo a qualcosa che appartiene al passato? 3. Riconosci il sollievo. Dopo una scelta fatta dalla libertà, il corpo si apre, si espande. Dopo una scelta fatta dalla paura, c'è adrenalina, non sollievo. Quella differenza nel tempo diventa una bussola. 4. Smetti di combatterla. La paura combattuta si radica, la paura osservata si ridimensiona. Non si tratta di accettazione passiva, piuttosto di smettere di sprecare energia in una guerra che non si può vincere con la forza. 5. Cosa farei senza paura? Se senza paura faresti qualcosa di diverso da quello che stai per fare ora, hai le informazioni che ti servono e hai capito cosa sta influenzando la tua scelta. Prova dunque a immaginare la situazione senza il freno dell'ansia, del giudizio o del rischio. 6. Traccia il filo all'indietro. Ogni paura adulta ha una radice. Non si vuole colpevolizzare nessuno, bensì capire. Comprendere da dove viene una paura è il primo passo per smettere di crederle ciecamente. Quali sono le immagini che ti vengono in mente quando sei assalito dal timore? Esempio, il momento in cui tuo padre entrava nella stanza e tu non stavi facendo niente e da lì hai cominciato a dire «Io devo essere produttivo e ora temi il far niente». 7. Osserva il corpo. Lo stomaco si stringe, il respiro si blocca, la mascella si serra. Sono segnali. Imparare a leggerli significa avere accesso a informazioni non ancora elaborate cognitivamente. 8. Colpa e responsabilità. La colpa dice sei sbagliato, la responsabilità dice puoi fare diversamente. La prima parla di come sei, la seconda di ciò che fai. Con la prima si espia, con la seconda si cresce. La colpa blocca, la responsabilità muove. Spostarsi dall'una all'altra è uno dei lavori più importanti. 9. Punta alla consapevolezza. Non ci si sveglia una mattina consapevoli. La consapevolezza si costruisce nel tempo, nelle relazioni, nell'osservazione ripetuta di sé, tra pensieri e reazioni. Smettila di sentirti in colpa perché non capisci ancora. 10. Vai in terapia. Se stai male, se la paura è integrata nella tua routine, se il punto dove le emozioni convergono ti provoca dolore, vai in terapia. Hai il diritto di chiedere aiuto. Adesso, perché i partner che si sono formati nell'infanzia, le emozioni mai regolate, le paure che il corpo porta senza che la mente le abbia mai nominate, non si sciolgono con la lettura, si sciolgono nella relazione terapeutica. Non c'è altro modo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Ice Cube, il telescopio che non guarda in alto, ma in basso, nel ghiaccio. Si trova in Antartide e il suo obiettivo è quello di captare uno speciale tipo di particelle cosmiche, i neutrini. Ne piovono milioni sulla Terra ininterrottamente, ma non si lasciano vedere. Il ghiaccio è il luogo più indicato per individuarli. Di Rossana Rossi. Si chiama Ice Cube Neutrino Observatory e scruta il cosmo in modo insolito. Mentre infatti la maggior parte dei telescopi guarda verso l'alto, i suoi sensori puntano verso il basso. Mentre i primi captano vari tipi di radiazioni, suo obiettivo è unicamente un particolare tipo di particelle subatomiche. Infine, mentre la maggior parte dei telescopi si trova sulle vette più alte delle montagne, il suo cuore è sepolto in Antartide, presso la stazione Amundsen Scott, sotto chilometri di ghiaccio. Il fatto è che Ice Cube ha il compito di individuare i neutrini, particelle invisibili che ininterrottamente piovono dallo spazio sulla Terra. Soprannominati particelle fantasma, sono talmente piccoli e sfuggenti che possono passare miliardi di volte attraverso il nostro corpo senza che ce ne accorgiamo. L'unico modo per acchiapparli è quello di costruire un rivelatore con una massa molto grande, dell'ordine di migliaia di tonnellate, e metterlo in un ambiente raggiungibile solo dai neutrini, in grado cioè di bloccare ogni altra possibile particella, lasciando passare solo loro. Diventa così possibile individuarli grazie all'energia che sprigionano durante qualcuna delle loro rarissime interazioni con la materia. Finanziato dal US National Science Foundation con l'apporto di varie istituzioni internazionali, IceCube è mantenuto e gestito dall'Università Americana del Wisconsin-Madison, che si avvale della collaborazione di circa 350 fisici, informatici e ingegneri provenienti da 58 istituzioni di 14 paesi. L'osservatorio, che ha richiesto 10 anni per la sua costruzione, è stato creato incorporando nel ghiaccio antartico, a una profondità variabile tra 1,45 e 2,45 chilometri, un reticolo di 5.160 sensori ottici delle dimensioni di un pallone da basket. Distribuiti lungo 86 cavi immersi verticalmente nel ghiaccio, i sensori contengono dei fotomoltiplicatori, rilevatori elettronici di luce estremamente sensibili. A quella profondità, il peso del ghiaccio elimina qualunque bolla d'aria, è puro e trasparente, ed è così buio e privo di radiazione solare da far captare anche la minima scintilla di luce. I sensori non vedono direttamente i neutrini, ma rilevano e registrano il bagliore fugace della cosiddetta radiazione Cherenkov, una scia di luce blu che si produce quando un neutrino interagisce con i nuclei degli stomi di idrogeno e ossigeno del ghiaccio. Misurando intensità e tempo di arrivo della scia, è così possibile ricostruire la direzione di propagazione dei neutrini e la loro energia, una specie di carta d'identità che serve a identificare i corpi celesti dai quali sono stati emessi. Di neutrini, in giro per l'universo, ce ne sono molti fantasti miliardi che si muovono a velocità prossime a quella della luce e percorrono indisturbati enormi distanze. A renderli così difficili da rilevare è la loro debole interazione con la materia, ma è proprio questa loro caratteristica a farli diventare tanto interessanti agli occhi degli astronomi. Diversamente da molte altre particelle, i neutrini sono in grado di sfuggire dalle regioni più dense degli oggetti celesti, come il nucleo delle stelle o il centro della Via Lattea, recando con sé preziose informazioni sulle regioni che li hanno generati. In questo senso, quali veri e propri messaggeri cosmici possono essere considerati gli unici testimoni della nascita e dell'evoluzione di tutto l'universo. Ancora oggi, infatti, devono vagare nel cosmo, mai intercettati, i loro cugini più antichi, i cosiddetti neutrini fossili, liberati al momento del Big Bang. Vecchi di quasi 14 miliardi di anni, si ipotizza che ne siano ancora presenti circa 300 in ogni centimetro cubo di spazio. Riuscire a captarli significherebbe comprendere meglio i primi istanti di vita dell'universo. Nel frattempo, per la prima volta, IceCube è riuscito a individuare nella costellazione di Orione Una fonte extragalattica di neutrini distante da noi 4 miliardi e mezzo di anni luce. Secondo il team internazionale di astronomi che ha analizzato l'evento, li avrebbe prodotti un blazar, un oggetto molto energetico e compatto. I blazar, acronimo di Blazing Quasi Stellar Objects, oggetti fiammeggianti quasi stellari, sono tra gli oggetti più affascinanti e violenti dell'universo. Il motore della loro attività è costituito da un buco nero di enorme massa, miliardi di volte quella del Sole, che risiede al centro di una galassia ospitante. La notizia, che ha fatto il giro del mondo, ci permetterà di capire meglio l'origine dei raggi cosmici, le particelle con la più alta energia mai osservata, la cui formazione avviene al di fuori della nostra galassia. Per consentire un'esplorazione più approfondita dell'universo dei neutrini, sarà necessario migliorare le prestazioni di IceCube. Un primo aggiornamento consisterà nell'aggiungere a quelli attuali altri 7 pozzi in grado di ospitare 700 nuovi rilevatori ad alte prestazioni. Ma il vero passo in avanti sarà rappresentato dalla realizzazione dell'osservatorio di neutrini di nuova generazione IceCube Gen 2. Il progetto prevede l'installazione nel ghiaccio di circa 10.000 fotorivelatori, il doppio di quelli impiegati attualmente. Il volume di rilevamento, circa 8 volte più grande dell'attuale, aumenterà la sensibilità della sorgente puntiforme di neutrini più di 5 volte. Gli astronomi, comunque, non sono i soli scienziati interessati a questi evanescenti fantasmi. C'è infatti chi pensa di riuscire in futuro a utilizzarli nel campo delle telecomunicazioni. I ricercatori dell'Università di Rochester e della North Carolina sono riusciti per la prima volta, durante un eccezionale esperimento condotto al Fermi Lab di Chicago, a utilizzare dei neutrini artificiali per inviare un messaggio. Una sola parola, ma trasmessa attraverso 240 metri di solida roccia. Il futuro potrebbe dunque rivelare applicazioni sorprendenti, come l'invio di messaggi ai sottomarini in immersione o a un ricevente dal lato opposto del pianeta.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Fattore G. Che genitori siete? Sinner afferma: sono così grazie ai miei. Quanto e come? L'educazione di mamma e papà risulta determinante. Di Margherita Zannoni. Auguro a tutti genitori come i miei, perché mi hanno sempre permesso di scegliere. Quando ero più piccolo, ho praticato altri sport e non mi hanno mai messo alcuna pressione. Vorrei che tutti i bambini potessero avere questa libertà. Con queste parole, Jannik Sinner ha commentato tutti i suoi recenti trionfi. Era una promessa dello sci, tanto da essere stato campione nazionale e aver vinto il trofeo Topolino, proprio come Alberto Tomba. Ma a 13 anni ha deciso di dedicarsi solo al tennis. Quanti genitori non avrebbero storto il naso di fronte a un simile cambio di rotta? Non puoi mollare adesso. Non fare l'irresponsabile. Sappiamo noi cosa è meglio. Alcuni si sarebbero spinti a colpevolizzarlo, con tutti gli sforzi per portarti agli allenamenti e alle gare. Al contrario, Sinner afferma di aver ricevuto sostegno incondizionato. Un atteggiamento giusto e in questo caso fruttuoso, ma non imporsi può risultare complicato, per il timore che i figli paghino le conseguenze di scelte autonome, talvolta anche per il proprio narcisismo. Mio figlio deve avere successo.
4: o per bisogno di riscatto personale. Deve arrivare dove io non ho potuto. Di certo, ai genitori spetta un faticoso equilibrio tra sì e no. Decidi tu e decido io. Col rischio di scivolare in eccessi, in un senso o nell'altro. C'è chi volteggia sulla vita dei propri figli, perlustrandone ogni aspetto, pronto a intervenire per evitare loro sfide e frustrazioni. Nei paesi anglosassoni li chiamano genitori elicottero. Alcuni preparano loro lo zaino, anche se sono abbastanza grandi per organizzarsi da soli. Fanno i compiti al loro posto. Si precipitano ovunque si trovino per portare gli oggetti dimenticati. Cercano spesso contatti con gli insegnanti per assicurarsi che tutto fili liscio. Sempre in allerta per risolvere piccole difficoltà, persino ai figli ormai adolescenti. Poi ci sono i cosiddetti spazzaneve, che si spingono oltre. Spianano la strada ai figli, rimuovendo ogni ostacolo dal loro cammino. Per esempio, possono lamentarsi con gli insegnanti se non ricevono i voti che meritano, o sfiancare l'allenatore della squadra affinché il pargolo non resti in panchina. Se gli elicotteri sono mossi dalla paura che i figli vivano brutte esperienze, gli spazzaneve vogliono soprattutto facilitar loro la vita per garantire la buona riuscita in ogni ambito. Non ci sono ancora ricerche empiriche sulla genitorialità spazzaneve, ma entrambi gli stili potrebbero essere definiti come versioni di genitorialità iperprotettiva, spiega Monica Robinson, psicologa all'Università dell'Australia Occidentale. Gli effetti a lungo termine di questi genitori ingombranti non sono positivi. Le ricerche dicono che i bambini abituati a essere sempre soccorsi soffrono più spesso di ansia e, come prevedibile, sono meno autonomi. I danni si vedono anche dopo. Per esempio, i giovani con genitori elicottero possono sentirsi meno soddisfatti della vita e più depressi, come rilevato su studenti universitari dall'Università di Mary Washington, USA. In più, spesso difettano in autoefficacia, la fiducia circa la propria capacità di far fronte agli eventi. È emerso da uno studio dell'Università Statale di Grand Valley, USA, su ragazzi dai 16 ai 28 anni. Un'altra ricerca dell'Università dell'Arizona ha rilevato un'associazione tra genitorialità eccessiva e livelli più alti di narcisismo. Ma non si può dire che essere poco partecipi della vita dei figli sia preferibile. La ricerca mostra che i bambini con genitori coinvolti tendono ad avere buoni risultati a scuola, più elevata autostima e migliori relazioni coi coetanei, dice Anna Asnar, psicologa all'Università di Winchester, che precisa. L'aspetto chiave che i ricercatori puntano a stabilire è quale sia il livello ottimale di coinvolgimento. Certo è che i genitori dovrebbero chiedersi se le loro premure ostacolino la crescita. Come scrive Asnar, la prossima volta che tuo figlio o tua figlia ti chiama da scuola per dirti di aver lasciato a casa il suo abbigliamento per lo sport, pensaci due volte prima di andare a portarlo. Ma quanto essere severi? La risposta viene dalle ricerche sui tre stili genitoriali più ampiamente studiati: autoritario, permissivo e autorevole. Individuati nel 1967 da Diana Baumrindt, psicologa dell'Università della California a Berkeley, in seguito vi è stato aggiunto anche lo stile negligente, il peggiore, figli trascurati, lasciati a se stessi. I genitori autoritari sono freddi e inflessibili. Si aspettano obbedienza senza giustificazioni. Perché lo dico io? I permissivi sono amorevoli e indulgenti. Non dicono quasi mai di no. Stabiliscono poche regole e faticano a farle rispettare. Dipende da te. Infine, gli autorevoli sono caldi e accoglienti. Danno spazio ai sentimenti e ai desideri dei figli, ma fissano regole e limiti precisi. Ti capisco, ma per crescere serve fare anche ciò che non si vuole. Hanno aspettative elevate ma realistiche. Incoraggiano il dialogo, il ragionamento e l'indipendenza. La letteratura scientifica abbonda di studi che sanciscono la superiorità dell'autorevolezza nel favorire la salute psicologica. Come scrive l'American Psychological Association, i bambini cresciuti con questo stile tendono a essere amichevoli, energici, allegri, autosufficienti, autocontrollati, curiosi, cooperativi e orientati a buoni risultati. Se imporsi o no dipenderà dall'età del figlio, i piccoli verranno indirizzati in modo più incisivo degli adolescenti, dalla sua personalità e dalle circostanze. Ci saranno momenti in cui sarà opportuno lasciare andare e persino permettere al figlio di fallire. Altri in cui sbagliare rappresenterebbe un rischio eccessivo per il giovane, spiega Andrew J. Martin, psicologo all'Università del Nuovo Galles del Sud, Australia. Recentemente ha preso anche piede l'idea di una genitorialità gentile. Esiste fin dagli anni 30, ma negli ultimi anni ha ricevuto più attenzione su social, blog, libri e riviste, dice Annie Pesaglia, psicologa del Macalester College, USA. Come sono i genitori gentili? Sono calmi e fermi. Non danno comandi, ma propongono scelte. Vuoi farlo prima o dopo i compiti? Adottano un approccio giocoso e accolgono le emozioni, lasciando che facciano il loro corso. Se il piccolo fa le bizze, diranno cose del tipo: «Vedo che sei arrabbiato. Ci sediamo un attimo. Posso abbracciarti?» Non usano ricompense e punizioni perché il figlio non agisca per opportunismo, ma lo inducono a riflettere. In più, se possibile, negoziano i limiti. Fra quanti giri in altalena sarei pronto per andare? Ma fino a che punto è opportuno negoziare? Non tanto da lasciare al figlio la responsabilità di fare scelte che non è in grado di compiere, o attendersi che sappia applicare autonomamente regole che non può avere ancora interiorizzato. Per esempio, non si può pretendere che un bambino di 3 anni scarti senza storie le attrazioni di un parco giochi adatte ai più grandi, solo perché gli si è spiegato che sono pericolose. Essere gentili non equivale a essere in balia dei figli e lasciar loro in balia di se stessi. Che fare allora se il bambino non vuole scendere dall'altalena? Un genitore permissivo lascerebbe correre, rischiando di esaurire la pazienza e di diventare di colpo davvero poco gentile. Adesso basta! Chi ha assimilato lo stile della gentilezza, innanzitutto sarà fiducioso di essere ascoltato, in funzione della sintonia emotiva col figlio. E in caso di capricci, dirà al bambino che lo comprende, che è naturale sia dispiaciuto, ma che è davvero arrivato il momento di andare. Nonostante la sua popolarità, lo stile gentile non è però frutto di studi accademici. I ricercatori non hanno mai seguito famiglie per determinare fino a che punto sia positivo, continua Pesaglia. Del resto, insieme a una collega del Rollins College, la studiosa ha intervistato un campione di genitori con almeno un bambino tra i 2 e i 7 anni, riscontrando che oltre il 40% di quelli che si definivano gentili, circa la metà dei partecipanti, faceva missioni come queste. Cerco di essere gentile, ma è difficile lavorando a tempo pieno, essendo stressati e con poco supporto. Spesso non ho idea di cosa sto facendo. Insomma, erano spesso esausti, incerti, duri con se stessi, commenta Pessaglia. Eppure tutti avevano studiato. Erano esperti nella letteratura genitoriale, precisa la ricercatrice. Insomma, anche chi si documenta e si impegna nell'adottare una linea può perdere la lucidità necessaria per restare coerente. E così, con buona probabilità, finisce per oscillare senza criterio tra condiscendenza e severità. In più, non tutti decidono che genitori essere. In genere, si finisce per cadere in uno stile in base a come si è cresciuti, alla propria personalità e cultura. Per esempio, Chi ha avuto genitori esigenti potrebbe ritrovarsi a esserlo a sua volta, oppure a fare l'opposto, affinché i figli non vivano lo stesso trauma. Anche se la maggioranza non sceglie attivamente un approccio e potrebbe utilizzarne varie combinazioni, è importante essere consapevoli di come si sta facendo il genitore, afferma Cher McGillivray, psicologa alla Bond University, Australia. Il che vuol dire riflettere sulle caratteristiche dei figli e anche su se stessi. Se i tuoi genitori ti hanno spinto al successo accademico, potresti dover modificare la tua definizione di successo se hai un figlio o una figlia con difficoltà di apprendimento o che ha molta propensione allo sport, afferma l'esperta. E occorre anche prendersi cura di sé. Se sei consapevole delle tue esigenze, puoi assicurarti il riposo e il recupero necessari per prendere buone decisioni come genitore. Aggiunge, spinte per dare il massimo, sensi di colpa e timori di inadeguatezza rendono genitori stressati, il che non è un bene, neanche per i figli. Per dar troppo, si finisce per fare peggio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da scienzenotizie.it. Il misterioso hum, l'inspiegabile rumore avvertito in molte aree del mondo. Di Angelo Petrone. Si chiama anche The Hum. È stato registrato in Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e Nuova Zelanda e la sua origine è ancora sconosciuta. Un suono di origine sconosciuta viene segnalato da decenni in tutto il mondo. Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti e Spagna sono alcuni dei paesi in cui sono stati registrati. Un lungo elenco ha come caso più recente Cadice. Questa città è stata l'ultima scena di un fenomeno acustico globale che continua a sconcertare la comunità scientifica. Lo chiamano The Hum o The Buzz. Chi lo ascolta lo ha paragonato al rumore di un motore diesel al minimo o alla pulsazione di un subwoofer durante un concerto. E come descritto dal New York Times, alcuni hanno riferito che fa vibrare anche le finestre e spaventa i loro animali domestici. I numerosi casi identificati hanno spinto Glenn McPherson, professore di matematica, fisica, psicologia ed ex professore di educazione matematica presso l'Università della British Columbia, a indagare sulla fonte del ronzio e creare una mappa globale e un database. Questo sito documenta e mappa le informazioni delle persone di tutto il mondo che possono ascoltare The Hum. Ogni punto verde riportato corrisponde ad un episodio registrato e il suo autore chiarisce che si tratta di un forum di ricerca e di commento scientifico lontano da ogni pseudoscienza. I ricercatori parlano di un suono a bassa frequenza, insolito e fastidioso. Alcune persone lo descrivono come un tonfo sordo o un ronzio basso. Generalmente viene percepito come più forte di notte che di giorno e più potente all'interno che all'esterno. Questo fenomeno può essere sporadico o persistente e in alcuni casi può essere mascherato da rumori di fondo, come quello di un ventilatore o della radio accesa. Ma in altri casi c'è chi l'ascolta giorno e notte e anche con i tappi per le orecchie non riesce a smettere di sentirlo. Inoltre si sente più nelle zone rurali che nelle grandi città e la maggior parte delle persone che l'hanno sentito sono di mezza età. Le prime notizie attendibili di The Hum, ha spiegato il Financial Times, sono arrivate da Bristol negli anni 70. Il News of the World ha poi chiesto ai lettori della città se avevano sentito il suono e quasi 800 persone hanno risposto di sì. Si stima che tra il 2% e il 4% della popolazione mondiale possa sperimentare questo fenomeno in determinate condizioni. Nel 1998 Science ha dimostrato che, anche se non possiamo sentirlo, la Terra emette costantemente un leggero ronzio a bassa frequenza. Per questo motivo alcuni considerano la possibilità che questo ronzio costante a volte aumenti di intensità fino a diventare udibile da alcune persone. Ci sono state però delle eccezioni. Secondo il quotidiano Daily Telegraph, nel 2011, a differenza di quanto accaduto in altri luoghi, il ronzio in un piccolo villaggio inglese di Woodland era perfettamente udibile da tutti i residenti. Come ha spiegato al The Guardian il professor David Bagley, i casi in cui si tratti di un fenomeno ottoacustico generato internamente nel cervello e negli organi uditivi sono da escludere, così come scenari in cui i pazienti hanno un udito eccezionalmente sensibile, chiamato iperacusia, che capta rumori ambientali reali che altre persone non possono sentire o da cui non sono disturbate. In alcuni casi si è scoperto che la causa di questo ruggito era la rottura di enormi banchi di ghiaccio a centinaia di chilometri di distanza, i rumori degli animali marini, le turbolenze atmosferiche o l'uso di macchinari industriali. Ma nella maggior parte dei casi la sua origine non è ancora stata identificata e continua ad essere un fenomeno complesso da risolvere per gli studiosi. L'esempio più recente si è verificato a Cadice, dove la stampa locale ha parlato di un rumore che si era sentito da via San Severiano fino a Puertas de Tierra. Mentre i cittadini si chiedevano sui social network «Qualcuno sa che cos'è quel suono che non si ferma a Cadice?», anche a Siviglia quest'anno è stato registrato uno strano rumore. I testimoni hanno descritto il suono come un ronzio profondo e risonante che sembra riempire l'ambiente, anche al chiuso. Alcuni lo hanno paragonato al rumore di un aereo in volo costante, ma senza la presenza fisica di alcun velivolo. E un altro luogo dove in questi mesi si sono lamentati di un misterioso ronzio che non li lascia dormire sono gli abitanti di Omagh, una piccola cittadina nell'Irlanda del Nord. Nel 2018 è diventato famoso il caso dell'Ontario, in Canada. Ancora prima che emergessero i rapporti, nel 2011, il governo canadese, l'Università dell'Ontario Occidentale e l'Università di Windsor stavano studiando il ronzio. Da allora sono stati registrati 4.000 rapporti di osservazione giornalieri che descrivono in dettaglio la durata, l'intensità e le caratteristiche del suono, nonché le condizioni meteorologiche del momento. Il dottor Darius Cohan, direttore di otologia e neurootologia presso il Manhattan Air Hospital, ha dichiarato al New York Times sul caso canadese che era improbabile che l'acufene a bassa frequenza potesse causare danni all'udito a lungo termine, ma ha aggiunto che potrebbe essere debilitante quanto l'acufene, che è un ronzio persistente nelle orecchie. E Tracy Ramsey, ex membro della Camera dei Comuni canadese, ha dichiarato in un'intervista telefonica ai media americani di ricevere regolarmente chiamate da elettori che lamentavano mal di testa, insonnia, irritabilità e depressione, tra gli altri sintomi. Il mistero rimane.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Bell'Italia, Sentieri di Pace. Un giro ad anello tra le malghe dell'altopiano dei sette comuni, teatro delle battaglie della Prima Guerra Mondiale. Sugli alpeggi si pratica la lavorazione tradizionale dell'asiago DOP, profumato dalla varietà della flora spontanea. Di Susanna Scaffuri. Adagiato tra le prealpi vicentine, l'altopiano di Asiago era anticamente una confederazione di sette comuni dove si parlava il cimbro, una lingua germanica che ancora oggi sopravvive nell'uso quotidiano. Non è raro infatti ascoltare l'esclamazione «Casunt», «Salute», tra un bicchiere levato e l'altro. In un paesaggio dei vasti orizzonti, tra boschi di larici e di conifere, si contano almeno 92 malghe che ne fanno uno dei sistemi d'alpeggio più grandi dell'arco alpino. Tra la fine di maggio e settembre, in alcune di queste malghe, si può ancora assistere al rito antico della lavorazione del formaggio Asiago DOP, dalla mungitura alla cottura in paioli di rame, fino alla messa in forma che si ripete ancora oggi secondo antichi gesti documentati fin dal Medioevo. Tra i tanti itinerari possibili e ben segnalati

0: trovati nell'arredamento d'interni o nell'edilizia. Raggiunto il rifugio Larici, che offre possibilità di parcheggio, si prosegue a piedi, iniziando dal sentiero sulla sinistra, adatto a tutti, calzando le scarpe giuste, che conduce alle prime malghe. Le mucche pascolano libere e accompagnano il cammino con il loro sguardo mansueto e il suono dissodante dei campanacci. Arrivano qui in vacanza dopo la transumanza primaverile, quando i prati si colorano della ricchezza delle varietà botaniche. Il viola di campanelle, cardi e rododendri, il blu dei non ti scordar di me, il giallo di ginestrino e tarassaco, il bianco del cumino e dello spinaccio selvaggio, solo per citarne alcune. È proprio la varietà del pascolo che conferisce al latte una qualità superiore e un profumo che persiste nella pasta del formaggio. Una delle prime malghe che si incontrano è d'osso di sotto, con le sue forme stese sui muretti, in attesa di essere riparate nel locale adatto alla stagionatura. Il panorama spazia dalle pareti nord del Monte Verena fino alla cresta del Monte Portule. Ugo Marini, con la moglie Gabriella, gestisce la struttura nei mesi estivi. Qui era di casa lo scrittore Mario Rigoni Stern, ci racconta che durante le passeggiate tra le sue montagne, accompagnato dalla moglie Anna, si fermava a scambiare due chiacchiere e bere un caffè con mio padre Tarquinio. Anche il regista Ermanno Olmi sostava qui durante le riprese del suo film Torneranno i prati 2014. Era ospite con la troupe per un pranzo veloce o per una merenda sostanziosa. Il film, l'ultimo scritto e diretto da Olmi, racconta di come queste terre si siano trasformate da luoghi di silenzio e di pace in trincee di sanguinose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. I combattimenti non hanno provocato soltanto la strage dei soldati, ma anche l'evacuazione dei civili, costretti a trasferirsi in paese e abbandonare l'unica cosa che potevano praticare, cioè l'allevamento. La crudezza di quel periodo, narrata anche da Emilio Lussu nel suo memoir Un anno sull'altopiano, sembra pesare ancora sulla memoria collettiva. E la storia di quelle vicende è raccontata e conservata nel Museo della Grande Guerra a Canove di Roane e nel Sacrario Militare di Asiago. Il nostro itinerario si avvicina alle cime e grandi pozze d'acqua riflettono le nuvole della giornata tersa. La guida Max Miesotto di Asiago Guide spiega: le pozze sono gli abbeveratoi per le mucche e si mantengono piene perché sono predisposte per raccogliere l'acqua piovana e la rugiada mattutina. Il sentiero arriva fino alla malga d'osso di sopra, attualmente sede di casa vacanze per la comunità di Asiago. Di fianco una piattaforma raccoglie il progetto Skyscape, un osservatorio con una grande sdraio collettiva in legno che permette l'osservazione del cielo. Il cielo dell'altopiano, prosegue Gnesotto, ha un alto livello di purezza e permette di ammirare le costellazioni grazie alla totale assenza dell'inquinamento luminoso. Per l'osservazione del cielo invernale arriviamo fin qui con delle lanterne. Alle spalle della malga si apre un sentiero che si inoltra nel bosco con una predominanza di abete rosso. Se si procede in silenzio, non è raro incontrare le marmotte sentinelle che in piedi, sulle zampe posteriori, fischiano per avvertire il branco di una potenziale minaccia. Si procede fino alle pendici del Monte Cucco, verso la malga di Porta Manazzo, da cui si gode un bellissimo panorama sulle Alpi orientali e dove passa il sentiero della pace altopianese. Si chiude poi il percorso ad anello verso il rifugio Larici senza lasciarsi sfuggire un ultimo sguardo al placido paesaggio che riempie gli occhi e l'anima di una profonda pace.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Seconda puntata. Homo sapiens, le origini.
3: Noi tutti apparteniamo alla specie Homo sapiens, l'unica specie umana tuttora vivente sul pianeta. Non è sempre stato così, perché la norma, nel lontano passato, era la convivenza fra diverse specie umane ed anche fra i primi rappresentanti del genere Homo e gli australopiteci. Dove e quando ha avuto origine Homo sapiens? In Africa. Quando un cranio vecchio di 160.000 anni è stato ritrovato nella valle del fiume Omo, in Etiopia, si è pensato che la nostra specie avesse avuto origine in Africa orientale. Ma la recente scoperta in Marocco, a Jebel Irhoud, di un cranio parziale di un uomo ritenuto Homo sapiens e datato a circa 300.000 anni fa, ha fatto arretrare nel tempo ed ha spostato nell'Africa settentrionale la nostra origine. In cosa si differenzia Homo sapiens dagli altri appartenenti al genere Homo che l'hanno preceduto? Dal punto di vista fisico abbiamo una scatola cranica espansa in senso verticale, con una capacità, e quindi con un cervello, mediamente di 1350 centimetri cubi. Un Homo habilis arrivava a circa 650 centimetri cubi. Il toro sopraorbitario è scomparso, ma è comparso il mento. Come vedremo in seguito, però, le caratteristiche che più ci differenziano dalle altre specie umane che ci hanno preceduto e da maggior ragione dagli altri animali sono ben altre. Una caratteristica esclusiva di Homo sapiens consiste nel fatto che i cuccioli, alla nascita, hanno il cervello non ancora completamente sviluppato. Questo comporta da un lato un vantaggio per la donna al momento del parto, dall'altro il fatto che i cuccioli umani hanno un lungo periodo di sviluppo non solo fisico, ma anche mentale. Lo sviluppo del cervello dopo la nascita e la conseguente plasticità facilitano l'apprendimento. È ben noto che è molto più facile apprendere una lingua straniera da bambini che non da adulti. A partire da circa 1,8 milioni di anni fa, il genere Homo, con la specie Homo erectus, è uscito dall'Africa spingendosi in Europa ed in Asia. Ma solo Homo sapiens ha colonizzato tutto il pianeta, ad eccezione dell'Antartide, raggiunto solo in tempi moderni. Passando attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, allora forse asciutto perché il livello dei mari era molto più basso a causa delle glaciazioni, si è diretto verso l'odierno Israele. Ne abbiamo evidenza nella grotta di Kafzeh. E da qui, circa 40.000 anni fa, è giunto in Europa attraverso quella che oggi è nota come la rotta dei Balcani. Lungo una direttrice che probabilmente costeggiava la linea costiera di allora, è giunto in Asia ed in Australia, 40.000 anni fa. Anche quest'isola era separata dal continente asiatico da una striscia di mare più stretta rispetto a quella odierna, ma comunque deve essere stata un'impresa non da poco per quelle popolazioni, o forse solo per alcuni indomiti e incoscienti esploratori. L'ultimo continente ad essere stato raggiunto sono le Americhe, circa 13.000 anni fa, come testimoniano i resti di quella che viene chiamata cultura di Clovis. La migrazione è avvenuta attraverso lo stretto di Bering, allora una distesa di ghiaccio. Nell'attuale Nord America, Homo sapiens ha incontrato i mastodonti, l'equivalente americano del mammut. Ebbene, in poche migliaia di anni questi grandi animali si sono estinti, quasi sicuramente per la caccia ai cuccioli da parte degli umani. A questo proposito dobbiamo evidenziare che dovunque Homo sapiens è arrivato, le popolazioni preesistenti si sono estinte. Homo erectus e Homo di Flores in Asia, l'uomo di Neanderthal in Europa. Non è noto a quale causa siano da imputare queste estinzioni, ma nel caso dell'uomo di Neanderthal gli studiosi sono propensi a credere che più che di un'estinzione si sia trattato di un'assimilazione. E questo da quando si è scoperto che tutti gli attuali abitanti del pianeta, ad eccezione degli africani, hanno una piccola percentuale di DNA neandertaliano nei loro cromosomi. Due sono le caratteristiche peculiari di Homo sapiens: il linguaggio e la cultura. Gli studiosi ritengono che fin dall'origine della specie il cervello di Homo sapiens fosse dotato delle strutture necessarie a produrre il linguaggio e che una mutazione casuale abbia innescato quel poco che mancava per produrlo effettivamente. Un po' come un computer che, completo del suo hardware, necessita di un particolare software per svolgere una determinata funzione. La possibilità di parlare necessita anche di un particolare cavo orofaringeo, una conformazione che non permette agli umani di respirare e bere contemporaneamente, pena il rischio di soffocare, e di cui non sono dotati i cuccioli nei primi mesi di vita, che possono succhiare il latte materno e contemporaneamente respirare, ma non sono ancora in grado di parlare. È molto probabile che anche l'uomo di Neanderthal fosse in grado di parlare. Un osso ioide neandertaliano si è rivelato identico a quello sapiens. Tuttavia, simulazioni al computer hanno evidenziato che i suoni emessi dai Neanderthal sarebbero stati alquanto diversi dai nostri e che quasi sicuramente non sarebbero stati in grado di pronunciare alcune delle nostre vocali. L'esplosione della cultura in Homo sapiens è iniziata in Africa circa 150.000 anni fa. Nella grotta di Blombos, in Sudafrica, sono state rinvenute prove del fatto che gli abitanti di allora usavano gusci di molluschi per mescolare con l'acqua l'ocra, che prima riscaldavano per far mutare il suo colore da giallo a rosso. Sicuramente questo miscuglio veniva utilizzato per pitture corporali. Sempre in Sudafrica sono stati trovati pezzi di ocra con incisioni geometriche, uova di struzzo divise a metà, forse antichi bicchieri, anch'essi segnati da incisioni volontarie. Homo sapiens ha poi inventato la sepoltura dei morti, nelle cui tombe venivano poste offerte votive, come coltelli e cibo. Le prime testimonianze di questo comportamento si hanno in Israele, nelle grotte di Skul e Kafzeh. Giunto in Europa, Homo sapiens ci ha regalato meravigliose testimonianze culturali. Le famose grotte con pitture rupestri nella regione franco-cantabrica, le statuette femminili denominate Veneri preistoriche, statuette di animali come il cavallo di Fogelerd, segni sulle pareti delle grotte dipinte che sicuramente erano una forma di comunicazione. E poi la musica. Sono state ritrovate ossa cave di uccelli in cui erano stati praticati dei fori per fabbricare un flauto. Per inciso, è stato trovato anche un flauto neandertaliano, a riprova del fatto che questa specie umana era dotata di una certa cultura, che però non ha mai raggiunto il livello di quella di Homo sapiens. Era nato in Homo sapiens quello che viene definito pensiero simbolico, che consiste nella capacità di rappresentare oggetti reali o concetti astratti mediante segni grafici o suoni. Nel pensiero simbolico l'oggetto perde le sue caratteristiche individuali per trasformarsi in una rappresentazione che contiene, si potrebbe dire schematicamente, tutte le possibili variazioni dell'oggetto. In esso era chiusa la capacità, unicamente umana, di creare un mondo nella propria mente e di ricrearlo in quello reale che si trova all'esterno. Facciamo un esempio. Quando leggiamo il cartello «Attenti al cane», non pensiamo ad una particolare razza, come un pastore tedesco o un cocker, ma facciamo riferimento ad una generalizzazione dell'animale cane che abbiamo costruito nella nostra mente, un simbolo che racchiude in sé le sue caratteristiche generali: quattro zampe, pelo, capacità di abbaiare e mordere e così via. Alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, un gruppo di ricerca diretto da Allan Wilson analizzò il DNA mitocondriale, cioè il DNA contenuto nei mitocondri delle nostre cellule, e che viene trasmesso solo per linea femminile. Questa analisi portò alla scoperta che tutti gli umani attualmente viventi discendono da un'unica donna vissuta fra 100.000 e 200.000 anni fa in Africa. Ciò non significa che all'epoca vivesse una sola donna, ma che solo questa, per puro caso, ha visto propagarsi nel tempo i suoi mitocondri. A questa donna i media hanno dato il nome di Eva Africana. I cromosomi sessuali sono chiamati X e Y. Una donna ha due cromosomi X, un uomo un X e un Y. Analizzando il cromosoma Y, gli scienziati sono arrivati a definire che l'antenato più lontano di tutti noi è vissuto, anche lui presumibilmente in Africa, circa 75.000 anni fa. Ma la vera rivoluzione nella genetica applicata alle origini del genere umano si è avuta nel 2010, quando l'equipe di Swante Peebu è stata in grado di analizzare il DNA di un uomo di Neanderthal, evidenziando come tutti gli abitanti del pianeta abbiano una percentuale di DNA neandertaliano nei loro cromosomi. Questa è stata la dimostrazione che vi sono stati incroci fertili fra le due specie umane. Fanno eccezione gli africani, perché le popolazioni che vivevano in quel continente non hanno mai avuto contatti con i Neanderthal, specie prettamente euroasiatica. Da allora l'analisi del DNA antico ha avuto un vertiginoso sviluppo, permettendo di evidenziare l'esistenza nel lontano passato di popolazioni sconosciute. Una di queste rinvenuta nel ragazzo di Malta in Siberia, e di scoprire incroci fra popolazioni di cui l'archeologia e la paleoantropologia non avevano potuto fornire il benché minimo indizio.
1: Avete ascoltato L'alba dell'umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'orgoglio ha quasi sempre una compagna ancora peggiore: l'invidia. Alexandre Dumas, padre.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 20.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Oggi può sembrare un mezzo un po' antiquato, ma la radio fu una delle invenzioni più importanti della modernità, che cambiò totalmente il nostro modo di comunicare. Come spesso accade in questi casi, la radio fu il frutto di invenzioni precedenti, come il telegrafo, e di diverse ricerche indipendenti che contribuirono allo sviluppo della tecnologia che oggi tutti conosciamo. Prima dell'apparecchio vero e proprio, infatti, alcuni scienziati scoprirono l'esistenza di queste strane radiazioni elettromagnetiche, le onde radio appunto, che viaggiavano nell'aria e potevano essere intercettate da appositi strumenti. I pionieri di questa scoperta furono lo scozzese James Clerk Maxwell, teorico nel 1864 dell'elettromagnetismo e della possibilità di inviare segnali attraverso l'etere, e il tedesco Heinrich Rudolf Hertz, che qualche anno dopo ne dimostrò sperimentalmente l'esistenza. Il mondo scientifico di allora, però, pensava alle onde radio come una pura curiosità scientifica, senza grandi applicazioni pratiche. Fortunatamente, non tutti la pensavano così. La scoperta delle onde elettromagnetiche catturò l'attenzione di due fisici intraprendenti, l'italiano Guglielmo Marconi e il russo Aleksandr Stepanovich Popov. Questi due studiosi vivevano e lavoravano in zone completamente diverse del globo, eppure, senza saperlo, cominciarono a lavorare contemporaneamente sul medesimo progetto, ossia la costruzione di una tecnologia in grado di inviare e ricevere segnali radio anche a notevoli distanze. Questa puntata è dedicata proprio a Guglielmo Marconi, che con le sue applicazioni ha dato inizio alla scienza e alla tecnologia delle comunicazioni a distanza, quella della radio, della televisione e del wireless. Guglielmo nasce a Bologna il 25 aprile 1874 da Giuseppe Marconi e Annie Jameson. I trasferimenti della famiglia in Inghilterra, dove Guglielmo svolse molte delle sue attività, e in Toscana furono molto frequenti. Dal 1885 al 1889 Guglielmo Marconi studiò all'Istituto Nazionale di Livorno e in quegli anni si interessò fortemente all'elettrotecnica, materia che approfondì con Vincenzo Rosa, professore di fisica del Regio Liceo Nicolini di Livorno, e grazie al quale poteva frequentare il laboratorio di fisica, pur non essendo studente di quella scuola. Qui imparò, ad esempio, a valutare le caratteristiche dei componenti di un circuito e sperimentò l'utilizzo del Coherer, rilevatore di onde elettromagnetiche utilizzato in quegli anni da vari studiosi. Allestì un laboratorio nella casa paterna a Villa Griffone, in provincia di Bologna, dove si dedicò a numerosi esperimenti, primo tra tutti, a soli 18 anni, quello finalizzato alla realizzazione di una nuova pila elettrica da presentare ad un concorso internazionale bandito dalla rivista L'Elettricità nel 1891. La finalità del concorso era la realizzazione di un elettromotore pratico ed economico, considerando che in quegli anni non esistevano ancora sorgenti in grado di assicurare una fornitura continua e di ampia diffusione di energia. Mettendo a frutto le sue competenze tecniche e le abilità sperimentali, il giovane Marconi si dedicò quindi alla realizzazione di pile termoelettriche, basate cioè sul principio della trasformazione del calore in elettricità. Guglielmo Marconi interruppe quasi subito i suoi esperimenti sulle pile, e iniziò a lavorare nel campo delle onde elettromagnetiche. A 20 anni realizzò un rilevatore di fulmini, composto da una pila, un coherer e un campanello elettrico, e ipotizzando di sostituire al fulmine un segnale prodotto da lui stesso, riuscì con un impulso inviato ad un tasto telegrafico a far suonare un campanello posto ad una certa distanza nella sua stanza. L'interesse di Marconi era essenzialmente focalizzato sullo sviluppo di tecnologie applicabili ed utilizzabili e quindi dai risvolti pratici e commerciali. Il suo progetto più ambizioso fu quello di sviluppare un sistema di comunicazione con la telegrafia senza fili che, come vedremo, gli valse il premio Nobel per la fisica nel 1909, segnando in pratica l'inizio delle radiocomunicazioni.

0: a partire dal 1894, effettuò i primi esperimenti con le onde elettromagnetiche, che in quel periodo erano oggetto di studio e ricerca a livello europeo. Leggendo le relazioni del fisico tedesco Heinrich Rudolf Hertz, il giovane Marconi cominciò a riflettere sulla possibilità di inviare segnali a distanza utilizzando le onde radio, superando quindi la necessità dei fili della telegrafia ordinaria. Assiduo frequentatore delle lezioni di Augusto Righi, docente di fisica all'Università di Bologna, nel 1895 acquistò alcuni componenti e preparò il primo trasmettitore e ricevitore telegrafico che sperimentò a Pontecchio, in provincia di Bologna. L'apparato di trasmissione e quello di ricezione erano separati da una collina. I segnali Morse furono ricevuti a circa 2 chilometri di distanza dal fratello, che segnalò il successo della prova con un colpo di fucile. Aveva così compiuto il primo esperimento di telegrafia senza fili e realizzato la prima trasmissione di un segnale Morse su onde radio. Marconi inoltre perfezionò alcuni dispositivi e introdusse l'antenna, elemento fondamentale del sistema Marconi. Nel 1896 la famiglia si trasferì in Inghilterra, dove in quegli anni era fortissimo l'interesse nel potenziamento delle reti di comunicazione e quindi il giovane inventore poté avviare collaborazioni importanti. Ottenne il suo primo brevetto nel giugno del 1896 e nel luglio del 1897 fu costruita la Wireless Telegraph and Signal Company, nota come Marconi Company, della quale Guglielmo Marconi diventò direttore tecnico e inizialmente principale azionista. In questo modo Marconi riuscì a controllare direttamente gli sviluppi della sua invenzione, anche in vista delle future applicazioni commerciali. Il 7 luglio 1897 ottenne il brevetto numero 12039 per la telegrafia senza fili.
1: Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: La ionosfera, che in quegli anni non era ancora conosciuta, è uno strato dell'atmosfera che riflette le onde radio, rendendo così possibili le comunicazioni intercontinentali. Ai tempi della traversata atlantica, Marconi non poteva comprendere quindi perché il suo sistema funzionasse e se si fosse affidato solo ai calcoli basati sulla realtà fisica nota in quegli anni. Riconosceva il profitto che poteva derivare da un progetto di tale portata e sfruttò quindi la sua posizione di direttore tecnico della Marconi Company per effettuare ricerche e dimostrazioni in tal senso. Con i suoi collaboratori si dedicò principalmente all'incremento della portata delle trasmissioni e alla riservatezza e indipendenza delle comunicazioni. Nel 1900 svelò l'esistenza dello spettro radioelettrico, che rendeva possibile la comunicazione contemporanea di molti segnali senza interferenze o intercettazione dei messaggi trasmessi. La prima trasmissione transatlantica dei segnali, risalente al 1901, dall'Inghilterra, stazione di Poldhu, in Cornovaglia, fino ad un ricevitore posto in Canada, coprì una distanza di oltre 3.000 chilometri, dimostrando quindi che le onde radio potevano propagarsi a grande distanza nonostante la curvatura terrestre. Il commento pubblicato dal New York Times poco dopo la prima trasmissione transatlantica fu: Se Marconi riesce nelle sue esperienze di telegrafia intercontinentale, il suo nome rimarrà attraverso i secoli tra quelli dei più grandi inventori di tutto il mondo. Nel 1902 Marconi condusse esperimenti a bordo del transatlantico Philadelphia e poi sulla corazzata Carlo Alberto, messagli a disposizione dalla Marina Militare Italiana, con cui i segnali si trasmettevano e ricevevano nel Mediterraneo, nell'Atlantico, nella Manica e nel Mar Baltico. Il programma transatlantico richiese molto lavoro. Furono costruite nuove stazioni, Glass Bay nel 1902, Cape Cod nel 1903 e Clifden nel 1907, e furono necessari nuovi dispositivi. Nello stesso anno inventò il detector magnetico, che, più sensibile e affidabile del Coerer, lo sostituì nella rivelazione di onde elettromagnetiche, permettendo così di passare dalla ricezione di un segnale elettrico alla ricezione di un segnale acustico. Per i successi ottenuti da Marconi in quegli anni, nel 1904 gli fu conferita la laurea ad honorem in ingegneria dalla Regia Scuola d'Applicazione per Ingegneri di Bologna e nel 1908 riuscì nel suo obiettivo più ambizioso, un ponte di comunicazioni regolari tra le due sponde dell'Atlantico. Una delle principali applicazioni della sua invenzione riguardò i servizi radiomarittimi per la sicurezza del mare. Il salvataggio di circa 1.700 passeggeri a bordo del Transatlantico Republic della White Star Line nel gennaio 1909 ne fu una conferma tangibile e proprio nel dicembre di quell'anno, al termine di un programma di lavoro di circa 15 anni, Guglielmo Marconi vinse il premio Nobel per la fisica, condiviso con lo scienziato tedesco Carl Ferdinand Braun. Nel 1928 fu nominato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e nel 1930 presidente della Reale Accademia d'Italia. In questo stesso anno stabilì un collegamento tra le apparecchiature dell'Elettra, ancorata nel porto di Genova, ed una stazione ad onde corte in Australia, a Sydney. Il radiosegnale inviato da Genova, coprendo quasi 20.000 km di distanza, fece accendere le luci del municipio della città australiana. Il 12 febbraio 1931 fu inaugurata la stazione radio Vaticana e nello stesso anno avviò le sue indagini sulle microonde. Nel 1934 gli fu conferita la laurea ad honorem in fisica. Guglielmo Marconi morì a Roma il 20 luglio 1937. La figura del premio Nobel Marconi è a distanza di tempo ancora pienamente attuale e strettamente connessa con le più moderne innovazioni. Con le sue applicazioni, Marconi ha dato inizio alla scienza e alla tecnologia delle comunicazioni a distanza, della radio, della televisione e del wireless. Quello che lui realizzò allora con l'elettromagnetismo, noi oggi si continua a studiare e a fare con la luce, lavorando per un internet del futuro molto più veloce e performante, basato sulle tecnologie quantistiche.

0: Il racconto.
1: La donna che scampò al Titanic e ad altri due naufragi. Di Andrea Accorsi. Quando si dice nascere sotto una buona stella. Violet Jessop lavorò come cameriera sui transatlantici della compagnia di navigazione inglese White Star Line e sopravvisse a ben 3 incidenti navali, compreso quello del Titanic, guadagnandosi l'appellativo di inaffondabile. Violet Constance Jessop vide la luce nel 1887 in Argentina. I genitori vi erano emigrati dall'Irlanda per cercare una sorte migliore di quella a cui erano destinati in madrepatria. Il padre, William, allevava pecore, un'occupazione che gli permise di vivere dignitosamente assieme alla moglie, Catherine, e di mettere su famiglia. Ebbero 9 figli, 3 dei quali però non sopravvissero all'infanzia, vittime di malattie che all'epoca mietevano giovani vite con frequenza. La stessa sorte sfiorò Violet, ammalatasi a sua volta di tubercolosi. I medici si mostrarono pessimisti, ma lei, contro ogni previsione, guarì. Il primo colpo di fortuna di una lunga serie. La giovane Jessop crebbe nella pampa argentina vicino alla città portuale di Bahia Blanca, affacciata sull'Atlantico. Proprio l'oceano sarebbe divenuto la sua meta lavorativa. Prima, però, dovette attraversarlo con i suoi familiari. Accadde alla morte del padre, che non sopravvisse alle complicazioni di un intervento chirurgico. Violet aveva allora 16 anni e da quel momento, come figlia maggiore, dovette prendersi cura dei 5 fratelli. Per mantenerli, sua madre decise di trasferirsi dall'altra parte del globo, in Inghilterra. Qui trovò lavoro come cameriera sulle navi. Il grande sviluppo della navigazione alimentava in quegli anni un settore florido che richiamava sempre più passeggeri e con essi addetti a bordo. Mentre Catherine, lontano da casa, manteneva la famiglia, Violet fu avviata agli studi in un convento, ma dovette mollare tutto quando la salute della madre cominciò a cedere. Fu allora che la giovane, divenuta nel frattempo una bellissima ragazza, seguì le orme materne. A 21 anni cercò un lavoro come hostess di bordo. La sua bellezza non le fu d'aiuto. All'epoca, infatti, la maggior parte delle donne assunte sulle navi erano di mezza età e i datori di lavoro scartavano quelle troppo giovani o appariscenti perché ritenevano che avrebbero potuto causare problemi durante la navigazione, distraendo l'equipaggio e i passeggeri. Violet non si perse d'animo, rinunciò a truccarsi e ripiegò su vecchi abiti, offrendo così un'immagine dimessa. L'espediente funzionò e Violet fu assunta a bordo di un piroscafo della Royal Mail Line, l'Orinoco. Qui incontrò il suo primo amore, un passeggero che però le disse di aver promesso alla madre di non sposarsi prima di ottenere una promozione. I due poi persero i contatti. Sul luogo di lavoro Violet ricevette almeno 3 proposte di matrimonio, di cui una da un ricco passeggero di prima classe, ma non ne accettò nessuna. Poi fu assunta dalla White Star. La retribuzione era minima, poco più di 2 sterline al mese, pari a 200 euro di oggi. Il destino l'avrebbe portata, uno dopo l'altro, su tutti i 3 transatlantici gemelli della compagnia. Il primo fu l'Olympic, che nel 1908 era la più grande nave di linea civile al mondo. Il 20 settembre 1911, al momento di lasciare il porto di Southampton, con un forte ritardo sull'orario di partenza, il transatlantico si scontrò con l'incrociatore Oak della Royal Navy, che lo speronò a dritta causando uno squarcio a poppa. 2 compartimenti stagni furono danneggiati sotto la linea di galleggiamento e l'elica perse una pala. I danni maggiori però li riportò la Hawke, che ebbe la prua completamente distrutta. Nonostante lo squarcio nello scafo, l'Olympic non affondò e riuscì a rientrare in porto. L'incidente non causò vittime e la stessa Jessop non ne parla nelle sue memorie, che scrisse nel 1934 e furono ritrovate e pubblicate solo nel 1998. Incurante dell'episodio, o forse rassicurata dall'esserne scampata, Violet accettò di imbarcarsi poi sul Titanic. La prospettiva non la allettava granché. La paga era più alta, 3 sterline e 10 scellini al mese, ma i turni di lavoro arrivavano a 17 ore al giorno. Inoltre, le rotte che doveva coprire nel Nord Atlantico la esponevano a un clima rigido, con condizioni meteorologiche avverse ed erano percorse da una clientela particolarmente esigente. Ma su insistenza di familiari e amici, Violet accettò. Alle 6 del mattino del 10 aprile 1912 raggiunse in carrozza il molo di attracco a Southampton per prendere servizio nel viaggio inaugurale del Titanic. 4 giorni dopo la nave colpì un iceberg e nulla poté evitare che colasse a picco. Violet, che aveva 24 anni, raccontò nelle sue memorie di essere rimasta composta fino all'ultimo, senza farsi prendere dal panico, perché doveva dare esempio di come comportarsi nell'emergenza per quanti non parlavano inglese e non potevano seguire le istruzioni fornite dall'equipaggio. Scrisse: «Mi fu ordinato di stare sul ponte dove i passeggeri camminavano tranquillamente. Rimasi addossata alla paratia con le altre hostess a guardare le donne che si aggrappavano ai mariti prima di salire con i figli sulle scialuppe di salvataggio. Violet ricevette l'ordine di aiutare donne e bambini a prendere posto sulle scialuppe. Poi le dissero di salire a sua volta sulla scialuppa numero 16. Mentre la barca veniva calata, un ufficiale le affidò un bimbo in fasce perché ne avesse cura. L'indomani fu tratta in salvo dal transatlantico Carpazia. Durante uno dei 3 giorni di navigazione alla volta di New York, una donna le si avvicinò, prese il piccolo e si allontanò senza dirle una parola. Questo episodio rimane però un mistero. Secondo i documenti ufficiali, sulla scialuppa 16 fu imbarcato un solo minore che si chiamava Assad Thomas e aveva 5 mesi, affidato a una passeggera inglese, Edwina Trout. La madre poté riabbracciarlo dopo lo sbarco del Carpazia a New York. Anni dopo, la Jessop riferì che in una notte di tempesta ricevette a casa la telefonata di una donna che le chiese se aveva salvato un bambino dal Titanic. «Sì», rispose. «Ero io quel bambino», si sentì dire all'altro capo del filo. Dopo una risata, la telefonata si interruppe. Un amico e biografo della Jessop pensò a uno scherzo, ma lei replicò di non aver mai raccontato il suo gesto a nessuno. Neppure il disastro del Titanic scoraggiò Violet dal riprendere il mare. Dopo lo scoppio della Grande Guerra, si imbarcò per la Croce Rossa britannica sulla nave ospedale Britannic e qui andò incontro a un altro naufragio. La mattina del 21 novembre 1916, vicino alla Grecia, il Britannic colpì presumibilmente una mina di profondità tedesca e in appena 10 minuti si trovò nelle stesse condizioni del Titanic un'ora dopo la collisione con l'iceberg. La rapidità con cui la nave stava affondando spinse Violet a saltare fuori bordo. I motori però non erano stati ancora fermati e le eliche risucchiarono 2 lance di salvataggio sotto la poppa, facendole a pezzi assieme ai loro passeggeri. «Sono saltata in acqua, ma sono finita risucchiata sotto la chiglia della nave picchiando la testa», scrisse Violet. «Sono scampata, ma anni dopo, quando sono andata dal medico a causa di ricorrenti mali di testa, ho scoperto che quella volta avevo subito una frattura del cranio». L'indomita Violet scherzò dicendo che se l'era cavata solo grazie alla sua folta capigliatura che aveva attutito il colpo. Disse anche che, a differenza del Titanic, stavolta si era ricordata di portare con sé gli effetti personali, fra cui lo spazzolino da denti. Il Britannic fu la nave più grande affondata nel corso del conflitto. L'orgoglio del mondo sanitario sugli oceani immerse un po' la prua, poi un po' più in basso e ancora più in basso. Tutti i macchinari del ponte scivolarono in mare come i giocattoli di un bambino. Poi fece un tuffo spaventoso. La sua poppa si sollevò centinaia di piedi in aria fino a quando, con un ruggito finale, scomparve nelle profondità marine, riportò la Jessop alla fine delle sue memorie. A bordo c'erano 1.066 persone, fra cui 315 membri del servizio medico dell'esercito e 77 infermiere. Le vittime furono solo 30, i feriti 38. Un bilancio contenuto grazie ad alcuni fattori. La temperatura dell'acqua, 21 gradi rispetto ai -2 del Titanic. La presenza di più lance di salvataggio e l'arrivo dei primi soccorsi meno di 2 ore dopo l'SOS. Negli anni 20 le navi divennero un mezzo di trasporto sempre più popolare e comparvero anche le crociere di svago. Violet tornò a lavorare per la White Star e altre compagnie. Con la Red Star Line fece 2 crociere in tutto il mondo sulla nave più grande della compagnia, la Helgeland. Alla fine degli anni 30 si sposò, ma il matrimonio ebbe breve durata e non le diede figli. Nel 1950, dopo più di 40 anni trascorsi sulle navi, Violet si ritirò nel Suffolk, per dedicarsi al giardinaggio e all'allevamento di polli. La morte, che non l'aveva mai ghermita in mare, la colse nel 1971 all'età di 83 anni per insufficienza cardiaca. Nota a margine. Nave gemella, identico destino. Il transatlantico Britannic, gemello del Titanic e dell'Olympic, doveva chiamarsi Gigantic. Ma dopo il naufragio del Titanic fu ribattezzato e modificato per renderlo più sicuro. Varato nel 1914, era più grande delle navi sorelle, lungo 269 metri, largo 29, aveva una stazza di 48.000 tonnellate. Quando scoppiò la Grande Guerra, fu trasformato in nave ospedale per le truppe impegnate nella campagna di Gallipoli, in territorio turco. Alloggiava 3.300 posti letto e alcune sale operatorie. Dopo 5 viaggi nel Mediterraneo orientale, il 21 novembre 1916, mentre percorreva il canale di Ceo, nell'Egeo, il Britannic fu scosso da un'esplosione, in seguito alla quale raggiunse il suo limite di allagamento. Il capitano Charles Alfred Bartlett proseguì verso la costa per farlo arenare. A condannarlo furono involontariamente le infermiere che avevano aperto gli oblò dei ponti inferiori per ventilare i reparti, contravvenendo agli ordini. Questo fece imbarcare acqua al transatlantico fino a causarne l'affondamento in 55 minuti. Quando la poppa si sollevò fuori dall'acqua, la prua si era già schiantata sul fondo del mare, profondo 120 metri. Il relitto fu scoperto nel 1975 da Jacques Cousteau, che lo esplorò.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura antica, la figura di Ulisse nella letteratura. Il personaggio di Ulisse è sicuramente molto affascinante. L'Ulisse di Omero è un personaggio moderno, egocentrico e desideroso di conoscenza, lascia la moglie e la patria. Al contrario di Achille, uomo guidato dalla propria ira, istintivo e impulsivo, Odisseo è molto astuto, è paziente e sa dominare passioni e sentimenti. Da eroe guerriero usa le armi, quale l'arco o la spada, ma raramente le sue vittorie sono frutto di duelli frontali. Egli, infatti, fa spesso ricorso a intuizioni e inganni e riesce anche a sopportare gli oltraggi subiti dai proci, cosa inconcepibile per gli eroi dell'Iliade. Infatti, mentre quest'ultimo poema celebra i valori incentrati sull'onore che doveva condurre alla gloria immortale, l'Odissea nasce dal senso pratico della vita caratteristico dei marinai, spesso abili nel commercio e che riuscivano ad affermarsi in più contesti, sfruttando sempre tutti i mezzi a loro disposizione per giungere al proprio scopo. Nel Medioevo, Dante inserisce Ulisse nell'Inferno, nel canto 26, in particolare nell'ottavo cerchio della bolgia dei consiglieri fraudolenti, e definisce il suo viaggio un folle volo. Ulisse varca infatti le colonne d'Ercole, desideroso e avido di conoscere, come rivela nei famosi versi: «Fatti, non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza». Ulisse nel suo ultimo viaggio voleva sapere quali fossero i confini del mondo. Dante condanna però quest'ansia di sapere che cancella i limiti umani. Per il poeta, solo la fede e la teologia possono superare e completare il percorso di conoscenza dell'uomo, che ha sempre bisogno di una guida per intraprendere i viaggi del sapere. Nel sonetto di Ugo Foscolo a Zacinto, l'eroe greco diventa un alter ego del poeta per i suoi continui viaggi, che gli ricordano il suo destino di esule. Ulisse, per volere degli dèi, tornerà nell'amata patria, mentre Foscolo, eroe romantico, non godrà mai di questo privilegio. Nei Sepolcri, invece, Foscolo riprende un'antica leggenda, secondo cui le armi di Achille, che Ulisse si guadagnò con l'inganno, furono riportate dalla nave naufragata di Ulisse alla tomba di Aiace, cui queste erano destinate. La morte, afferma il poeta, ripartisce le glorie tra i grandi uomini, al di là degli astuti inganni di Ulisse. Nei poemi conviviali, più in particolare nella poesia L'ultimo viaggio, Giovanni Pascoli ci presenta Ulisse come un eroe stanco che torna in patria con il solo fine di comprendere il senso dell'esistenza. Approdato presso l'isola di Calipso, Ulisse, tentando di salvarsi dalla nave che per la forte corrente è spinta ad infrangersi contro gli scogli, chiede alle sirene il significato della vita e la stessa dea gli risponde che per l'uomo è meglio non nascere, poiché è destinato a morire. L'osservazione di Calipso fa così perdere ogni certezza al povero Odisseo, che diventa il simbolo della crisi di valori del decadentismo. D'Annunzio fa di questo eroe un prototipo del superuomo, come si nota nell'incontro di Ulisse, contenuto nel ciclo delle Laudi. Egli viene rappresentato come un essere superiore e sdegnoso verso la massa, rappresentata dai suoi compagni di viaggio. Il poeta vorrebbe assomigliargli e cerca invano di catturare la sua attenzione, finché riceve uno sguardo dall'eroe omerico. Nel 1922 James Joyce pubblica il romanzo Ulisse, che vede come protagonista Leopold Bloom. Bloom diventa l'emblema del mondo moderno e della modernità, e tutto il romanzo è strutturato come una continua citazione è un capovolgimento del modello omerico. Quella di Ulisse viene indicata come la storia delle storie, e un insegnamento si può trarre dalla grandezza di questo personaggio letterario, cioè quello di prendere la vita con coraggio e di vivere il nostro viaggio dell'esistenza come un'avventura. E anche durante le tempeste più violente non bisogna mai fermarsi per non abbandonare le vere passioni che ci rendono vivi.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Kobido, il massaggio giapponese che studia il viso. È una tecnica antica e complessa. Individua gli squilibri in grado di alterare il benessere, regalando un aspetto fresco e una mente leggera. Diana Pugliese. Un tocco lieve eppure intenso, movimenti veloci ma che senti affondare, profondi, fino a raggiungere i muscoli, il sistema linfatico. Un trattamento che svuota letteralmente la mente, offrendo la preziosa opportunità di staccarti da tutto e farti ritrovare con un viso più fresco, riposato, sgonfio, rilassato e un bel colorito sano. E il Kobido, la forma tecnicamente più avanzata di trattamento del viso giapponese. Un nome abusato che si sente ripetere spesso quasi fosse sinonimo di un miracoloso massaggio lifting. In realtà, il Kobido ha una tradizione che risale al XV secolo, quando fu creato dai due dei più importanti maestri giapponesi di Kō-Anma, che all'epoca, prima della nascita dello shiatsu, era l'unica forma di massaggio proposta in Giappone. Nato 500 anni fa. Era il 1472 quando due dei migliori maestri di Anma si sfidarono. La competizione durò mesi e prevedeva l'esecuzione di trattamenti dedicati al viso, racconta Marina Jakovčić, una delle pochissime practitioner italiane dell'autentico Kobido. Marina ci è arrivata perché dopo la formazione come estetista e anni da visagista e consulente nel mondo della cosmesi, voleva approfondire una tecnica di massaggio per il viso efficace e rilassante. Cercando online, sono incappata in un video di Sogo Mochizuki, KobidoCollege.com, 26esimo maestro della sua dinastia e successore diretto del maestro della scuola Kobido di Ginza. E sono rimasta impressionata dalla velocità, dalla precisione, dalla tecnica sopraffina. Così ho contattato subito la scuola che mi ha inviato del materiale per saperne di più e da lì non mi sono mai fermata. Più bella perché più sana. Il Kobido prevede un percorso di preparazione lungo, complesso e ambizioso perché lavora sulla salute, non sulla bellezza. Attraverso l'osservazione del viso, gli orientali comprendono le condizioni di tutto il corpo e poi dal volto possono intervenire sugli organi, spiega l'esperta. In pratica, ogni ruga può raccontare qualcosa di te. E il Kobido si appropria di un concetto che consideriamo tipicamente orientale, quello di affrontare gli squilibri e trattarli prima che diventino malattie. Quindi ogni intervento è slegato dall'idea di togliere inestetismi o segni dell'età. Il vedersi meglio, rinfrescati, è una semplice conseguenza dei benefici generali che il Kobido offre. Leggerezza per tutto il corpo e la mente. Il Kobido ha cambiato la mia vita, mi ha permesso di rimettermi in discussione e di lavorare tanto su me stessa, chiarisce l'esperta. È richiesta una precisione assoluta, ci sono tecniche così complesse che si apprendono in 20 anni di servizio e pratica, ma questo mi stimola a migliorarmi. Così ho imparato a prendermi i miei tempi, concedermi gli spazi necessari per approfondire, studiare, esercitarmi nel lavoro come nella vita. E ho capito che per riuscire in ogni campo bisogna rilassarsi, lasciare andare la tensione, mettersi in ascolto. Quando massaggio non sono concentrata sulla tecnica, ma solo sulla persona che si è affidata a me. Inizio a sfiorarle il viso, percepisco le tensioni, le esigenze profonde, lascio che le mani si muovano da sole e mi guidino per portare equilibrio, precisa Jakovčić. Le mani sul viso vanno dove c'è bisogno. Ma la sensazione più tangibile mentre ci si gode il Kobido è di leggerezza per la mente e il corpo, oltre che per il volto. Da tecnica a brand il passo è breve. Tutto questo è frutto delle 48 categorie, con più di 1000 tecniche Kobido create in origine dai due maestri, ma anche di un aggiornamento costante che si è sviluppato nei secoli. Per esempio, a fine 800, quando gli stili francesi di massaggi e terapie del viso arrivarono in Giappone, la clinica Kobido si adattò, appropriandosi di trattamenti di idratazione, pulizia, cura della pelle. Oggi è una scuola che prepara terapisti, ma anche un brand che viene tradotto come antica via della bellezza. Non è sinonimo di massaggio giapponese del viso, anche se in Occidente spesso accade che ogni tipo di trattamento orientale del volto venga presentato come Kobido, pur non essendo praticato da un esperto formatosi nella vera scuola orientale. Io stessa ho iniziato con un corso occidentale di 2 giorni che rilasciava un attestato di massaggiatrice esperta Kobido, confessa Marina Jakovcic, ma finito il weekend di lezioni mi è rimasto poco, qualcosa di molto superficiale. Da lì è nato il desiderio di ricerca e la scoperta della vera scuola in Giappone, aggiunge l'esperta. Affrontare il percorso di studi con il maestro Sogomo Chizuki mi ha fatto comprendere quanto noi occidentali tendiamo a snaturare la complessità della cultura orientale, approcciandola con superficialità. Col tempo e l'approfondimento ho compreso quanto per gli orientali sia chiaro che il corpo umano risponda alle stesse leggi della natura, perché noi stessi siamo natura. Questa consapevolezza offre tante risposte, aggiunge Jakovcic. Funziona al meglio se c'è sintonia. Il percorso di pratica permette di fare anche un gran lavoro su se stessi. Per me, Kobido è meditazione. Da quando lo studio e lo pratico mi sento meglio. Mentre tratto, riassetto anch'io il mio equilibrio. Riesco a sentire la pelle che mi parla, ascolto i suoi cambiamenti, tocco dopo tocco, la percepisco addensarsi e riprendere vita. Capita soprattutto con le persone che si lasciano andare, spiega la practitioner. Anche se non sempre si riesce a entrare realmente in contatto con chi si massaggia. Chi è rigido, resistente e non si lascia andare, va rispettato senza insistere, perché i muscoli trattengono molte emozioni inespresse e riconoscerle sul proprio volto è soltanto un primo passo per affrontarle.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista storica di National Geographic. Il XVII secolo inventa la pentola a pressione. Il francese Denis Papin ideò un digestore a vapore, precursore della moderna pentola a pressione. Propose di utilizzarlo per sfamare i poveri. Di Maria Pilar Queralt del Hierro. Nel 1682 la corte francese di Luigi XIV approfittò con stupore dell'opportunità di assaggiare uno squisito stufato di carne che era stato cucinato nella metà del tempo normalmente richiesto da piatti simili. Il responsabile di questo miracolo era un apparecchio, arrivato nelle cucine di palazzo dallo stabilimento gestito da un maestro saldatore di nome Houdry, situato a Parigi in Rue de la Ferronnière. Era stato realizzato a partire dal progetto disegnato in Inghilterra dal fisico francese Denis Papin. Papin annunciava in un opuscolo che la sua invenzione sarebbe stata disponibile per chiunque desiderasse acquistarla. Era costituita da un recipiente chiuso ermeticamente che permetteva di portare la temperatura di ebollizione fino a circa 130 gradi centigradi, riducendo così il tempo di cottura del cibo senza alterare i risultati dell'operazione. La pressione all'interno era controllata tramite una valvola di sicurezza che permetteva di espellere il vapore acqueo in eccesso attraverso un beccuccio. Papin, che aveva già condotto diversi esperimenti sulla forza del vapore, battezzò la sua creazione digesteur, o digestore a vapore. Papin era nato a Chitenay, vicino a Blois, nel 1647. Sebbene provenisse da una famiglia protestante, fu istruito dai gesuiti nella sua città natale e poi si laureò in medicina a Parigi. ma il suo interesse per la fisica lo portò a diventare assistente, insieme a Gottfried Leibniz, dello scienziato olandese Christian Huygens, allora presidente dell'Accademia francese delle scienze. Nel 1675 la crescente persecuzione dei protestanti in Francia costrinse Papin a trasferirsi in Inghilterra, dove collaborò con Robert Boyle e nel 1680 fu eletto Fellow della Royal Society. Papin visse anche in Italia e in Germania e ovunque risiedette portò avanti un'infaticabile attività scientifica che sfociò in una serie di invenzioni visionarie, tra cui un sottomarino, una catapulta, una macchina per sollevare l'acqua e nel 1690 una macchina a pistone capace di creare il vuoto tramite condensazione di vapore acqueo. Ma l'invenzione per la quale è ricordato ancora oggi è la marmitta o digestore a vapore. Ideata nel 1679, fu presentata 2 anni dopo alla Royal Society di Londra come un esperimento che dimostrava la possibilità di controllare la forza del vapore acqueo. Papin espose i dettagli della sua invenzione in un opuscolo intitolato «Un nuovo digestore o macchina per ammorbidire le ossa», con una descrizione particolareggiata della sua fabbricazione e del suo uso. Come indica il titolo del testo, Papin mise subito in evidenza le proprietà della sua invenzione per usi culinari. Di fatto, immaginava che potesse essere utilizzata per cucinare cibo economico e abbondante per i poveri, in particolare nei periodi di carestia. Nel 1694, suo cugino Isaac propose di istituire un sistema per cui i ricchi avrebbero conservato gli avanzi dei loro pasti e ogni settimana degli inservienti li avrebbero raccolti e poi cucinati nelle pentole inventate da Denis. Il sistema non sembra essere mai entrato in funzione, ma a metà del XVIII secolo l'idea di sfruttare la pentola di Papin per sfamare i poveri aveva ancora dei sostenitori. L'invenzione di Papin cadde nell'oblio e fu solo nel XX secolo che la pentola a pressione divenne un elemento quasi indispensabile nelle cucine occidentali. Intorno al 1902 furono brevettati negli Stati Uniti alcuni modelli di dimensioni considerevoli, allo scopo di utilizzarli per fare conserve. In Spagna, l'inventore di Saragossa, José Alix Martínez, progettò una pentola a pressione di dimensioni ridotte per uso domestico che battezzò Olla Express, il cui formato finale fu definito nel 1919. Lo stesso Alix si dedicò a promuoverne le vendite tramite un libricino con 360 ricette da lui elaborate. Nel 1925 cedette il brevetto a Camilo Belvis Calatayud, che commerciò l'apparecchio con il nome di Olla Belvis. Il definitivo salto in avanti arrivò nel 1938 con la Flex Seal Speed Cooker dello statunitense Alfred Vischer, perfezionata nel modello Presto del 1939.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus. Il ritorno dei bisonti. I grandi mammiferi erano scomparsi dalle foreste dell'Europa. I progetti di reintroduzione li hanno fatti rivivere nel nostro continente. Di Marco Cortesi e Mara Moschini. La Romania ci colpisce con un colore che sembra pervadere ogni suo angolo, il verde. Molti la definiscono la nazione delle foreste, e in effetti si tratta di un soprannome corretto. Dall'est all'ovest, dal nord al sud, la Romania è ricoperta di boschi sconfinati, che fanno da cornice a un paese che ammalia per la sua bellezza e scalda il cuore per l'accoglienza della sua gente. La nostra missione in questa nuova stagione della serie TV Green Storytellers, in collaborazione col WWF Italia, è quella di andare alla scoperta dei più affascinanti, coinvolgenti progetti WWF tra il bel paese e l'Europa, esplorando il delicato tema della biodiversità e della salvaguardia di alcune delle specie animali e vegetali a maggior rischio di estinzione. Il WWF Romania ci accoglie nel distretto di Caras-Severin, nel sud-ovest del paese, per condurci alla scoperta di uno dei più ambiziosi progetti di conservazione mai realizzati: riportare in queste terre il più grande mammifero terrestre esistente in Europa, il gigantesco colossale bisonte europeo, che la gente del luogo chiama Zimbrul. Immaginate una creatura che sembra uscita direttamente dalla fantasia di Tolkien e della saga del Signore degli Anelli. Questo è il bisonte europeo, l'animale selvaggio che vi aspettereste di incontrare in un regno popolato da elfi, cavalieri e dragoni. Nonostante il record in fatto di dimensioni, un maschio adulto raggiunge la tonnellata di peso, il nostro bisonte europeo era andato vicino all'estinzione totale. In libertà non era rimasto nessuno. WWF Romania, con Rewilding Europe, ha avviato anni fa un progetto di reintroduzione che ha riportato il bisonte europeo nei Carpazi meridionali, in due punti, nei monti Poiana Rusca e nei monti Tarku. Ora, in Romania, tra questi siti e un altro parco del nord, la sua popolazione conta poco più di un centinaio di individui, in un territorio, quello di queste meravigliose foreste, semplicemente sconfinato. Il WWF Romania anima il progetto We Wilder, insieme con la comunità locale. Nel comune di Armenis ha avviato un'iniziativa di ecoturismo e sviluppo sostenibile che attira i turisti, ricercatori, studenti. Il bisonte è diventato una potentissima risorsa, capace di generare benessere in un'area dove l'economia era in forte crisi. Una vera e propria rivoluzione virtuosa, basata sul principio dell'armonia tra uomo e natura. Guide specializzate, ranger WWF, alloggi con il simbolo del bisonte, attività artigianali e produzione di prodotti tipici permettono di visitare luoghi spettacolari e di cercare le tracce del bisonte europeo. Riusciremo a vedere Zimbrul? Avevamo chiesto a Oana Mondok, responsabile del progetto WWF We Wilder, al nostro arrivo. Oana aveva sorriso e aveva risposto: se avremo fortuna. Ci avevano raccontato della mole del bisonte, del suo incedere maestoso, quando vedi le fronde degli alberi muoversi annunciando il suo arrivo. Eppure sembrava che il destino non fosse dalla nostra. Quasi una settimana percorrendo i sentieri attraverso foreste vergini spettacolari, ma del bisonte nessuna traccia. Dovete capire che Zimbrul non si trova all'interno di una zona recintata. Lui è libero e può muoversi su di un'area di migliaia e migliaia di ettari, ci aveva detto Alina Floroy del team We Wilder, mentre il fuoristrada dei Ranger WWF ci portava alla base del sentiero che ci avrebbe permesso di addentrarci in una delle zone più isolate e selvagge del paese. Il nostro ultimo giorno in Romania è la nostra ultima chance di incontrare il maestoso bisonte. Spedizione nel bosco. Lasciato il veicolo, la nostra spedizione ha inizio e le regole sono ferree. Si cammina in perfetto silenzio, si comunica a gesti, nessun rumore, si procede in fila indiana mantenendo gli occhi bene aperti. Attorno a noi un panorama capace di togliere il fiato. Ma nonostante i tentativi di essere invisibili agli occhi e alle orecchie dell'eventuale fauna presente in loco, dopo 90 minuti di cammino, nessuna traccia di bisonti. Sulla nostra testa cominciano a radunarsi nuvole minacciose che confermano le previsioni di quel pomeriggio d'estate. Ritorniamo sui nostri passi, diretti al fuoristrada. Carichiamo i nostri zaini, ci sediamo ai nostri posti e il veicolo inizia il suo viaggio di ritorno. «Sai come diciamo in Romania? Non si può essere sempre fortunati», esclama Oana, rompendo il silenzio. «Lo diciamo anche in Italia», rispondiamo, mentre scoppiamo tutti a ridere. Ed è in quell'istante che mi accorgo della straordinaria bellezza che ci circonda e che ci ha accompagnato durante tutto il nostro viaggio. Alberi, ruscelli, prati, uccelli. Questo è il vero tesoro che questa avventura ha voluto regalarci. E la cosa importante è sapere che Zimbrul vive qui e sta bene. Avvistamento straordinario. «Look, guarda!» esplode all'improvviso Oana in un grido soffocato. Il fuoristrada inchioda di colpo e si evita di finire contro il parabrezza solo buttando d'istinto le mani contro il cruscotto. Davanti a noi un tratto di strada sterrata illuminato da un raggio di sole e lì, nel mezzo della strada, stava lui, enorme, gigantesco, colossale. Se ne stava lì, brucando le foglie di un cespuglio. «Prendi la camera», sussurra Mara. «Apriamo le portiere e ci precipitiamo fuori dal veicolo. Camminiamo quasi carponi, cercando di avvicinarci, ma di fare meno rumore possibile. Il gigantesco bisonte ci lancia un'occhiata e velocemente scompare in mezzo ai cespugli a lato della strada. Spenta la telecamera, facciamo per tornare verso l'auto, che se ne sta ancora nel mezzo della strada, solo per scoprire da lontano che anche tutto il resto del gruppo ha abbandonato il veicolo. Se ne stanno tutti poco più avanti, in silenzio, rimirando qualcosa al limite del bosco. Corriamo nella loro direzione fino a trovarci al loro fianco. In mezzo alla foresta si apriva un piccolo prato, l'erba verde smeraldo costellata da una galassia di fiori profumati. E in mezzo al prato, a meno di 10 metri da noi, stava Zimbrul, impegnato a brucare placidamente quello che doveva essere uno spuntino delizioso. Siamo rimasti lì per oltre mezz'ora, rapiti da un incontro tanto straordinario, a detta anche dei ranger del posto. Il nostro amico bisonte ha continuato a brucare al nostro fianco, senza timore alcuno. Maestoso, gigantesco e bellissimo allo stesso tempo. Ed era come se fosse uscito da un mondo straordinario, popolato da elfi, cavalieri e dragoni.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Meteoropatia. Se il tuo umore va su e giù a seconda del tempo. Piove e ti senti uno straccio, c'è il sole e sei carico di energia. E poi l'umidità ti risveglia vecchi doloretti alle ossa, il vento ti innervosisce e il caldo ti sfianca. La diagnosi è che sei meteoropatico. Non c'è una cura che risolve tutto, ma diversi rimedi mitigano la maggior parte dei tuoi sintomi. Di Monica Morandi. Secondo l'Istat ne soffre il 25% degli italiani. Parliamo della meteoropatia, un disturbo che nel lontano passato ha colpito nostri connazionali illustri come Cristoforo Colombo, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Il termine meteoropatia, dal greco meteoron, cosa che avviene in alto, e pathos, passione, malattia, definisce un insieme di disturbi fisici e psichici connessi ai cambiamenti del tempo atmosferico, alle stagioni e al clima. Il primo a ipotizzare una relazione tra i cambiamenti meteorologici e l'insorgenza di malesseri, in particolare del dolore, fu il grande medico greco Ippocrate, 400 a.C. In tempi più vicini a noi, la prima fonte scientifica a confermare il nesso fu l'American Journal of the Medical Science nel 1887, secondo cui le tempeste in avvicinamento, il calo della pressione barometrica e la pioggia sono associate a un aumento del dolore. Nel 1929, sulla base di numerosi casi clinici, il Journal of the American Medical Association conclude che i pazienti affetti da artrite traggono maggior beneficio dal clima caldo e peggiorano al variare della pressione barometrica. Ma la sindrome metereopatica è un fenomeno ben più complesso che coinvolge anche la sfera psichica e l'umore. Nel 1984 lo psichiatra sudafricano Norman Rosenthal la definì disturbo affettivo stagionale, formulando l'ipotesi del fotoperiodo, cioè del tempo giornaliero di luce solare. In alcuni soggetti la diminuzione delle ore di luce nel periodo invernale causerebbe disturbi psicofisici dell'umore fino alla cosiddetta depressione invernale. Infatti, in risposta all'oscurità e al minor tempo di esposizione alla luce solare, il cervello accrescerebbe la secrezione di melatonina e di alcuni neurotrasmettitori responsabili del cattivo umore e del nervosismo. Il disturbo è conosciuto anche come SAD invernale ed è caratterizzato da sintomi depressivi che esordiscono in autunno e si protraggono per tutto l'inverno. A conferma della teoria di Rosenthal, questa forma ha elevata incidenza nei paesi del nord, dove le giornate invernali sono cortissime. Ma non tutti stanno meglio d'estate. Esiste infatti il più raro SAD estivo, che affligge circa il 3% dei pazienti dalla primavera e per tutta l'estate. Spesso le cause sono psicofisiologiche, spiega lo psicoterapeuta bolognese Roberto Pani, legate al fatto che anche le condizioni del tempo possono richiamare, consapevolmente o no, esperienze dolorose passate. Prosegue lo psicoterapeuta. La rievocazione avviene attraverso l'ipotalamo, una piccola struttura cerebrale in grado di immagazzinare le memorie emotive. Se per esempio in un'estate passata la persona ha subito un grave lutto o ha visto finire un grande amore, in seguito le giornate estive potranno produrre memorie negative, associate al bel tempo e al caldo, riattivare l'esperienza dolorosa vissuta e indurre una reazione ormonale disturbante. Dal punto di vista fisiologico, il cambiamento stagionale e più in generale le alterazioni ambientali, come temperatura, umidità, pressione, pioggia e vento, comportano all'organismo uno stress che richiede un adattamento. Si distinguono due tipi di metereopatia, primaria e secondaria. La prima è dovuta soltanto ai cambiamenti meteorologici, senza associazioni con disturbi preesistenti. La seconda comporta invece il peggioramento o la riacutizzazione di patologie già in atto. Più frequentemente problemi osteoarticolari, esiti di precedenti traumi, disturbi cardiaci, pressori, sindromi depressive e tensioni psichiche. Fra i disturbi fisici più comuni legati alla metereopatia vi è il dolore muscoloscheletrico in relazione ai mutamenti della pressione atmosferica e dell'umidità, oltre al mal di testa, astenia, spossatezza, sonnolenza, aumento della sudorazione, tachicardia, sbalzi di pressione, palpitazioni, sensazione di fiato corto, nausea o pesantezza allo stomaco. Fra quelli psichici spiccano le alterazioni dell'umore, nervosismo, irritabilità, tristezza, oltre a insonnia, difficoltà di concentrazione, ansia e sintomi depressivi. In genere il malessere inizia a manifestarsi circa 48-72 ore prima della variazione climatica in quella che si chiama fase prodromica. Segue una fase acuta, in corrispondenza del mutamento del tempo, che grazie ai processi di adattamento dell'organismo inizia ad attenuarsi gradualmente al manifestarsi del fenomeno atmosferico disturbante. Il malessere si risolve man mano che il tempo si ristabilizza, ma è destinato a ripresentarsi alla successiva occasione. Se le alterazioni atmosferiche si susseguono, sempre per un processo di adattamento, i sintomi si fanno meno intensi. Un classico segnale del tempo in peggioramento è la comparsa del dolore articolare, soprattutto in sede di precedenti problemi o infortuni. Secondo gli studi più recenti, a conferma della teoria di Ippocrate, la cresciuta umidità atmosferica legata all'abbassamento della temperatura esterna sotto i 10 gradi centigradi renderebbe più viscoso il liquido sinoviale, un liquido extracellulare lubrificante che assicura lo scorrimento delle superfici articolari. Tale scorrimento diverrebbe meno fluido, causando gonfiore e dolore alle articolazioni. La metriopatia è legata a un complesso gioco di ormoni, in particolare all'ormone ACTH, alla serotonina e alla melatonina, spiega Pani. L'ormone ACTH, ormone adrenocorticotropo, è un ormone proteico prodotto dalla ghiandola ipofisaria che stimola la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress. Sembra che in risposta alle perturbazioni, soprattutto fredde, l'ipofisi produca l'ormone ACTH che, oltre a far aumentare il cortisolo e gli stati d'ansia, riduce il rilascio di endorfine, gli ormoni del benessere, accrescendo la percezione del dolore muscolare e articolare, prosegue l'esperto. La serotonina, l'ormone della felicità, è un neurotrasmettitore prodotto dal tronco encefalico che porta buon umore, riduce l'ansia, allevia il mal di testa, sincronizza il ritmo sonno-veglia e media lo stress. La sua produzione si attiva con l'esposizione alla luce solare, per cui d'estate produciamo più serotonina. La melatonina è un ormone prodotto dall'epifisi o ghiandola pineale, una piccola ghiandola endocrina del cervello. Spiega Pani, è essenziale per il buon sonno e per la regolazione del ritmo sonno-veglia. Sensibilissima alle condizioni di luce buio, ha effetto rilassante ma anche depressivo. Il suo rilascio aumenta al buio e di notte e diminuisce con la luce. Perciò ne produciamo di più d'inverno, quando infatti ci sentiamo più tristi. La metereopatia è un disturbo dalle infinite sfaccettature per il quale non esiste un rimedio universale. Per il riacutizzarsi di mal di testa e dolori articolari sarà il medico a prescrivere l'analgesico più adatto. In caso di temperature molto elevate e sudorazione profusa sarà utile assumere sali minerali, magnesio e potassio, che compensino i sali persi con la sudorazione. Per l'astenia e la spossatezza sono d'aiuto i complessi vitaminici e gli integratori naturali a base di ginseng, eleuterococco o pappa reale. Il SAD risponde bene alla fototerapia o terapia della luce, che si pratica illuminando l'ambiente con speciali lampade che simulano la luce solare, conferendogli una luminosità naturale. Contro l'ansia e l'irritabilità andranno bene rimedi naturali come la valeriana o la passiflora, oppure tecniche di rilassamento come il training autogeno. Se invece la metereopatia genera depressione, la causa non è il tempo atmosferico, bensì una sofferenza psicologica profonda che il tempo riattiva, conclude Roberto Pani, che richiede un percorso di psicoterapia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. In marcia verso l'estinzione, di Helen Scales. Dapprima, in lontananza, appare un punto nero. A poco se ne aggiungono altri, a formare linee serpeggianti nel paesaggio polare imbiancato. Poi, a un tratto, si sentono i primi richiami, racconta il fotografo Stefan Christmann. Quello è il momento in cui lo capisce davvero. Caspita, stanno tornando i pinguini. È fine marzo ad Atka Bay, nella terra della regina Maud, in Antartide. Christmann aspetta da oltre 2 mesi che i pinguini imperatore, i più grandi fra tutti i pinguini, alti oltre 1 metro e dal peso che può raggiungere i 41 chili, tornino dal mare in cui sono andati a nutrirsi. Il suo programma è trascorrere tutto l'inverno con la colonia di Atka Bay, che conta circa 10.000 individui, per la seconda volta. La prima è stata 5 anni fa. Christmann è tornato per completare la sua documentazione del ciclo riproduttivo dei pinguini imperatore. un'impresa tentata finora da pochi fotografi, se non da nessuno. Con temperature che scendono almeno 45 gradi sotto zero e bufere in cui non si vede a un metro, l'inverno antartico non è per i deboli di cuore. A essere proprio sinceri, dopo un po' ci si abitua, mi confida Christman. Ciò a cui i pinguini imperatore non si abitueranno facilmente è la riduzione o addirittura la scomparsa della banchisa, che fornisce una solida piattaforma per la riproduzione e una base da cui andare a caccia di cibo nelle acque circostanti. Pur essendo nuotatori eccellenti, i pinguini imperatore adulti delle 54 colonie presenti nell'Antartide devono nutrire i di pesce, i piccoli che restano sulla banchisa prima che arrivi la primavera e il ghiaccio scompaia. L'estensione del ghiaccio marino antartico è estremamente variabile, ma 5 anni fa si è ridotta bruscamente, con un calo da record nel 2017, stando a uno studio pubblicato lo scorso anno. Può darsi che oggi la banchisa sia in ripresa, ma resta comunque sotto la media di lungo periodo, e i modelli climatici prevedono ulteriori grandi perdite entro la fine del secolo, a meno che non si prendano drastici provvedimenti contro il riscaldamento globale. Se la situazione attuale non cambia, i pinguini imperatore sono condannati all'estinzione, sostiene Stéphanie Genouvrier, biologo e studiosa di uccelli marini della Woods Hole Oceanographic Institution nel Massachusetts. Le ricerche condotte dal suo gruppo indicano che se le emissioni di anidride carbonica resteranno come sono, l'80% di colonie di pinguino imperatore potrebbero scomparire entro il 2100, lasciando poche speranze per la sopravvivenza della specie. Per quella data la temperatura media del pianeta dovrebbe aumentare di 3-5 gradi centigradi, ma Genouvrier sostiene che se si riuscisse a mantenere l'aumento sotto gli 1,5 gradi, scomparirebbe quasi il 20% delle colonie, mentre le popolazioni del mare di Ross e del mare di Weddell, potenziali oasi per i pinguini, grazie alle condizioni più favorevoli della banchisa, aumenterebbero lievemente. Con la banchisa integra e i pinguini riuniti ad Atka Bay, Christman si prepara a documentare una nuova tappa del loro ciclo vitale. Ha inizio il corteggiamento, in cui ogni pinguino sceglie il partner per l'anno. Segue un breve e goffo accoppiamento, con i maschi che fanno del loro meglio per non cadere. Dopodiché i partner restano vicini, imitando i reciproci movimenti. La loro unione aiuterà a garantire la sopravvivenza del pulcino. È l'unico che avranno per tutta la stagione. A fine maggio appaiono le prime uova, uno per femmina. La deposizione è stata spossante, perciò la femmina affamata, con grande cautela, passa l'uovo al compagno e si prepara a partire. I maschi metteranno alla prova la solidità della loro unione, mentre le femmine tornano in mare a nutrirsi. L'inverno cala sui maschi rimasti sul ghiaccio. Con il vento a 150 km orari e la temperatura che precipita, gli uccelli si stringono insieme per condividere il calore corporeo. Una forma di collaborazione che, assieme alle riserve di grasso, terrà in vita i papà e le loro preziose uova. Non c'è nulla da mangiare e i maschi perderanno quasi metà del proprio peso prima che le femmine ritornino. Per tutti i 6 mesi dell'inverno, io, Christman e altri 11 siamo gli unici esseri umani in questa regione dell'Antartide, stipati in una piccola stazione di ricerca tedesca appollaiata sulla piattaforma di ghiaccio che dà su Atka Bay. Tranne che durante le tempeste peggiori, in cui restiamo al chiuso, per andare dai pinguini scendiamo dalla ripida scarpata con le motoslitte fino alla banchisa. Alla fine di luglio la notte polare volge al termine e presto il sole nascente è salutato dalle nuove voci della colonia. Se le madri non rientrano in tempo con il cibo per i piccoli, questi ricevono il loro primo pasto dal padre, sotto forma di latte viscoso prodotto dal suo esofago. Ma non tutti i maschi hanno avuto successo, nonostante abbiano patito il lungo inverno. Christman ne osserva uno, che raccoglie un pulcino morto e gelato e lo sorregge tra le zampe. Ha preso il pulcino e si è avviato verso la colonia, comportandosi come se fosse tutto normale, dice. Una scena da spezzare il cuore. Le femmine tornano proprio nel momento in cui i compagni affamati hanno più bisogno di loro. Le coppie rafforzano il vincolo che le unisce. Le madri vedono i pulcini per la prima volta e subentrano ai padri nel compito di nutrirli. Ha inizio una staffetta di mesi in cui la coppia fa a turno per portare cibo ai pulcini in crescita. Verso settembre, entrambi i genitori devono andare a pescare insieme per soddisfare bocche sempre più affamate, lasciando i pulcini negli asili. I giovani imparano a stringersi fra loro, spesso in maniera goffa. Alcuni si rannicchiano vicini, poi altri arrivano di corsa e si buttano nel mucchio a capofitto. Man mano che la calca aumenta, gli ultimi arrivati cercano di spingersi al centro, dove c'è più tepore, spiega Christman. A volte i genitori soli restano a custodire gli asili. Christman vede un adulto con due pulcini. Benché uno solo gli appartenga, si china a nutrire entrambi. Una casualità? Forse no. Spesso i pinguini imperatori adulti compiono un rituale in cui sollevano la tasca incubatrice, una piega di pelle rivestita di piume, per mostrare agli altri il proprio neonato. Non è dimostrato, ma Christman ritiene possibile che i genitori lo facciano per stringere legami di reciproca custodia dei pulcini, in cui contribuiscono nell'accudimento. Verso la fine dell'anno i pulcini sono alti quasi quanto i genitori, ma non sono ancora fuori pericolo. Prima che fonda la banchisa, devono mutare il piumino grigio in piume adulte e impermeabili.

0: tempesta ha coinciso con l'episodio El Niño più forte degli ultimi 60 anni, un evento estremo destinato a diventare più frequente. Sono in corso censimenti dei pinguini tramite immagini satellitari per valutare l'impatto della perdita di banchisa antartica negli ultimi anni. Probabilmente i risultati segneranno l'allarme per il futuro della specie. Ad Atka Bay il ghiaccio inizia a fondere alla fine di dicembre, prima del previsto, e Chrisman osserva adulti in muta e pulcini mentre si rifugiano al sicuro sulla piattaforma sovrastante, un'estensione della calotta in cui il ghiaccio è molto più spesso, usando come rampa un mucchio di neve accumulata. Un mese dopo, Chrisman vede gli ultimi pulcini cresciuti tuffarsi in mare, compiendo balzi di 5 o 10 metri. In altre parti dell'Antartide, le colonie di pinguini imperatore non avranno questa occasione per sopravvivere alla fusione precoce dei loro rifugi ghiacciati. Molte piattaforme di ghiaccio sono semplicemente troppo alte perché i goffi pinguini possano scalarle. E se anche riescono a salirvi, il ghiaccio è costellato di crepacci insidiosi e non c'è riparo dai venti sferzanti. «Temo che i pinguini diventino i nuovi orsi polari», spiega Chrisman. Per Chrisman non è stato certo facile trascorrere un anno sul continente ghiacciato, lontano dai suoi cari, ma i pinguini imperatore gli hanno dato forza. Questi uccelli non sanno volare, hanno una camminata buffa e l'aria perennemente scontrosa, ma ti insegnano una grande lezione, osserva. Sono in grado di sopravvivere nelle condizioni più tremende, e se dovessero scomparire, sarebbe per causa nostra. Ne sarei molto, molto rattristato.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il

0: Mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci, emozioni,

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
3: L'audiolibro.
4: Va ora in onda un estratto da Il bambino indaco di Marco Franzoso, editore Einaudi, 2014. Letto da Sandra Boscarato. Il testo racconta la storia di Carlo e Isabel, una coppia in attesa di un figlio desiderato, ma presto travolta da un dolore profondo e inspiegabile. Isabel cade in una spirale di tristezza e ossessione per una purezza impossibile che consuma lei stessa, il bambino e il legame familiare. Attraverso lo sguardo partecipe e impotente di Carlo, si esplora con sensibilità il dramma emotivo e psicologico che può accompagnare la maternità in una vicenda di amore assoluto e devastante sofferenza. Buon ascolto.
5: Le auto dei carabinieri sono ferme in fila a bordo strada. Un'ambulanza manovra di fronte al cancelletto metallico del mio palazzo. In ordine sparso sul marciapiede nel parcheggio interno, una decina di carabinieri si muovono inquieti. Lo sguardo a terra in cerca di qualcosa. Sullo spiazzo del bar dall'altra parte della strada c'è un gruppo di curiosi. Sono fermi, immobili, attoniti. Quando mi vedono arrivare, ammutoliscono. Parcheggio dietro la colonna di auto, mi presento al carabiniere di guardia al cancello e gli dico che sono appena stato contattato dal maresciallo. Mi chiede di mostrargli un documento, quindi chiama il suo superiore. Non è la prima volta che incontro il maresciallo Marino, un uomo imponente sui 60 anni. Il viso severo contrasta con le folte basette rosse che spuntano da sotto il berretto di ordinanza. Mi rivolge il solito saluto militare e annuisce, stringendo le labbra. Ha capito di cosa si tratta? Esordisce, poi continua. Mi dispiace tanto. No, non ho capito. Quando mi ha chiamato è stato telegrafico e mi ha semplicemente invitato a tornare subito a casa. Cos'è successo? Riesco a dirgli e inizio come al solito a tremare. Chiudo le mani a pugno e stringo fino quasi a conficcare le unghie nei palmi. Mi segua, dice il maresciallo abbassando la voce. Grazie a lui ci facciamo largo tra le guardie davanti al cancello e raggiungiamo il parcheggio del condominio, dove possiamo parlare lontano dai curiosi. Ha un'espressione seria, si guarda intorno, prende tempo e studia il cortile invaso dai suoi uomini, come un vecchio generale studierebbe il campo di un'atroce battaglia. Quando riprende a guardarmi, sembra usare gli occhi per capire dalla mia postura, dal tremore delle mie mani, dalla mia aria sfiancata, il mio grado di tolleranza alle notizie che sta per darmi. Cerca il tono giusto, si fa più vicino. Si tratta di sua moglie. Inizia. Mia moglie? È successa una tragedia. Da questa distanza vedo bene la pelle grossa del suo viso, le vene che si raggrumano alla base del naso, i piccoli occhi che mi studiano veloci. Sfila il berretto d'ordinanza e lo stringe con entrambe le mani per la visiera, un gesto che gli ho già visto fare in altre occasioni. Conosco quest'uomo da qualche mese e all'improvviso mi pare che tra noi ci sia una specie di familiarità antica. Una tragedia, ripete. Prende una boccata d'aria, appoggia il berretto alla pancia e continua a stringerlo fino a quando la punta delle dita inizia a sbiancare. Sì, purtroppo. Non so dove trovo la forza, ma anche in un momento come questo sono in grado di trattenermi e non reagire, non gridare, non fare nulla. Immagino che qualsiasi cosa faccia, qualsiasi frase dica o qualsiasi espressione attraversi il mio viso, potrebbe un giorno ritorcersi contro di me. Resto immobile, a contemplare la scena e mi perdo a osservare i dettagli più marginali, il tessuto liscio del suo berretto, la ghiaia silenziosa ai nostri piedi e le nostre ombre proiettate dal sole biancastro. Studio i dettagli perché questo mi permette di resistere e prendere tempo. Non crollare. Ho paura di me, soprattutto. Mi dica per favore cos'è successo. Dico misurando le parole. Alzo gli occhi verso il terrazzo del mio appartamento e vedo carabinieri che entrano ed escono con naturalezza da casa mia. Uno di loro scatta foto col flash. Nell'appartamento a fianco i miei due vicini anziani appoggiati sui gomiti alla ringhiera di metallo. Lei, Emma, si asciuga gli occhi con un fazzoletto. Lui, il vecchio Dante, accenna un saluto con la mano e l'accompagna con un movimento rallentato del viso. Scuote la testa e non si dà pace. Sua moglie è stata trovata morta, riprende il maresciallo Marino. Mi gira la testa, ho bisogno di sedermi. Mi sento male, gli dico. Lui chiama due giovani guardie che mi prendono sotto braccio e mi accompagnano a sedere sul muretto vicino al portone d'entrata. Il maresciallo ci segue da poca distanza. Le faccio portare qualcosa da bere, dice. Grazie. Rispondo. Lei ora pensi solo a stare tranquillo. Una delle guardie si allontana e torna di corsa con un bicchiere. Bevo troppo velocemente, poi sputo con un colpo di tosse. Si sforzi di stare tranquillo, ripete il maresciallo Marino, appoggia una mano sulla mia spalla, stringe con una forza morbida e allo stesso tempo decisa, e io sento tutta la pressione del suo corpo su di me. Finalmente chiudo gli occhi, respiro lentamente e l'oscurità improvvisa sembra regalarmi qualche istante di stabilità. Porto i palmi delle mani sugli occhi e ascolto il vociare sgraziato dei carabinieri. Sento i loro passi sulla ghiaia, li sento sciamare intorno, impegnati nelle loro mansioni, occupati nel tentativo di ristabilire l'ordine rassicurante delle cose, scovare cause verificabili, tracce possibili sulle quali costruire una qualche possibile oggettività. Suppongo sia questo il loro lavoro. La promessa della legge. Chiedo al maresciallo che mi racconti cos'è successo. Gli dico che non tema di dirmi la verità, non ho alcuna paura di sentirla, la verità. Anzi, la verità mi farà bene, ne sono sicuro. Avevamo tutti gli elementi per prevenire questa tragedia, inizia, ma abbiamo sottovalutato. Fa allontanare il giovane carabiniere che ha portato l'acqua e mi siede vicino sul muretto. È una giornata molto calda, siamo nel pieno di un afoso pomeriggio di luglio e dalla terra sale un'umidità che impregna i pantaloni, si appiccica fastidiosamente alla camicia. Io sudo, cerco solo di stare immobile e di trattenermi come da tempo ho imparato a fare. Cosa ha detto? Abbiamo tutti sottovalutato la situazione. Ripete, quasi sentisse il dovere di scusarsi. No, non tutti l'abbiamo sottovalutata, gli dico con un filo di voce. E poi, cos'è successo? Un carabiniere che sta vicino al cancello, forse lo stesso che mi ha accolto all'inizio, chiama il maresciallo e lui gli risponde infastidito, facendo con la mano di non disturbare. Poi c'è sua madre. Continua. Io ricomincio a tremare. Mia madre? Alzo la voce. Mia madre cosa? Sento che non ho più le forze e mi afferro al muretto come se ora davvero una corrente irresistibile e spietata potesse risucchiarmi lontano, strapparmi via per sempre. Il maresciallo sta per riprendere a parlare quando io lo interrompo. Dov'è mio figlio? Gli chiedo. Suo figlio è al sicuro, risponde. È in custodia dagli assistenti sociali. Sta bene suo figlio, non si preoccupi. È ferito? No, le ho detto che sta bene. Non si preoccupi per lui, non ci pensi. Suo figlio è in salvo. Nessuno gli farà più niente. È un uomo a cui l'esperienza ha insegnato a seguire i tempi del copione nel migliore dei modi. Non accelera e non rallenta la cadenza. Capisce dai miei gesti, dal mio sguardo e dalle mie domande qual è il momento delle frasi da pronunciare. È un professionista e sa come agire anche nelle situazioni umanamente più complesse. Intanto mi sta vicino e mi tiene d'occhio perché ha imparato a diffidare di quelli in grado di controllarsi come me. Suo figlio ha visto tutto, ma lo aiuteremo noi, riprende il maresciallo. Lei può contare su di noi in ogni momento. E mia madre? L'abbiamo sedata. È a letto e sta bene, c'è un medico con lei, non si preoccupi. Sua madre è fuori pericolo ormai. Cosa c'è? Mi chiede. Si sente male? Tossisco, la gola è tornata secca e poi all'improvviso una fitta mi prende allo stomaco. Mi viene da vomitare. Mi sforzo di dirgli. Mi scusi. Ce la fa? Mi chiede. Non c'è niente di cui scusarsi, sono qui per lei. Nel frattempo attira l'attenzione di una delle guardie e anche se io gli dico che sto meglio, lui non sembra convinto. Chiama il medico, ordina alla guardia. Il medico scende trafelato dopo pochi minuti, il camice aperto sul davanti. È un volontario della Croce Verde, di appena 30 anni, magro, capelli stopposi sopra la fronte. I suoi occhi si muovono veloci e spaventati. Come si sente? Chiede tastandomi il polso. Non lo so. Se posso permettermi, dice il medico, se lo desidera, potrei darle qualcosa. Qualcosa di leggero non le farà male. No, grazie. Il maresciallo gli fa cenno di andare. Voglio vedere mia madre. Sua madre sta dormendo, adesso non è possibile. Voglio vederla, insisto. Dov'è mio figlio? Senta, inizia il maresciallo, torna subito a stringere le labbra con un'espressione di rimorso. D'accordo. L'accompagno io, concede infine, anche se non sarebbe consentito. Entriamo nel palazzo. Nell'atrio non c'è nessuno. Si sente solo un mormorio lontano dai piani superiori. Probabilmente da casa mia. In ascensore gli istanti scorrono infiniti. Non mi ero mai accorto della lentezza di questo ascensore. È un modello nuovo e sembra fermo anche quando si muove. Le porte si aprono al quinto piano. Esce prima il maresciallo, poi io, infine la giovane guardia che ci ha seguiti. La porta del mio appartamento è spalancata, uno spiraglio di luce dentro il buio polveroso del pianerottolo. Sento i nostri passi rimbombare nel corridoio. Adesso nessuno parla, i carabinieri che stazionano davanti alla porta mi guardano. Sulla soglia, prima ancora di entrare, vedo il corpo di mia moglie, disteso di traverso sul pavimento, sopra il tappeto con motivi indiani che avevamo scovato in un mercatino equo solidale. È crivellato di colpi e io ne riconosco il viso nonostante sia coperto di schizzi di sangue. Anche i muri del nostro soggiorno sono schizzati di sangue. «Sto male», dico al maresciallo. «La giovane guardia mi si avvicina. Vuole uscire?» «No». «C'è sangue sullo stereo e sui suoi CD di musica etnica. C'è sangue sul suo quadro, quello che chiamavamo la tuffatrice, appeso sopra il divano. Sangue sul divano, sangue sul tappeto, ci sono schizzi sulle tende». Della porta finestra c'è sangue sul suo corpo, morto. Le gambe sono leggermente divaricate, sembra distesa in una posizione comoda, quasi naturale. Indossa la tunica marocchina che aveva acquistato durante un viaggio in Nord Africa con delle amiche, prima che ci conoscessimo. È scalza. Inizio a prendere coscienza di me, inizio a pensare per la prima volta con lucidità a ciò che sta succedendo. Questa è la mia casa. Mi ripeto quasi dovessi convincermene. Questo è il mio tappeto. Questo è il mio salotto. Questa mia moglie. Saranno passati pochi minuti da quando ho varcato il cancello sulla strada e sono stato accolto dal maresciallo, eppure sembra trascorsa un'eternità. Il tempo si è rappreso addensando insieme ogni elemento della mia vita per spararmelo addosso ora con tutta la violenza di cui è capace. Pur faticando a guardare ciò che mi sta davanti agli occhi, riconosco questa scena come l'unico esito possibile di una serie di eventi che nessuno ha saputo fermare, né io né il maresciallo. «È stata ferita anche mia madre?» «No», dice il maresciallo, «sua madre sta bene, ha avuto una crisi di nervi e l'abbiamo sedata, gliel'ho detto». «Mia madre sta bene», mi ripeto ossessivamente, come servisse a stabilizzare le cose. «Mia madre sta bene». Il maresciallo, nel frattempo, ci ha ripensato e dice che è impossibile vederla ora. «Penso che mi piacerebbe avere qui Sara, il mio avvocato, con le sue braccia nervose e il suo atteggiamento pratico. Ma ho il sospetto che se chiedessi di farla chiamare, il maresciallo e i suoi uomini lo prenderebbero come un affronto. Ci sono loro qui, ci sono loro a vegliare su di me, a cercare di rimettere ordine nelle cose». Allora non faccio niente, lascio scorrere altri istanti e abbasso lo sguardo. E finalmente la vedo, seminascosta, ai piedi del divano, morbida, la pelle di daino sfrangiata, dentro la quale mio padre custodiva la sua vecchia pistola. È proprio finita, penso. Tra me e mia moglie Isabel iniziò tutto nel migliore dei modi, poco meno di 4 anni fa. Io avevo 36 anni e da qualche tempo la mia vita era entrata in una sorta di stallo che pareva dover durare per sempre. Ero socio in una piccola agenzia di comunicazione che pur non brillando, mi garantiva una certa stabilità economica e mi ero costruito negli anni un'indipendenza sentimentale che sembrava più che sufficiente. Voglio dire che non riponevo grandi aspettative nei confronti della vita e sentivo che era giusto così, perché nemmeno la vita sembrava riporre grandi aspettative su di me. In giro poi c'erano un sacco di opportunità, gli amici, le ragazze, era tutto a disposizione e io non mi tiravo indietro. L'incontro era stato organizzato da Valentina, la fidanzata di un amico, una laureanda in giurisprudenza con la passione per la biodanza. In quei mesi spesso mi parlava di questa ragazza svizzera che lavorava nell'erboristeria di una città vicina, Treviso, e che a sentire lei pareva tagliata su di me. E poi continuava a ripetermi quasi fosse una minaccia. Avevo 36 anni, non sentivo il bisogno di sistemarmi. No, non lo sentivo. Fu lei a prendere l'iniziativa e senza consultarmi organizzò questa cena a due per un venerdì sera di metà ottobre, un autentico appuntamento al buio. Quella sera faceva freddo e l'aria era bagnata da una pioggia sottilissima e densa, quasi un vapore gelido. La gente rientrava dal lavoro guidando con lentezza. Una colonna di macchine si snodava sulla circonvallazione attorno alle antiche mura della città. Un serpente ininterrotto fatto di lamiera, sedili imbottiti, riscaldamenti accesi, autoradio sintonizzate su trasmissioni satiriche. La settimana sfumava nella zona franca del weekend. Il serpente scivolava sull'asfalto umido. Bisognava bucare la densità del suo corpo per penetrare là dentro, oltre le mura, nello spazio protetto del centro, dove un dedalo di divieti di transito e di sosta scoraggiava gli intrusi e dove regnava un diffuso militaresco senso di ordine, l'illusione della cittadina ideale. Pur essendo un intruso, conoscevo Treviso e riuscì ad attraversare l'anello di traffico e parcheggiare in sosta vietata a pochi metri dal ristorante. Nemmeno nella cittadina ideale, tutto sommato, i vigili urbani sarebbero usciti con la pioggia. Arrivai al ristorante con un quarto d'ora di anticipo e aspettai al bancone del bar con un aperitivo. Lei arrivò puntuale, alle 8. Svizzera. Non fu difficile riconoscerla. Appena la vidi superare la porta di vetro, mi sembrò quasi di ritrovare una persona già nota. Vestiva un enorme cappotto militare color khaki, squadrato sulle spalle e lungo fino alle ginocchia. I capelli biondi raccolti dietro, gli occhi azzurri, grandi. Era indubbiamente bella. Mi piacque il suo modo di camminare. Mi piacque il sorriso insicuro e insieme aperto, la franchezza con cui si diresse verso di me. «Sei tu, Carlo?» «Sono io, sì, credo proprio di sì», dissi. Un giovane cameriere col pizzo e le basette a punta ci fece accomodare in una saletta in fondo. Il tavolo era di legno massiccio, con vecchie sedie impagliate e una tovaglia di lino color panna ricamata a mano, in linea con lo stile da osteria storica del locale. In compenso, il pavimento era fatto di lastroni di vetro e là, sotto, silenziosa, incantata e quasi fiabesca, scorreva l'acqua di un ramo del Sile. La saletta era tutta per noi, una bolla di intimità ci avvolse da subito e sembrò annullare ogni imbarazzo. Fingendo di studiare il menù, ci lanciammo occhiate a vicenda fino a quando i nostri sguardi si incontrarono. «Non avevo mai partecipato a un appuntamento al buio», disse lei. «Neppure io», risposi, e scoppiammo a ridere. Quella sera parlammo a lungo, sospesi sopra il pavimento di vetro. Nello scrigno della piccola sala le nostre voci scorrevano basse e fluide. Isabel iniziò proponendo un patto. Le sarebbe piaciuto godersi la cena in completa rilassatezza, senza inseguire grandi aspettative che avrebbero solo inceppato il dialogo. «Magari non ci rivedremo più», disse sorridendo. La luce tenue dell'ambiente rendeva i suoi occhi di un blu insondabile e riposante. «Magari ci rivedremo ancora, chi lo sa? Lasciamo fare al destino e godiamoci questa bella cena. Che dici?» Quella frase mi colpì. Nella sua banalità era dotata di un tale buon senso che era impossibile non accettare. E non solo per assecondare la donna che avevo di fronte, ma perché sentivo che per una volta nella vita si poteva provare ad abbassare le difese. «Mi piace», le risposi. «Sì». Da quel momento la conversazione fu fitta e deliziosamente disordinata. Scivolammo con naturalezza da un argomento all'altro e lei, soprattutto, pareva instancabile. Mi srotolò davanti la sua vita passata, i primi 10 anni in Italia, a Roma, in un mini appartamento a Trastevere, un motorino scassato, i pomeriggi di primavera a prendere il sole nei giardini di Villa Panfili. Mi raccontò della pittura, la sua passione più bruciante. Sembrava non cercare né volere niente, e nemmeno io cercai mai di far colpo su di lei. Nessuno sentiva il bisogno di sedurre nessuno. Ed era del tutto naturale essere lì, lontani dal mondo, in quella piccola sala protetta. «Che insperata sensazione di intimità!» continuavo a ripetermi. Mi disse di amare quasi fisicamente Lucien Freud, i suoi personaggi volgari e al tempo stesso sofisticati. Mi spiegò la decadenza della scultura dopo Giacometti. Mi rivelò di essere quasi fuggita dalla Svizzera ed essersi rifugiata in Italia perché credeva che in questo paese l'arte avesse intriso ogni aspetto dell'esistenza, anche la vita quotidiana della gente. Ma subito aveva compreso che non era così. Per questo si era trasferita al nord. Qui almeno c'erano il mare e Venezia, molto meno contaminata di Roma. Inoltre c'erano le Dolomiti e lei amava, come nient'altro, fare lunghe passeggiate da sola tra i monti, d'estate. «Anch'io vado spesso sulle Dolomiti», intervenni con entusiasmo, mi sistemai sulla sedia e ripresi l'impulso di sfiorarle le mani. «Passo San Pellegrino, il Monte Civetta», elencò lei, «le tre cime di Lavaredo». «Sono i miei posti», esclamai sorpreso. «Erano i miei posti, sì, c'ero andato fin da bambino con mio padre, mia madre». «Lassù ho trascorso un sacco di giornate, c'è una bella energia e l'aria è leggera. Ti senti una cosa sola con la natura». Socchiuse gli occhi e sembrò guardare distante, come se davanti a lei si aprisse un panorama montano e assolato. «Chissà quante volte eravamo lassù nello stesso momento». Scherzai. «Chissà quante volte ci siamo sfiorati. Prima o poi era destino incontrarci». «Prima o poi», confermò lei, in una smorfia che sembra di pena o addirittura rimorso.

0: Avete ascoltato un estratto da Il bambino indaco di Marco Franzoso, editore Einaudi, 2014, letto da Sandra Boscarato.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
4: Here's another one.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Le vere gioie della vita di Patrizia Masello. Sei in difficoltà a causa di una gravidanza? Non rinunciare mai a tuo figlio, anche se ti sembra di non potergli offrire nulla. Anche se sei sola, cerca ogni aiuto possibile. A tutto c'è rimedio. Potrebbe sembrare lo slogan di un cartellone di un'associazione di volontariato pro-life. E in effetti lo è. Questa esortazione, infatti, è inserita nelle locandine del Centro di Aiuto alla Vita di cui faccio parte da 20 anni ormai. Molte sono le madri in difficoltà a causa di una gravidanza giunta in attesa e molte di loro si rivolgono al nostro centro che promuove la vita, le accoglie, le ascolta e offre validi aiuti materiali e sostegno morale. Tuttavia, questa affermazione potrebbe essere benissimo inserita all'inizio della storia che vi racconto di seguito, rivolta a tutti, in particolare a chi ha il compito di custodire la vita. Cara mamma, ti voglio raccontare la mia esperienza. Quarantasei anni fa, a soli 19 anni, diventavo mamma del bambino più bello del mondo. Tutti si fermavano a guardarlo da quanto era bello. Io ero tutta orgogliosa. E lo è ancora bello il mio Luca. Ero piccola, sola, senza genitori, senza un compagno accanto. Con lui ci eravamo appena lasciati dopo 2 anni assieme. Non ero autosufficiente dal punto di vista economico. Non avevo il becco di un quattrino e non lavoravo ancora, avendo appena terminato gli studi superiori. La situazione non era delle migliori, me ne rendevo conto, e a volte mi lasciavo un po' prendere dallo sconforto e dalla disperazione. Cosa faccio ora? Pensavo. Dentro di me, però, sentivo che quella era una piccola vita che si andava formando dentro di me ed era la mia vera gioia. Dovevo fare di tutto per proteggerla. Vivevo con mia nonna e una zia, alle quali posso solo dire un grande grazie, perché loro mi sono state vicine e lo hanno cresciuto assieme a me. È vero. Sei sola e aspetti un figlio, tuo figlio, lo so. Accanto alla sorpresa e alla gioia di avere un piccolo esserino che cresce dentro di te, da amare e coccolare, cresce anche il timore, il terrore di non farcela. E per pochi istanti potresti anche cedere alla tentazione di rifiutarlo. Ma puoi farcela. Basta guardarsi intorno, lasciarsi aiutare. Trovare la grinta e la determinazione dentro di sé per lottare per se stessa e per quell'esserino indifeso che ha scelto proprio te, mandato dal Dio della vita. La scelta di accogliere il proprio figlio, pur nelle situazioni difficili, è sempre vincente. Ti senti padrona del mondo col tuo bambino e sicuramente le difficoltà non mancheranno, ma fanno parte della vita. E sarà un bellissimo gioco. A volte un rompicapo da affrontare insieme. Ed ecco che ogni preoccupazione, ogni dolore lascerà posto solo alle gioie e alle soddisfazioni. Ricorda, tuo figlio ti amerà sempre e ti sarà grato di avergli donato la vita. Concludo così questa mia testimonianza. Scegliere la vita è sempre la scelta giusta. Tuttavia, come in ogni storia scritta, alla fine troviamo i ringraziamenti, io desidero dire innanzitutto grazie a Dio per ogni dono, perché la vita è un bene prezioso, inestimabile, che abbiamo il dovere di custodire e proteggere. Grazie, nonna. Grazie, zia, perché mi avete aiutata e sostenuta sempre, amando Luca assieme a me. E grazie perché ancora dal cielo continuate a volerci bene. Grazie al mio compagno di vita, arrivato qualche anno più tardi per proteggerci e sostenerci con amore. Grazie alle altre due gioie, i figli arrivati per allargare la famiglia e allietare le nostre vite. Un grazie speciale ai miei amati nipoti, belli, simpatici, intelligenti, creativi, che spesso ricordo appena nati e ripenso alla gioia infinita che hanno portato, trasformando le nostre esistenze e costringendoci a rimanere nonni attivi e non pantofolai, coccoloni e giocherelloni per giocare insieme, per accudirli quando c'è bisogno e far parte integrante delle loro vite. Grazie anche a tutti i bimbi che in questi 20 anni ho visto e coccolato al centro Aiuto alla Vita, ai sorrisi bellissimi che donano a me e agli altri volontari e agli abbracci che ci regalano anche quando più grandicelli vengono a trovarci con le mamme contente di aver fatto la scelta giusta. Figli miei e nipoti miei, siete le gioie più grandi della mia vita dal momento che siete venuti al mondo da bebè sdentati e pelatini, a parte Silvia Cappellona. Non sono state sempre solo gioie, purtroppo, perché ci sono stati, ci sono e ci saranno anche i dolori, quando state male voi o i bambini. Per ogni cosa brutta che vi succede soffro con voi e sapete bene cosa si prova essendo a vostra volta genitori. Tuttavia, mentre i dolori si scordano presto quando se ne vanno, i vostri sorrisi donati non li scorderò mai. Al di là di tutte le foto che vi scatto di continuo, li ho impressi indelebilmente nel cuore. Vi amo tanto e pregherò sempre perché nelle vostre vite ci sia sempre la vera gioia.

0: Il racconto.
1: Andrea Camilleri, Teodora. La si può ammirare nello splendido mosaico della Basilica di San Vitale a Ravenna. Teodora di Bisanzio, la moglie dell'imperatore Giustiniano, vi è raffigurata in tutta la sua imponenza e maestà regale, con in capo un ricchissimo diadema di pietre preziose dal quale pendono collane di perle, un largo collare di gemme e coperta da uno sfarzoso mantello dorato color porpora, in mezzo alla schiera delle due dame di corte. Gli storici affermano che Teodora non si limitò ad essere soltanto la moglie di Giustiniano, cioè di colui che liberò Roma dai Goti e raccolse in un corpus unico tutte le leggi del diritto romano, vale a dire il fondamento della civiltà giuridica del nostro mondo, ma ne fu anche la prima collaboratrice negli affari di Stato e soprattutto l'ispiratrice di alcune importanti riforme sociali. Tra l'altro, e non è cosa da poco, fu donna che seppe dimostrare un grande coraggio personale. Procopio di Cesarea, lo storico dell'epoca giustinianea, riporta il discorso improvvisato che tenne ai generali e ai consiglieri dell'imperatore durante la rivolta di Nica, i quali non vedevano altra strada di salvezza che nella fuga. Teodora si intromise nei concitati e contrastanti pareri esordendo con malcelati disprezzo e ironia. Penso che nelle presenti condizioni sia trascurabile la sconvenienza che una donna sia più coraggiosa degli uomini e proponga soluzioni che richiedono audacia a chi invece dimostra paura. Convinse tutti a resistere e così Giustiniano poté fregiarsi di un'altra vittoria. Ma è cosa nota che lo stesso Procopio, il quale ufficialmente ne canta le lodi, nella sua storia segreta invece la denigra, la diffama, la vitupera. È come se volesse spogliarla del sontuoso mantello del mosaico per mostrarcela impietosamente, crudelmente nuda. Procopio non perdona alla crante Basilissa le sue origini, i suoi terribili anni giovanili. La storia segreta è un continuo, accanito, minuzioso e anche fin troppo compiaciuto racconto dell'abiezione nella quale Teodora viveva prima di diventare imperatrice. Ma non sarebbe più giusto se avesse scritto l'abiezione nella quale fu costretta a vivere. Acacio, allevatore di orsi per gli spettacoli, morì giovane lasciando la vedova e tre figlie, Comitò, la più grande, che aveva appena 7 anni, Teodora ed Anastasia. Siccome crebbero tutte e tre molto belle, la madre, che conviveva miseramente con un poveraccio, pensò bene di fare di Comitò una cortigiana appena che ne ebbe l'età. Procopio scrive che in breve primeggiò fra le sue colleghe, addirittura brillò. I ricchi clienti facevano la fila. Si prese come aiutante la sorella Teodora, poco più che bambina. E qui preferisco lasciare la parola a Procopio. Dato che Teodora allora non era ancora matura come donna per giacersi con gli uomini, si accoppiava come se fosse maschio con certi schiavi che in questo obbrobrioso modo trovavano sfogo e anche nel bordello dedicava molto tempo a far usare del suo corpo contro natura. Appena adolescente diventò una prostituta di bassa lega. Però è fermamente decisa a farsi strada o almeno a salire qualche gradino della scala sociale e infatti Procopio racconta come, non sapendo suonare nessuno strumento musicale e non sapendo nemmeno ballare, pur tuttavia si faceva notare per la sua bellezza, l'unica cosa che potesse mettere in mostra, e così riuscì ad entrare nel mondo dei mimi che all'epoca facevano gli spettacoli più in voga. Spesso, continua Procopio, si spogliava sul palcoscenico rimanendo in perizoma, ma non sempre se lo teneva. Un suo celebrato numero contemplava infatti che delle oche beccassero chicchi d'orzo cosparsi sul suo pube. Procopio ammette che era intelligente e spiritosissima e che aveva una filosofia di vita che la faceva ridere anche se riceveva pugni e schiaffi e che spesso risolveva tutto spogliandosi e mostrando il davanti e il di dietro, parti che, annota pudicamente lo storico, devono restare invisibili agli uomini. E poi, non contento di ciò che ha detto di lei, Procopio la spara grossa, riferendo che Teodora usava farsi accompagnare a pranzo da non meno di 10 giovani forzuti ed esperti nell'esercizio del sesso, coi quali dopo pranzo s'accoppiava ripetutamente fino a stremarli. Allora si ripassava uno a uno i servitori, una trentina, ma nemmeno così riusciva a placare la sua lussuria. Poi un giorno Giustiniano assiste ad uno spettacolo di mimi al quale partecipa Teodora. Ne rimane affascinato, se la prende come amante e nel 525 se la sposa, facendo dell'ex Mima non ancora trentenne la sovrana dell'impero romano d'Oriente. Era un gesto che solo Giustiniano poteva permettersi senza provocare sollevazioni e rivolte. Procopio non ci lascerà nessuna nota malevola sulla condotta della Basilissa, segno che essa, prima da amante e poi da moglie di Giustiniano, fu irreprensibile. Scrive solo, ma accennandone quasi di sfuggita, che col marito si dedicò a pratiche occulte, sperimentando la possibilità di scoprire i segreti della vita e della morte. Probabilmente Teodora cercò di raggiungere, ora che ne aveva la possibilità, quella sapienza mistica orientale ignorata nell'Occidente, senza bisogno che Procopio glielo ricordasse. Teodora non poté e non volle dimenticare gli orrori patiti per l'estrema indigenza quando era ancora bambina. Le leggi che fece promulgare al marito in favore dei miserabili, dei derelitti, ne sono la prova evidente. Sì. La giovanissima prostituta che si vendeva nei bordelli di Bisanzio si è ampiamente meritata il diritto di starsene da imperatrice, ammirata e riverita dentro la basilica di San Vitale a Ravenna. Del resto, aveva concluso il suo discorso ai consiglieri di Giustiniano durante l'assedio di Nica, affermando che lei, personalmente, non sarebbe fuggita anche se l'imperatore l'avesse fatto. Lei sarebbe rimasta a difendersi sino all'ultimo. E prima di morire uccisa avrebbe pensato che la veste regale è un gran bel sudario. Quella veste regale che nemmeno Procopio è riuscito a toglierle.
0: Il racconto. Giovanni Arpino. La dama dei coltelli. La vide entrare e rimase un attimo nell'angolo buio del negozio per scrutarla, con ironia e curiosità. La vedeva per la terza volta in quella settimana, così ordinata nelle vesti, con un antiquato cappellino, i guanti. La signora aveva già estratto un foglietto di carta. Salutò per subito compitare, sillabando e tenendo il foglietto a notevole distanza dagli occhi. Cerco un coltello da mezzo colpo, numero 2193P sul catalogo, e vorrei anche vedere la mannaietta centimetri 14-16, numero 3204P sul catalogo. E magari, se vuole essere gentile, il coltello da cuoco forgiato, numero 5806FP, sempre dal catalogo. Do disturbo? Il negoziante si aprì in un sorriso ambiguo, ma accennando un inchino, e prese a sfogliare nella sua grossa cartella colorata. Ricordava perfettamente che durante le precedenti visite la signora aveva acquistato una cesoia da sarto verniciata nera di 12 centimetri, una forbice per potare di 25 centimetri e due coltelli, uno per disossare stretto rigido e uno costa tonda per scannare. Bene, bene, ruotò sui tacchi e cominciò ad aprire i cassetti con mano sicura. La signora non guardava all'intorno, sembrava essersi fissata sulle scatole allineate colme di chiodi, ma assaporava, come tutti quelli che entravano nel negozio di ferramenta e coltelleria, l'odore forte e buono del ferro, dei legni, che covava tra quelle mura da tanti anni. «Ecco la mannaietta. Vorrei dirle che ne ho una più piccola, altrettanto utile in cucina. Questa è probabilmente da macellaio, da cuoco di ristorante. L'altra mi sembra più casalinga, se posso permettermelo», spiegò l'uomo. La signora stava soppesando lo strumento. Sporgeva appena le labbra, criticamente. Alcune rughe le si approfondirono agli angoli della bocca. «Questa», decise. Toccò poi al coltello, che venne rapidamente sollevato nel palmo della mano e approvato. «Ottima qualità, come lei sa bene, dato che ormai è una mia cliente», si sentì in dovere di dire l'uomo, anche perché punto da certe sue curiosità. «Coltelleria professionale, manici in faggio evaporato nero, Straordinario carico di rottura. Sa cosa dico, vero? Lame in acciaio inossidabile svedese, il migliore del mondo. Il solito pacchettino o una borsa? La signora annuiva, come improvvisamente rattristata però, e aveva già allungato il denaro. Uscì dopo un saluto che si lasciò udire solo per il perfetto silenzio della bottega. «E se fosse una matta? E se fosse una a cui manca un venerdì? Al posto tuo? Mi fiderei mica tanto!» mise fuori la testa dalla retrobottega sua moglie. Lo scrutava avendo abbassato sul naso gli occhiali da cucito. «Eh già!» ghignò lui in risposta. «Così io per vendere coltelli da macellaio dovrei chiedere la patente ai clienti? Sarà la moglie di un trattore, la madre di un macellaio, che ne so? Conosce i cataloghi a memoria?» «Una collezionista», dubitò la moglie prima di rientrare nel suo anfratto invisibile. «E perché no? Col mondo come va oggi? Con la gente che dà i numeri e colleziona anche le bambole rotte?» «Cosa vuoi che si sappiano i due dell'umanità a questo punto, in questa città?» Stava bevendosi il suo bicchiere di vino bianco al bar, poco dopo mezzogiorno, quando la vide passare lungo il marciapiedi di là dei vetri. Quel cappellino, i guanti e la borsetta, un passo cauto ma ancora agile nonostante l'età, e la busta dei coltelli che le pendeva dal gomito. Ebbe un'occhiata per il barista ed una mossa interrogativa del mento a indicare la signora. «Quella sta da queste parti, la vedo da un secolo. Sarà una maestra in pensione, o perlomeno ne ha l'aria. Perché?» si sbrigò rapidamente l'altro. «Da una settimana o forse 10 giorni ce l'ho come cliente fissa. Sa tutto dei coltelli», disse l'uomo battendo col dito sul bicchiere per un altro bianco. Il barista sbuffò. «I tempi. Sai cosa fa mia moglie quando esco? Mette un martello sulla sedia vicino all'entrata. Se suonano, prima afferra il martello e poi guarda». «Mica una brutta idea», accolse l'uomo. «Certo che tu con quei ferri potresti anche far gola alla gentaccia», rise il barista. «Come si chiamano? Armi improprie?» «Coltelleria professionale e da famiglia», si fece compunto l'uomo. «E poi la gentaccia preferisce il mitra, sai bene». Ma già stava riflettendo. «Se torna, le propongo le serie Saturno in 19 modelli con il portacoltelli in frassino massiccio cecoslovacco. Che scemo a non averci pensato prima. Quella sgancia e non fa una piega. Ma guarda come sto invecchiando». Era un sabato pomeriggio, sul tardi, con il cielo ormai grigio a pareggiare dall'alto i colori cinerei della strada. I rumori del mercato andavano diradando. Il tram fece stridere tutte le sue giunture rugginose, proprio davanti alla bottega del Ferramenta. La vide entrare. Gli sembrò eccitata. «Mi serve subito un acciaino punta tonda, numero 4402E sul catalogo. Ma presto!» disse senza consultare nessun pezzo di carta annotata e rimase lì a torcersi le mani inguantate. «Pronti?» fece l'uomo posandole l'arnese. Pareva un pugnale. Nella luce rada del negozio non suscitò alcun brillio. «Tutto bene? Il resto, dico», provò l'uomo. «A lei, poi, mi sono sempre dimenticato di far vedere le nostre serie complete. Roba di scelta superiore, tra coltelli e forchette e cucchiai. Se vuole...» La donna andava provando la punta dell'acciaino contro il palmo inguantato, assurdamente. «Eh? Come?» si risvegliò corrugando la fronte. Ma poi, quasi mangiandosi le parole di furia, «Basta con mannaiette e coltelli da disossare. Sono pesanti. Ma che diavolo! Quanto debbo?» Sbatté i soldi infilando l'acciaino nella borsetta. Fuggì con il cappellino tremulo tra l'una e l'altra orecchia. «Quella o la fa o la sta per fare», si allungò dalla retrobottega la moglie. Aveva un pezzetto di filo per cucire tra i denti. «A meno che non sia una che vuole ammazzare il gatto». L'uomo non ebbe voglia di rispondere. Rimise un paio di arnesi nei cassetti, guardò il grigio che andava incupendo sull'asfalto, diede un'occhiata superflua all'orologio. «Qua, mondo assassino!» sentenziò. «Chi non beve si vanta, chi ha vino non canta. Vado al bar!» «Non più di uno!» litaniò la moglie. Fu uscendo dal bar che la vide, nella penombra ormai dilatatasi in chiazze lungo la strada. Camminava con passo stranamente svelto la signora ed un po' curva. Era senza borsetta e teneva un involto ben serrato al petto con le due mani. La vide svoltare verso i giardini con rapide accelerazioni dei piedi ma anche delle spalle, sempre più spinte in avanti. L'ora era umida, con quella pesantezza autunnale che sa dissociare i corpi in trepide carni e quasi isolate ossa. Oltre la piazza del mercato ingombra di carte, i giardini apparvero come un solitario occhio buio. La signora scartò con decisione. Senza guardarsi attorno, prese verso gli alberi che circondavano le aiuole, ma ombreggiavano anche il grande viale, in quel momento percorso da scarso traffico. Erano ippocastani cupi, dal tronco diritto e dalle chiome profonde. Sicura di sé, la signora scelse il terzo della fila. Sfoderò dal pacchetto l'acciaino e con furia prese a ferire quel tronco poderoso. A fatica estraeva la punta del ferro, con rabbia la ricacciava nella corteccia, ansimando, e tutta tremava dalle spalle ai piccoli tacchi male apposti sul terreno. «Prendi!» ma la voce era appena un guaito. «Prendi anche questo! E domani ti scortico con qualcos'altro e non avrò pace finché non ti vedrò seccare. Non morirò finché non sarai secco, bastardo. Prendi questo e ancora, Dio mio, dammi fiato!» Si arrestò e l'uomo, occultatosi nell'ombra, udiva e non capiva. Stupefatto, ma incapace di reprimere un improvviso dolore interno che gli batteva nel costato. «Creperai a poco, agonia ti darò, anni di agonia!» infieriva la signora accanendosi con l'acciaino pur smarrendo visibilmente le forze. «Prendi, assassino!» Finì stremata. Lasciò cadere il braccio destro. Aveva quel suo cappellino in bilico, l'acciaino tornò a fatica nell'involto. Ne uscì una forbice da giardiniere, che la donna fece sbattere più volte tra le due lame, aggirandosi attorno all'albero, ma tutti i rami erano troppo alti. O forse no, avvertì l'uomo dal suo angolo nascosto. Erano già stati tagliati, in maniera perfida e irregolare rispetto alle chiome degli altri ippocastani, e le punte residue apparivano non più raggiungibili per le braccia e la forbice della signora, che infatti scaraventò l'aggeggio lontano, rabbiosamente, pestando un tacco. Si calmò di colpo, però, appoggiandosi a quello stesso tronco ferito, estrasse il fazzoletto per asciugarsi le lacrime. Poi fece per muoversi. Vi riuscì con pena. Il passo che la portò via apparve vecchissimo, e rotto come le mosse di un consunto burattino. Fu il salumiere al bar a spiegare il fatto. Sì, la signora era un'insegnante in pensione, vedova con un unico figlio tutto prosciutto di prima scelta, il burro più caro per costui, precisò il salumiere, e si era schiantato col motore contro quell'albero più o meno un anno prima. Gli alberi sono un pericolo, commentò qualcuno. Non c'è strada con alberi dove non vi siano incidenti. Ma sta zitto tu, gli fu risposto. La colpa è di chi non sa guidare. E poi un albero ci mette 100 anni a crescere e ci vuole un minuto per buttarlo giù. Non facciamo discorsi fessi. Il ferramenta non volle metter bocca. Pensava alla vendetta della signora, ai suoi coltelli, mannaiette e cesoie. Le augurò di poter continuare. Quanto può resistere un albero offeso? Pensò ad un magnifico esemplare di lama per bistecca, numero 2115E sul catalogo, centimetri 30, impugnatura che rende facile il lavoro e risulta inattaccabile dagli acidi. In omaggio. Vi sono clienti che non perdi mai più, se sai capirli.
2: Avete ascoltato Il racconto.
3: Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, sprecare il cibo è un peccato, anche per il portafoglio. Spesa furba, frigo ordinato, controllo delle varie etichette, giusta conservazione, avanzi riciclati, butti via meno e ti ritrovi in tasca un tesoretto. Di Paolo Mancini. Quando si parla di cibo, gli italiani sono protagonisti non solo nel gusto, ma pure nello spreco. Dal formaggio che fa la muffa ai biscotti stanti, fino alle uova scadute, nel nostro paese ogni anno si buttano nella spazzatura oltre 30 kg di alimenti a persona, che pesano su portafogli e ambiente. Basterebbe solo un pizzico di organizzazione in più per ridurre al minimo ciò che gettiamo e ritrovarci un tesoretto in tasca. Come non essere tentati dal superfluo? Attenzione alla spesa. La prima regola per non sprecare è fare la spesa in modo intelligente, comprando solo quello che serve davvero. Per non farvi tentare da acquisti superflui, fate una lista della spesa basata sui pasti che poi effettivamente consumerete a casa. Stesso discorso se fate acquisti online, così è più facile resistere alle distrazioni. Il cibo sfuso. Quando è possibile, è meglio acquistare il cibo sfuso. Rispetto ai prodotti preconfezionati, permette di comprare soltanto la quantità che serve, pagandola a peso. Un po' come si fa al banco dei formaggi, della frutta o della macelleria, ma applicato a prodotti più generici come pasta, riso, cereali, latte e anche vino. Organizza il frigo. Una volta che i prodotti, soprattutto i freschi, sono arrivati a casa, bisogna stare attenti a non farli ammuffire o deteriorare. Per evitarlo, il frigo va riempito in modo corretto. Nel ripiano alto, gli alimenti cotti e i latticini. Al centro, i salumi e i formaggi. In basso, la carne e il pesce. E nel cassetto va la verdura. Il luogo ideale dove riporre le bibite, il burro e le salse è lo sportello, mentre la frutta meglio tenerla fuori dal frigo, tenendo le mele separate dal resto. Attenzione, un frigo pieno raffredda meno e i cibi vanno a male prima. Le scadenze. Di tutti i prodotti è importante guardare la data di scadenza. Quando è scritto da consumarsi entro, come nel caso di formaggi, salumi e carne macinata, la data è tassativa. Una volta superata, il prodotto va buttato, spiega Altro Consumo, l'associazione che informa e supporta i consumatori. Invece con preferibilmente entro, pasta, riso, scatolame, si indica soltanto la data dopo la quale non vengono più assicurate le qualità specifiche di un prodotto, come il sapore e i nutrienti. Ricicla gli avanzi. Il vero trucco per evitare sprechi, però, è imparare a sfruttare il cibo rimasto per altre ricette, come un tortino fatto con le verdure avanzate, oppure congelarlo. Nel freezer, infatti, il cibo non perde nutrienti e proprietà. Inoltre, congelare allunga la durata degli alimenti che stanno per scadere. Basta cuocerli e archiviarli in contenitori di cartoncino antiaderente, di polietilene o di vetro prima della data indicata. Non tutti gli alimenti, però, hanno lo stesso tempo di conservazione. In generale, più sono grassi e più alto è il loro contenuto d'acqua e meno a lungo si mantengono.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Nei lager nazisti si moriva cantando. Nei campi di sterminio erano diffuse le orchestre dei prigionieri, musicisti obbligati a suonare e cantare per intrattenere gli ufficiali tedeschi e cadenzare le giornate dei detenuti, accompagnandoli persino all'esecuzione. Qualcuno dovette intonare un inno mentre veniva frustato. di Fabio Dal Masso. Può la musica, espressione sublime dei sentimenti umani, trovare posto in luoghi di morte, tortura e disumanizzazione come sono stati i campi di concentramento nazisti? Per quanto possa sembrare strano, quasi assurdo, la risposta è sì. Oltre quei fili spinati, dove la vita dei prigionieri contava poco o nulla, c'era posto per le sette note che venivano usate dai nazisti come strumento di propaganda o di tortura. Non solo. Simon Lax, uno dei primi sopravvissuti a raccontare questo singolare aspetto della detenzione nazista, ricordò che la vera prima ambizione di un comandante di un campo era quella di costituire la sua orchestra per assicurare il funzionamento impeccabile della macchina della disciplina e anche per la distrazione personale e il mantenimento del morale delle truppe delle SS, i nostri guardiani. Nel Natale 1943, lui stesso, internato nel campo di concentramento di Birkenau, fu costretto a esibirsi con la sua orchestra per le donne malate in infermeria. In un'atmosfera resa pesante da fetore insopportabile e agonia, i musicisti eseguirono canti natalizi, mentre le donne piangevano urlando loro di lasciarle morire in pace. Lo scrive Francesco Lotoro nel libro Un canto salverà il mondo, Feltrinelli 2022. Con la salita al potere del nazismo, 1933, e la creazione dei primi campi di detenzione, in Germania si viene a creare una situazione artisticamente drammatica e allo stesso tempo paradossale. La musica proibita in Germania, perché considerata razzialmente impura, cioè scritta da persone di religione ebraica, poteva essere ascoltata ed eseguita all'interno dei campi di lavoro, di transito e di sterminio, come scrive Roberto Franchini nel libro L'ultima nota, musica e musicisti nei lager nazisti, Marietti, 1820, editore. Ad esempio, a Dachau, il primo campo di concentramento nazista aperto su iniziativa di Heinrich Himmler il 22 marzo 1933, c'era un'orchestra diretta da Herbert Zipper, che poi venne trasferita in un altro lager, Buchenwald. La componevano 12 musicisti ebrei epurati dall'Orchestra Filarmonica di Monaco. Inoltre c'erano molti compositori ebrei prigionieri che continuavano la loro attività artistica nei campi, come Victor Ullmann, uno dei più apprezzati e noti compositori dell'epoca, deportato a Terezin nel 1942, dove riuscì a comporre ben 24 lavori in 2 anni, tra cui 3 sonate per pianoforte, un quartetto per archi, un poema sinfonico e un melodramma. Poi, il 16 ottobre 1944, fu caricato sul treno per Auschwitz, dove morì quasi certamente 2 giorni dopo in una camera a gas. Anche il compositore olandese Robert Emanuel Heilbut, nel 1943, fu internato nel campo di Westerbork, per essere poi trasferito in quello di Bergen-Belsen. Scrisse tra i 2 campi un Musikbüchle, un libretto musicale, arrangiamenti di canzoni olandesi, pezzi per 1 o 2 chitarre, Hatik Va, inno nazionale, per coro maschile, e poi anche pagine di studio della chitarra. Di lui ci sono pervenuti 31 pezzi su 40. Fu imbarcato sull'ultimo dei treni partiti da Bergen-Belsen e morì il 19 aprile 1945 tra Finsterwalde e Falkenberg-Elster. In ogni lager nacquero vere e proprie orchestre, Kapellen. Ad Auschwitz e nei suoi 2 campi collegati furono 7, scrive Franchini. Tra queste, la più famosa fu l'orchestra femminile di Birkenau. Alla fine, queste formazioni musicali erano presenti in almeno 21 campi di concentramento. Al fianco di queste orchestre si segnalano un quartetto d'archi e dei complessi di musica da camera a Buchenwald, diversi gruppi jazz, un duo violino e pianoforte a Flossenbürg, un piccolo complesso a Ravensbrück, aggiunge Franchini nel suo saggio. Tutto ciò non deve far pensare a prigionieri liberi di suonare ed esprimere le loro emozioni attraverso gli strumenti. La funzione più comune delle orchestre era quella di accompagnare la partenza e il ritorno delle squadre di lavoro coatto, i cosiddetti commandos, per scandire le giornate di lavoro dei prigionieri. Ma non solo. Così come sul cancello all'ingresso del campo figurava la beffarda e falsa scritta «Arbeit macht frei», «Il lavoro rende liberi», allo stesso modo i nuovi prigionieri venivano accolti dall'orchestra, quasi uno spietato comitato di accoglienza per persone sradicate dalle loro case, caricate a forza su carri bestiame e costrette a estenuanti viaggi. Nel contempo allietava le giornate degli aguzzini, permettendo loro di svagarsi tra una sevizia e un'uccisione. Nel lager la vita delle guardiane e dei guardiani doveva essere sufficientemente piacevole nel quotidiano, non dovevano annoiarsi o soffrire a causa dell'inattività o dell'ozio, riporta sempre Franchini. Organizzate quindi le orchestre, non era raro vedere all'interno di questi luoghi di morte gli assassini seduti in prima fila ad ascoltare le esibizioni dei prigionieri impegnati in concerti di musica classica o jazz. O ancora, obbligare i prigionieri ad allietare eventi privati delle SS come feste di compleanno o cene. Per i prigionieri musicisti, l'orchestra poteva comunque rappresentare una flebile speranza di salvezza. Ricevevano infatti un po' di cibo in più, magari un'ulteriore razione di pane, e spesso erano esentati da devastanti lavori fuori dai lager. In alcuni campi, inoltre, sempre a discrezione delle guardie, potevano avere vestiti migliori e lavarsi più spesso degli altri. Ciò non significa che fossero dei privilegiati esenti da violenze o dall'uccisione come tutti gli altri prigionieri. Emblematica è la storia di Ilse Herlinger Weber, poetessa e scrittrice di testi teatrali per bambini, deportata a Terezin nel 1942 assieme al marito e al figlio più piccolo. Era una musicista autodidatta e componeva brani semplici e orecchiabili. A Terezin compose molte canzoni, in prevalenza per bambini, delle quali scriveva sia il testo che la melodia, scrive Franchini. Il suo amore per i più piccoli l'aveva portata a occuparsi del reparto infantile dell'infermeria del lager, dove cercava di distrarre i piccoli prigionieri con le sue canzoni. Il 6 ottobre 1944, mentre lei, suo figlio Tommy e altri 14 bambini aspettavano il loro turno davanti alla porta della camera a gas, intonò una ninna nanna, Vigala, per non far preoccupare i piccoli e donare loro un ultimo estremo momento di distrazione. Da quel giorno, scrive Franchini, questa ninna nanna fu cantata da altri bambini prima di entrare nelle camere a gas di Auschwitz e rimase nella memoria come simbolo del massacro degli innocenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Alle origini degli eroi. Nella civiltà occidentale, i primi personaggi dotati di superpoteri sono quelli dei miti greci e risalgono a migliaia di anni fa. Semidei capaci di imprese straordinarie, ma anche di inenarrabili nefandezze. Di Federica Ceccherini. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Così cantava Francesco Guccini ne La locomotiva nel 1972. Belli dentro e fuori, secondo il motto greco Kalos kai agathos, bello e valoroso, giovani perché sono forti e coraggiosi. Gli eroi per noi, infatti, sono guerrieri che lottano contro le ingiustizie, per il bene del mondo. A questo spirito altruistico, dai fumetti al cinema, nel Novecento, si sono aggiunte anche capacità sovrumane e gli eroi sono diventati super. Ma i loro creatori non si sono inventati nulla di sana pianta, perché delle specie di supereroi esistevano già ai tempi degli antichi greci. Erano semidei, metà umani e metà divini, con poteri speciali. Invulnerabili, fortissimi, incantatori, gli eroi degli antichi erano spesso figli di un mortale e di una divinità. Nei miti greci sono figure positive, ma per la loro stessa natura sono anche ambigui ed enigmatici. Con le stimmate di questa nascita prodigiosa, l'eroe si trova dunque a essere subito isolato dalla comunità degli uomini, scrive Giorgio Jeranò nel suo libro Eroi, le grandi saghe della mitologia classica, Marsilio. Dai suoi genitori divini eredita la bellezza, la forza, la maestosità, ma a differenza di loro non è immortale e immune da vecchiaia. Non è una differenza da poco. L'eroe è condannato, come gli uomini, ad andare incontro al dolore e alla morte. L'Olimpo è la sua terra d'origine, ma è una terra da cui è perennemente esiliato. Insomma, allontanato dalla terra degli dei, non è a casa sua nemmeno tra gli uomini. Anche i moderni supereroi a volte si sentono soli con i loro poteri, ma le differenze sono più delle somiglianze. Nella loro ambiguità gli eroi antichi non sono sempre buoni. Disposti a fare qualsiasi cosa pur di conquistare la gloria, vendicare un torto, salvare la città o l'amata, combattere un mostro, diventano all'occorrenza aggressivi, violenti, imbroglioni, crudeli. Tutto è lecito pur di raggiungere l'obiettivo. Ma se un eroe arriva alla tracotanza, in greco ibris, credendosi talmente imbattibile da superare i limiti e i divieti imposti dagli dei, viene punito e perde il suo status. Una caratteristica che ricorda la figura di Lucifero nella religione cattolica. Gli eroi greci, infatti, non sono artefici del loro destino, almeno non nel senso moderno del termine, perché per i greci niente poteva ostacolare il fato, ossia andare contro il disegno degli dei, magari annunciato da una profezia alla quale non si può sfuggire. Per compiere la loro mission, gli eroi classici mostrano dunque le loro qualità sovrumane, ma anche quelle squisitamente umane. Ed è questo a rendere la mitologia uno straordinario catalogo di caratteri ed emozioni. Nella scuderia degli eroi greci, i primi sono quelli tramandati dai poemi omerici, Iliade e Odissea. Achille e Ulisse, ciascuno a modo suo, sono diventati gli archetipi dell'eroismo, prosegue Jeranò. Due protagonisti e un solo territorio per mostrare quanto valgono, la piana davanti alla città di Troia. Achille è il valoroso e invincibile guerriero acheo che combatte fino all'ultimo, quando viene colpito nell'unico punto vulnerabile, il tallone. L'astuto Ulisse, Odisseo per i greci, invece, usa armi non convenzionali, incluso l'inganno. È lui a inventarsi l'idea vincente del cavallo di Troia. Il rapimento di Elena, moglie di Menelao, re di Sparta, da parte del troiano Paride, è il casus belli della lunga, 10 anni, e sanguinosa guerra tra Achei, i greci, e i troiani. Achille è un giovane consapevole delle sue capacità, ma è orgoglioso e ombroso. Dopo l'uccisione dell'amico fraterno Patroclo da parte di Ettore, viene accecato dall'ira. Furioso e grazie alle armi forgiate per lui dal fabbro dell'Olimpo Efesto, uccide Ettore e ne strazia il cadavere, negandogli la sepoltura. Ma quando Priamo, padre di Ettore e re di Troia, va da lui per implorare di poter seppellire il figlio, l'eroe trasforma la rabbia in dolore e, in un gesto che più umano non si può, piange abbracciando il capo nemico. Se Achille è una testa calda, Ulisse è un affabulatore e per qualcuno addirittura un ciarlatano. Diverse sono le interpretazioni della sua figura. Dante lo pone nel purgatorio e ne fa un esploratore per amore della conoscenza e della virtù. Lo scrittore greco Filostrato, invece, lo descrive come un bugiardo che racconta panzane. Le sirene, i ciclopi, Circe, tutto inventato. Di certo a Ulisse non manca la parlantina. Astuto e buon parlatore, Ulisse appare già agli ateniesi del V secolo a.C. come il prototipo dell'uomo politico. Un gran comunicatore, disinvolto e spregiudicato, scrive Ierano. Ulisse è un eroe molto particolare. Non è giovane né particolarmente bello e nelle sue vene non scorre sangue divino. Ma è intelligente e usando l'astuzia come un superpotere torna a casa dalla moglie Penelope. Un po' come Spider-Man o Batman ha una straordinaria capacità di usare il cervello. Ogni eroe ha i suoi lati oscuri. Di Teseo, per esempio, il mito narra come cinquantenne abbia rapito la bellissima Elena. Sì, quella che sarà la scintilla della guerra di Troia, per giacere con lei ancora bambina. Eppure Teseo, figlio del re di Atene Egeo, è famoso soprattutto per aver salvato i giovani ateniesi dal Minotauro, un essere bestiale, metà uomo e metà toro, al quale il re di Creta Minosse offre i giovani prigionieri come vittime sacrificali. Dopo aver ucciso il mostro, Teseo ritrova l'uscita dal labirinto seguendo il filo del gomitolo che gli ha donato Arianna, figlia di Minosse e che lui ha dipanato dietro di sé. Ma è su quello che succede dopo che si sono versati fiumi di inchiostro. Arianna, per aiutare Teseo, si schiera contro il padre. Portata a compimento la missione, il principe riparte per Atene, portando con sé la ragazza innamorata. Ma, fatto scalo a Nasso, una notte salpa lasciandola addormentata sull'isola. Secondo qualcuno, da qui nascerebbe il detto piantare in Nasso, diventato poi piantare in Asso. Tradita e sola, la poveretta morirà di dolore e di inedia. Arianna abbandonata è diventata una figura letteraria simbolo di amore tradito. Esiste tuttavia anche un'altra versione del mito, più gioiosa. Teseo è costretto a lasciare l'amata per volere del dio Dioniso, che si è invaghito di lei. Sposa del dio del vino, Arianna vive felice e inebriata. Le due versioni del mito sono forse riflesso di due modi di affrontare la fine di un amore. Gli eroi antichi avevano dunque anche un ruolo consolatorio. Il tradimento, l'abbandono, il lutto appartengono a ogni epoca e a ogni individuo. Costruire storie attorno a queste esperienze comuni è un modo per condividerle e sentirsi meno soli di fronte alle avversità. Oltre a questo significato intimo, il mito di Arianna ne nasconde un altro. Teseo è un eroe fondatore, il capostipite degli Ioni, che insieme ai Dori conquistarono la Grecia a scapito dei popoli preesistenti, tra cui i Minoici di Creta. Arianna rappresenterebbe la civiltà minoica sopraffatta da quella ellenica. Un altro celebre fondatore è il troiano Enea. Paziente, devoto, tutto Giove, patria e famiglia. Omero nell'Iliade ne accenna appena, ma grazie al poeta latino Virgilio diventa protagonista assoluto nell'Eneide di un'impresa decisa dagli dei: dare inizio alla stirpe che fonderà Roma. Non a caso Virgilio, che si può considerare il creatore del primo eroe costruito a tavolino, collega il mito di Enea a quello di Didone, fondatrice di Cartagine, la città distrutta nella realtà alla fine delle guerre puniche, da quei romani di cui Enea è il mitico capostipite. Campione dell'eccesso è invece Eracle, Ercole per i romani, il gigante che con la sua forza bruta incuteva terrore ma anche ilarità per la sua ingordigia. Il mito che racconta il drammaturgo greco Euripide è in realtà uno dei più drammatici. Figlio di Zeus e di Alcmena, Eracle attira su di sé, suo malgrado, la furia di Era, moglie gelosissima di Zeus, che, per vendicarsi, instilla nel gigante il seme della follia. Così un giorno, non riconoscendo più i suoi figli, Eracle li uccide insieme alla moglie che tenta di difenderli. Il racconto è da thriller. Avete presente la scena del film Shining di Stanley Kubrick, dove il protagonista Jack Torrance, improvvisamente impazzito, sfonda a colpi d'ascia la porta della stanza dove si sono nascosti la moglie e il figlio? Ecco, forse Kubrick aveva letto Euripide, o forse l'alfabeto dell'orrore compone sempre le stesse parole. Perché Euripide raccontava una scena molto simile, scrive Hieranò. Il gigante buono, per colpa di una dea, diventa un assassino. Tornato in sé, Eracle deve espiare la sua colpa portando a termine una serie di imprese titaniche, le famose 12 fatiche, tra cui l'uccisione di Belve, simbolo della lotta umana per sottomettere la natura. Nel campionario degli eroi antichi ci sono infine i paladini dell'amore. Strappare alla morte le persone amate, immaginare che ci vengano restituite quando sono perdute per sempre, è il sogno di tutti, prosegue Hieranò. I greci lo tradussero nel linguaggio scintillante e prodigioso del mito. Nacque così il personaggio di Orfeo, un musico sensibile e con un vero superpotere. Il suono della sua lira incanta dei, uomini e belve. Di lui il mito narra che scende agli inferi per riprendersi l'amata Euridice, uccisa dal morso di una vipera. Qui Orfeo incontra Caronte e Cerbero, il feroce cane a tre teste che ammalia con la sua musica. L'eroe riesce quasi nell'impresa di sconfiggere la morte, ma viene tradito dall'impazienza. Mentre esce dall'Ade, precedendo l'amata, si volta a guardarla, violando il patto con Persefone, regina dell'oltretomba, che infatti si riprende Euridice. Il superpotere non può nulla di fronte alla debolezza umana. Sono però anche figure complesse e archetipi dei comportamenti capaci di portarci negli angoli oscuri della psiche umana, spiega ancora Hieranò. Il mito greco ha disseminato tracce che ancora i nostri tempi continuiamo a seguire, e sono tracce che a volte portano lontano, in territori enigmatici, dove il mondo non è quello che ci appare superficialmente e dove i mostri non sono solo mostri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus, scherzetto o dispetto? Che cosa ci spinge a giocare tiri mancini a ignari malcapitati? Gli scherzi servono a ribadire o ribaltare i rapporti di potere e a dare una lezione, mai fidarsi delle proprie abitudini. Di Vito Tartamella. Portami uno stampo da 5. L'ordine del capo è perentorio. Dove lo trovo? Gli chiede preoccupato la recluta Paolo Stoppini. Arrangiati per la miseria, risponde il capo. Allora Stoppini gira per tutta la nave, chiedendo a chiunque. Dov'è uno stampo da 5? Lo devo portare al capo. Il sergente gli suggerisce di chiedere in cucina. Il cuoco lo manda a poppa. Il sottocapo gli dice di guardare in armeria. Tutti sono gentili con lui, ma hanno una strana luce negli occhi e un sorriso indecifrabile. Dopo un lungo girovagare, un commilitone gli dice d'andare in sala macchine e di chiedere al capo motorista. Stoppini va da lui. «Mi dai uno stampo da 5?» Il motorista lo guarda e gli molla un sonoro ceffone, con la mano unta d'olio. «Tutti presenti!» Tranne Stoppini, scoppiano a ridere. L'impronta nera delle 5 dita del motorista ora è impressa sulla sua faccia. Ha trovato lo stampo da 5. È uno degli scherzi che i militari della Marina fanno alle reclute. Non è certo l'unico. Le burle sono diffuse nelle caserme, ma anche nei campus universitari, nei campeggi, negli uffici, alle feste. Insomma, ovunque. Da più di 30 anni, Scherzi a parte, che prende di mira personaggi famosi, è uno dei programmi di punta di Canale 5. Ma perché ci piace giocare tiri mancini a ignari malcapitati, divertendoci alle loro spalle? E perché in alcuni periodi dell'anno, Carnevale, 1° d'aprile, si fanno più scherzi del solito? Le beffe sono un fenomeno sociale antico. Servono a rinsaldare i legami, i valori e la gerarchia di un gruppo, a sanzionare comportamenti scorretti o a ridimensionare chi ha troppo potere. E a volte per scoprire nuovi aspetti della realtà. Lo scherzo, infatti, ci accompagna da millenni. Il Decamerone 1350 di Giovanni Boccaccio ne racconta diversi, ma secondo i critici già Ulisse può essere considerato un burlone perché ingannò Polifemo dicendogli di chiamarsi nessuno. E la letteratura greca e romana è piena di personaggi, soprattutto servi, burloni, che hanno ispirato la nascita di giullari e le maschere di Arlecchino e Pulcinella. Eppure, non è semplice definire uno scherzo. Per Moira Marsh, antropologa all'Indiana University in Bloomington e autrice di Practically Joking, è una forma di gioco unilaterale. È un copione in cui un bersaglio, la vittima, viene manipolato, spinto a dire o a fare qualcosa in base a una credenza errata. Nell'esempio del marinaio, la ricerca d'un timbro inesistente. Si scherza sempre a spese di qualcuno, precisa la Marsh. L'obiettivo è provocare disagio mentale o fisico, ma non necessariamente angoscia, imbarazzo, ma non necessariamente umiliazione, dispiacere, ma non necessariamente mortificazione. Gli scherzi, insomma, sono trasgressivi, perché trattano le persone come burattini senza il loro permesso. Sono come barzellette messe in scena. L'effetto comico è dato dalla presenza parallela di due copioni, uno apparente e uno reale, che si rivela nel finale dando senso alla battuta. Ma con una differenza. Negli scherzi, i burloni e gli spettatori ridono anche se già conoscono il finale, ovvero che lo stampo è uno schiaffo. L'unica incertezza è quando si scoprirà l'inganno e quali saranno le reazioni della vittima. Immaginarle è già metà del divertimento per un burlone. Qual è lo scopo degli scherzi? L'antropologo Kate Basso dell'Università del New Mexico li definisce un piccolo gioco di moralità. Spesso, infatti, una beffa è concepita per dare un messaggio di sanzione da parte di un gruppo. Lo scherzo è l'occasione per dare una lezione a qualcuno che la merita. Come fece il giornalista Franco Zanetti, che nel 1996 aveva avviato il sito di notizie musicali rockall.it. Per 2 anni, ha raccontato, i quotidiani riprendevano i nostri articoli senza citarci come fonte. Così, il 1° aprile 1998, abbiamo ideato un finto scoop. Lucio Battisti, dopo vari rifiuti nelle case discografiche, avrebbe pubblicato il suo nuovo album sul sito luciobattisti.com, che in realtà avevamo aperto noi, e si sarebbe intitolato L'Asola. Il titolo era già un inizio rivelatore. Togliendo l'apostrofo e spostando l'accento, diventava La Sola, che in romanesco significa la fregatura, il raggiro. Solo un tipografo del Corriere della Sera, durante la stampa del giornale, da appassionato di enigmistica, si accorse che le lettere iniziali dei 12 titoli dell'album, lette di seguito, andavano a formare la scritta Pesce d'aprile, e corresse l'articolo. Ma tutti gli altri giornali caddero nel tranello, annunciando l'inesistente album di Battisti. Neanche stavolta sono arrivate alla redazione richieste di verifica, che avrebbero evitato qualche magra figura. Hanno poi commentato i redattori di rockall.it. Al contrario, abbiamo assistito a comici tentativi di appropriazione della notizia, cosicché presunti scoop si sono trasformati in boomerang. La burla è andata a segno perché confezionata su misura delle vittime. L'abilità del burlone, spiega Marsh, consiste nell'adattare gli scherzi in modo che sfruttino le abitudini, le debolezze e le personalità dei bersagli. Più l'adattamento è stretto, migliore è lo scherzo. Secondo la logica della burla, infatti, le vittime non recitano un copione, sono semplicemente se stesse, mettendo inconsapevolmente in mostra i propri difetti affinché gli altri possano prenderli in giro. Quando rispondono a stimoli falsi, come l'annuncio su Battisti, si mostrano come sono realmente, incarnano il divario fra come vedono se stessi e come li vedono gli altri. L'ignoranza di sé è l'essenza del ridicolo. Ridiamo di quanti si considerano migliori, più intelligenti o più forti di quanto siano, osserva Marsh. Alcune vittime sono scelte perché sono irritabili o antipatiche, altre perché hanno privilegi da cui gli altri sono esclusi. Trasformare una persona in un burattino inconsapevole è un gioco crudele. Le beffe si fondano, ricorda lo psicologo Salvatore Zipparri, su un'emozione umana vicina alla malignità, all'invidia e persino al sadismo, quel sentimento che porta a godere delle disgrazie altrui e che la lingua tedesca definisce Schadenfreude, gioia per il dolore, cioè rallegrarsi per un dispiacere che capita a qualcun altro. Come fece la redazione di un quotidiano britannico, l'Evening Star, che il 31 marzo del 1864 annunciò per il giorno successivo una grande mostra di asini all'Agricultural Hall di Londra. Una folla si radunò solo per scoprire che gli asini in mostra erano essi stessi. Lo scherzo, dunque, è una violazione delle norme etiche e sociali. Assistere a uno scherzo significa guardare qualcosa di riprovevole e divertente allo stesso tempo. È per questo che i burloni sottolineano la distanza fra i loro veri sentimenti e la crudeltà del tranello. L'ho fatto per scherzare, dai! E il pubblico li sostiene sospendendo per gioco e per un momento i propri valori. Il burlone, insomma, è una figura ambigua. Far divertire, ma causa danni. Nella storia della letteratura del folklore è un trickster, un imbroglione briccone che con le sue trovate può cambiare il corso della storia, come Prometeo, divinità primordiale dei greci, che rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini e ne pagò le conseguenze. Gli scherzi rituali in caserme, università o luoghi di lavoro hanno invece precisi significati collettivi se non degenerano in nonnismo. Gli scherzi nei dormitori di college e caserme, come il sacco nel letto, mettono in ridicolo la paura dei neofiti di vivere a stretto contatto con estranei e di essere soli e confusi. Sono anche un modo per ricordare agli ultimi arrivati chi comanda, qual è il loro posto nella struttura sociale, senza intaccare i privilegi guadagnati dai veterani. Sono prove di mascolinità e appartenenza. Gli scherzi ai matrimoni, invece, introducono il brivido dell'imprevisto nelle feste, che gli sposi vorrebbero controllare in ogni aspetto. Le beffe a sfondo erotico, una torta a forma fallica o l'arrivo di una spogliarellista, mettono in imbarazzo i novelli sposi, attirando l'attenzione sui loro atti sessuali, un modo di ribadire che la loro privacy è meno importante rispetto al gruppo. In tutti questi casi, l'unico modo appropriato per la vittima di reagire allo scherzo è di far buon viso a cattivo gioco, accettare l'umiliazione giocosa senza perdere lucidità e dignità, pena l'emarginazione. Riconoscere la propria credulità, ci sono cascato, migliora l'immagine della vittima, che si dimostra dotata di un sano senso dell'umorismo, e mitiga la trasgressione dei burloni, trasformando l'aggressività in una forma d'affetto, dice ancora la Marsh. Ma che succede se la vittima non gradisce lo scherzo? Il caso estremo è l'attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi, in cui due islamici uccisero 12 persone come vendetta per aver pubblicato caricature di Maometto. Scherza coi fanti, ma lascia stare i santi, dice il proverbio. In realtà gli scherzi insegnano tutti la stessa lezione di fondo, ovvero che ogni comportamento abituale attuato in automatico senza riflettere, basandoci sulla fiducia negli amici o nell'autorità, porta a comportamenti sciocchi, aggiunge Marsh. Il controllo nelle nostre vite è in realtà un autoinganno. Le vittime di uno scherzo non sono persone attive, bensì persone manipolate che seguono un copione ideato da altri, come un pesce che abbocca la lenza. È proprio da questa immagine che deriva l'espressione pesce d'aprile, per designare chi ingoia una storia falsa lasciandosi prendere dall'amo. Gli scherzi, dunque, hanno bisogno di una cornice che li giustifichi. Le migliori sono fornite dalle feste come Carnevale, ogni scherzo vale, Capodanno, il primo d'aprile, pesce d'aprile, Halloween, dolcetto scherzetto, sono occasioni per ribadire che lo scherzo è un'eccezione consentita in alcuni periodi. Una volta l'anno è lecito impazzire. La tradizione delle burle è nata nell'antichità per celebrare il rinnovamento delle stagioni, in cui il vecchio deve morire per far posto al nuovo. Perciò anche le norme e le gerarchie sociali si ribaltano. La loro versione moderna sono le torte in faccia lanciate ai politici, per ricordare loro che, proprio come noi, sono esposti alle miserie della vita. A volte una burla può lasciare cicatrici che durano per sempre, come i critici d'arte beffati da uno degli scherzi più clamorosi del secolo scorso. Nel 1984, a Livorno, il Museo d'Arte Moderna di Villa Maria celebrava i 100 anni della nascita di Amedeo Modigliani. La direttrice del museo, Vera Durbet, per verificare una leggenda secondo cui l'artista aveva gettato alcune sculture incompiute nel fosso reale perché insoddisfatto della loro riuscita, fece dragare il canale per ritrovarle. In realtà era una manovra pubblicitaria che ispirò 3 studenti livornesi a fare uno scherzo. Scolpirono una testa in stile Modigliani e la gettarono nel fosso. Era già stato ripulito nel dopoguerra e non era stato trovato nulla. Così abbiamo deciso noi di far trovare qualcosa, hanno raccontato. Lo scherzo andò oltre le loro previsioni. La notizia del ritrovamento fece il giro del mondo. E molti famosi critici d'arte, tranne Federico Zeri, la giudicarono autentica. Quando i ragazzi uscirono allo scoperto per svelare lo scherzo, mostrarono i punti deboli del mondo dell'arte. I critici, i professoroni, si erano attribuiti un'autorità di giudizio sull'autenticità delle opere che in realtà è impossibile da possedere, commenta Francesco Mangiapane, semiologo dell'Università di Palermo, e sono rimasti screditati.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Seconda puntata. Homo sapiens, le origini.
3: Noi tutti apparteniamo alla specie Homo sapiens, l'unica specie umana tuttora vivente sul pianeta. Non è sempre stato così, perché la norma, nel lontano passato, era la convivenza fra diverse specie umane ed anche fra i primi rappresentanti del genere Homo e gli australopiteci. Dove e quando ha avuto origine Homo sapiens? In Africa. Quando un cranio vecchio di 160.000 anni è stato ritrovato nella valle del fiume Omo, in Etiopia, si è pensato che la nostra specie avesse avuto origine in Africa orientale. Ma la recente scoperta in Marocco, a Jebel Irhoud, di un cranio parziale di un uomo ritenuto Homo sapiens e datato a circa 300.000 anni fa, ha fatto arretrare nel tempo ed ha spostato nell'Africa settentrionale la nostra origine. In cosa si differenzia Homo sapiens dagli altri appartenenti al genere Homo che l'hanno preceduto? Dal punto di vista fisico abbiamo una scatola cranica espansa in senso verticale, con una capacità, e quindi con un cervello, mediamente di 1350 centimetri cubi. Un Homo habilis arrivava a circa 650 centimetri cubi. Il toro sopraorbitario è scomparso, ma è comparso il mento. Come vedremo in seguito, però, le caratteristiche che più ci differenziano dalle altre specie umane che ci hanno preceduto e da maggior ragione dagli altri animali sono ben altre. Una caratteristica esclusiva di Homo sapiens consiste nel fatto che i cuccioli, alla nascita, hanno il cervello non ancora completamente sviluppato. Questo comporta da un lato un vantaggio per la donna al momento del parto, dall'altro il fatto che i cuccioli umani hanno un lungo periodo di sviluppo non solo fisico, ma anche mentale. Lo sviluppo del cervello dopo la nascita e la conseguente plasticità facilitano l'apprendimento. È ben noto che è molto più facile apprendere una lingua straniera da bambini che non da adulti. A partire da circa 1,8 milioni di anni fa, il genere Homo, con la specie Homo erectus, è uscito dall'Africa spingendosi in Europa ed in Asia. Ma solo Homo sapiens ha colonizzato tutto il pianeta, ad eccezione dell'Antartide, raggiunto solo in tempi moderni. Passando attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, allora forse asciutto perché il livello dei mari era molto più basso a causa delle glaciazioni, si è diretto verso l'odierno Israele. Ne abbiamo evidenza nella grotta di Kafze. E da qui, circa 40.000 anni fa, è giunto in Europa attraverso quella che oggi è nota come la rotta dei Balcani. Lungo una direttrice che probabilmente costeggiava la linea costiera di allora, è giunto in Asia ed in Australia, 40.000 anni fa. Anche quest'isola era separata dal continente asiatico da una striscia di mare più stretta rispetto a quella odierna, ma comunque deve essere stata un'impresa non da poco per quelle popolazioni, o forse solo per alcuni indomiti e incoscienti esploratori. L'ultimo continente ad essere stato raggiunto sono le Americhe, circa 13.000 anni fa, come testimoniano i resti di quella che viene chiamata cultura di Clovis. La migrazione è avvenuta attraverso lo stretto di Bering, allora una distesa di ghiaccio. Nell'attuale Nord America, Homo sapiens ha incontrato i mastodonti, l'equivalente americano del mammut. Ebbene, in poche migliaia di anni questi grandi animali si sono estinti, quasi sicuramente per la caccia ai cuccioli da parte degli umani. A questo proposito dobbiamo evidenziare che dovunque Homo sapiens è arrivato, le popolazioni preesistenti si sono estinte. Homo erectus e Homo di Flores in Asia, l'uomo di Neanderthal in Europa. Non è noto a quale causa siano da imputare queste estinzioni, ma nel caso dell'uomo di Neanderthal gli studiosi sono propensi a credere che più che di un'estinzione si sia trattato di un'assimilazione. E questo da quando si è scoperto che tutti gli attuali abitanti del pianeta, ad eccezione degli africani, hanno una piccola percentuale di DNA neandertaliano nei loro cromosomi. Due sono le caratteristiche peculiari di Homo sapiens: il linguaggio e la cultura. Gli studiosi ritengono che fin dall'origine della specie il cervello di Homo sapiens fosse dotato delle strutture necessarie a produrre il linguaggio e che una mutazione casuale abbia innescato quel poco che mancava per produrlo effettivamente. Un po' come un computer che, completo del suo hardware, necessita di un particolare software per svolgere una determinata funzione. La possibilità di parlare necessita anche di un particolare cavo orofaringeo, una conformazione che non permette agli umani di respirare e bere contemporaneamente, pena il rischio di soffocare, e di cui non sono dotati i cuccioli nei primi mesi di vita, che possono succhiare il latte materno e contemporaneamente respirare, ma non sono ancora in grado di parlare. È molto probabile che anche l'uomo di Neanderthal fosse in grado di parlare. Un osso ioide neandertaliano si è rivelato identico a quello sapiens. Tuttavia, simulazioni al computer hanno evidenziato che i suoni emessi dai Neanderthal sarebbero stati alquanto diversi dai nostri e che quasi sicuramente non sarebbero stati in grado di pronunciare alcune delle nostre vocali. L'esplosione della cultura in Homo sapiens è iniziata in Africa circa 150.000 anni fa. Nella grotta di Blombos, in Sudafrica, sono state rinvenute prove del fatto che gli abitanti di allora usavano gusci di molluschi per mescolare con l'acqua l'ocra, che prima riscaldavano per far mutare il suo colore da giallo a rosso. Sicuramente questo miscuglio veniva utilizzato per pitture corporali. Sempre in Sudafrica sono stati trovati pezzi di ocra con incisioni geometriche, uova di struzzo divise a metà, forse antichi bicchieri, anch'essi segnati da incisioni volontarie. Homo sapiens ha poi inventato la sepoltura dei morti, nelle cui tombe venivano poste offerte votive, come coltelli e cibo. Le prime testimonianze di questo comportamento si hanno in Israele, nelle grotte di Skul e Kafzeh. Giunto in Europa, Homo sapiens ci ha regalato meravigliose testimonianze culturali. Le famose grotte con pitture rupestri nella regione franco-cantabrica, le statuette femminili denominate Veneri preistoriche, statuette di animali come il cavallo di Fogelerd, segni sulle pareti delle grotte dipinte che sicuramente erano una forma di comunicazione. E poi la musica. Sono state ritrovate ossa cave di uccelli in cui erano stati praticati dei fori per fabbricare un flauto. Per inciso, è stato trovato anche un flauto neandertaliano, a riprova del fatto che questa specie umana era dotata di una certa cultura, che però non ha mai raggiunto il livello di quella di Homo sapiens. Era nato in Homo sapiens quello che viene definito pensiero simbolico, che consiste nella capacità di rappresentare oggetti reali o concetti astratti mediante segni grafici o suoni. Nel pensiero simbolico l'oggetto perde le sue caratteristiche individuali per trasformarsi in una rappresentazione che contiene, si potrebbe dire schematicamente, tutte le possibili variazioni dell'oggetto. In esso era chiusa la capacità, unicamente umana, di creare un mondo nella propria mente e di ricrearlo in quello reale che si trova all'esterno. Facciamo un esempio. Quando leggiamo il cartello «Attenti al cane», non pensiamo ad una particolare razza, come un pastore tedesco o un cocker, ma facciamo riferimento ad una generalizzazione dell'animale cane che abbiamo costruito nella nostra mente, un simbolo che racchiude in sé le sue caratteristiche generali: quattro zampe, pelo, capacità di abbaiare e mordere e così via. Alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, un gruppo di ricerca diretto da Alan Wilson analizzò il DNA mitocondriale, cioè il DNA contenuto nei mitocondri delle nostre cellule, e che viene trasmesso solo per linea femminile. Quest'analisi portò alla scoperta che tutti gli umani attualmente viventi discendono da un'unica donna vissuta fra 100.000 e 200.000 anni fa in Africa. Ciò non significa che all'epoca vivesse una sola donna, ma che solo questa, per puro caso, ha visto propagarsi nel tempo i suoi mitocondri. A questa donna i media hanno dato il nome di Eva africana. I cromosomi sessuali sono chiamati X e Y. Una donna ha due cromosomi X, un uomo un X e un Y. Analizzando il cromosoma Y, gli scienziati sono arrivati a definire che l'antenato più lontano di tutti noi è vissuto, anche lui presumibilmente in Africa, circa 75.000 anni fa. Ma la vera rivoluzione nella genetica applicata alle origini del genere umano si è avuta nel 2010, quando l'equipe di Swantepe Ebu è stata in grado di analizzare il DNA di un uomo di Neanderthal, evidenziando come tutti gli abitanti del pianeta abbiano una percentuale di DNA neandertaliano nei loro cromosomi. Questa è stata la dimostrazione che vi sono stati incroci fertili fra le due specie umane. Fanno eccezione gli africani, perché le popolazioni che vivevano in quel continente non hanno mai avuto contatti con i Neanderthal, specie prettamente euroasiatica. Da allora l'analisi del DNA antico ha avuto un vertiginoso sviluppo, permettendo di evidenziare l'esistenza nel lontano passato di popolazioni sconosciute. Una di queste rinvenuta nel ragazzo di Malta in Siberia, e di scoprire incroci fra popolazioni di cui l'archeologia e la paleoantropologia non avevano potuto fornire il benché minimo indizio.
1: Avete ascoltato L'alba dell'umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Le persone silenziose sono quelle che hanno le menti più rumorose. Stephen Hawking.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Oggi può sembrare un mezzo un po' antiquato, ma la radio fu una delle invenzioni più importanti della modernità, che cambiò totalmente il nostro modo di comunicare. Come spesso accade in questi casi, la radio fu il frutto di invenzioni precedenti, come il telegrafo, e di diverse ricerche indipendenti che contribuirono allo sviluppo della tecnologia che oggi tutti conosciamo. Prima dell'apparecchio vero e proprio, infatti, alcuni scienziati scoprirono l'esistenza di queste strane radiazioni elettromagnetiche, le onde radio appunto, che viaggiavano nell'aria e potevano essere intercettate da appositi strumenti. I pionieri di questa scoperta furono lo scozzese James Clerk Maxwell, teorico nel 1864 dell'elettromagnetismo e della possibilità di inviare segnali attraverso l'etere, e il tedesco Heinrich Rudolf Hertz, che qualche anno dopo ne dimostrò sperimentalmente l'esistenza. Il mondo scientifico di allora, però, pensava alle onde radio come una pura curiosità scientifica, senza grandi applicazioni pratiche. Fortunatamente, non tutti la pensavano così. La scoperta delle onde elettromagnetiche catturò l'attenzione di due fisici intraprendenti, l'italiano Guglielmo Marconi e il russo Aleksandr Stepanovich Popov. Questi due studiosi vivevano e lavoravano in zone completamente diverse del globo, eppure, senza saperlo, cominciarono a lavorare contemporaneamente sul medesimo progetto, ossia la costruzione di una tecnologia in grado di inviare e ricevere segnali radio anche a notevoli distanze. Questa puntata è dedicata proprio a Guglielmo Marconi, che con le sue applicazioni ha dato inizio alla scienza e alla tecnologia delle comunicazioni a distanza, quella della radio, della televisione e del wireless. Guglielmo nasce a Bologna il 25 aprile 1874 da Giuseppe Marconi e Annie Jameson. I trasferimenti della famiglia in Inghilterra, dove Guglielmo svolse molte delle sue attività, e in Toscana furono molto frequenti. Dal 1885 al 1889 Guglielmo Marconi studiò all'Istituto Nazionale di Livorno e in quegli anni si interessò fortemente all'elettrotecnica, materia che approfondì con Vincenzo Rosa, professore di fisica del Regio Liceo Nicolini di Livorno, e grazie al quale poteva frequentare il laboratorio di fisica, pur non essendo studente di quella scuola. Qui imparò, ad esempio, a valutare le caratteristiche dei componenti di un circuito e sperimentò l'utilizzo del Coherer, rilevatore di onde elettromagnetiche utilizzato in quegli anni da vari studiosi. Allestì un laboratorio nella casa paterna a Villa Griffone, in provincia di Bologna, dove si dedicò a numerosi esperimenti, primo tra tutti, a soli 18 anni, quello finalizzato alla realizzazione di una nuova pila elettrica da presentare ad un concorso internazionale bandito dalla rivista L'Elettricità nel 1891. La finalità del concorso era la realizzazione di un elettromotore pratico ed economico, considerando che in quegli anni non esistevano ancora sorgenti in grado di assicurare una fornitura continua e di ampia diffusione di energia. Mettendo a frutto le sue competenze tecniche e le abilità sperimentali, il giovane Marconi si dedicò quindi alla realizzazione di pile termoelettriche, basate cioè sul principio della trasformazione del calore in elettricità. Guglielmo Marconi interruppe quasi subito i suoi esperimenti sulle pile e iniziò a lavorare nel campo delle onde elettromagnetiche. A 20 anni realizzò un rilevatore di fulmini, composto da una pila, un coherer e un campanello elettrico, e ipotizzando di sostituire al fulmine un segnale prodotto da lui stesso, riuscì con un impulso inviato ad un tasto telegrafico a far suonare un campanello posto ad una certa distanza nella sua stanza. L'interesse di Marconi era essenzialmente focalizzato sullo sviluppo di tecnologie applicabili ed utilizzabili e quindi dai risvolti pratici e commerciali. Il suo progetto più ambizioso fu quello di sviluppare un sistema di comunicazione con la telegrafia senza fili che, come vedremo, gli valse il premio Nobel per la fisica nel 1909, segnando in pratica l'inizio delle radiocomunicazioni.

0: a partire dal 1894, effettuò i primi esperimenti con le onde elettromagnetiche, che in quel periodo erano oggetto di studio e ricerca a livello europeo. Leggendo le relazioni del fisico tedesco Heinrich Rudolf Hertz, il giovane Marconi cominciò a riflettere sulla possibilità di inviare segnali a distanza utilizzando le onde radio, superando quindi la necessità dei fili della telegrafia ordinaria. Assiduo frequentatore delle lezioni di Augusto Righi, docente di fisica all'Università di Bologna, nel 1895 acquistò alcuni componenti e preparò il primo trasmettitore e ricevitore telegrafico che sperimentò a Pontecchio, in provincia di Bologna. L'apparato di trasmissione e quello di ricezione erano separati da una collina. I segnali Morse furono ricevuti a circa 2 chilometri di distanza dal fratello, che segnalò il successo della prova con un colpo di fucile. Aveva così compiuto il primo esperimento di telegrafia senza fili e realizzato la prima trasmissione di un segnale Morse su onde radio. Marconi inoltre perfezionò alcuni dispositivi e introdusse l'antenna, elemento fondamentale del sistema Marconi. Nel 1896 la famiglia si trasferì in Inghilterra, dove in quegli anni era fortissimo l'interesse nel potenziamento delle reti di comunicazione e quindi il giovane inventore poté avviare collaborazioni importanti. Ottenne il suo primo brevetto nel giugno del 1896 e nel luglio del 1897 fu costruita la Wireless Telegraph and Signal Company, nota come Marconi Company, della quale Guglielmo Marconi diventò direttore tecnico e inizialmente principale azionista. In questo modo Marconi riuscì a controllare direttamente gli sviluppi della sua invenzione, anche in vista delle future applicazioni commerciali. Il 7 luglio 1897 ottenne il brevetto numero 12.039 per la telegrafia senza fili.
1: Sono lieto di potervi evocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio ed il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: La ionosfera, che in quegli anni non era ancora conosciuta, è uno strato dell'atmosfera che riflette le onde radio, rendendo così possibili le comunicazioni intercontinentali. Ai tempi della traversata atlantica, Marconi non poteva comprendere quindi perché il suo sistema funzionasse e se si fosse affidato solo ai calcoli basati sulla realtà fisica nota in quegli anni. Riconosceva il profitto che poteva derivare da un progetto di tale portata e sfruttò quindi la sua posizione di direttore tecnico della Marconi Company per effettuare ricerche e dimostrazioni in tal senso. Con i suoi collaboratori si dedicò principalmente all'incremento della portata delle trasmissioni e alla riservatezza e indipendenza delle comunicazioni. Nel 1900 svelò l'esistenza dello spettro radioelettrico, che rendeva possibile la comunicazione contemporanea di molti segnali senza interferenze o intercettazione dei messaggi trasmessi. La prima trasmissione transatlantica dei segnali, risalente al 1901 dall'Inghilterra, stazione di Poldhu in Cornovaglia, fino ad un ricevitore posto in Canada, coprì una distanza di oltre 3.000 chilometri, dimostrando quindi che le onde radio potevano propagarsi a grande distanza nonostante la curvatura terrestre. Il commento pubblicato dal New York Times poco dopo la prima trasmissione transatlantica fu: Se Marconi riesce nelle sue esperienze di telegrafia intercontinentale, il suo nome rimarrà attraverso i secoli tra quelli dei più grandi inventori di tutto il mondo. Nel 1902 Marconi condusse esperimenti a bordo del transatlantico Philadelphia e poi sulla corazzata Carlo Alberto, messagli a disposizione dalla Marina Militare Italiana, con cui i segnali si trasmettevano e ricevevano nel Mediterraneo, nell'Atlantico, nella Manica e nel Mar Baltico. Il programma transatlantico richiese molto lavoro. Furono costruite nuove stazioni, Glass Bay nel 1902, Cape Cod nel 1903 e Clifden nel 1907, e furono necessari nuovi dispositivi. Nello stesso anno inventò il detector magnetico, che, più sensibile e affidabile del Coirer, lo sostituì nella rivelazione di onde elettromagnetiche, permettendo così di passare dalla ricezione di un segnale elettrico alla ricezione di un segnale acustico. Per i successi ottenuti da Marconi in quegli anni, nel 1904 gli fu conferita la laurea ad honorem in ingegneria dalla Regia Scuola d'Applicazione per Ingegneri di Bologna e nel 1908 riuscì nel suo obiettivo più ambizioso, un ponte di comunicazioni regolari tra le due sponde dell'Atlantico. Una delle principali applicazioni della sua invenzione riguardò i servizi radiomarittimi per la sicurezza del mare. Il salvataggio di circa 1700 passeggeri a bordo del transatlantico Republic della White Star Line nel gennaio 1909 ne fu una conferma tangibile e proprio nel dicembre di quell'anno, al termine di un programma di lavoro di circa 15 anni, Guglielmo Marconi vinse il premio Nobel per la fisica, condiviso con lo scienziato tedesco Carl Ferdinand Braun. Nel 1928 fu nominato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e nel 1930 presidente della Reale Accademia d'Italia. In questo stesso anno stabilì un collegamento tra le apparecchiature dell'Elettra, ancorata nel porto di Genova, ed una stazione ad onde corte in Australia, a Sydney. Il radiosegnale inviato da Genova, coprendo quasi 20.000 km di distanza, fece accendere le luci del municipio della città australiana. Il 12 febbraio 1931 fu inaugurata la stazione radio Vaticana e nello stesso anno avviò le sue indagini sulle microonde. Nel 1934 gli fu conferita la laurea ad honorem in fisica. Guglielmo Marconi morì a Roma il 20 luglio 1937. La figura del premio Nobel Marconi è a distanza di tempo ancora pienamente attuale e strettamente connessa con le più moderne innovazioni. Con le sue applicazioni, Marconi ha dato inizio alla scienza e alla tecnologia delle comunicazioni a distanza, della radio, della televisione e del wireless. Quello che lui realizzò allora con l'elettromagnetismo, noi oggi si continua a studiare e a fare con la luce, lavorando per un internet del futuro molto più veloce e performante, basato sulle tecnologie quantistiche.

0: Il racconto.
1: La donna che scampò al Titanic e ad altri due naufragi. Di Andrea Accorsi. Quando si dice nascere sotto una buona stella. Violet Jessop lavorò come cameriera sui transatlantici della compagnia di navigazione inglese White Star Line e sopravvisse a ben 3 incidenti navali, compreso quello del Titanic, guadagnandosi l'appellativo di inaffondabile. Violet Constance Jessop vide la luce nel 1887 in Argentina. I genitori vi erano emigrati dall'Irlanda per cercare una sorte migliore di quella a cui erano destinati in madrepatria. Il padre, William, allevava pecore, un'occupazione che gli permise di vivere dignitosamente assieme alla moglie, Catherine, e di mettere su famiglia. Ebbero 9 figli, 3 dei quali però non sopravvissero all'infanzia, vittime di malattie che all'epoca mietevano giovani vite con frequenza. La stessa sorte sfiorò Violet, ammalatasi a sua volta di tubercolosi. I medici si mostrarono pessimisti, ma lei, contro ogni previsione, guarì. Il primo colpo di fortuna di una lunga serie. La giovane Jessop crebbe nella pampa argentina vicino alla città portuale di Bahia Blanca, affacciata sull'Atlantico. Proprio l'oceano sarebbe divenuto la sua meta lavorativa. Prima, però, dovette attraversarlo con i suoi familiari. Accadde alla morte del padre, che non sopravvisse alle complicazioni di un intervento chirurgico. Violet aveva allora 16 anni e da quel momento, come figlia maggiore, dovette prendersi cura dei 5 fratelli. Per mantenerli, sua madre decise di trasferirsi dall'altra parte del globo, in Inghilterra. Qui trovò lavoro come cameriera sulle navi. Il grande sviluppo della navigazione alimentava in quegli anni un settore florido che richiamava sempre più passeggeri e con essi addetti a bordo. Mentre Catherine, lontano da casa, manteneva la famiglia, Violet fu avviata agli studi in un convento, ma dovette mollare tutto quando la salute della madre cominciò a cedere. Fu allora che la giovane, divenuta nel frattempo una bellissima ragazza, seguì le orme materne. A 21 anni cercò un lavoro come hostess di bordo. La sua bellezza non le fu d'aiuto. All'epoca, infatti, la maggior parte delle donne assunte sulle navi erano di mezza età e i datori di lavoro scartavano quelle troppo giovani o appariscenti perché ritenevano che avrebbero potuto causare problemi durante la navigazione, distraendo l'equipaggio e i passeggeri. Violet non si perse d'animo, rinunciò a truccarsi e ripiegò su vecchi abiti, offrendo così un'immagine dimessa. L'espediente funzionò e Violet fu assunta a bordo di un piroscafo della Royal Mail Line, l'Orinoco. Qui incontrò il suo primo amore, un passeggero che però le disse di aver promesso alla madre di non sposarsi prima di ottenere una promozione. I due poi persero i contatti. Sul luogo di lavoro Violet ricevette almeno 3 proposte di matrimonio, di cui una da un ricco passeggero di prima classe, ma non ne accettò nessuna. Poi fu assunta dalla White Star. La retribuzione era minima, poco più di 2 sterline al mese, pari a 200 euro di oggi. Il destino l'avrebbe portata, uno dopo l'altro, su tutti i 3 transatlantici gemelli della compagnia. Il primo fu l'Olympic, che nel 1908 era la più grande nave di linea civile al mondo. Il 20 settembre 1911, al momento di lasciare il porto di Southampton, con un forte ritardo sull'orario di partenza, il transatlantico si scontrò con l'incrociatore Oak della Royal Navy, che lo speronò a dritta causando uno squarcio a poppa. 2 compartimenti stagni furono danneggiati sotto la linea di galleggiamento e l'elica perse una pala. I danni maggiori però li riportò la Hawke, che ebbe la prua completamente distrutta. Nonostante lo squarcio nello scafo, l'Olympic non affondò e riuscì a rientrare in porto. L'incidente non causò vittime e la stessa Jessop non ne parla nelle sue memorie, che scrisse nel 1934 e furono ritrovate e pubblicate solo nel 1998. Incurante dell'episodio, o forse rassicurata dall'esserne scampata, Violet accettò di imbarcarsi poi sul Titanic. La prospettiva non la allettava granché. La paga era più alta, 3 sterline e 10 scelline al mese, ma i turni di lavoro arrivavano a 17 ore al giorno. Inoltre, le rotte che doveva coprire nel Nord Atlantico la esponevano a un clima rigido, con condizioni meteorologiche avverse, ed erano percorse da una clientela particolarmente esigente. Ma su insistenza di familiari e amici, Violet accettò. Alle 6 del mattino del 10 aprile 1912 raggiunse in carrozza il molo di attracco a Southampton per prendere servizio nel viaggio inaugurale del Titanic. 4 giorni dopo la nave colpì un iceberg e nulla poté evitare che colasse a picco. Violet, che aveva 24 anni, raccontò nelle sue memorie di essere rimasta composta fino all'ultimo, senza farsi prendere dal panico, perché doveva dare esempio di come comportarsi nell'emergenza per quanti non parlavano inglese e non potevano seguire le istruzioni fornite dall'equipaggio. Scrisse: «Mi fu ordinato di stare sul ponte dove i passeggeri camminavano tranquillamente. Rimasi addossata alla paratia con le altre hostess a guardare le donne che si aggrappavano ai mariti prima di salire con i figli sulle scialuppe di salvataggio. Violet ricevette l'ordine di aiutare donne e bambini a prendere posto sulle scialuppe. Poi le dissero di salire a sua volta sulla scialuppa numero 16. Mentre la barca veniva calata, un ufficiale le affidò un bimbo in fasce perché ne avesse cura. L'indomani fu tratta in salvo dal transatlantico Carpazia. Durante uno dei 3 giorni di navigazione alla volta di New York, una donna le si avvicinò, prese il piccolo e si allontanò senza dirle una parola. Questo episodio rimane però un mistero. Secondo i documenti ufficiali, sulla scialuppa 16 fu imbarcato un solo minore che si chiamava Assad Thomas e aveva 5 mesi. Affidato a una passeggera inglese, Edwina Trout. La madre poté riabbracciarlo dopo lo sbarco del Carpazia a New York. Anni dopo, la Jessop riferì che in una notte di tempesta ricevette a casa la telefonata di una donna che le chiese se aveva salvato un bambino dal Titanic. «Sì», rispose. «Ero io quel bambino», si sentì dire all'altro capo del filo. Dopo una risata, la telefonata si interruppe. Un amico e biografo della Jessop pensò a uno scherzo, ma lei replicò di non aver mai raccontato il suo gesto a nessuno. Neppure il disastro del Titanic scoraggiò Violet dal riprendere il mare. Dopo lo scoppio della Grande Guerra, si imbarcò per la Croce Rossa britannica sulla nave ospedale Britannic e qui andò incontro a un altro naufragio. La mattina del 21 novembre 1916, vicino alla Grecia, il Britannic colpì presumibilmente una mina di profondità tedesca e in appena 10 minuti si trovò nelle stesse condizioni del Titanic un'ora dopo la collisione con l'iceberg. La rapidità con cui la nave stava affondando spinse Violet a saltare fuori bordo. I motori però non erano stati ancora fermati. E le eliche risucchiarono 2 lance di salvataggio sotto la poppa, facendole a pezzi assieme ai loro passeggeri. Sono saltata in acqua, ma sono finita risucchiata sotto la chiglia della nave picchiando la testa, scrisse Violet. Sono scampata, ma anni dopo, quando sono andata dal medico a causa di ricorrenti mali di testa, ho scoperto che quella volta avevo subito una frattura del cranio. L'indomita Violet scherzò dicendo che se l'era cavata solo grazie alla sua folta capigliatura che aveva attutito il colpo. Disse anche che, a differenza del Titanic, Stavolta si era ricordata di portare con sé gli effetti personali, fra cui lo spazzolino da denti. Il Britannic fu la nave più grande affondata nel corso del conflitto. L'orgoglio del mondo sanitario sugli oceani immerse un po' la prua, poi un po' più in basso e ancora più in basso. Tutti i macchinari del ponte scivolarono in mare come i giocattoli di un bambino. Poi fece un tuffo spaventoso. La sua poppa si sollevò centinaia di piedi in aria fino a quando, con un ruggito finale, scomparve nelle profondità marine, riportò la Jessop alla fine delle sue memorie. A bordo c'erano 1.066 persone, fra cui 315 membri del servizio medico dell'esercito e 77 infermiere. Le vittime furono solo 30, i feriti 38. Un bilancio contenuto grazie ad alcuni fattori. La temperatura dell'acqua, 21 gradi rispetto ai meno 2 del Titanic. La presenza di più lance di salvataggio. E l'arrivo dei primi soccorsi meno di 2 ore dopo l'SOS. Negli anni 20 le navi divennero un mezzo di trasporto sempre più popolare e comparvero anche le crociere di svago. Violet tornò a lavorare per la White Star e altre compagnie. Con la Red Star Line fece 2 crociere in tutto il mondo sulla nave più grande della compagnia, la Helgoland. Alla fine degli anni 30 si sposò, ma il matrimonio ebbe breve durata e non le diede figli. Nel 1950, dopo più di 40 anni trascorsi sulle navi, Violet si ritirò nel Suffolk per dedicarsi al giardinaggio e all'allevamento di polli. La morte, che non l'aveva mai ghermita in mare, la colse nel 1971 all'età di 83 anni per insufficienza cardiaca. Nota a margine. Nave gemella, identico destino. Il transatlantico Britannic, gemello del Titanic e dell'Olympic, doveva chiamarsi Gigantic, ma dopo il naufragio del Titanic fu ribattezzato e modificato per renderlo più sicuro. Varato nel 1914, era più grande delle navi sorelle. Lungo 269 metri, largo 29, aveva una stazza di 48.000 tonnellate. Quando scoppiò la Grande Guerra, fu trasformato in nave ospedale per le truppe impegnate nella campagna di Gallipoli, in territorio turco. Alloggiava 3.300 posti letto e alcune sale operatorie. Dopo 5 viaggi nel Mediterraneo orientale, il 21 novembre 1916, mentre percorreva il canale di Ceo, nell'Egeo, il Britannic fu scosso da un'esplosione, in seguito alla quale raggiunse il suo limite di allagamento. Il capitano Charles Alfred Bartlett proseguì verso la costa per farlo arenare. A condannarlo furono involontariamente le infermiere che avevano aperto gli oblò dei ponti inferiori per ventilare i reparti, contravvenendo agli ordini. Questo fece imbarcare acqua al transatlantico fino a causarne l'affondamento in 55 minuti. Quando la poppa si sollevò fuori dall'acqua, la prua si era già schiantata sul fondo del mare, profondo 120 metri. Il relitto fu scoperto nel 1975 da Jacques Cousteau, che lo esplorò.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura antica, la figura di Ulisse nella letteratura. Il personaggio di Ulisse è sicuramente molto affascinante. L'Ulisse di Omero è un personaggio moderno, egocentrico e desideroso di conoscenza, lascia la moglie e la patria. Al contrario di Achille, uomo guidato dalla propria ira, istintivo e impulsivo, Odisseo è molto astuto, è paziente e sa dominare passioni e sentimenti. Da eroe guerriero usa le armi, quale l'arco o la spada, ma raramente le sue vittorie sono frutto di duelli frontali. Egli, infatti, fa spesso ricorso a intuizioni e inganni e riesce anche a sopportare gli oltraggi subiti dai proci, cosa inconcepibile per gli eroi dell'Iliade. Infatti, mentre quest'ultimo poema celebra i valori incentrati sull'onore che doveva condurre alla gloria immortale, l'Odissea nasce dal senso pratico della vita caratteristico di marinai, spesso abili nel commercio e che riuscivano ad affermarsi in più contesti, sfruttando sempre tutti i mezzi a loro disposizione per giungere al proprio scopo. Nel Medioevo, Dante inserisce Ulisse nell'Inferno, nel canto 26, in particolare nell'ottavo cerchio della bolgia dei consiglieri fraudolenti, e definisce il suo viaggio un folle volo. Ulisse varca infatti le colonne d'Ercole, desideroso e avido di conoscere, come rivela nei famosi versi: «Fatti, non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza». Ulisse, nel suo ultimo viaggio, voleva sapere quali fossero i confini del mondo. Dante condanna però quest'ansia di sapere che cancella i limiti umani. Per il poeta, solo la fede e la teologia possono superare e completare il percorso di conoscenza dell'uomo, che ha sempre bisogno di una guida per intraprendere i viaggi del sapere. Nel sonetto di Ugo Foscolo, A Zacinto, l'eroe greco diventa un alter ego del poeta per i suoi continui viaggi, che gli ricordano il suo destino di esule. Ulisse, per volere degli dèi, tornerà nell'amata patria, mentre Foscolo, eroe romantico, non godrà mai di questo privilegio. Nei Sepolcri, invece, Foscolo riprende un'antica leggenda, secondo cui le armi di Achille, che Ulisse si guadagnò con l'inganno, furono riportate dalla nave naufragata di Ulisse alla tomba di Aiace, cui queste erano destinate. La morte, afferma il poeta, ripartisce le glorie tra i grandi uomini, al di là degli astuti inganni di Ulisse. Nei poemi conviviali, più in particolare nella poesia L'ultimo viaggio, Giovanni Pascoli ci presenta Ulisse come un eroe stanco che torna in patria con il solo fine di comprendere il senso dell'esistenza. Approdato presso l'isola di Calipso, Ulisse, tentando di salvarsi dalla nave che per la forte corrente è spinta ad infrangersi contro gli scogli, chiede alle sirene il significato della vita e la stessa dea gli risponde che per l'uomo è meglio non nascere, poiché è destinato a morire. L'osservazione di Calipso fa così perdere ogni certezza al povero Odisseo, che diventa il simbolo della crisi di valori del decadentismo. D'Annunzio fa di questo eroe un prototipo del superuomo, come si nota nell'Incontro di Ulisse, contenuto nel ciclo delle Laudi. Egli viene rappresentato come un essere superiore e sdegnoso verso la massa, rappresentata dai suoi compagni di viaggio. Il poeta vorrebbe assomigliargli e cerca invano di catturare la sua attenzione, finché riceve uno sguardo dall'eroe omerico. Nel 1922 James Joyce pubblica il romanzo Ulisse, che vede come protagonista Leopold Bloom. Bloom diventa l'emblema del mondo moderno e della modernità, e tutto il romanzo è strutturato come una continua citazione e un capovolgimento del modello omerico. Quella di Ulisse viene indicata come la storia delle storie, e un insegnamento si può trarre dalla grandezza di questo personaggio letterario, cioè quello di prendere la vita con coraggio e di vivere il nostro viaggio dell'esistenza come un'avventura. E anche durante le tempeste più violente non bisogna mai fermarsi per non abbandonare le vere passioni che ci rendono vivi.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: that's show business.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. La Cina vuole un'astronave grande chilometri. I piani per l'espansione cinese nello spazio prevedono un veicolo spaziale gigantesco, lungo chilometri, da assemblare in orbita. Di Luigi Bignami. La Cina è ormai protagonista a tutti gli effetti negli scenari dello spazio. Negli ultimi 20 anni, l'Agenzia Spaziale Cinese, la China National Space Administration, ha realizzato alcune missioni di grande interesse tecnologico e scientifico, dall'invio nello spazio di astronauti, che in Cina si chiamano taikonauti, al dispiegamento di 3 stazioni spaziali come parte del programma Tiangong, dallo sviluppo di razzi lanciatori pesanti come il Long March 5, all'invio di esploratori robotici sul lato opposto della Luna, il Lander e il Rover Change 4, e su Marte, con un orbiter, un lander e un rover inviati in un'unica missione, un record assoluto. Guardando al prossimo decennio e oltre, la Cina ha progetti decisamente audaci, il più ambizioso dei quali è la costruzione di un veicolo spaziale ultra grande, lungo chilometri, si legge sulle pagine di scienza del South China Morning Post. Un veicolo di questo genere in orbita bassa, cioè più o meno dove si trovano le stazioni spaziali internazionale IS e cinese Tianhe, sarebbe un punto di svolta per il paese asiatico e forse anche per la storia dell'esplorazione dello spazio, consentendo missioni di lunga durata e lo sfruttamento di importanti risorse minerarie sulla Luna e sugli asteroidi. La fantascientifica proposta è una delle 10 presentate dalla National Natural Science Foundation of China nelle ultime settimane e, come gli altri progetti, ha ricevuto un finanziamento di 2,3 milioni di dollari per essere ulteriormente sviluppato. Secondo quanto si conosce dalle indiscrezioni, uno degli obiettivi degli studi che seguiranno è quello di trovare il modo per far sì che la massa del veicolo nel suo insieme non sia eccessiva, garantendo però la solidità strutturale necessaria per il lancio in orbita dei moduli. Gli elementi del gigantesco veicolo saranno infatti costruiti sulla Terra e poi lanciati singolarmente per essere assemblati nello spazio. Secondo il South China Morning Post, l'enorme veicolo sarà un importante equipaggiamento aerospaziale strategico per l'uso delle risorse spaziali, l'esplorazione dei misteri dell'universo e la permanenza a lungo termine nello spazio. Nel mondo occidentale c'è scetticismo sulla fattibilità di un progetto di questo genere. Per cominciare, ci vorrebbe un numero elevatissimo di lanci per portare gli elementi necessari nello spazio. Per avere un'idea, la Stazione Spaziale Internazionale, IS, che è la più grande struttura artificiale mai assemblata in orbita, ha richiesto 12 di lanci con razzi di vario tipo e molti anni di lavoro nello spazio, con costi che sono lievitati considerevolmente nel tempo. I moduli più grandi vennero lanciati per primi. Ci sono voluti 42 voli per consegnare in orbita le componenti da assemblare di questi elementi, 36 dei quali sono stati effettuati da uno Space Shuttle e i restanti con i lanciatori russi Proton e Soyuz U. Dall'inizio dell'assemblaggio nel 1998 sono state necessarie non meno di 23 passeggiate spaziali, denominate EVA, tra assemblaggio e manutenzione. La stazione sarebbe dovuta costare 50 miliardi di dollari, ma ad oggi si parla di un totale di circa 150 miliardi di dollari, con la NASA e Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, che hanno sostenuto la maggior parte delle spese. L'IS richiede anche 4 miliardi di dollari l'anno per le operazioni e la manutenzione generale, un onere che oggi è condiviso da 15 nazioni con i rispettivi programmi spaziali. Eppure, la Stazione Spaziale Internazionale misura appena 109 metri di lunghezza, mentre il veicolo cinese sarebbe almeno 20 volte più lungo. Sulla base di stime molto approssimative, si può ipotizzare che un veicolo spaziale che si estenda per chilometri costerebbe non meno di 3.000 miliardi di dollari. Qualcuno ha azzardato l'ipotesi che per veicolo spaziale di grandi dimensioni i cinesi non intendessero un'astronave o una stazione spaziale, bensì un ascensore spaziale, ossia una struttura in grado di portare materiale da terra nello spazio o dallo spazio alla luna, viaggiando su cavo come un vero e proprio ascensore. Ipotesi tornata in auge negli ultimi anni grazie ai progressi delle tecnologie che fanno uso di nanotubi di carbonio, grafene, nanofilamenti di diamante e altri supermateriali che permetterebbero, in teoria, di realizzare cavi di lunghezza e resistenza adeguati. In Cina, nell'aprile 2021, in occasione della sesta giornata nazionale dello spazio, sono stati presentati anche piani per condurre missioni con equipaggio su Marte entro il 2033 come parte di un progetto a lungo termine per costruire una base permanente sul pianeta rosso. Insomma, qualunque siano gli obiettivi, è chiaro che la Cina sta prendendo molto sul serio il suo status di importante attore spaziale e che nelle sue non molto nascoste intenzioni intenda espandersi al punto da superare NASA e Roscosmos e diventare la principale potenza mondiale dello spazio.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Impara a piacerti. Un buon rapporto con il proprio corpo rinforza l'autostima, facilita i rapporti con gli altri e addirittura migliora la vita sessuale. Ma per qualcuno è difficile. Magari ha avuto genitori troppo critici quando era bambino, oppure sente di non reggere il confronto con i corpi perfetti che appaiono sui social. Di Andrea Porta. Se ne è sentito dire di ogni. Lindsay Vonn, 36enne, ex sciatrice statunitense, quando a ottobre scorso pubblicò su Instagram una foto in bikini in cui appariva qualche traccia di cellulite. Insulti volgari sono comparsi tra i suoi commenti, tanto che successivamente Vonn ha pubblicato nuove foto accompagnate da una didascalia in cui affermava di essere orgogliosa di se stessa e del proprio corpo. Il body shaming, che consiste nel deridere l'aspetto fisico di chi si mostra in pubblico o sui social, porta oggi a conseguenze psichiche pesanti su molti giovani. La cronaca ha riportato già diversi casi di ragazzine che si sono tolte la vita a causa degli insulti ricevuti per qualche chilo di troppo. Selfie, Instagram e le nostre fragilità. Le immagini di fisici perfetti che appaiono su Instagram hanno un impatto devastante, specie appunto tra i giovani. Mentre un tempo c'era solo il desiderio di essere attraenti, come i modelli visti sulle riviste, oggi, grazie ai social, molti giovani si atteggiano a modelli per inseguire i like. Ci spiega lo psicoterapeuta Luca Seita, autore di La sindrome del brutto anatroccolo, Franco Angeli, 2015. Questo comportamento è particolarmente diffuso tra i soggetti psicologicamente più fragili. Uno studio uscito quest'anno su Psychology of Popular Media e condotto da ricercatori olandesi su 179 ragazze tra i 18 e i 25 anni ha dimostrato come la maggior tendenza a farsi selfie è riscontrabile nei soggetti più insicuri di sé. Sulla base di risposte a questionari è emerso infatti come questa forma di autorappresentazione sia più impiegata dalle ragazze con minor soddisfazione per il proprio corpo, maggiore tendenza a oggettificarlo e minore autostima. Quando diventa dismorfobia. Così, ecco la tendenza a usare filtri per modificare l'immagine digitale, quasi una controparte virtuale della chirurgia estetica. L'immagine viene costruita artificialmente per coprire la realtà. Dice ad Airone Paola Pizza, psicologa della moda e autrice di Il coraggio di piacersi, Franco Angeli, 2021. Così la competizione è esasperata e la fragilità dei difetti è negata. Certo, l'avvento del digitale non è l'unica ragione che spiega il crescente disamore per il proprio corpo, che in fondo ha sempre riguardato moltissime persone. In alcuni casi, la non accettazione del proprio fisico prende la forma di una vera e propria distorsione cognitiva. Si parla in questi casi di dismorfobia, condizione in cui un soggetto sviluppa la certezza di essere fisicamente anormale. Queste persone si concentrano su una singola parte del proprio corpo considerata difettosa e basano la percezione di sé e del proprio schema corporeo solo su quella parte. Di solito, questo atteggiamento nasconde problemi ben più importanti. Dietro c'è spesso un senso di colpa, quello di non essere come gli altri ci vorrebbero, aggiunge Seita. D'altronde è dimostrato che il difetto fisico percepito da un soggetto spesso non viene nemmeno notato dagli altri. Nel corso di uno studio del 2009, Tal Eyal della Ben Gurion University, Israele, e Nicholas Epley dell'Università di Chicago, USA, avevano sottoposto 106 studenti arruolati nell'indagine alla visione delle foto degli altri, per poi chiederne a ognuno un giudizio estetico. Confrontando le opinioni che i giovani avevano di sé con quelle degli altri, fu chiaro che nel valutare il nostro aspetto tendiamo a concentrarci su elementi isolati, spesso ritenuti brutti, laddove gli altri tendono a dare un giudizio d'insieme. Quando ci concentriamo troppo su una singola parte del nostro corpo, finiamo per farne l'unico elemento del nostro valore, dice Pizza. Dobbiamo allargare lo sguardo e cambiare prospettiva, guardandoci come persone. Parte tutto dall'infanzia. Ma perché molte persone non riescono ad apprezzare il proprio corpo o il proprio viso? Questo disprezzo ha spesso radici nell'infanzia e nell'adolescenza, nel momento in cui si fondano le basi dell'autostima corporea, cioè quando il bambino e il ragazzo si vedono attraverso gli occhi dell'altro, dice Seita. Da bambini utilizziamo la bellezza come arma di conquista dell'affetto e dell'approvazione dei genitori per ottenere quell'incoraggiamento necessario alla formazione del sé e dell'autostima, aggiunge Pizza. Relazioni sane prima coi genitori e poi nel gruppo dei pari rimandano un'immagine positiva che forgia l'autostima. Al contrario, Una madre che dice alla figlia che non dovrebbe indossare certi abiti perché ha una brutta forma del corpo, genera in lei costante autocritica, perfezionismo e quindi angoscia. Chi ne è preda, aggiunge la psicologa, si sente indegno di amore e di accettazione, tanto da costruirsi, non di rado, uno stile di abbigliamento che funziona da maschera per nascondere la vergogna più che da strumento di valorizzazione di sé.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Studio Araldico Genealogico Italiano. Cognomi senza valore. Tra i nomi di famiglia curiosi ci sono quelli formati con un avverbio negativo. I signori niente affatto, a Casoria, non stanno meglio delle famiglie non saputo e non nominato, sempre campane. Per la serie, quando il cognome è un'opinione, ecco i signori non penso, sparsi tra Toscana e Lombardia. E che dire delle famiglie senza acqua a Frascati e nelle Marche, senza core a Nazzano, senza denari ad Anguillara Sabazia, senza amici a Morcone, senza nonna a Città della Pieve, senza nonno nel Viterbese, senza quattrini a Bagnoregio, tutti tra Umbria e Lazio, a senza numero nel Teramano, senza paura ad Asti, senza terra e senza roba in Sicilia. Un po' meglio i pochissimo di Cuneo, pochi a Brindisi e poca forza in Umbria, e poca terra a Ferrara e dintorni, poca fede a Sarzana, in Liguria, poca acqua a Melzo, Milano, poco bello in Piemonte, poco bene a Roma e poco roba in Sicilia. Speriamo che per costoro il cognome non corrisponda mai al loro destino. Cognomi bestiali, ma non troppo. I signori Puma portano un cognome certamente siciliano, che deriva dall'arabo antico e significa un altro animale, il gufo. Alcuni studiosi lo interpretano invece come variante di pomo, dunque mela. In ogni caso è cognome ingannevole, perché il felino non c'entra. Così toro, per esempio, è più spesso il diminutivo del nome medievale ristoro o salvatore, che non il bovino. Giraffa deriva dall'araba giaraffa, una sorta di brocca, vedi giara. Cappone è, in realtà, solo una testa grossa. Pollo può corrispondere ad Apollo o a Paolo. Delfino può essere diminutivo del nome Adelfo, fratello. Vitello di Vito. E perfino gatti e gatto sono da alcuni ritenuti discendenti di un nome personale germanico, senza legami con l'animale, come pure ragno. Cognomi parlanti. Per sapere come parlavano i nostri avi, basta cercare i soprannomi che venivano loro assegnati e che poi si sono fissati e tramandati come cognomi. Si vedono i nomi di famiglia parla bene, parla piano, parla poco, parla greco, forse per i greci del sud Italia, o forse per qualche straniero che non si faceva capire, di cui oggi si direbbe parla arabo. Ma i nomignoli, come si sa, sono ironici e colpiscono i difetti, anche quelli di pronuncia. Il cognome Tartaglia e derivati sono diffusissimi. Più rari Farfaglia e Bisbiglia, Borbotti e Mormora, Strillacci e Gridante, Ciarliero e Ciarlatani, Chiacchiera e Mezzalingua, fino a Silenzio e Silenzioso. Nel ricco e curioso repertorio dei nostri cognomi si trovano anche sostantivi e verbi legati al parlare. Ne citiamo solo una manciata. Quelli dei signori avvertenza, avvisi, spiega, ripeti, notizia, recita, menzione, lamenta, sentenza, oratore, sospiri, sparla, minacciati, adulante, denunziante, querelante, calunniato. Cenni sui cognomi d'origine germanica. Parliamo velocemente dei cognomi d'origine germanica, nati probabilmente come soprannomi per uomini virtuosi o valorosi. Infatti hanno significati diversi, ma tutti esprimono significati augurali o celebrativi. Importati nel nostro paese prima con le invasioni barbariche, poi con l'occupazione austriaca, si sono poi diffusi in tutte le regioni, anche se talvolta non hanno una vera e propria origine germanica, se non nel nome del capostipite, ma non nella famiglia in sé. Ad esempio, Arduino, Arduini, diffusissimo in Liguria, che deriva dal nome germanico Hardwin, ovvero amico valoroso, è composto dal vocabolo Hardu, forte, valoroso, audace, e da Win, amico. Simile per formazione è Aicardi, che proviene dal nome proprio longobardo Aicardo, composto dal germanico Aig, ovvero proprio, personale, e Hardu, che abbiamo trovato prima. Il significato letterale sembra quindi essere di valore, forza personale, ma è probabile che si alludesse a un uomo ricco di queste qualità. Da nomi propri prendono origine anche Beltrami, con i derivati Beltramelli e Beltramo, e il diffusissimo Alberti, con i similari Alberta, Albertini, Albertario, Albertazzi, Aliberto, Aliberti, Albertis, Alberto. Il primo è legato all'antico nome longobardo Beltramo, letteralmente corvo splendente. Il nero pennuto, che per noi è sinonimo di malaugurio, era invece considerato animale pari all'aquila presso i longobardi, e dunque sacro. Lo stesso popolo identificava in Alberto, da cui sono derivati i cognomi prima citati, una persona eccellente, di nobile splendore. Le origini sono un nome proprio germanico formato dai vocaboli atala, nobiltà, e bert, splendore. In seguito venne assegnato come cognome propiziatorio o augurale. Altrettanto diffusi sono i cognomi come Otto o Oddo, presenti in tutta Italia, ma specialmente in Lombardia e Sicilia, o anche Oddone, Oddoni, Ottone, Ottoni, Oddonello, Ottonello. Questi ultimi molto comuni in Liguria. Non hanno legami con i numeri né con i metalli. Derivano invece dai nomi propri Oddo e Otto, a loro volta generati dal germanico Auda, cioè possesso, ricchezza, potere. Origine simile per Raimondi, come per i relativi Raimondo, Ramondo, Ramondi, Ramondini, che prendono vita dal nome proprio Raimondo, a sua volta legato al germanico Raginmund, il cui significato è protezione mund del consiglio Ragin, cioè degli uomini importanti del governo. Secondo un'altra accezione, deriva invece dal gotico Ragin, protezione divina. In entrambi i casi la benevolenza non manca. Infine citiamo Ruggeri insieme a Ruggero, Ruggeri, Ruggero, cognome fra i più noti, che deriva dal nome proprio Ruggero, di origine longobarda. Il significato va ricercato probabilmente nel germanico Hrodger, cioè famoso, Hroti, ovvero fama, per il suo giavellotto, Ger. Fama che si è diffusa in tutta Italia, con nuclei importanti in Puglia, Sicilia, Marche e Lombardia. Verbi con cognome, ma è un imbroglio. Una carrellata veloce di cognomi che ingannano. Il cognome dire non corrisponde al verbo, ma alla agglutinazione del cognome di re, cognome regale. L'altro cognome dicevi vuol dire dicevo, proveniente da quel paese del Bresciano. Battei è la forma ridotta di buon Mattei. Neppure Corsi è un passato remoto, ma discende dal nome medievale buon accorso, cioè ben arrivato. Il curioso nome di famiglia Freni, messinese, equivale alla voce calabrese freno, cioè fieno, che spiega anche il diffuso mangiafreni. Presterà, calabrese, non è un futuro, ma la moglie di un preste, ossia prete. Il cognome umbro Pensi viene da un antico nome germanico, Benzo. Cotti non è participio passato di cuocere, ma diminutivo di un nome germanico, come Federico oppure Enrico Alberico, con il suffisso otto. Né sono participi passati il veneto lussato, variante di luzzato e simili, d'origine ebraica, indicante provenienza dalla regione tedesca della Lusazia, e parlato, curiosa alterazione per indicare un prelato. In quale comune italiano esiste il più alto grado di omonimia? A Chioggia, presso Venezia. Quasi 15 abitanti su 100 si chiamano Boscolo e si arriva a un quarto della popolazione, sommando i Tiozzo, i Penzo, i Nordio e i Zennaro. 38 cognomi designano la metà dei residenti. Per raggiungere la stessa percentuale dei Boscolo, Venezia ha bisogno di 50 cognomi diversi. A Milano non ne bastano 200. I Boscolo sono quasi tutti contrassegnati da un secondo cognome, un soprannome di famiglia ufficioso. Non è riconosciuto dall'anagrafe tributaria, ma compare sui documenti e sull'elenco telefonico, tra parentesi o dopo due punti. Così tra i Boscolo si distinguono i Cegion, i Maneguolo, i Contadin, gli Anzoletti, i Marchi, i Celeghela, i Giachina, i Femenella, i Mezzopan, eccetera. Escludendo i comuni con pochissimi abitanti, Chioggia è seguita per massima concentrazione di cognomi da quattro centri napoletani: San Giuseppe Vesuviano, cognome Ambrosio, Frattamaggiore, Capasso, Bacoli, Illiano e Ottaviano, Annunziata. Quei cognomi latini che ci fanno credere d'essere nobili. De Benedictis, De Amicis, De Chantis, De Robertis, De Santis, De Lorenzis, De Bartolomeis, eccetera. Ne citiamo solo alcuni, giusto per chiarirvi le idee di cosa stiamo per trattare. Abbiamo notato che molti di voi ci hanno contattato per chiedere se il proprio cognome abbia origini nobili. Chiariamo subito che raramente queste forme ablative nascono come un qualsiasi cognome. Infatti, questi cognomi sono forme latineggianti tipiche del 400, quando molte famiglie italiane, acquistato potere feudale, economico o politico, e desiderose di dare al proprio cognome una veste più nobile e importante, ne modificavano la struttura, dandogli la forma ablativa latina con la preposizione de. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di forme latine notarili, segnate per l'appunto in atti notarili redatti in latino anche nel 1500, che sono arrivate fino a noi. Talvolta questi cognomi vengono riportati in italiano, facendo nascere decine di varianti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista web Vanilla Magazine, le portatrici carniche, eroine dimenticate della Prima Guerra Mondiale, di Andrea Vittoria Apostolo. In Italia è esistita un'unica caserma militare intitolata a una donna. Il 12 marzo 2016 quella caserma degli Alpini a Paluzza, in provincia di Udine, è stata dismessa definitivamente per poi essere demolita pochi mesi dopo. Dell'edificio è rimasto solo un cippo commemorativo su cui è inciso il nome di colei a cui era intitolata la caserma, Maria Plotzner-Mentil. Il nome di Maria Plotzner-Mentil è solo il più famoso e il più ricordato di migliaia di donne che la storia ha accantonato fino a quasi dimenticarsene, ma il cui contributo è stato fondamentale per i soldati italiani di stanza in Carnia durante la Prima Guerra Mondiale. Si tratta delle portatrici carniche. La Carnia e Timau. Il 28 giugno 1914, un attentato a Sarajevo spezza la vita dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, erede al trono dell'impero austro-ungarico e di sua moglie Sofia. L'evento fu il casus belli che diede il via a un effetto domino in cui tutte le principali potenze europee ed extraeuropee furono una dopo l'altra coinvolte in quella che passerà alla storia come la Prima Guerra Mondiale dal 1914 al 1918. L'entrata in guerra dell'Italia avvenne all'incirca 10 mesi dopo lo scoppio del conflitto, il 24 maggio 1915. L'esercito italiano si trovò impegnato principalmente in azioni belliche sulle Alpi orientali, con combattimenti concentrati soprattutto sulle Dolomiti e presso l'altopiano carsico. Nei piani militari dell'Italia occupava una certa rilevanza la Carnia, una zona montana del Friuli, impervia e isolata e spesso falciata da venti freddi e forti piogge e dove in inverno la neve può cadere per giorni. Questa regione montana era stata posta sotto il diretto controllo del Comando Supremo dell'Esercito Italiano. Al confine con il fronte austriaco, la Carnia era un avamposto di estrema importanza, poiché lo sfondamento di uno dei suoi valichi, il passo di Monte Croce Carnico, avrebbe permesso all'esercito austro-ungarico di discendere nelle valli del But e del Chiarso, invadendo così l'Italia. Data l'importanza strategica della Carnia, il Comando Supremo vi aveva schierato ben 31 battaglioni e la media dei soldati presenti quotidianamente nella zona si aggirava intorno ai 12.000 uomini. Sin dalle prime settimane successive all'entrata in guerra dell'Italia, il comando logistico della zona realizzò che i combattimenti in trincea, le malattie e gli agguati del nemico non erano l'unica difficoltà che i soldati italiani schierati in Carnia dovevano affrontare. I battaglioni avevano bisogno di rifornimenti di cibo, indumenti e medicinali, rifornimenti che non potevano giungere con facilità. Data la natura impervia della Carnia, non esistevano linee ferroviarie che potessero raggiungere la zona, né strade carrabili, e ben presto fu anche abbandonato un progetto di carrucole che avrebbe dovuto trasportare i rifornimenti all'esercito. Data l'importanza vitale della difesa del fronte carnico, era inoltre impensabile privarlo di alcuni soldati per destinarli a mansioni di trasporto di viveri e munizioni. Si rese dunque necessario e inevitabile rivolgersi ai civili delle valli circostanti per ricevere aiuto. Una domenica del 1915, uno degli ufficiali stanziati in Carnia abbandonò per un giorno il fronte e discese nella valle del But, recandosi a Timau, il centro abitato più vicino al passo di Monte Croce Carnico. Gran parte degli abitanti era riunita in chiesa per assistere alla funzione domenicale e al termine della messa l'ufficiale si avvicinò al sacerdote e gli comunicò le difficoltà affrontate dall'esercito italiano. L'ufficiale pregò il prete di chiedere se qualcuno degli abitanti di Timau fosse disponibile a prestare servizio al fine di rifornire i soldati stanziati sulle alture della Carnia. Poiché la maggior parte degli uomini erano stati convocati al fronte, a Timau, come nei vicini centri abitati, la popolazione era composta quasi esclusivamente da anziani, bambini e donne. Fu alle donne di Timau che il sacerdote rivolse l'appello dell'ufficiale. Inizialmente la richiesta venne accolta con titubanza. Non solo trattava di una missione rischiosa e faticosa, ma avrebbe sottratto tempo prezioso alla gestione della casa, alla cura degli animali e al lavoro dei campi, all'assistenza agli anziani, ai malati e ai bambini. Tuttavia, esse si rendevano conto della situazione critica in cui versavano i soldati. Infine, Maria Plotzner-Mentil, una giovane madre di 4 figli, il cui marito si trovava in servizio presso un'altra zona del fronte italiano, disse: «Andiamo! Altrimenti quei poveretti muoiono anche di fame». Le portatrici. La voce si diffuse rapidamente e in breve tempo alle volontarie di Timau si aggiunsero anche altre donne provenienti dai paesi circostanti come Arta Terme, Paluzza e Rigolato. Il comando militare istituì dunque un corpo di ausiliarie che dal 1915 al 1917 contò circa 1.500 volontarie. Le volontarie erano tutte donne di età compresa fra i 12 e i 60 anni. Il loro compito era di rifornire quotidianamente i soldati sul fronte carnico. Per fare ciò, le portatrici carniche, così vennero denominate, si avvalsero dell'uso delle gerle, ceste in legno, vimini, viburno o corde intrecciate, a formare un cono rovesciato, munite di cinghie o lacci che permettevano loro di essere trasportate sulle spalle. Le gerle erano spesso utilizzate dalle donne friulane per trasportare legna o fieno, ma le portatrici carniche le riempivano con tutto ciò che sarebbe occorso ai soldati: vettovaglie, medicinali, vestiti, ma anche munizioni, armi, granate, assi di legno, sabbia e sassi per costruire strade per i militari. Sebbene non vennero mai inquadrate in un vero e proprio reggimento, né furono mai considerate dei veri e propri militari, il comando fornì loro un braccialetto rosso contrassegnato dal numero identificativo del reparto da cui dipendevano e un libretto su cui era annotata la merce trasportata nella gerla. Le portatrici iniziavano la loro giornata all'alba, ma in caso di necessità o emergenza potevano essere chiamate a ogni ora del giorno e della notte. A gruppi di 15 o 20 volontarie, le donne attraversavano la valle per fare tappa ai depositi e ai magazzini militari, dove ricevevano il carico di merce da consegnare ai soldati. Dopodiché, con le gerle in spalla, si incamminavano a piedi lungo i versanti della montagna. Le uniche strade agibili erano sentieri e mulattiere che le portatrici percorrevano con un carico sulle spalle che poteva arrivare anche a 40 chili e affrontando dislivelli che variavano dai 600 ai 1200 metri. La durata di ogni viaggio era compresa fra le 2 e le 5 ore e il medesimo percorso poteva ripetersi anche più di una volta al giorno. Il comando militare retribuiva ogni portatrice pagando una lira e 50 centesimi per ogni viaggio e fornendo loro tre pasti gratuiti al giorno, una tazza di caffè a colazione, una scodella di brodo a pranzo e un piatto di pasta per cena. Una volta giunte a destinazione, le portatrici svuotavano le gerle e consegnavano la merce ai soldati, fermandosi qualche ora per riposare e per riferire ai militari le ultime novità della valle. Al ritorno, le gerle potevano essere riempite nuovamente con la biancheria e gli indumenti dei soldati, che le portatrici si incaricavano di lavare e di riportare indietro al viaggio successivo. Spesso, tuttavia, le portatrici erano anche incaricate di trasportare a valle i feriti su delle barelle o le salme dei caduti che le donne stesse si occupavano di seppellire nel cimitero di Timau. Spesso, durante la scalata, le portatrici recitavano delle preghiere o intonavano delle canzoni popolari. Era questo un modo per esorcizzare la paura dovuta al fragore delle bombe in lontananza e dal costante timore dei cosiddetti diavoli bianchi. Così venivano chiamati i cecchini austro-ungarici appostati dietro le rocce della montagna. Maria Plotzner-Mentil. Il lavoro delle portatrici carniche proseguì incessantemente per 26 mesi, interrompendosi solo quando, nel 1917, il fronte carnico dovette abbandonare l'avamposto. Nel corso di quei tre anni, alcune portatrici furono ferite dai cecchini austriaci. Maria Muser-Olivotto venne raggiunta da una pallottola alla gamba sinistra mentre un freddo giorno del febbraio 1916, con un gruppo di altre donne e di anziani, cercava di sgomberare un sentiero sepolto dalla neve, mentre Maria Silverio Matitz fu ferita a un braccio da una scheggia di granata. L'unica portatrice a essere uccisa in servizio fu Maria Plotzner-Mentil, la stessa donna che aveva dato avvio con le sue parole all'impresa delle volontarie. Persi i genitori in giovane età, Maria era sposata con Giuseppe Mentil, un soldato di stanza sul Carso, e a 32 anni era madre di 4 bambini. Il 15 febbraio 1916 Maria si attardò per finire di allattare il figlio più piccolo e iniziò la scalata in compagnia della sua amica Rosalia Primis, con la gerla carica di munizioni. Verso le 11 di mattina Maria e Rosalia si fermarono un attimo per riposare. Fu in quel momento che un cecchino austriaco le avvistò e fece fuoco. Rosalia venne ferita gravemente ma sopravvisse. Maria, invece, trasportata all'ospedale da campo di Paluzza, morì il giorno successivo. Maria Plotzner-Mentil venne sepolta con onori militari a Paluzza e nel 1934 il suo feretro venne trasferito nel tempio ossario di Timau accanto ai resti di altri 1763 caduti sul fronte. Maria Plotzner-Mentil divenne il simbolo del coraggio e dell'abnegazione delle portatrici carniche, figure che furono progressivamente dimenticate dalla storia e la cui memoria, nonostante le cronache, i monumenti e i riconoscimenti ad esse dedicati, è stata offuscata da altre imprese e vive quasi esclusivamente nel ricordo dei discendenti di queste donne.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito scienzenotizie.it. Scoperto nuovo organo nella gola umana, di Angelo Petrone. Si tratta di ghiandole, mai osservate in precedenza. Gli studiosi del Neanderthal Cancers Institute dell'Amsterdam UMC Utrecht hanno individuato nelle profondità della gola umana la presenza di ghiandole salivari mai studiate in precedenza. Si tratta di ghiandole collocate tra la cavità nasale e la gola. La scoperta e i dettagli sono stati resi noti sul sito Radiotherapy and Oncology e viene descritta come una notizia significativa, soprattutto per i pazienti con patologie tumorali della testa e del collo. Nello specifico, ora gli oncologi sanno che curare l'area con le radiazioni potrebbe produrre effetti collaterali. Come altre scoperte fortuite, l'organo è stato scoperto per puro caso, quando il radioterapista Wouter Vogel e il chirurgo orale e maxillofacciale Matis Valsar stavano analizzando un nuovo tipo di analisi come parte del loro studio. In maniera del tutto inaspettata, durante le loro analisi, due aree nell'area superiore della rinofaringe, dietro il naso, si erano totalmente illuminate. Le ghiandole scoperte sono molto simili alle più note produttrici di saliva. «Abbiamo tre serie di grandi ghiandole salivari, ma non lì», ha spiegato Vogel. Per quanto ne sapevamo, le uniche ghiandole salivari nel ringo faringe sono microscopiche e distribuite uniformemente su tutta la mucosa. I nuovi organi hanno preso il nome di ghiandole salivari tumorali da Vogel e Valstar e sono stati scoperti usando una combinazione di scansioni TC e PET, ovvero tomografia a emissione di positroni. Si tratta di una tecnica molto usata per la ricerca del tumore alla prostata.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dal sito La Repubblica Viaggi. Emilia Romagna. Monasteri, castelli e musei insoliti. 9 siti segreti da scoprire. Da Bobbio a Reggio Emilia, da Modena a Rimini, una serie di suggerimenti per un viaggio a tema o un itinerario on the road. Di Giuseppe Ortolano. Alla scoperta di 9 gemme nascoste in Emilia-Romagna. Accanto alle mete famose e conosciute, la regione è capace di stupire i turisti più curiosi con piccole chicche custodite in castelli antichi, architetture avanguardiste e monumenti di archeologia industriale restituiti a nuova vita. 9 i luoghi che vi proponiamo di visitare lungo la Via Emilia, da Piacenza a Rimini, passando per le valli di Comacchio e le colline di Longiano. Il nostro viaggio parte dal monastero di San Colombano a Bobbio, uno dei più importanti centri monastici d'Europa, fondato nel 614, che oggi ospita il Museo Mazzolini, dove si possono ammirare 27 sculture e 872 dipinti dei maggiori autori italiani, da De Chirico a Carrà, da Fontana a Manzoni. Sempre in provincia di Piacenza, nel sottotetto del duecentesco Castello di San Pietro in Cerro, si visita il MIM, Museum in Motion, che nell'antico camminamento di Ronda e nel granaio raccoglie 1600 opere di autori contemporanei, come Bonalumi, Crippa, Dova e Plessi. Spostandoci a Gattatico, nel Reggiano, è d'obbligo una sosta al Museo Cervi, che conserva i cimeli della famiglia partigiana Cervi e 200 opere di pittura, scultura e grafica, che testimoniano l'impegno antifascista di tanti artisti, tra i quali Renato Guttuso, Renzo Grazzini ed Ernesto Treccani.

0: artisti che utilizzano esclusivamente la ceramica a fini scultorei. Ospita rare opere come Composizione non finita infinita, presentata alla Biennale di Venezia nel 2009, Sedia elettrica con farfalle e Regeneration, esposta a Londra nel 2012. Anche Bologna ha il suo gioiello nascosto. È la raccolta L'Ercaro, che comprende i lavori di Giacomo Manzù, Arturo Martini, Francesco Messina, Mimmo Paladino, Giacomo Balla, Filippo De Pisis, Renato Guttuso, Giorgio Morandi e Adolfo Wildt, che dialogano con alcune pregevoli opere antiche. La modesta casa immersa nel verde della Pineta di Comacchio, scelta come soggiorno estivo dal maestro Remo Brindisi, ospita un piccolo museo che documenta molte delle principali correnti artistiche internazionali del Novecento, con particolare attenzione sulla Milano degli anni 50-70. Il Castello Malatestiano di Longiano, nel centro della Romagna, accoglie la Fondazione Tito Balestra, che ospita l'originale collezione dell'enigmatico poeta, grande amante dell'arte, con oltre 2000 opere di artisti italiani e stranieri, da Maffei a Rosai, da De Pisis a Sironi, Chagall, Goya e Matisse. Ultima tappa, Rimini, dove all'interno del seicentesco Palazzo Buonadrata ha recentemente aperto la Galleria Buonadrata, che propone al pubblico oltre 75 dipinti firmati da pittori del 5-600, come Marco Palmezzano da Forlì, Bernardino Zaganelli da Cotignola e Guido Cagnacci. E proprio qui, sulle rive dell'Adriatico, termina il nostro viaggio tra piccoli e suggestivi gioielli dell'Emilia-Romagna.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Tre donne del Rinascimento veneziano. Moderata Fonte, Veronica Franco e Caterina Cornaro. La storia di tre donne coraggiose che hanno sfidato ostacoli e pregiudizi per far valere la loro personalità. Moderata Fonte. Poetessa e scrittrice protofemminista. Note storiche tratte da Polifonie, di Daria Martelli, editore Cleup 2011. Testo di Federico Pinaffo. Voce narrante, Federico Pinaffo, con la partecipazione di Elsa Sabbadin.
1: La singolarità di Venezia, il suo essere città circondata e difesa dalle acque, la pace sociale che vi regnò a lungo, l'identificazione dei cittadini con la loro città, facevano nel XVI secolo parte del decantato mito di Venezia. Mito che si era venuto costruendo nei secoli, sin dall'828, all'epoca in cui il corpo di San Marco fu traslato in città. Ma altri, vari attributi erano poi confluiti a completare il mito. A noi ora interessa nominare quello della libertà, virtù cittadina di cui Venezia godeva una fama che si è tramandata nel tempo. Ma come si declinava questa decantata libertà? Certo, Venezia era stato indipendente e sovrano, libero dalle dominazioni straniere. Era anche libera dalla tirannide di uno solo. Le sue magistrature erano temporanee, anche se destinate ai soli patrizi. Il potere del doge, contemperato da quello delle diverse magistrature, in particolare quella del Consiglio dei Dieci. La libertà veneziana era inoltre tolleranza verso le religioni e i costumi degli stranieri. Ne avrebbe potuto essere diversamente in quella città cosmopolita e votata ai commerci, in particolare con l'Oriente. Libertà era inoltre il nome dato a una dichiarata dolcezza del vivere, un certo permissivismo, di cui godevano però solo gli uomini e, tra le donne, le prostitute. Già, le donne. Dentro il mito di Venezia, città libera, per le donne non c'è posto. La famiglia ideale, storica, intesa come stirpe, era appannaggio delle generazioni maschili che ne continuavano il nome. Le donne, nei ceti superiori, erano il mezzo per procreare figli maschi, e non molto di più. Le bambine sono spesso rifiutate dai padri. Sentite queste parole, tratte da Il merito delle donne, un libro del quale parleremo fra poco.
2: Quando si dice a un padre «Ella ha fatto una puttina», subito torce il muso, si turba e si sdegna contro la propria moglie. E quanti che perciò lor danno mala vita, quasi che elle sole l'abbin generate e non essi ancora, e non vogliono veder le loro figliole, bramano che gli nascano dei maschi.
1: Le fanciulle vengono spesso rinchiuse nei conventi, a rischio di monacazione forzata. Sentite le parole del patriarca Giovanni Tiepolo nel 1629 relativamente alle 2000 e passa giovani nobili forzate alla monacatura. Avessero potuto o voluto altramente disponere di loro stesse. Che confusione, che danno, quali pericoli, quai scandali e qual male conseguenze si sarebbero vedute per le case, per la città, e quanti riflessi di molestie e di indecenzie alla pubblica pace. Le donne, libere di disporre di se stesse, avrebbero forse sconvolto l'ordine patriarcale. Sembra questo il timore dell'illustre prelato. Una volta maritate, saranno soggette al marito, recluse in casa, legate a catene di parti incessanti e rischiosi. I nomi femminili sono spesso omessi addirittura in documenti ufficiali. Quando vengono necessariamente ricordate, le donne vi appaiono come mogli di, figlia di, come se non esistessero se non nella loro relazione con un maschio di riferimento. Un'eccezione era rappresentata dalle attrici, trasgressive cittadine del mondo, e dalle prostitute. Queste ultime in particolare, per la loro visibilità e grazie alla presenza modesta ma non indifferente delle cosiddette cortigiane oneste, donne colte e raffinate in grado di poter scegliere i loro clienti e protettori tra i notabili della società veneziana, contribuirono alla creazione e alla diffusione del famoso mito della libertà in Venezia. Anche le donne del basso popolo, presso cui la sopravvivenza quotidiana non curava di dover concedere una dote alle figlie o di dover continuare la nomea, potevano contare su una maggiore libertà d'azione. Le bambine erano utili per sbrigare le faccende di casa e accudire i fratellini più piccoli. Cresciute, lavoravano in famiglia o andavano a servizio presso le famiglie facoltose. Il lavoro diventava per loro un mezzo per affrancarsi dalla schiavitù, mezzo che era negato alle fanciulle delle famiglie delle classi superiori. L'ambiente sociale di Venezia, ancora nel secolo XVI, era rappresentato da tre classi: quella dei patrizi, meno del 5%, quella dei cittadini originari, una specie di nobiltà di second'ordine riconosciuta a norma di legge, poco più del 5%, e la plebe, per il rimanente 90%.

0: In questo contesto, all'interno della classe intermedia dei cittadini, nasce nel 1555 Modesta da Pozzo. I genitori muoiono entrambi di peste già l'anno dopo e lei viene quasi subito ridotta in convento. Povera bimba, non aveva certo espresso lei il sentimento della vocazione religiosa, ma tant'è, era orfana, ci furono contestazioni ereditarie tra i parenti e il convento fu per lei asilo nido e scuola d'infanzia. E poté tuttavia dirsi fortunata. Lì almeno le suore le insegnarono a leggere, forse un po' anche a scrivere. E poi, in convento, poté vedere qualche faccia in più che se non fosse rimasta in casa. A casa, poi, non avrebbe avuto accesso ad alcuna forma di studio. Alle femmine non serve, devono solo figliare. Certo, c'era il rischio di passare direttamente dal convento alla casa e al letto di qualche sconosciuto marito, oppure quello di non uscire mai più dalla clausura. Metti che la famiglia non voglia spendere per la dote. Modesta invece è fortunata. La nonna materna la prende con sé all'età di 9 anni e in casa della nonna trova anche il secondo marito di lei, Prospero Saraceni. Un uomo raro, un letterato di ampie vedute che le si affeziona, comprende le sue potenzialità e la fa studiare. E poi, quando la figlia del Saraceni, Saracena, si chiamava proprio così, si sposa, Modesta, che le era affezionatissima, va ad abitare con lei e con il marito, Nicolò Doglioni. Doppiamente fortunata Modesta, perché anche Doglioni è un anticonformista, riconosce le abilità letterarie della ragazza e la aiuta e la sprona e la introduce in società. Nel mondo che abbiamo appena descritto, ben poche possibilità avrebbe avuto Modesta senza un appoggio virile di uscire dalle mura di casa e di farsi notare. Ma si fa notare. E come se si fa notare? Modesta scrive e Doglioni fa pubblicare. Certo, una ragazza non può pubblicare con il proprio nome, non sta bene, ci vuole uno pseudonimo. Vediamo un po'. Modesta da Pozzo? Potremmo fare Moderata Fonte. Così restiamo nella stessa area di significato. E poi, la moderazione è già una virtù meno dichiaratamente muliebre della modestia e la fonte è segno di rinnovamento, di freschezza, di vita. Specialmente in una città, Venezia, dove le acque sorgive mancavano del tutto, essendo rifornita all'epoca solo da acqua piovana raccolta in cisterne e recuperata dai famosi pozzi sparsi per campi e campielli. E quanto scrive Moderata Fonte? Tanto. Scrive tantissimo in prosa e in poesia, ma a noi interessa parlare di una particolare opera che si intitola Il merito delle donne, con sottotitolo Ove chiaramente si scopre quanto siano elle degne e più perfette degli uomini. Si tratta di un dialogo tra 7 dame veneziane della buona società, di diversa età e diverso stato civile, in cui si parla della condizione della donna. Ma l'avete sentito? Non è un parlare laico, è un parlare rivoluzionario, quello di queste signore. Per cui adesso cogliamo qualche brano di questo dialogo proto-femminista che venne stampato, a cura del Doglioni, solo nel 1600, 7 anni dopo la morte dell'autrice. C'è nel libro un momento iniziale in cui Virginia, giovane nubile, chiede perché gli uomini siano superiori nel senso del potere detenuto, rispetto alle donne. E Corinna, alter ego dell'autrice, risponde.
1: Questa preminenza si hanno essi arrogata da loro. E ci vogliono tiranneggiare, usurpandosi arrogantemente la signoria che vogliono avere sopra di noi. e la quale anzi dovremmo avere noi sopra di loro, poiché si vede chiaramente che loro proprio è di andarsi a faticar fuori di casa e travagliarsi per acquistarci le facoltà. A ciò noi stiamo in casa a godere e comandare come patrone. E perciò sono nati più robusti e più forti di noi, a ciò possino sopportar le fatiche in nostro servizio.
0: Chiaro, gli uomini sono fatti per lavorare e noi donne per comandare, dirigere. Ma come sono dunque questi uomini, questi mariti?
1: Vi son uomini impazziti nel gioco, quelli che non fanno mai altro che gridar in casa e se non trovano tutte le cose fatte a lor modo, villaneggiano e battono le lor mogli. E altri cruciosi e insopportabili che vengono a casa a sfogarsi e vendicarsi sopra le loro mogli degli oltraggi che hanno subito. E gli avari, che son messi nel numero dei buoni e fanno patire le loro mogli del vitto e del vestito carnefici crudeli delle nostre viscere. E io oso affermare che se gli uomini fossero buoni non ci sarebbe alcuna donna cattiva.
0: E l'amore? C'è nel merito una ottava in versi in cui una donna dice: vedendo in pericolo di vita il marito, il padre e il figlio, ed essendomi concesso di salvarne uno solo, chi sceglierò? La risposta, sempre in versi, è questa:
1: salva dalle crudel nemiche squadre, se sei pietosa, madre, il caro figlio, che dando vita al sposo o al vecchio padre, la stessa vita tua poni in periglio. È naturale amor quel della madre. Verso il padre è pietà, l'altro è consiglio. Quanto pietà e consiglio avanza amore, tanto il parto, le nozze e il genitore.
0: Il sentimento provato per il figlio è amore, quello per il padre, pietà, quello per il marito, consiglio, ovvero saggezza, prudenza. Non è nemmeno un vero sentimento. D'altra parte, se non c'è possibilità di scelta, che amore ci può essere? Fin qui, temi forse antichi, legati ad un'epoca che sembra lontana, sorpassata, ma moderata fonte espone una visione del rapporto maschio-femmina che ha ampi riferimenti con l'attualità. Parlando di uomini che si induriscono nell'impresa di ottenere il cuore e non solo di una donna.
1: Ve ne son dei tali che mai vogliono desistere dall'impresa per gran superbia e dal reputarsi tanto degni che le donne debban buttarsi giù dalle finestre per far loro favore. Così i saggi ammonimenti o ripulse oneste delle donne con tali uomini non vaglion nulla. Perché, ove non nacque né ebbe loco in loro il simulato amore, trovandosi infine disingannati dalla loro sciocchezza, si infiammano di vero odio contra di noi.
0: Il tema dell'amore presunto, quello possessivo e violento di cui oggi si parla ad ogni nuovo femminicidio, è trattato qui con spirito moderno, libero dalle pastoie ideologiche e patriarcali del tempo, che davvero relegavano la donna al ruolo di oggetto di proprietà del capofamiglia maschio. Moderata fonte riesce a vedere oltre e denuncia.

0: ma oltre e forse più che di denuncia, il merito delle donne è ricco proprio di argomenti tesi a dimostrare con determinazione l'assunto del suo sottotitolo. Ricordate? Ove chiaramente si scopre come elle siano degne e più perfette degli uomini. C'è per esempio un ragionamento interessante cui ricorre Leonora, la quale si chiede: com'è che se un uomo scellerato ha una brava moglie, i crimini di lui non intaccano l'onore della donna, mentre se una donna tradisce il marito, lui ne riceverà onta e disonore? Perché lui dipende in realtà da lei e non viceversa come sembra.
1: La donna, per essere di sua natura migliore e perciò meritamente capo e superiore all'uomo, ricevendo lei alcuno aggravio, ecco che l'uomo, come suo annesso e dipendente, lo compatisce e del mal della moglie diviene partecipe e possessore.
0: Prima di chiudere, riportiamo un'altra interessante argomentazione di Leonora, la giovane vedova che ha già provato cosa vuol dire aver marito e, avendolo perduto, non vuol più saperne. Una donna, dice Leonora, secondo gli usi dei tempi, mai consentirebbe ad accostarsi ad un uomo di più bassa condizione. Ma gli uomini?
1: Forse che, per nobile che sia, un uomo si vergogna di praticar con alcuna rozza contadina, con una plebea o con la sua fante propria? Conoscendo che, ove manca la fortuna, in lei supplisce la natural preeminenza.
0: Ovvero, non c'entrano le classi sociali. La donna è migliore per natura e l'uomo lo sa bene. Addirittura interclassista nel 1500, moderata fonte. Ora, questi ragionamenti a noi, gente del 2000, possono sembrare dei sofismi su cui scherzare, ma non dovette essere così nel XVI secolo, se quest'opera, a differenza di altre della stessa autrice che furono rapidamente pubblicate e diffuse, non poté invece uscire a stampa che nel 1600, 7 anni dopo la sua morte. Moderata fonte muore infatti di parto nel 1592, senza aver potuto rivedere e correggere il suo lavoro, comunque concluso proprio negli ultimi giorni di vita. Sepolta in un chiostro del convento dei Frari, la sua pietra tombale porta un lungo epitaffio in latino enfatico che ne ricorda l'immagine di intellettuale, secondo l'uso dei tempi. Secondo l'uso dei tempi per gli uomini, però, non per le donne. Per cui i moderni critici sono concordi nel ritenere che sia quello l'ultimo affettuoso omaggio del prozio Niccolò Doglioni.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
3: Tre donne del Rinascimento veneziano. La storia di tre donne coraggiose che hanno sfidato ostacoli e pregiudizi per far valere la loro personalità. Veronica Franco, cortigiana onesta. Note storiche tratte da Il libro chiuso di Maffio Venier, a cura di Manlio Dazzi, editore Neri Pozza 1956, e Wikipedia. Testo di Federico Pinaffo. Voce narrante, Federico Pinaffo, con la partecipazione di Monica Sichel e la collaborazione di Luigi Rosin e Chiara Santi.
0: Cos'è una stua nella Venezia del Cinquecento? Per la verità, anche oggi, in lingua veneziana, una stua altro non è che una stufa, un mobile domestico che serve per riscaldare. Ma nel Cinquecento a Venezia una stua è molto di più. È un luogo di ritrovo, dove si va per sudare, per trattamenti di bellezza, per manicure e pedicure, per piccoli trattamenti terapeutici non autorizzati. Una spa del popolo, insomma. Il gestore, El Stuer, è un po' estetista e un po' chirurgo. E anche spesso un mezzano, intermediario di incontri d'amore a pagamento. Da un antico brano teatrale prendiamo un dialogo tra uno Stuer, una madre in cerca di posizione per la figliola, e la figliola stessa, tradotto in lingua italiana dal veneziano originario.

0: Voi, Madonna Cattina, non sapete il capitale che avete con questa mammoletta?
1: Non vorrei che si trascinasse come è toccata a me. 4, 5 soldi e niente più.
2: Di cosa parlate, mamma?
1: Si parla per il tuo bene, perché la tua vita non sia misera come è stata la mia.
0: Oh, se potessi parlare!
1: Ci mettiamo nelle vostre mani, Sir Piero.
0: Per dirla in due parole, ieri sera è stato qua un certo signore... Non so se posso dirvi il nome.
1: Sir Piero, sono una donna onorata. I segreti sono segreti nella professione. Lo sapete?
0: È un certo Bartolomeo Zotta.
1: Ah, lo conosco. È l'orefice che ha la bottega sul ponte di Rialto.
0: Avete visto che qualità di berce tiene in vetrina?
1: Sì, e poi è un bell'uomo, sano, pulito.
0: Credetemi, è l'uomo giusto. Mi ha detto in confidenza che vorrebbe passare una serata in allegria, a cena con amici, con voi e con vostra figlia.
1: Hai capito, figlia mia?
2: Sì, mamma, e mi sta bene.
0: Bada bene, però. Quando arriverai da lui, ti verrà incontro. Non guardare gli altri che saranno lì attorno. Guarda lui negli occhi. Fagli un sorrisino e una bella riverenza.
2: Ma diventerò rossa.
0: Meglio! Quel po' di vergogna che fa diventare rosse le guance è cosa che fa cavar l'anima. E a tavola guarda solo lui. E se vuoi ridere, non spalancare la bocca, non far vedere quello che hai in gola. Non ti buttare sul cibo come la vacca al fieno. Fa bocconi piccoli. Prenditi da bere, ma non riempire mai il bicchiere oltre la metà. Appoggia le labbra con grazia e bevi solo un sorso. Non bisogna farsi vedere goloso e sbevazzone. Non masticare a bocca aperta. Non far rumori. Deve quasi sembrare che nemmeno mangi. E, finito di mangiare, per l'amor di Dio, non ruttare.
3: Pare impossibile al giorno d'oggi che una madre potesse avviare così, con tanta naturalezza, la figlia alla prostituzione. Ma dobbiamo entrare nello spirito dei tempi. Dice lo storico Marino Sanudo che nel 1509 in Venezia si contavano 11.654 prostitute, per circa 250.000 maschi adulti. Ma i numeri sono gonfiati. La popolazione non era ancora così elevata. D'altra parte, in una città cosmopolita, dove cittadini e stranieri vanno e vengono in continuazione, la prostituzione non si può evitare. Meglio controllarla, normarla e tassarla. Anche Veronica Franco, nata nel 1546, viene avviata giovanissima al mestiere dalla mamma, professionista affermata. Ma Veronica non ha bisogno dei servizi di uno scalcagnato stuer, non è donna del popolo, ma di censo elevato, sebbene non nobiliare. Apprende i rudimenti delle lettere affiancandosi ai precettori dei fratelli. Lei, in quanto donna, non ne avrebbe avuto diritto. Poi procede da sola ed entra nella buona società. Fa parte di quel numero ristretto, ma non limitatissimo, delle cortigiane oneste, che per bellezza, censo, cultura, potevano scegliersi gli amanti in base al reddito e al potere. Veronica vanta tra i suoi corrispondenti i rappresentanti della migliore società veneziana, principi e prelati. Assiduamente frequentata dai componenti maschi di Cavenier, è protetta di Domenico, massima autorità letteraria del suo tempo, amante di Marco, raffinato poeta, avversaria, addirittura nemica, del reprobo Maffio. Maffio Venier. Pecora nera della famiglia, afflitto dal mal franzoso, la sifilide, alla continua ricerca di prebende e sostegni economici per pagare i suoi vizi, scaglia contro Veronica versi di inaudita volgarità. Forse per esserne stato respinto? Non è chiaro, anche perché si ventila che lui, le donne, le disprezzi tutte. Comunque sia, l'autore de La Strazzosa, una delle più belle liriche in assoluto in lingua veneziana, sa scrivere anche cose così. Veronica, ver unica puttana, franca, id est furba, fina, fiappa e frola, e muffa, e magra, e manza, e pimmariola che sia tra castel, ghetto e la doana. Donna redutta mostro in carne umana, stucco, zesso, carbon, curame e tola, fantasma, lodesana, orca e mariola, coccodrillo, ipogrifo, struzzo, alfana. E qui ci fermiamo, non solo per non far la fatica di tradurre, ma anche perché i dettagli diventano sempre più espliciti, fino alla più volgare scurrilità. La diatriba con il Venier rappresenta sicuramente un motivo di sofferenza e di grave imbarazzo per Veronica, ma, vista con gli occhi dei posteri, essa è l'occasione per un lungo, ripetuto scambio di versi, di offesa, difesa e contrattacco, che resteranno famosi nella storia della letteratura veneziana del Cinquecento. Ma non basta, perché, stimolata nel vivo dalle oscenità di Maffio, Veronica mette in campo tutta la sua personalità. E che personalità! Cosa inaudita e impossibile all'epoca, nonché per una cortigiana ma per qualsiasi donna, Veronica rivendica la sua dignità di donna libera e fuori dalle convenzioni, assume su di sé l'immagine della vendicatrice del suo sesso e, udite udite, sfida a duello il terribile Maffio.
1: Non più parole, ai fatti, in campo, all'armi. Ch'io voglio risoluta di morire, da sì grave molestia liberarmi. Se vuoi, da te mi chiamo disfidata, e se non, ti disfido, o in ogni via la prendo, ed ogni occasion m'è grata. Il campo o l'armi è legger a te sia, ch'io prenderò quel che tu lascerai. Anzi, pur ambo nel tuo arbitrio sia. Tosto son certa che t'accorgerai quanto ingrato e di fede mancatore fosti e quanto offesa a torto mai. Con queste proprie mani, arditamente, ti trarrò fuor dal petto il vivo core. La falsa lingua, che in mio danno mente, sterperò da radice pria ben morsa dentro al palato dal suo proprio dente.
3: Però che forza, che sangue, che carattere e che abilità letteraria. Il duello non avrà luogo, naturalmente, ma Fio è un nobile e non potrebbe battersi che con un suo pari, con una donna poi. Rimane questo duello letterario che per la dignità con cui è condotto, per le ragioni che lo sostengono e la sincerità del verseggiare, va tutto a favore di Veronica. Duello letterario, dunque, sì, perché non l'avevamo ancora detto, ma Veronica è una donna di cultura. Nella sua casa tiene salotto, intrattiene letterati e uomini di scienza, è lei stessa poetessa, scrittrice e musicista. Nel 1575 pubblica un volume di rime e nel 1580 un epistolario in cui espone il suo pensiero sul ruolo femminile nella società e rivendica per sé la libertà e la scelta di essere poetessa e cortigiana. Potremmo riassumere questo pensiero con uno slogan che le femministe hanno inventato molti anni dopo. Io sono mia. Cortigiana onesta, ovvero donna per la quale la prostituzione non è mestiere, ma arte del vivere, dedicata alla seduzione attraverso la conversazione letteraria. Nulla di che vergognarsi, quindi, perché, lo dice lei stessa, la vergogna è nell'alterigia di chi compra. Sarà forse per questo che nel 1574 Enrico III di Valois, re di Francia in pectore in visita a Venezia, viene accompagnato a passare una notte in sua compagnia. Quando Enrico si partì da lei, portò con sé, oltre al ricordo delle piacevoli ore trascorse, un ritratto a smalto che Veronica gli donò accompagnandolo con due sonetti. Eccone uno.
1: Prendi, re per virtù sommo e perfetto, quel che la mano a porgerti si stende. Questo scolpito e colorato aspetto in cui il mio vivo e natural si intende. E se a esempio sì basso e sì imperfetto, la tua vista beata non s'attende, riguarda alla cagion, non all'effetto. Poca favilla ancor, gran fiamma accende. E come il tuo immortal divin valore, in armi e in pace a mille prove esperto, m'empio l'alma di nobile stupore. Così il desio di donna in cor sofferto, d'alzarmi sopra il ciel dal mondo fore, mira in quel mio sembiante espresso e certo.

0: ma la vita la chiamerà ancora a provare la sua forza e la sua indipendenza, quando nel 1580 viene accusata di stregoneria e di mangiare carne il venerdì, reati che potevano portarla al patibolo e quindi condotta davanti all'Inquisizione. Ad accusarla furono alcuni servitori di casa, forse istigati da qualcuno, forse per poco nobili motivi legati ad alcuni furtarelli scoperti. Sia come sia, le accuse erano gravi, anche se oggi ci appaiono solo lo specchio di una società ottusa, misogina e bigotta. Veronica si difese brillantemente da sola, senza avvocati. Seppe richiedere l'appoggio e la protezione di personaggi influenti, di cui conosceva vizi e segreti, e in due sole sedute uscì assolta. La Repubblica si era servita di lei per compiti di spionaggio, per carpire nel segreto dell'alcova certe confidenze che dovrebbero invece essere taciute, e lei, venuto il momento, seppe farne buon uso per se stessa. Da questo momento la sua vita si va però appartata ed inizia un periodo forse di riflessione e revisione della propria vita trascorsa. Se scrive questa lettera a una donna che, come la cattina del dialogo teatrale, o piuttosto come la sua stessa madre, vuole avviare la figlia alla professione.
1: E se ben si tratta dell'interesse della vostra figliola, io parlo della vostra persona, perché la rovina di lei non può essere separata dalla vostra. E poiché le siete madre, se ella diventasse femmina del mondo, voi diventereste sua messaggera e sareste da punire acerbamente. Voi sapete quante volte io vi abbia pregata e ammonita di aver cura della sua verginità. Vi mostrai la via di liberarla dal pericolo e del modo di poterla onestamente maritare. Prima la facevate andar schietta d'abito e di acconciamenti nella maniera che si conviene ad onesta donzella. Ad un tratto l'avete messa su le vanità del biondeggiarsi e del lisciarsi. D'improvviso l'avete fatta comparire co capelli inanellati d'intorno alla fronte e al collo, col petto spalancato che esce fuor dei panni e con tutte quell'altre apparenze e abbellimenti che s'usano fare perché la mercanzia trovi maggior numero di acquirenti. Ne trascorrerà molto tempo che la vostra figlia medesima, avvedutasi della grandissima offesa da voi fattale, vi fuggirà. Voi come madre dovete aiutarla e non al contrario opprimerla e rovinarla.
0: E certo deve essersi trattato di riflessioni profonde e sofferte se si troverà a scrivere anche parole come queste.
1: Oh, la mia vita, macchiata dal mio viver intricato. Oh, la mia vita corrotta dal fango terreno. Oh, la mia vita umiliata sotto il peso delle mie colpe. Qual maggior miseria, quali ricchezze, quali comodità, quali delizie possono lenire un sì grave peso? Tra tutte le sciagure umane, questa è l'estrema.
0: Le parole che abbiamo sentito ci fanno pensare ad un suo pentimento per lo stile di vita condotto ed a un suo accostarsi a un sentimento di religiosità.
1: D'alzarmi al ciel da questo stato indegno in ch'io mi trovo e far formar parole a un chiaro spirito che in su par che vole per farsi nido d'altra gloria, prego.
0: Certo fu una donna generosa. Con le sue elargizioni contribuì ad istituire il pio ricovero del soccorso, destinato ad accogliere non solo cortigiane pentite e malate, ma anche donne separate che vi stavano nascoste in attesa di ritornare alla normalità una volta che gli animi si fossero placati. Morì nel 1591 a 45 anni.

0: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
1: Tre donne del Rinascimento veneziano. La storia di tre donne coraggiose che hanno sfidato ostacoli e pregiudizi per far valere la loro personalità. Caterina Cornaro, regina di Cipro. Note storiche tratte da Wikipedia. Testo di Federico Pinaffo. Voce narrante, Federico Pinaffo.

0: che si vede in mare dal promontorio?
1: Nulla. I flutti si impennano alti e fra il mare e il cielo non si vede una vela.
2: Il vento infuria anche sulla terraferma. Mai raffiche così forti si sono abbattute sui nostri bastioni. Il mare è così grosso che le navi su cui si rovesciano montagne finiranno per sfasciarsi. Che ne verrà? I cavalloni sembrano inondare il carro ardente e subissare le due stelle a guardia della polare. Io non ho mai visto tale sconvolgimento di irati flutti.
3: Cos'è sta roba? Questa è una tempesta sul mare di Cipro, descritta da due ufficiali dell'esercito veneziano di stanza nell'isola. Siamo nella prima metà del 1500. Due nobilomeni che sono preoccupati perché da quel mare aspettano qualcuno di molto importante per loro, il nuovo comandante della piazzaforte di Cipro. Niente po' di meno che Otello, il Moro di Venezia. E infatti le battute che sono appena state lette sono tratte proprio dal dramma di William Shakespeare, Otello, atto secondo, scena prima. Ma cosa c'entra Otello con Caterina Cornaro? Cosa c'entra Shakespeare? La stiamo prendendo un po' alla larga, lo riconosco, ma vedete, il fatto è che se Shakespeare ha avuto la possibilità storica, certo non quella artistica, ma la possibilità storica di scrivere l'Otello, è merito delle vicende della vita di lei, della regina Cornaro. Ma regina di che? E quando? Caterina Cornaro fu regina di Cipro e nacque a Venezia nel 1454 e ivi morì nel 1510. Bene, interessante, ma Otello? Un attimo di pazienza, l'ho pur detto che l'ho presa alla larga. Cominciamo dall'inizio. Nel 1468 il Senato Veneto, cioè il Senato della Serenissima Repubblica di Venezia, dichiara la giovane Caterina Cornaro di Marco figlia della Repubblica. E perché? Non ce l'ha una mamma la Caterina? Che cos'è? Figlia di mamma ignota? Ma no, dai, c'era sì una mamma, la Caterina. È una donna dell'alta nobiltà veneziana. Fiorenza Crispo si chiama, nobiltà antica. Vanta ascendenze addirittura imperiali da qualche parte in Oriente. No. Figlia della Repubblica è un titolo onorifico, ma di quelli importanti. In tanti anni di dominio, la Repubblica l'ha dato fuori tante volte che si possa contare sulle dita di un paio di mani. E Caterina è la prima donna che riceve questa onorificenza. Però, cosa mi racconti? Ma aspetta un po', fammi fare due conti. Nata nel 1454, nel 68 ho 14 anni. Ma cosa avrà mai fatto sta ragazzetta di 14 anni per meritare un riconoscimento tanto importante? Niente. Non ha fatto niente. Ma farà. Caterina dovrà, per conto della Repubblica, sposare niente meno che un re, Giacomo II Lusignano, re di Cipro. Da questo fatto traiamo un paio di importanti informazioni. La prima, bisogna che Cornaro, secondo l'uso veneziano si dice Corner, siano una famiglia di eccezionale rilievo per poter pensare di dare una loro figliola in sposa a un re. E infatti si tratta di una famiglia di antichissima nobiltà, famiglia dogale. Un bisnonno di Caterina era stato doge, e poi ricchissima, gente che finanzia i regni, gli stati. Infatti, in questo periodo sta finanziando proprio il re di Cipro. La seconda informazione.

instabile. È in preda a lotte intestine dinastiche tra il giovane re, Giacomo II, recentemente salito sul trono, e la sorella Carlotta, che, sostenuta da un marito forte, un Savoia, vuole detronizzarlo e prenderne il posto. E allora via con le rivolte di palazzo, congiure, conflitti, per dare la spallata al fratello. La situazione è fluida. E Venezia vuole regolarizzare il suo lungo amoreggiare con l'isola e stabilizzare l'unione. E cosa c'è di meglio per stabilizzare un fidanzamento che un bel matrimonio?

E così, nel 1468, a Venezia, in pompa magna, si celebrano le nozze fra Caterina Corner, figlia della Repubblica, e Giacomo II Lusignano, re di Cipro. In pompa magna, ma per procura. Giacomo II non viene, manda un suo rappresentante, il quale sarà stato vestito a festa, avrà fatto sicuramente la sua bella figura, ma poi non consuma e torna a casa. Caterina invece resta a Venezia ancora 4 anni, all'ingrasso. Ha solo 14 anni, povera figliola, e poi devono insegnarle a far da regina per conto della Repubblica. E così, nel 1472, compiuti 18, la imbarcano su una bella galea veneziana con direzione Cipro, che vada a fare il suo nuovo mestiere di regina. Emigrante. Dicono i cronachisti dell'epoca che il giorno in cui Caterina arriva nell'isola, sul mare è scatenata una tempesta terribile. Cavalloni, nuvoloni, lamponi, tanto che il comandante della galea, preoccupato, butta a mare un po' di zavorra per alleggerire lo scafo e finiscono in mare anche un po' dei bauli della dote di Caterina. Per farla breve, la povera neo-regina arriva nel suo regno sana e salva, ma vomitando come una plebea. Il mal di mare non fa sconti a nessuno. Ah, adesso ho capito. Per questo hai attaccato con la tempesta osservata dai due veneziani a Cipro che aspettano una nave. Bravo, hai indovinato. Sì, vabbè, ma Otello? La possibilità storica per Shakespeare di scrivere Otello? Un momento che ci arriviamo. Manca poco. Intanto Caterina si insedia, o meglio si introna, sul trono di Cipro e diventa cipriota, nel senso che entra proprio nello spirito dell'isola. Il suo nuovo regno le piace, si veste con i costumi tradizionali locali, i suoi nuovi sudditi le piacciono e lei piace a loro. D'altra parte è anche una bella donna. Anche il suo rapporto con Giacomo sembra procedere bene. Insomma, fossimo in una favola, sarebbe il momento di dire e vissero sempre felici e contenti. Ma non è una favola, e la storia qui sarebbe finita e non ci interesserebbe più se non ci fosse il ma. Dopo un solo un anno di felice regno della coppia, Giacomo II muore in circostanze oscure, lasciando la povera Caterina vedova, regina e incinta. A questo punto si riscatenano le faide interne. I partigiani di Carlotta Lusignano vedono in Caterina una figura femminile, giovane, inesperta, e pensano che sia il momento di riprendere a battere il ferro e dare la famosa spallata. Si scatena una congiura di palazzo, una roba grossa, cruenta, ci furono dei morti. La suocera di Caterina fa addirittura rapire anche il bambino neonato per educarlo a modo suo. Bambino che poi morirà ancora infante di colera, povero fantolino. Insomma, le cose si mettono male. Ma

0: Appena la Serenissima viene a conoscenza della cosa, via che parte la flotta alla volta di Cipro, con l'esercito per i rivoltosi e i consiglieri politici e militari per la regina. E Caterina resta sul trono di Cipro per altri 15 anni. Ma gli altri pretendenti al trono non si sono rassegnati e continuano a trafficare sottobanco. E così, nel 1488, dopo che è stata sventata l'ennesima congiura di palazzo, il doge Agostino Barbarigo, preoccupato anche dall'inasprirsi delle guerre con i turchi, e d'altra parte l'isola di Cipro è lì, una spina nel fianco dell'impero ottomano, prende da parte il fratello della ragazza, Giorgio Corner, capo della famiglia dopo la morte del padre, e gli dice più o meno: «Ciò sorsi, fio mio, non puoi mica andare avanti così, sa, so preoccupà. Qui a tua sorella lì, la Cate, bisogna che la torna a casa, che a Cipro, che pensemo noi altri». E a Giorgio Corner non resta che prendere la barchetta e andare a trovare la sorella per convincerla ad abdicare. «Ciò Cate, diseldose, che ti cada a tornare a casa». Ma Caterina non è più la ragazzetta di 14 anni e neanche di 18, ormai ha 35 anni, è abituata a far la regina e non ha tanta voglia di mollar tutto. «Ciò sorsi, di galdose che mi stago ben qua». «No, no, no, Cate, non ti ga capio, e il dose vuol che ti vegni via». «E mi no vegno, e sì che ti vien, e no che no vegno, e sì che ti vien, e no che no vegno, e sì che ti vien, e no che no vegno». Insomma, sta di fatto che nel 1489 la povera Caterina cede alla ragion di Stato e graziosamente abdica al trono a favore della Repubblica, che insedia in Cipro, attenzione perché ci siamo, una serie di governatori militari pro tempore che si succederanno nel tempo governando l'isola in nome e per conto della Repubblica direttamente. Eccolo qua, Otello, perché Otello, nella fantasia di Shakespeare, è proprio uno di quei governatori militari che a rotazione hanno esercitato su Cipro il potere veneziano dalla partenza di Caterina e per circa 80 anni, fino alla caduta dell'isola nelle mani dell'impero ottomano. Certo, lo so anch'io, Otello, Desdemona, Iago e tutti gli altri sono tutti parto della fantasia del bardo, ma la possibilità storica di ambientare a Cipro il dramma della gelosia di un governatore veneziano trova una ragione proprio nelle vicende che abbiamo appena finito di raccontare. Otello. Sì, va bene Otello, ma Otello se l'ha inventato Shakespeare, non è mica esistito sul serio. Caterina sì, invece. Povera Caterina, cacciata di casa, raminga, profuga. Ma non è il caso di preoccuparsi troppo. La Serenissima ha tutto l'interesse che il gran gesto di Caterina sembri del tutto spontaneo e non spintaneo, come in realtà è stato. Un gesto di responsabilità politica, ecco. E Caterina viene accolta a Venezia con grandi onori. Le viene dato un vitalizio adeguato, un palazzo sul Canal Grande e, soprattutto, il diritto a mantenere il titolo di regina e esercitarlo su uno dei territori più belli della terraferma veneziana, i Colli Asolani. Pensate un po', un piccolo regno dentro il territorio della Repubblica Serenissima di Venezia, con le leggi della Repubblica, si sa, ma governato da una regina. Nel 1489 Caterina comincia la costruzione di un palazzo cum zardino et barco, conosciuto appunto come il barco della regina Cornaro, nel territorio di quello che oggi è il comune di Altivole, ai piedi del colle di Asolo, e dove rimane ancora visitabile un corpo di fabbrica assolutamente pregevole, lungo oltre 100 metri e abbellito da affreschi, con una cappella ad un capo e in mezzo una elegante loggia ad archi. E dentro l'ampia loggia, Contro il muro perimetrale stava, oggi non più, una bella fontana con le acque zampillanti. Questo è quel che l'incuria, le guerre e la, diciamo così, scarsa preveggenza di alcuni proprietari successivi hanno lasciato. Ma all'epoca si trattava di ben altri spazi. Alla fabbrica che vediamo se ne aggiungevano altre due, a formare una specie di rettangolo aperto su un lato. In mezzo si formava così un ampio spazio, con la fontana, gli alberi fronzuti, i sentieri serpeggianti, e dal lato aperto si accedeva agli orti, orti con piante esotiche, e poi la peschiera. E tutto questo era inserito in un più vasto possedimento di 50 ettari, tutto racchiuso in un perimetro murato e turrito di oltre 3 chilometri. In questo spazio c'era la collinetta, il boschetto, e poi vi si tenevano animali selvatici in libertà. Caprioli, lepri, cervi, conigli, per il sollazzo della regina e dei suoi ospiti che li andavano a cacciare. La caccia era lo spasso preferito dei signori. D'altra parte, mancando internet. E in quel luogo di delizie, dopo la caccia, giusto prima della cena, la regina tiene corte e si diletta di dotte conversazioni con i più importanti personaggi dell'arte e della cultura veneta del tempo. Questo fino al 1509. L'anno prima si era costituita una vasta alleanza tra mezza Europa, la cosiddetta Lega di Cambrai, contro la Repubblica Serenissima di Venezia, che evidentemente stava diventando troppo forte. Quando le truppe dell'imperatore Massimiliano d'Austria giunsero alle porte dei suoi possedimenti, Caterina rifugiò a Venezia, dove morì l'anno dopo, nel 1510, a soli 56 anni, e dove è sepolta nella chiesa di San Salvador.
1: Avete ascoltato Tre donne del Rinascimento veneziano. Una produzione di Radio Senti Chi Parla, con le voci di Federico Pinaffo, Elsa Sabbadin, Monica Sichel, Luigi Rosin e Chiara Santi.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda Il racconto.
4: Dedicarsi alla creazione di composizioni musicali non era solo un lavoro come per molti altri mestieranti. Sentiva, infatti, di essere sempre coinvolto a pieno nelle sue opere. Ma cosa gli permise di diventare una figura leggendaria? Era certo di dover fare cose specifiche per riuscire ad accontentare il pubblico dei nightclub. Per lui quella prerogativa, almeno in principio, fu una vera e propria condanna che mise seriamente in pericolo la sua creatività. Sicuramente, se avesse continuato a credere di dover produrre soltanto musiche commerciali, oggi non avremmo la possibilità di ascoltare le sue leggendarie composizioni.

Erano i primi anni 20 e New York si stava tramutando in quell'immensa città che siamo abituati a considerare come l'emblema stesso della metropoli moderna. Il giovane George, però, non sembrava avere molti interessi riguardo a quanto gli succedeva intorno. Quello che lo faceva sentire vivo